0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: State ascoltando Radio DJ, era Cesare Cremonini che presto sarà ospite per presentare l'intero album che è pronto da qualche giorno, però insomma bisogna organizzare tutte le festicciole, sai, il percorso di presentazione.
1: Sì, a me va bene tutto purché porti quel microfono d'oro che vedo
0: che ovviamente rimarrà qua. Chi l'ha preso? Chi l'ha preso?
1: No, lui, tu, Cesare, porta il microfono d'oro, noi, io e Linus portiamo due limette.
0: Prima di cominciare una cosa un po' più seria, la puntata che va in onda questa mattina va in dedica da parte mia ma anche da parte di tutti i miei amici che hanno fatto questo mestiere in questi ultimi decenni.
1: Ti chiedo di cointestare,
0: ma molto
1: perché volentieri. Io gli volevo un bene dell'anima.
0: Dedicata a Federico Van Stegeren, detto anche Federico l'olandese volante.
1: Fantastico.
0: Detto anche Ulandese. Purtroppo
1: fantastico.
0: Federico questa notte ci ha lasciato, non stava bene da un po' di tempo, ma nessuno si aspettava qualcosa di così drammatico. E io un ricordo, avrò un milione di ricordi, perché quando noi abbiamo cominciato a fare la radio eravamo tutti, come dire, digiuni, cioè avevamo una fame pazzesca ma non avevamo niente da mangiare a livello di istruzione, no? Colpa mia che c'ho la suoneria.
1: Ok.
0: E quindi non avevamo nessun maestro.
1: Certo.
0: Era anche bello perché era democratico, nessuno sapeva fare niente, quindi eravamo tutti bravi.
1: Diciamo che lui è stato un pioniere.
0: Lui ha cominciato a Radio Veronica, che era la radio che trasmetteva fuori dalle acque territoriali, insomma, no? Olandese, come il cognome confermava, e con un buonissimo inglese, come tutti i popoli del nord, grande cultura musicale. Credo che sia passato per Radio Monte Carlo prima di arrivare alle radio private italiane, e poi nel 1980 è arrivato a Radio Music, che è la radio dove lavoravamo io, Albertino, Marco Galli, Fausto Terenzi,
1: poi è stato
0: tanta
1: 105,
0: gente di quelle, poi dopo a 105, poi dopo in tanti altri posti. Però insomma era meraviglioso avere qualcuno che aveva già padronanza del microfono, che conoscesse la musica, che sapeva fare le interviste, che sapeva fare tutto quello che noi non avevamo neanche idea da che parte cominciare.
1: Sì. Ecco, perché essendo del 1950, nel 75 aveva già 25 anni.
0: Sì, aveva quei 5-6 anni più di noi che lo faceva essere appunto della generazione precedente, ma soprattutto la sua preparazione era internazionale, perché le radio italiane appunto sono nate quando c'era soltanto la RAI, e dalla RAI volevamo scappare, non imitarla, con tutto il rispetto.
1: Ripeto per la 40ª volta una cosa che ho detto per radio: è stato il primo DJ nell'epoca di wow, bene, fantastico, va tutto bene, tutto bello. È stato il primo DJ che ha trattato non bene un ospite. Quell'ospite era Tracy Chapman, che faceva sì e no con la testa. E lui mi è piaciuto un casino perché gli ha detto: tu non devi più fare interviste alla radio. Don't do radio interviews anymore. Mi è rimasta impressa la frase. Io ero un giovane sedicenne a San Donato, ho detto: questo è un figo.
0: Guarda, adesso a microfoni spenti ti racconterò alcune cose.
1: Ok, perfetto. però
0: della frequentazione.
1: Benissimo. Ribadiamo, dalla sigla in poi il programma è dedicato a lui.
0: Ciao Federico.
1: Ciao.

0: Buongiorno Matteo, buongiorno Alex, ribongiorno Nicola, buongiorno a tutti e a tutte, tutti quelli che stanno ascoltando o che stanno guardando. Premi, com'è che si dice in certi casi? Oh, siamo nei premi, che però non è una roba bella,
1: no,
0: giusto?
1: No, questa non la conosco, questa espressione. Racconta.
0: Guarda che siamo nei premi, siamo è un modo che si usa per dire le cose non stanno andando tanto bene.
1: No, per carità.
0: Ok, quindi non è che siamo in nomination.
1: Ok.
0: Magari me la sono inventata io, no, ma l'ho sentita usare molte volte. Comunque premi,
1: sì.
0: non nel senso di premere,
1: no, ma
0: nel senso di awards. Ci sono i Nobel in questi ultimi giorni, alla spicciolata ogni giorno vengono spillolati i nomi dei vari vincitori nelle varie categorie. Ricordiamo che manca sempre il premio Nobel per la matematica, perché
2: sì,
0: il signor Nobel era incazzato con un matematico che gli aveva ciulato la moglie.
2: Esatto. E quindi i matematici si sono fatti il loro Nobel, che si chiama medaglia fine.
1: Ah, quindi non esiste
0: non il esiste premio. Il Nobel per la matematica per scelta proprio di Gustavo Nobel, che è quello che ha creato il premio, giusto? L'inventore lui stesso della dinamite. Poi chiuso la parentesi.
1: Okay.
0: Ieri hanno comunicato il nome della vincitrice del premio Nobel per la letteratura. È una signora canadese di 70 anni, del 1950, 76 quindi, 76, del 50.
2: E nei suoi 70
0: ancora.
1: Esattamente.
0: Credo coetanea dell'olandese,
1: sì,
0: Volante.
1: Assolutamente.
0: Ed è molto bello il modo in cui questi personaggi accolgono ogni anno c'è tutto un racconto che riguarda il modo in cui vengono raggiunti.
1: Certo.
0: E perché è tutta gente un po' strana, no? Gente che magari fa una vita un po' alternativa, che magari non usa tanto il telefono. Lei era a casa sua quando le è arrivata la notizia, in Islanda. Mm-hmm. Lei è canadese, ma in questo periodo vive in Islanda.
1: È di strada, diciamo. Ma voglio dire, è lì.
0: Sì, c'è un pezzetto di Atlantico in mezzo.
1: Dipende da che Canada, di che Canada parliamo.
0: Esattamente.
1: Se sei del Quebec.
0: E quando poi finalmente l'hanno intervistata, che effetto le ha fatto ricevere questa comunicazione? Cosa stava facendo? Ma ero in cucina, stavo bevendo un tè con i biscotti e stavo ascoltando il vento. Perché la sua, ed è, e non è un modo di dire, perché poi mi sono un po' informato, ho letto alcune cose, e la sua poesia è una poesia che proprio ha a che fare con queste sensazioni. Viene definita poesia fluida, perché la sua teoria è che la vita stessa è fluida. C'è una frase bellissima sua che è: c'è un momento in cui l'acqua non è né in un vaso né ancora nell'altro. E però quel momento esiste, insomma, no?
1: Certo. Cioè, a simboleggiare il movimento della vita.
0: Sì.
1: Che ci sembra statica, sembra.
0: Cioè, noi
1: che
0: siamo
1: facciamo
0: alla ricerca di natura della stabilità. Vorremmo che le cose che ci piacciono rimanessero per sempre. Ma le cose cambiano e il cambiamento fa parte della vita stessa.
1: Certo. E ha vinto il Nobel.
0: E ha vinto il Nobel per la letteratura.
2: E a parte questa storia del vento, ha anche aggiunto: voi siete pazzi. Ma siete pazzi veramente.
1: Tutti.
2: No,
1: sì.
2: Quando
1: il Nobel,
2: sì,
1: certo.
2: Commentava il fatto che appunto con molta umiltà non pensava di meritarlo e quindi forse siete impazziti,
0: certo,
2: quando avete scelto,
0: certo,
2: me.
0: Ti leggo un'altra cosa sua,
1: bella,
0: questa è molto, molto bella. Mia madre ci proibiva di camminare all'indietro. È così che camminano i morti, diceva. Dove avrà preso questa idea? Forse da una cattiva traduzione. I morti, dopo tutto, non camminano all'indietro, ma camminano dietro di noi. Non hanno polmoni e non possono gridare, ma vorrebbero che ci voltassimo. Sono vittime dell'amore, anche molti di loro. Bella, no? Che poi è una cosa
1: bello
0: che si dice,
1: non
0: camminare all'indietro.
1: Quando facevo il cammino della Via degli Dei da Bologna a Firenze
0: e potevo morire
1: a un certo punto, cioè per riposare la schiena ci siamo messi a camminare all'indietro e delle bolognesi hanno detto: no, non dovete camminare all'indietro, la mia nonna diceva sempre che se cammini all'indietro va nelle braccia del diavolo. Io dico, andrò nelle braccia del diavolo, ma la schiena è a posto.
0: Ne approfitto per salutare tutti quelli che credo abbiano smesso negli anni 2000, facevano la maratona al contrario.
1: Come no, il retrorun.
0: C'era un periodo che si usava, e l'ho già raccontato, una volta correndo io la maratona di Roma, ero in mezzo a un gruppetto di questi che correvano al contrario e un romano, vedendolo, gli ha detto: oh, gira del pettorale!
1: Il pragmatismo romano. Che meraviglia.
0: Allora, dal Nobel alla classifica dei bar migliori del mondo. L'altro giorno ne abbiamo parlato e l'hanno comunicata la lista. Allora, il miglior bar d'Europa è italiano, non solo, ed è la città da bere, cioè milanese.
2: Wow. È vicino, non è...
0: È vicino alla stazione centrale.
2: Due chilometri da qui.
0: È un cocktail bar e si chiama Moebius. È il più bello d'Europa e il secondo al mondo. Non ho neanche guardato quale sia il primo al mondo, non me ne frega niente.
1: Scusa un attimo, Hong Kong, come lo chiami tu? Come lo chiami tu?
2: È francese, Moebius.
1: Moebius.
0: Moebius, ma chi... Ma sei a Milano, chi...
2: Io lo conosco come fumettista.
0: Noi milanesi lo chiamiamo Moebius.
1: Moebius.
0: Ok. Ed è, ripeto, non è un bar normale, è quello che viene definito un cocktail bar. Conoscevo una ragazza che cantava in un gruppo che prima di fare la cantante faceva la cameriera in un cocktail bar. Ripeti con me questa cosa, ma in inglese.
1: I was working as a waitress in a cocktail bar when I met you.

0: quando mi piaceva questa canzone letteralmente uscivo pazzo.
1: Beh, ma
0: mi
1: tutti
0: guidava
1: uscivano,
0: pazzo.
1: Tutti uscivano, uscivano pazzi. Cioè, questa era la canzone che le ragazze che parlavano con te dicevano: no, scusa, questa la devo ballare. Ma poi la ballavi anche tu, insomma.
0: Bellissima, bellissima.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: No, bei tempi poi. A parte che era l'82, quindi erano anni in cui succedevano cose divertenti, almeno per noi che eravamo giovani e rampanti. Sì. Ma poi era bello perché a quei tempi la Premier League era ancora umana.
1: Sì, sì, erano, è vero, è vero, è vero.
0: Sono d'accordo. Si chiamava Human League.
1: Stavo pensando forse agli stranieri.
0: Forse non si chiamava neanche Premier, sai?
1: Sì, tra l'altro.
0: Può darsi che la Serie A inglese negli anni '80 avesse ancora un altro. Può darsi, sto dicendo.
1: Di sicuro non c'erano tutti quegli stranieri lì.
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì,
1: da
0: sì,
1: noi
0: sì.
1: Zero, no? Erano Mentre, proprio chiuse le frontiere.
0: Nobel visse vicino a Torino, da dove tutto nasce, più precisamente ad Avigliana, dove c'è ancora la fabbrica di dinamite. Cosa che si può visitare. Vediamo facendo? Quanto ci mette a capirla. Lì è nato, Matteo, lì è nato il premio Nobel. Torino, capitale del mondo.
1: Cos'è
0: francese.
1: Col microfono, cos'hai? Cos'hai?
0: Sono un ragazzo giovane, faccio il creator. Non hai visto, scusa, che adesso parlano tutti con in mano un cazzo di microfono quadrato,
1: sì,
0: col
1: pelo? Sì, sì, sì, è vero, è vero, è vero, è vero.
0: Non so se vi ricordate, ma Dario Fo fu comunicato che aveva vinto il premio Nobel da un barista in un'area di servizio dove si era fermato per rifocillarsi. Gio da Bologna, ok.
2: Sì, perché lui stava girando insieme ad Anna la puntata di Milano-Roma e niente.
1: No, in verità è andata diversamente.
0: Adesso facciamo tutta la puntata così.
1: Tira giù quel peluche lì.
0: No, ma io voglio parlarne di questa cosa, ragazzi. Chi ha fatto la radio, la televisione, le interviste, i servizi, qualunque cosa, qual è la regola se tu non sei in uno studio dove c'è un super microfono?
2: Che non si deve vedere il microfono.
0: Nascondere il microfono.
2: Certo.
0: Ok,
2: certo.
0: Si fanno degli artifici pazzeschi, no? Cioè i microfonisti negli studi
1: sotto
0: televisivi ti attaccano l'adesivo sulla carne,
1: sì,
0: a volte, no?
1: Sì,
0: pur
1: sì,
0: di
1: sì,
0: nasconderlo.
2: Beh, ma tu pensa che ci sono delle volte in cui i creator, non avendo a disposizione un microfono, usano un secondo cellulare soltanto per prendere l'audio. Uno
0: certo
2: riprende.
0: Ok, quella è una cosa tecnica. Questa cosa che fanno adesso tutti i creator, tutti, molti, di tenere il microfono in mano, mi sono informato, non è sbadataggine o trascuratezza, no, è fatta apposta per dare qualcosa in più all'occhio di chi sta guardando.
1: Sì, certo.
0: Perché l'algoritmo capisce che se tu sei stabile nelle cose che dici, dopo un po' ti distrai.
1: L'attenzione.
0: E allora questa cosa davanti, possibilmente col il quadratino, quello col pelo, bruttissimo. Adesso questo l'ho rubato al gatto, è l'unica cosa che gli somigliava che ho trovato. Una volta era un topino, adesso
1: sì,
0: ha perso
1: perché se l'è mangiucchiato.
0: Vabbè,
1: sì,
0: è un mondo che sta cambiando e impareranno anche loro un mestiere piano.
1: Sì,
0: piano.
1: Assolutamente.
2: Ce l'ho su, se vuoi quel pennacchio.
0: Ce l'hai?
2: Bravo. Alla pubblicità vado a prendere.
1: Oppure strappiamo dei peli del petto da Matteo.
2: Che sono neri.
0: Guarda.
1: Volevo dire che il Nobel a Dario Fo.
2: Ma questo parla con
1: un
2: Tampax.
1: Tra l'altro.
0: Sì, vabbè, questo
1: lei parla con un Tampax.
0: È il passo successivo.
1: No, il Nobel a Dario Fo fu diverso, glielo comunicarono, lui era dentro un'automobile, misero dei fogli su un'altra automobile affiancandolo con scritto: hai vinto il Nobel. E lui l'ha visto. Wow, come
0: porcaccia, miseriaccia.
1: Grande
0: mia
1: cosa.
0: Nonna mi diceva che se camminavi all'indietro schiacciavi la testa a Gesù.
1: È una cosa,
0: Simone,
1: così. Comunque sono riferimenti biblici, perché non cammini verso la fede, ma cammini
0: all'indietro,
1: in senso
0: opposto,
1: quindi
0: te ne allontani,
1: ti allontani
0: e vai
1: dalla
0: tra
1: fede,
0: le braccia
1: da qui, diamo. Diciamo.
0: Può essere, può essere. Let's go.

0: dico, non senti questo odore nell'aria? La finestra è chiusa, sì, no? Non arriva da lì, quindi.
1: No, arriva da Miley Cyrus. Anzi, scusa, arriva da Miley. Sai Miley, che per tutto questo Cyrus anno non si può chiamare Cyrus, poi si potrà tornare a farlo.
2: Ma è impazzita tipo Vididdi.
1: È impazzita tipo una buona parte del mondo
3: tipo
1: occidentale.
3: Tipo tutti, sì.
1: No, lei adesso è in odore di halftime show del Super Bowl.
3: È quello l'odore che sentivi. Odore di halftime.
1: Odore di halftime.
3: Manca ancora. Manca mica tanto. Perché a fine Sanremo.
1: Ma
3: c'è,
1: guarda, che fra 20 giorni c'è di nuovo l'EICMA. Io sono andato ieri all'EICMA. Per un attimo, quando me l'hanno detto, il salone del ciclo
3: e motociclo. Cioè, paragonabile all'halftime show, se non mi sbaglio.
1: Io sono contenta di quello.
3: Giusto, è vero, bravo.
1: Quando mi hanno detto, no, perché tra i primi del mese prossimo c'è l'EICMA. Ma scusa, ma ne hanno fatto uno anche ad aprile? No, guarda, quello era quello di novembre.
3: Sì, vero.
1: Dunque, stavamo a dicembre. Miley Cyrus che potrebbe fare l'halftime show. Tanti hanno scritto per confermare quanto sospettavo, e cioè che la Premier League non si chiamava Premier League prima, si chiamava First Division. Sì, e aveva quel leggero problema degli hooligans.
2: Però è stato risolto, credo, in maniera molto risoluta.
1: Sì, non è che gli hooligans non ci sono più, sono nelle serie inferiori. Sì. Perché alla faccia di tutto quello che hanno raccontato, le celle negli stadi, la polizia più severa, hanno usato una tecnica molto semplice, molto inglese. Hanno alzato talmente tanto i prezzi dei biglietti che gli hooligans, che non sono tutti miliardari, non se lo possono più permettere, e quindi sono in second division.
3: Sì.
1: O in quelle più basse.
3: Quelle ancora. Più basse. Andate a picchiarvi in Serie C, va bene.
1: Più
3: dai,
1: o meno quello.
3: Una cosa
1: meno.
3: Del genere.
1: È come Rudolf Giuliani, sai, no?
3: Sì.
1: Aveva fatto pulizia, tolleranza zero. Ma non è che erano spariti, li era semplicemente spostati di un quartiere.
3: Sì. E qualche avvisaglia c'è anche in Italia di questo fenomeno, cioè 3D. Si menano più serenamente.
2: Forse si menano ai concerti degli Oasis, per forse questo sono così alti.
1: Ma guarda che i concerti degli Oasis sono pieni di hooligans. Oggi è il mio compleanno, la Dani. Ah, Dani piace questa.
2: Dani piace
1: che oggi fa cifra tonda. Dani, non dico la cifra, ma ti faccio gli auguri. Tanti baci a te e ai tuoi cani,
3: auguri,
1: soprattutto. Buongiorno ragazzi, vi ascolto ogni mattina dal mio ufficio a Rovereto. E niente, volevo solo salutarvi e dirmi che mi fate stare bene.
4: Mi fai stare bene. Stare bene, giocano i colori, non ti fermi mai.
1: A chi te la dedica una cosa come
2: bella
1: questa?
2: Bella però, senti come bravo
4: È bello ritornare, bello per amore, in un giorno uguale ti ho visto.
2: Fino allo scialalà.
3: Scialalà, lo facciamo tenere.
1: Decidete voi.

0: E ti dico una cosa, 50 gol all'anno, qui era capocannoniere dei Bon. Lui 50 all'anno qua.
1: Tutte salentine o?
0: No, dopo le signore in Salento sono arrivato dopo. 50 gol all'anno. DJ, DJ, Roma Italia.
2: Radio, DJ. One Nation, One Station. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
6: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Vedi, questo è il momento in cui si vede che noi siamo finta pelle.
1: Perché? Perché?
0: Perché alla fine noi siamo gente che suona la musica, ma che non la conosce. La conosciamo per le emozioni che ci provoca, so, e siamo bravi a capire quale canzone può provocare le stesse emozioni nel pubblico. Il lavoro del fantino del disco, cioè il disc jockey.
1: Che però non sa che tonalità è,
0: però
1: se c'è la settima più o se è
0: e qui ci sarebbe voluto adesso una persona, uno di quelli bravi, come si dice, fatti vedere da uno bravo.
1: Bravo.
0: Che ci dice perché la musica di Adele fa piangere, perché sono arrivati 1000 messaggi di ascoltatori che si sono commossi, e non è soltanto legato a un ricordo legato alla canzone e a quel momento, sono proprio gli accordi, no?
2: Sì,
0: il minore,
2: proprio...
0: la sua voce, quel tipo di piano.
1: Se vuoi chiedo a Leonardo Frattini,
0: ma no, non disturbarlo, no, poverino, avrà tante altre cose da fare.
1: Sì.
2: C'è una ragione tecnica per cui questa canzone fa piangere, ed è spiegato in un articolo del Post intitolato "Perché la canzone di Adele fa piangere".
0: È come Elio Restore. C'è sempre un articolo del Post.
2: Il passaggio più importante dice questo: durante il ritornello Adele modula lievemente la sua tonalità alla fine delle note lunghe, fino al momento in cui l'accompagnamento passa alla nuova armonia. Questo creare delle piccole montagne russe,
0: sì, è quella
2: di
0: roba
2: tensione
0: lì.
2: E rilascio provoca
0: la commozione.
2: Sì, non
0: so se si chiama salto di ottava, quelle cose, però è proprio il su e giù che lei fa con la musica.
1: Sembrava che piangeva Adele. Minchia Adele, sembrava che piangevi quando cantavi,
0: Radio DJ, non saremmo qui se non ci fosse stato un nostro amico a insegnarci questo mestiere. Questo nostro amico se n'è andato questa notte e, come abbiamo detto in apertura, la puntata è dedicata all'olandese volante.
3: Ciao a tutti, con questa pessima notizia di Federico, l'olandese volante, mi avete riportato indietro immediatamente a 12 anni fa circa, quando io e mio marito abbiamo fatto un viaggio on the road in Marocco e ci trovavamo a Essaouira e in

0: un chioschetto in riva al mare, tra surfisti e una birretta, abbiamo riconosciuto una voce familiare, familiare perché arrivava dalla radio da tanto tempo e abbiamo conosciuto in quell'occasione Federico, ci siamo fatte quattro chiacchiere con una
1: Anche
0: birretta
1: due,
0: a Essaouira, un bel ricordo.
1: anche tre, dai.
2: Se tu non trovavi Federico, c'era un sistema molto efficace.

0: 80 in cui il fatto che si potessero usare non strumenti veri ma cose che li riproducevano ha permesso a tanta gente di improvvisarsi musicista.
1: Chiaro, chiaro.
0: Forse il suo più grande successo fu Wojtyła Disco Dance, giusto?
2: Perché era un rockstar
0: comunque Wojtyła in quel periodo, nei primi
1: sì,
0: anni 80.
1: Sì, sì, sì. E poi era... comunque fece rumore questa roba qua, perché un po' dissacrava
0: certo,
1: la figura del Papa, era sì, comunque sì, i primi anni 80.
0: Però c'era anche la Band of Jocks, che era un gruppo di DJ, 10 DJ con la puntina veloce.
3: Siamo i 10 DJ dalla puntina veloce, con lo scherzatore ci conosci dalla voce. Sono Federico, il rock è il mio gioco, lancio dischi in eventi, diverto con poco.
1: Vi diverto con
0: bello,
1: poco.
0: Bello, bello, bello, bello.
1: Molto bello. Vestiti da Blues Brothers.
0: Ne approfitto per salutare gli altri 9, o meglio, quelli che posso salutare, perché c'era anche Leopardo che faceva parte della banda. Betty Miranda, Gianni De Bellardinis, Max Pagani, Ronnie Jones, Claudio Sottili, Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persueder. E da questo elenco manca Gianni Riso, ma posso garantire che ci fosse anche lui. Questo è Jovanotti, che è un altro DJ della puntina veloce.
1: Assolutamente, subito dopo è arrivata Jovanotti.
0: Esatto, poco dopo.

0: fantastica.
1: Chiedo l'autorizzazione perché c'ho in canna una battuta di merda, però secondo me è bellissima.
2: Deciditi però, o è l'uno o è l'altra, e poi a chi la chiedi l'autorizzazione? Chiedila a te stesso, fatti la domanda. Io non sarò complice di questo tuo scempio.
1: Ragazzi, due stuzzicadenti: Jovanotti, che è magrissimo, e Samurai Jay. No? Che finezza.
2: Sì, sì, proprio la finezza, Johnny Stecchino,
1: sì, esatto.
2: Che non sei altro. Samurai.
1: Allora, so che il nome fa ridere, dice un ascoltatore, ma la tecnica di Adele si chiama tecnica...

0: Dell'appoggio.
1: Ah.
0: Tenere sospesa la nota in attesa della prima dominante, anche se poi la ditta appoggi
1: è fallita.
2: No, ha riaperto
1: per a Roma. Tra l'altro ce n'è un'altra di Appizzo, se
2: la
1: non pizzo, mi sbaglio.
2: Sì.
0: Cos'è l'Appizzo?
2: È uguale, gliel'ha appizzato.
0: Cosa vuoi? Adesso me lo traduci. L'ha appoggiato? No.
1: Cosa vuoi che sia? È quello.
0: Marco dice anche Shallow di Lady Gaga fa lo stesso effetto di Adele. Adesso andiamo un po' a verificare.
1: Senza sentirlo, sì. Beh, altissimo rischio, mando in onda un messaggio di Frattini, ormai l'ho fatto.
0: Aiuto.
3: Anche il giro armonico è piuttosto usuale e tante altre canzoni si possono cantare. Tipo no, woman, no cry.
1: Per dire.
0: Con l'appoggio?
3: Donne, in cerca di guai.
1: Capito?
0: Sì, per quest'anno siamo a posto.
1: Per quest'anno, Frattini, siamo a posto. A posto così.
0: Il prossimo nel 27. Dai, manca solo 3 mesi.
1: È bastardo, dai.
0: Ragazzi, c'è una grandissima notizia. Questa è un po' in codice. Gioirete soltanto se siete veri ascoltatori di Radio DJ. Sì. Ma siccome ce ne sono anche di nuovi, prima ve la spiego un pochino. C'è un ragazzo giovane, molto tenero, sì, che si chiama Ciro.
1: Ciro,
0: forse
1: Ciro
0: è nato Niro e la mamma l'ha chiamato così.
1: Sì, perché non è Ciro, questo Ciro non è di
0: non
1: Napoli,
0: è di giù,
1: ma è di Lesa, abita
0: no,
1: a Lesa.
0: No, no, no, è della provincia di Venezia, Pordenone, quelle parti lì.
1: Ma Meolo, per la precisione, Meolo.
0: Si è trasferito sul Lago Maggiore a Lesa.
1: Bravissimo.
0: E fa l'odontotecnico e stava cercando lavoro.
1: Vorrebbe fare.
0: Forse lo faceva già nel suo paese, ma lo voleva fare anche sul Lago Maggiore. E ci aveva mandato questo messaggio che ci aveva molto colpito.
4: Niente, so che siete seguitissimi nel settore odontotecnico, sì, che se qualcuno ha bisogno di un dipendente, okay, io sono qua.
0: Benissimo.
1: Correva, ecco, cos'era? I primi di settembre.
0: Sì, 20 giorni fa.
1: Primi di settembre.
0: Sì. 4 settimane, forse la prima settimana dopo le vacanze.
1: Noi
2: siamo, a dire la data precisa, 2 settembre.
0: Vabbè, il terzo giorno dopo le vacanze.
1: Siamo fortissimi nel settore odontotecnico. Linus.
0: Abbiamo verificato perché eravamo un po' scettici e abbiamo avuto la conferma perché siamo tutti fortissimi. Gli odontotecnici ci hanno scritto confermando, esatto, e devo dire anche altre categorie.
1: Cioè, Cruciani è fortissimo nel settore tassistico.
0: Sì, ma con gli odontotecnici poco.
1: Non va d'accordo con gli odontotecnici.
0: Adesso un po' di più.
1: E probabilmente sì. Probabilmente sì.
0: Ciao Beppe. Niente, questa è la novità.
4: Ragazzi, buongiorno. Sono Ciro, l'odontotecnico che si è trasferito a Lesa. E niente, volevo dirvi che il discorso del contratto sta andando a buon fine. Sì, che adesso avanti tutta e grazie mille.
0: Ma grazie a te, grazie di esistere.
1: Però Matteo, io coltivo, lo so, qui c'è l'umanità si è divisa in ottimisti e pessimisti.
2: No, lui è scaramantico perché,
0: esatto,
2: le origini prevedono,
1: bravo, sì, Ciro,
2: prevedono,
0: cioè,
2: la
0: tipo,
2: scaramanzia.
0: Stasera è come se uno stesse andando a cena con la donna della sua vita,
1: sì,
0: lei gli ha fatto capire in tutti i modi che ce n'è,
2: sì, però
0: e lui
2: tu
0: scaramanticamente dice chissà,
2: non compra
0: magari
2: i preservativi, ti compra dopo.

0: lavorare, dai, c'è da lavorare.
1: Manuel, dai.
0: Allora, composizione modesta, se posso dire. Proprio è la scrittura.
1: Ma c'è tutto il gotta dei compositori mondiali.
0: La scrittura.
1: La produzione.
0: Questo porcaro che ha scritto è Robetta.
1: Che vada a fare il porcaro.
0: Vada a fare il porcaro. E poi tu.
1: La produzione, io voglio
0: deciditi,
1: sapere.
0: O ti chiami Michael o ti chiami Jackson. Prima cosa. Seconda cosa, sul canto c'è da lavorare. Produzione c'è da lavorare.
1: È un provino questo.
0: Per me è un no su tutta la linea. Fai cagare.
1: Sì, sì, riscatenato.

0: capito, l'amore è un po' da pazzi con un ragazzo sinistro come te.
1: Quella.
0: Spooky era il titolo di questa canzone. Lei era Dusty Springfield.
1: Sì, una Orietta Berti americana.
0: Sì, sì, sì, forse inglese più che americana.
1: Sì, sì, sì, inglese. Il diario di un uomo
0: vale per qualunque cosa.
2: Certo, ovvio.
0: Come il digestivo Antonetto.
2: Stocco 84. Perso, pareggiato, ha vinto, vai.
1: Dal diario di un uomo. Anche se c'è confusione intorno a te, affronta ogni sfida con animo sereno. Se la confusione è dentro di te, chiudi gli occhi e porta l'attenzione al respiro. Poi inizia a plasmare la realtà che desideri. Siamo esseri vivi, mutevoli, e sappiamo essere arrendevoli. Siamo canne di bambù al vento e non abbiamo idea di quanto vento soffi nella nostra vita. La vita è sofferenza, dicono i buddhisti, ma l'essere umano ha la possibilità di non farsi spezzare. Metti in ordine i pensieri e lasciati andare. Il corpo sa cosa fare. Abbiamo 300.000 anni di evoluzione nella natura. Abbiamo lottato con le tigri dai denti a sciabola. Non lasciarti condizionare la mente da uno smartphone. Le connessioni vanno cercate con il proprio corpo. Quando sei sotto pressione, la prima cosa che perdi è la connessione con il tuo corpo. Ascolta il corpo, resta fluido, adattabile. Sarai efficace anche sotto pressione. Se lasci andare ciò che sei, diventi ciò che puoi essere. Quando cammini, cammina. Quando mangi, mangia. Quando corri, corri. La corsa ti darà la capacità di sentire prima di capire, ti darà la consapevolezza di voler arrivare, diventando solo corpo, silenziando fatica, stanchezza e dolore. Alcuni non sentono il dolore, altri sentono il dolore ma continuano. E poi ci sono quelli che sentono il dolore e vogliono arrendersi. Forse non sanno che la loro struttura neurofisiologica è perfetta per correre. Premi, spingi, arriva al limite e poi continua a correre. Corro, sono solo corpo e con la corsa soffro, dunque sono. Cerco il traguardo perché sono fatto per la corsa e non per la sconfitta. Posso essere distrutto, ma non sconfitto.

0: American Midnight, che sono le 6 italiane del mattino.
1: Sarà il nostro sabato sera, quando noi andremo a mangiare a Downtown. Poi torneremo a piedi, perché
0: io non voglio sapere dove sei sabato sera. Io non ci vengo con te sabato sera.
1: È Halloween, quindi
0: ho capito,
1: è
0: ma
2: lui
0: non
2: che
0: ci
2: viene
0: sono
2: con te.
1: E non solo a mezzanotte ti faccio camminare.
0: Tu vieni con me venerdì sera, che è il mio compleanno. Quello che fai sabato non mi riguarda.
1: Posso farti delle scarpe nel waffle, come faceva Bill Bowerman?
0: Le prime Mike.
3: Erano fatte nel waffle.
0: Con quella fare con cui si fa il waffle, tirano la gomma e quella diventa
1: la
0: suola.
1: Lui era uno sperimentatore.
0: No, l'altra cosa importante è la luna nuova, quando è?
1: Allora, Linus, da domani
0: posso togliere il cerotto?
1: Togli il cerotto, inizia a spingere e ricordati, questa è la luna dove i cavalli perdono il pelo.
0: Ma non il vizio.
1: Anche il mio Jack Russell.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto alle 6. Hola DJ!
3: DJ

Enzino, dobbiamo entrare in punta di piedi qui, perché bisogna. Tra l'altro è incredibile che una canzone così nelle sonorità, no? Così avvolgente, così ovattata, così proprio da stare in branda ancora 5 minuti. È presente quando ti suona la sveglia che dici no, dai, lo snooze, un po' quella roba lì. Però il testo è quasi in contrapposizione con quello che dice, perché è in spagnolo, no? Nonostante Carla Morrison sembri un'artista inglese, in realtà canta in spagnolo, la canzone si chiama Disfruto, che vuol dire, è quello che l'inglese enjoy, no? Quindi proprio vivere, godere della vita, e addirittura dice tu locura es mi ciencia, cioè la tua pazzia è la mia scienza, come dire, quello che tu non riesci a spiegarti della tua testa per me ha assolutamente senso, no? Che messa così sembra pure, però e si contrappone a quella che è un'atmosfera proprio da, capito, no? Un po'... Però no, ma adesso sono le 6.03, bisogna cominciare con la nuova giornata e adesso sì che ci diamo una svegliata, perché cominciamo alla grande con il sabato 10 ottobre, 10 del 10, buenos dias.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a chi è sveglio già prestissimo il sabato mattina alle 6.04, già all'ascolto di DJ con la squadra di Hola DJ che vi terrà compagnia nelle prime due ore del mattino di questo nuovo weekend appena appena iniziato. In regia un bellissimo ritorno, il signor Enzino! Buongiorno!
2: Ma sai che dobbiamo mettere la pubblicità?
1: Ma infatti io volevo dire, ma non c'è qualcosa che mancava secondo me? Facciamo così, intanto saluto te, saluto la Sabri che sennò giustamente ci resta male. Sabri, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Era per sapere se era attenta. Era un test, giusto Enzino, questo? Vabbè, dopo la... mettiamo la sigla dopo, no, meglio di no.
2: No, mettiamo la canzone, per cui andiamo avanti.
1: Allora facciamo così, andiamo avanti ancora un minutino, visto che oggi così... ma perché è l'effetto di cominciare le... Enzino, dovete capire che stando in onda di solito con Andrea e Michele, che sono, diciamolo, sparati con un cannone, allora ed è tutto un po' così. Invece quando si comincia un po' più soft, perché è weekend, perché siamo tranquilli, Enzino mi va in sbattimento, capito?
2: Perché loro quando c'è il notiziario, poi c'è il mini cluster,
1: è certo,
2: partono subito con la sigla.
1: Ah, vedi,
2: mettono il disco.
1: Mini cluster perché all'ascolto, visto che non siamo solo noi tre, è la micro pausa pubblicitaria, che c'è appunto dal rientro della canzone a poi all'inizio è vero e proprio della trasmissione. Ma oggi va così, va un po' creativa, ma d'altronde ora DJ anche questo. Dicevamo, no, tu locura es mi scienza, la locura di Enzino questa mattina è abbastanza importante. E allora direi che a questo punto celebriamo questo mini cluster, che dir si voglia, e torniamo noi tra pochissimo con una bella nuova canzone.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 9 la sprint race e domani, sempre alle 9, la gara con il Gran Premio Pertamina dell'Indonesia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Hola DJ con Florencia.
1: Dai Enzino!
2: Che ricoglionito.
1: Sentili che ci sono i Black Eyed Peas.

0: Sì, parte così. Run, run, run. Let's get it started. Black Eyed Peas, 6 e 10 minuti qui su DJ. Oh, la DJ, buongiorno a tutte e a tutti voi. Che bello sapervi all'ascolto anche in questo sabato così, che parte in maniera creativa, ma d'altronde siamo abituati al meglio e al peggio in questi orari soprattutto. E grazie ai vostri messaggi, soprattutto i vostri racconti del mattino al 347-342-5220, sia scritti sia audio, tipo questo, no?
1: Hola, hola. Florencia, buongiorno.
0: Eccolo.
1: Buongiorno Enzino, buongiorno Sabrina.
0: Ci siamo.
1: Buongiorno Radio DJ, Mario Patticelli da Catania.
0: Vai,
1: pronto,
0: Mario.
1: Attivo, sempre presente, Catania piove.
0: Che bello sapere che ci sei sempre, caro Mario, come te tutti i pasticceri, i fornai, chi è sveglio da molto, molto presto, che non conosce sabato, che non conosce festivi, che non conosce nulla e che è sempre all'ascolto di Hola DJ. C'è anche Mary da Roma che è già sveglia, dice non riesce a dormire perché questa sera c'è la festa per i suoi 50 anni. Mary, mazza ragazzi, che emozione! Oh, 50 anni si compie una volta sola, oppure forse due, tre già la vedo un po' difficile, però cavoli, è un traguardo importantissimo. Tu Enzino, cosa hai fatto alla festa dei tuoi 50 anni? O non hai festeggiato quella volta? Che l'anno scorso è stato,
2: ma
0: no?
2: Non mi ricordo più, non mi ricordo.
0: Aiutami ad aiutarti, no, è stato poco tempo fa. È stato da un mesetto fa più o meno.
2: Sì, mi hanno fatto la festa sorpresa.
0: Ah, vedi? La Ronchetti è sempre pronta. Quando è da festeggiare, comunque la Ronchetti è sempre in prima linea.
2: Infatti mi ha mandato una spogliarellista.
0: No. Te l'ha fatta uscire dalla torta. Sabri, io non oso chiedere se stia scherzando oppure no. Facciamo che la teniamo così, cosa dici? La lasciamo.
3: Ho paura.
0: Infatti, anche io. Quindi andrei avanti e spero che Mary, secondo te, avrà anche lei uno spogliarellista che gli esce dalla torta? Spero di no.
2: Ma sì, perché no?
0: Ma dici, adesso che siamo nel 2026, che queste cose è meglio non farle, queste robe qua,
2: ma
0: no?
2: Perché?
0: Ma perché no?
2: Una bella sorpresa.
0: Guarda, per gli altri, per se stessi, per tutti. Sì, sì. Ma poi posso dirti, se la torta è buona, a me che ci sia dentro una persona, mi va bene, uguale, capito? Noi mangiamo tutto. Comunque, torniamo a noi, perché non solo ci sono 50 anni da compiere, ma oggi sono anche 28 anni di matrimonio per Daniel ed Eva da Milano, che si sono sposati a 24 anni, quindi sono cresciuti insieme. Adesso hanno una splendida bambina di 13 anni, ormai bambina neanche tanto, infatti lo mettono tra virgolette perché saranno già lì dannati, poveracci, perché è un'età...
2: Gli ormoni...
0: Capito, signora mia, 13 anni è un'età balorda, veramente. Magari le ragazze... No, vabbè, adesso le ragazze... Io no. Allora, apriamo una piccola parentesi, ok? Intanto, vabbè, li saluto perché, come si dice, ci hanno scritto perché sono felici. Sua moglie di Daniel, o Daniele, mi sembra, non so se Daniele o Daniel, Sabri, scusami, perché dal messaggio non lo capisco, ma non importa. Dani, sua moglie ci vuole bene, quindi è molto contento di raccontarci questa cosa. Apro la parentesi che vi dicevo. Mamma mia, sto per dire una roba da vecchia zia, tenetevi forte. Quando io, signora mia, quando io avevo 13 anni, cioè Enzino, quanto tempo fa? Poco.
2: Oh, pochissimo,
0: giusto?
2: Molto, ma molto
0: perché
2: poco.
0: Sono
3: l'anno scorso.
0: Brava Sabrina, perché io sono qui in tirocinio, alternanza scuola-lavoro, ok? Non sono ancora maggiore. No, vabbè, quando avevo 13 anni io, che è stato ormai una ventina di anni fa, va bene, una ventina abbondante, 25 anni fa, ok, avevo 13 anni. E io mi ricordo che, come si suol dire a Oxford, non mi trovavo il culo con due mani. Cioè, ero un po' scema, ma non scema nel senso di tonta, proprio un po', ancora un po' scemina, ragazzina, insomma, no? Non ti dico che giocassi ancora con le Barbie, però ecco, era quell'età lì. Poi dai 14-15, quindi diciamo fine medie, inizio liceo, allora lì si apre un altro capitolo, però quel periodo lì delle medie eravamo tutti un po' dei bambinotti ancora, no? Ah, adesso le tredicenni e anche i tredicenni di adesso, ma cosa mangiano? Sembrano delle donne, ma delle donne grandi. Non riesco a capire cosa sia successo. Sabri, secondo te è per tipo le tendenze di trucco, di cose che sembrano veramente molto più grandi? Perché ragazze di 13 anni tu adesso non le sai più distinguere da quelle di 18 e da quelle di 25 anche. Quindi non... non so se sia qua. Ma secondo te cosa saranno? Le merendine? Saranno gli OGM dentro le robe da mangiare? Cos'è successo secondo te? La sviluppina,
3: so,
0: come si diceva
3: una
0: volta.
3: Non lo so, ma l'ho notato anche io con una ragazza che appunto conosco, la figlia di una mia amica.
0: Sì.
3: Che appunto già da 13 anni sembrava ne avesse 18-20.
0: Capito, ma infatti poi tu che lavori spesso, perché non, appunto non ti occupi solo di fare redazione qui da noi a DJ, ma sei una performer che spesso lavora anche ad eventi privati e facendo dei personaggi per bambini e ragazzi hai a che fare con molti bambini e appunto ragazzi. Io credo che feste di 13 anni saranno difficili, visto che saranno già grandissime. Vero?
3: No, zero.
0: Cioè io mi ricordo che invece fino ai 13-14 anni le feste di compleanno, anche a tema, non ti dico, a tema Disney, cose si facevano ancora. E ti dico, neanche
3: siamo che siamo andati al cinema a vedere La Gang del Bosco.
0: Pensa a 13 anni, questi esatto. Invece vanno a fare serata, ballano sui tavoli, capito? È così, chissà cosa, non so che cosa augurarmi. Forse perché quando io ero ragazzina avevo voglia, come tutti noi, no? Di diventare più grande, non vedevo l'ora di fare le esperienze dei grandi, di essere più adulta, di essere autonoma. No? Però dall'altra parte, adesso che sono adulta, dico: ma io se potessi vivere un giorno di infanzia in più, pagherei, perché avere quella spensieratezza lì, quell'essere ancora proprio bambina, credo che sia una roba talmente preziosa che è un peccato che in quest'epoca qua non ci sia neanche il tempo per concederci di essere bambini. Non lo so, mi dà quell'idea lì che dobbiamo, anche per una questione di performance, di cose, crescere, essere sempre più adulti. Non lo so, non è che finisce che ci rompiamo prima del previsto.
4: Dio.

0: Elisa alle 6:20 qui su DJ. Hola, buongiorno.
1: Hola DJ. Hola. Io ho festeggiato per una settimana i 49 anni e un anno intero i miei 50.
0: Brava.
1: Ogni occasione era buona per festeggiarli.
0: Bravissima.
1: Una festa di compleanno di una mia compagna di classe era per festeggiare anche il mio compleanno.
0: Questo è lo spirito, Elena. Io non so di che segno tu sia, se tu sei del Sagittario, hai trovato una sorella, perché noi siamo così, non so perché, vabbè, anche altri segni, però tutte le mie amiche Sagittario, io sono Sagittario ovviamente, e certo il segno più bello dello zodiaco, non mi intendo molto di astrologia, ma così per partito preso, e noi abbiamo sempre un'occasione per festeggiare. Credo che sia anche una questione di origine latinoamericana, no? Che sai che noi anche per esempio ai funerali è una buona occasione per poi andare al bar e festeggiare, perché viviamo la vita così, no? Cerchiamo sempre di celebrarla per quanto possibile. Però io, non è il mio compleanno, dicembre, che io faccio gli anni il 13 dicembre, è il mese del mio compleanno, e quindi povero filarino.
2: Mi dispiace che devi dividerlo con qualcuno un po' più importante,
0: allora,
2: che viene 12 giorni dopo.
0: Senti, la Taylor Swift, no, perché io compio gli anni stesso giorno di Taylor Swift, pensavo ti riferissi a lei.
2: No, io mi riferivo a chi compie gli anni 12 anni dopo, cioè 12 giorni dopo di te.
0: Ah, un tal Gesù, dici?
2: Esatto.
0: Allora, questo signore mi ha rubato la scena per tanti anni. No, vabbè, giusto celebrare lui per primo, però io appena sotto. E poi vabbè, anche il giorno di Santa Lucia, per molte persone del nord Italia che si festeggia Santa Lucia, però insomma il 13 dicembre giornata importantissima, ma in generale dicembre è il mese del compleanno, quindi dal primo al 31 dicembre c'è sempre un'occasione buona per fare qualcosa. Io tipo, ma perché non andiamo là a mangiare? Faccio, beh sì, dai, è il mio compleanno. No, veramente il tuo compleanno era 20 giorni fa. No, è il mio compleanno. Quindi capisco benissimo il discorso di Elena. Una volta che compi 50 anni, scusami, è l'anno dei 50, non è il giorno in cui compi 50 anni, ci sta. Anche mio suocero, che non è Sagittario, ora che ci penso, mio suocero ne ha fatti 80. Oh, mi spiace Walter che te l'ho detto. Ha fatto 80 anni e lui penso sia, e li ha fatti quest'estate, penso che sia ancora ieri sera a festeggiare da qualche parte il suo compleanno. Sì, no, è un grande, no? Veramente una tempra, ragazzi. Ragazzi, e anche lui festa, ha fatto la festa con i parenti, poi la festa con gli amici, poi la festa con i parenti stretti, poi la festa con gli altri amici dell'altra, una vita sociale, tra l'altro.
3: Non lista niente.
0: Che allora, che io sappia, che suo figlio sappia, no. Mi stupirebbe il contrario.
3: Chiama
0: Luca e chiedi, perché non lo so, secondo me
3: non lo dici.
0: Anche secondo me sai che mi nasconde qualcosa. Vabbè, comunque è meglio tenerla lì, perché è un attimo che si scoprono degli altarini piuttosto, voilà.
4: Ciao Flo,
0: ciao,
4: buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Patrizio dalla provincia di Sondrio.
0: Ah, raccontaci.
4: Mi sono preso un giorno di rilassamento. Sto andando a Verona.
0: Bello.
4: So che sei molto affezionata.
0: Eh sì,
4: città.
0: Eh certo, è la mia.
4: Ciao cara, buona giornata e complimenti.
0: Di che? Grazie.
4: Saluto anche ad Enzino.
0: Ah, ecco, tutto questo era un messaggio per salutare Enzino, dai, diciamoci la verità.
3: Complimenti li ha fatti a te.
0: Complimenti. Quanto bello era quando in televisione, negli anni, adesso non si fa più perché non si chiama, non ci sono più le chiamate in diretta, rare volte, rari programmi, quando chiamavano ti facevano i complimenti per la trasmissione. Quanto bello era, mi dava una tenerezza. E poi c'era Nino Frassica che diceva complimenti per i complimenti, te lo ricordi? Ragazzi, oggi sono cose anziane. Cosa mi è successo tutto d'un tratto?
3: Mattuali. Anziani mattuali.
0: Anziani, ma chi? Ma anziano forse ci sarai tu, forse.
2: No,
0: caro.

0: Mia moglie è dello Scorpione, però il mese di ottobre, per farvi capire, lo chiama il mese del giubileo.
1: Così, far scomodarci sempre, no? Comunque restiamo umili, noi chiamiamo a festeggiare il compleanno, noi non abbiamo problemi, no? Veramente, la papessa che a novembre deve festeggiare il mese del compleanno. Quindi mi stai dicendo che è una cosa che trascende i segni zodiacali. Buono a sapersi, io pensavo che la scusa fosse l'essere sagittario e invece a quanto pare no, la scusa ufficiale non esiste, siamo semplicemente degli egocentrici, diciamoci la verità, alla fine deve essere quello. E vediamo se ho tempo di sentire anche qualche altro messaggino, vediamo, eccoci.
2: Vuoi mettere essere nati a maggio, il tempo delle ciliegie? Tutta un'altra cosa, questo autunno.
1: Ma va,
2: bellissimi, ma no. Colori, però è autunno. Ciao,
1: che fa?
2: Ciao, buongiorno.
1: No, guarda, Rebecca, non sono d'accordo, perché io invece nata di dicembre me la sento sempre Barbie e magia delle feste. Ti ricordi? Era la Barbie, ancora credo, è la Barbie più bella, perché è quella che fanno per ogni fine anno ed è tutta vestita bella sontuosa. No, Sabri, ma era Barbie magia delle feste.
3: Barbie
1: giusto?
3: Magia delle feste, sì, meravigliosa, cioè, ogni anno diversa.
1: Ogni anno diversa. Ti risulta forse che ci fosse Barbie magia delle ciliegie di maggio? Non mi pare.
3: No.
1: Capito, quindi basta, ho dimostrato così subito la mia grandissima superiorità. Ecco, io che litigo con gli ascoltatori su quale mese del compleanno. E poi c'è anche un'altra, io mi gioco sempre anche quest'altra carta. Per noi migranti che veniamo dall'altra parte del mondo, io posso dire sì, io sono nata a dicembre, ma dove sono nata io era estate. Perché ci sono le stagioni invertite, no? Quindi io di fatto sono nata in piena estate, visto che è a dicembre. Anzi, vi consiglio, se mai vi capiterà.
3: Sai che non ci avevo mai pensato?
1: Beh sì, io sono nata in estate, in realtà non sono donna inverno. Per quello, poi che io odio l'estate, odio il caldo perché sudo pezzo, lo so, anzi su questo non staremo mai d'accordo, lo so, anzi no. Sì, ma tu proprio l'inverno non lo accetti?
4: Va bene, tutto va bene,
1: basta che sei magna, ma scusa, ma poi in inverno, no, autunno inverno ci sono i cibi secondo me migliori rispetto all'estate, capito, uno come te, una persona che dico, una forma di gorgonzola, una cosa unica.
4: Non parlare dei funghi strepitosi.
1: Capito? Ecco.
4: Ci saranno fino a fine novembre.
1: Allora, io ho visto, adesso scusa, poi andiamo in pubblicità, ma io ho visto che sei andato a fare
3: senza no, di noi.
1: Ah, brava Sabrina, lì volevo arrivare. Senza le due qua, che sono le fungaiole ormai ufficiali di DJ, senza io mai esserci mai andata, ma comunque la nostra trasmissione è fatta per il quanto percentuale, sa?
3: 98%
1: stamattina, solo stamattina, di persone che vanno a funghi. Ok, sì, è tantissimo. Come hai osato andare a funghi tu e la Ronchetti senza di noi? Come ti è venuto in mente? Capito?
4: Pensa che abbiamo mangiato i porcini, quelli con la testa nera, che sono
1: quelli più pregiati. Ma e come si mangiano, col risotto o si mangiano anche da soli?
4: Qualsiasi
1: cosa. Ma meglio freschi o meglio quelli poi in barattolo che vengono conservati secondo te?
4: Lì fai funghi, cioè fai altre, l'osso buco che tu non mangi.
1: Senza, non è che mi devi offendere, scusa, Comunque
4: ma
1: sì.
4: Ma quelli freschi li mangi anche crudi,
1: Crudi?
4: Crudi.
1: Mamma ragazzi, 6:30, voglia di funghi, dico solo questo, voglia di porcini. Se siete per caso che state andando in giro, ve ne avanza qualcheduno, io ricordo via Massena 2 o anche via Cristoforo Colombo 90.
4: No, noi chiamiamo il mio amico Julian e li porta.
1: Julian, vedi tu che cosa fare, noi qua per i funghi siamo proprio, vi aspettiamo a braccia aperte e tu non arrivare ovviamente con le mani, come si dice, con le mani vuote, devi bussare con i piedi. Vabbè, prendiamoci un po' di pubblicità che è meglio, voilà.
5: Hola DJ con Florencia.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
12: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
13: Che ossessione però sti libri,
12: Una produzione, One Podcast.
14: Patron, Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
16: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: DJ con Florencia.

0: i Pumps alle 6:36 minuti proprio in questo istante su DJ. E sentiamo, perché ci sono già arrivati tanti messaggi nonostante siano le 6:30 del mattino, ma la voglia che avete voi, che nonostante sia sabato così presto, di mandare messaggi, di mandare vocali al 347-342-5220 mi stupisce sempre, quindi facciamo una bella carrellata. Hola, buongiorno.
1: Hola. Sì, anch'io sono così.
0: Di compleanno?
1: Sono nata ad ottobre, uh-huh. E anche il mio titolare è nato ad ottobre, il 22, io il 23, uh-huh. E dal 1 ottobre in poi è il mese santo.
0: Brava, vedi. Ma pensavo che il tuo titolare, visto che facevate i compleanni insieme, ti desse anche il giorno libero. Immaginavo quella cosa lì, capito? Ferie in più, proprio perché è il compleanno. Io, quando sarò sindaco del mondo, istituirò il compleanno festa nazionale di ognuno. Cioè, non festa nazionale nel senso che una persona si può prendere la giornata libera. No, no. A ogni compleanno è festa nazionale, quindi nessuno lavora, perché tutti devono festeggiare la persona, capito, Enzino? Tu dirai, ma se siamo 8 miliardi, alla fine non lavorerà mai nessuno, perché tutti compiono gli anni in un giorno dell'anno. Hai ragione anche tu. E infatti il mio sogno è che nessuno debba mai lavorare. Ma questo è vero? Mi voteresti, vero?
2: Sì.
0: Subito. Vabbè, comunque.
3: Comunque, buongiorno.
0: Buondì.
3: Barbie fior di ciliegio esisteva.
0: No.
3: Io sono di settembre, però Barbie fior di fico invece no.
0: No. Ciao. Barbie fior di fico, e ci fermiamo qua, perché sarà un'altra trasmissione se andava avanti per ancora un po', però Enzino mio, però Barbie fior di ciliegio io, Sabri, non l'avevo mai sentita. A te risultava?
4: Neanche a me, pensavo esistesse una tipo Cherry Blossom,
0: sì,
4: che
0: capito,
4: è quella giapponese. E invece no, esisteva proprio negli anni 70 una Barbie con questo vestito tutto floreale.
0: Ma
4: sono
0: dai,
4: andata a documentarmi.
0: Sì,
4: esatto.
0: Sì, sì, però
4: è anche un po' a forma di fiori, con tanti fiori anche sulle spalline, molto
0: che bello, molto anni 70, però ti dico, comunque meno bella di Barbie Magia delle Feste.
4: Beh, quella Magia delle Feste c'è ogni anno, quindi
0: grazie, ci sarà un motivo se le ripetono ogni anno, capito? E continua a manifestarsi la superiorità delle feste d'inverno e di dicembre, ma andiamo avanti. Hola.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: I funghi, panati non li batte nessuno.
0: Panati.
5: Ciao dalla vostra Franciscesh.
0: Francesc ha detto. Mi è partita una capsula per quello che è Francesc. Ma cara Francesc, ma spiegami, i funghi impanati, panati, no? Come tipo le fettine panate, cioè si fanno i funghi a fettone, si impanano e si friggono?
6: Sì.
0: O sono, sì, come fosse una specie di cotoletta di fungo?
6: Brava,
4: sì.
6: Brava.
0: Mamma ragazzi, ma cosa mi state dicendo?
4: Non l'hai mai mangiato?
0: No. Vi giuro no. L'unico fungo grande che ho mangiato più o meno così è, adesso lo pronuncerò male perché è giapponese, il fungo shiitake, qualcosa del genere. Sabri, ti risulta?
4: Sì, shiitake.
0: Ok, fungo shiitake, che è praticamente
4: in italiano querciaiolo.
0: Ti suona querciaiolo?
6: Anche i prattaioli sono molto buoni.
0: Però aspetta, i prattaioli non sono così grandi da essere quasi come un hamburger.
6: Qualcuno...
0: Veramente?
6: Sì.
0: Ragazzi, quanto io non so niente di funghi. A me piace mangiarli i funghi, ma non ne ho la più pallida idea. Beh, insomma, questo fungo shiitake qua, giapponese, ha delle proprietà anche nutritive per le persone vegane, che quindi appunto non mangiano carne così, ma anche se lo vuoi mangiare a prescindere, no? E molto spesso negli hamburger, anziché mettere proprio l'hamburger nel panino, invece di mettere la carne, si mette questa fettona di fungo shiitake, che penso corrisponda proprio al cappello del fungo intero.

0: è di un buono, buonissimo, quindi non oso immaginare la fetta di... Quali sono i funghi che si fanno a cotoletta di solito?
1: Anche porcini.
0: Veramente?
2: Sì, brava, Sabri.
0: Ma porcini così grandi da riuscire a farne una cotoletta impanata?
1: Sì, no, sì. Perché tu fai le sottine fette, tipo la melanzana fritta, quella impanata.
0: Ah.
1: Fai la sottina più sottile.
0: Ma pensa a te. Quindi ragazzi, i funghi si fanno fritti, impanati, al forno, nei risotti, crudi, oggi imparo.
2: Come nel carpaccio metti il...
0: Quindi tipo che lo devi, come si chiama, non sfilettato nel carpaccio, come si fa, tipo un po' grattugiato.
2: Al posto del grana metti il fungo.
1: A scaglie, sì.
0: Brava, a scaglie, tipo in insalata quindi.
1: Soprattutto l'ovolo. Quello è il migliore da
0: Scusa, ma
1: crudo.
0: Questa competenza, Sabrina, ma tutta ad un tratto. ma cos'è successo? Enzino, ma cioè, si è svegliato. Ti dico solo che mi guarda ammirato da tutta questa conoscenza in ambito funghesco.
1: Ma il mio piano C è quello, mettermi a cucinare funghi, evidentemente.
0: Ma che diventasse un piano A, te lo posso dire, guarda, perché mi sembra veramente che siamo sul pezzissimo per davvero, ragazzi. Cosa mi manca dei funghi? Basta, perché ho detto tutte le preparazioni, crudo, cotto. Bollito no, funghi bolliti non si fanno.
2: Non è assaggiato.
0: Non è assaggiato. Passato, minestrone, certo. Frullato, però è meglio la consistenza del fungo, no? Ti deve proprio piacere.
2: Vabbè, va accostato, ma non con tantissima roba.
0: Vero, sì, vero. Sì. Con te e col prosciutto. caro mio, certo. E sulla pizza con i funghi. Grande classico, certo.

0: Pumped Up Kicks, erano i Foster the People qui su DJ Ola. DJ e Ola a tutti i fungaioli d'Italia che sono tutti qui riuniti a Ola DJ. Adesso Sabri,
1: siamo al 100%,
0: vero, ormai. Siamo d'accordo, cioè il 100% degli ascoltatori di Ola DJ va a funghi, o conosce i funghi o ama i funghi, cioè nessuno escluso veramente, forse solo mio papà, spero che non stia ascoltando la trasmissione, perché lui, ecco, una cosa che non abbiamo in comune con mio papà è che lui odia i funghi.
2: No,
0: non
2: gli...
0: sì,
2: no.
0: Te lo giuro, che dolore che mi dà questa roba sempre, sempre, sempre.
2: Lo so.
0: Lo so, però vabbè, compenso, mi mangio io quello che non mangia lui, quindi no problem, no problem. Tra l'altro, a proposito di familiari, di parenti, Romina ha mandato la foto di suo fratello Fizzo, che ieri ha trovato questo mega porcino. Ragazzi, ha allegato la foto. Questo fungo è grande come la testa di questo signore, cioè un ombrello. Sembra che si stia riparando dalla pioggia con un ombrello che in realtà è un porcino. Io sono scioccata dalle dimensioni dei funghi. Benissimo.
2: Buongiorno. Hola. Ragazzi, dato che parliamo di funghi,
0: sì.
2: 6:39,
0: uh-huh.
2: Io ho finito di mangiarli alle l'una più o meno.
0: Poche ore fa.
2: Impanati, fritti, risotto.
0: Mazza, ragazzi.
2: E adesso sto andando a lavoro. Non sono proprio digeribili tutta la notte, funghi, però ottimi.
0: Ne valsa
2: un
0: la
2: abbraccio
0: pena.
2: Ale da Torino.
0: Bravo Ale, ne valsa la pena. Poi scusami, tutta la notte, 5 ore fa li stavi mangiando, cioè ovvio che non li hai ancora digeriti.
3: Il frittino,
0: eh sì, ma il frittino, ma sì, ma ci sta. Mamma, che voglia di fuori. Perché adesso noi a casa, devi sapere Enzi, noi che siamo pure a dieta militare, perché qua quell'altro si è convinto che deve...
3: Parlo io, adesso chiamo io.
0: Sì, fammi la cortesia, perché mi sto... quel ragazzo si sta perdendo. Si sta perdendo. Vabbè, torniamo a noi.
4: Fritto a cotoletta è molto buono.
0: Sì.
4: La macro lepiota procera.
0: E cosa sarebbe?
4: Che poi è volgarmente detta la mazza di tamburo.
0: Bravissimo, infatti molto quotata, molto.
5: Buongiorno
0: Flo. Buondì.
5: Le mazze di tamburo,
0: sì,
5: sono buonissime impanate.
0: Vedi?
5: Perché hanno la testa gigante e ti vengono delle fettone buonissime.
0: Ma pensa, cioè, ma guarda, sono andata a cercare su Google perché non conoscevo la mazza di tamburo. Non so se l'hai vista anche tu, Enzino, magari di altre zone d'Italia, non lo so. Fatto sta che sembra di essere a Jurassic Park. Cioè, delle dimensioni questo fungo. Da te, Sabri, ci sono le mazze di tamburo?
1: Sì, sì.
0: Ah, vedi, quindi magari è più di zona Italia centrale? Vai a non so dirti se siano o se sono di tutta Italia, eccetera. Comunque, leggevo che è un fungo dei più vistosi, funghi commestibili, ma con certe cautele, occhio, perché se ingeriti crudi sono cioè può essere che siano anche tossici. Quindi io in ogni caso mi sento di dire, a meno che non siano porcini, che non siano arrivati da tracciati, diciamo, io li cuocerei. Siamo d'accordo, mangiarli crudi solo se ti fidi, solo se sono porcini, Enzino, cosa dici?
3: Sì, dai.
0: Possiamo dare questa indicazione?
3: Vogliamo altro.
0: Sì, no, esatto. Sì, no, lo so, perché voi del giro dei funghi ci avete tutte le vostre magagne, le vostre robe.
3: Solo il pensiero che ci saranno fino a fine novembre.
0: Che sogno.
3: Mi spiegavano i vecchi.
0: Sì.
3: Passa l'ambulanza.
0: Passa l'ambulanza, perché ci stanno dicendo, signori, sono le 6:48, se parlate ancora di funghi vi verrà un'intossicazione solo per averne parlato.
3: Cioè, il terreno talmente caldo,
0: ah,
3: per cui andranno ancora.
0: Sì, ma infatti dicevamo anche nelle scorse settimane, questo ovviamente è notizia che si rifà anche alla questione ambientale, cambiamento climatico, che dicevamo, no Sabri, che la stagione proprio dei funghi si è allungata ed è cominciata prestissimo, anche proprio per una questione di come si è riassestato il terreno, tutta una serie di cose dovute anche al cambiamento climatico, per cui
1: chissà con l'acqua di...
3: Il terreno
1: chissà
3: più
1: con
3: caldo.
1: L'acqua di
0: sì, non riuscite. Sì, allora posso dire, troppo entusiasmo, ragazzi. Questa roba dei funghi non vi ho mai visti, mai sentiti così presi. Veramente, dimmi Sabri.
1: Dicevo, chissà con l'acqua di questi giorni quanti ne usciranno.
0: Ne usciranno un botto. Tu, Enzino, che dicevi? La stessa roba, vedi? Pure connessi, capito?
1: Connessi.
0: Allora, io vi dico solo questa, che è una roba che quando si parla di piovere, di acqua, di funghi, mi verrà sempre in mente. È un po' schif, ma ve lo dico lo stesso. Io ho lavorato per diversi anni alla Fondazione Arena di Verona. Ok, all'Arena di Verona, il posto, diciamolo, teatro all'aperto più grande del mondo, un posto meraviglioso per la stagione di opera lirica. è ovviamente fatto di pietra, ok? Quindi tutti gli ufficetti che ci sono all'interno sono anche, diciamo, le mura sono effettivamente le pietre dell'arena, ok? E anche il pavimento, perché non si è mai pavimentato. Tu quindi hai esattamente come era nell'epoca romana, uguale, perfetto. Succedeva che tu facevi una serata, ok? Delle varie repliche in cartellone, finiva la serata, magari si metteva a piovere, sapete quei temporali anche estivi, piove tanto, perfetto. La mattina dopo, noi il pomeriggio dopo, arrivavamo in arena, io ve lo giuro, l'ho visto con questi occhi, nell'arco di una notte, tra una pietra e l'altra sui pavimenti dell'arena, siccome grondava acqua, perché di base ci sono anche le perdite di acqua, tutto normale, c'erano 10-12 funghi cresciuti alti così. Una roba mai vista. Abbiamo provato a mangiarli? Ovviamente no. No, raga, non si fa. Non si fa.
3: Male.
0: Beh, insomma, se sono qua per raccontarlo, forse è anche per questo. Però il simbolo della resilienza è il fungo.
6: Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Senti, senti che intensità, come finisce bene il nuovo singolo di Marco Mengoni, Giornate perse. Noi abbiamo perso l'occasione, no, in realtà l'abbiamo vinta, quella di parlare di funghi, ma dicevamo tutti i modi in cui si può preparare. Ci siamo dimenticati una cosa importantissima.
1: Ciao. Ciao. Ti sei dimenticato la polenta.
0: La polenta con i funghi.
1: Il sugo per le tagliatelle. Mm. Ciao, sto andando in montagna.
0: Che buono.
1: Le ultime escursioni dell'anno.
0: Mi ok.
1: Mi avete accompagnato alla prima e mi avete passato il messaggio.
0: Sei contento?
1: Ciao,
0: benissimo, molto molto felice. La polenta con i funghi, ci siamo scordati, ragazzi, cioè il cibo degli dèi, diciamoci la verità.
2: Buongiorno DJ, difatti noi stiamo andando su in Svizzera alla ricerca degli ultimi boletus.
0: I boletus, conosciamo i boletus, Enzino?
3: Sì.
0: Pure i boletus.
3: Ottimi.
0: Madonna, Sabri, tu conoscevi dell'esistenza dei boletus?
4: Yes.
0: Ma ragazzi, ma sono solo io, ma io devo studiare. Adesso vado, recupero il sussidiario, ok? E mi rimetto con me le medie a studiare i funghi.

0: per par condicio, ci dice Giulio da Vietri, provincia di Salerno, domani si parla di seppie a Ola DJ, perché non è iniziata la stagione delle seppie, quindi noi funghi poca roba. Va bene, ne terremo conto sicuramente. Ti senti ferrato sulle seppie, Enzino?
1: Ma
0: meno.
1: Basta che me le cucinano.
0: Ah beh, dici, magnare siamo sempre pronti, non ti preoccupare. Comunque, torniamo tra poco perché arriva la redazione con le news, con la seconda ora di Ola DJ.
2: Ola DJ con Florencia.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
5: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
4: Che ossessione però sti libri, eh?
5: Una produzione, One Podcast.
6: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
7: My Movies presenta.
8: Rider!
9: Cioè, che sogni hai?
10: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
9: Per quella serve fortuna.
10: Molta.
11: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
12: Che casini ti stai ficcando?
9: Ma che hai fatto, Sam?
10: Una storia lunga.
11: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
10: Tutto sbagliato. Presente?
9: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
11: Scopri le sale su mymovies.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 7 in punto. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato un accordo con Vladimir Putin in base al quale la Russia fornirà 300.000 tonnellate di gasolio al mercato statunitense e globale, seguite da altre 500.000 tonnellate a novembre e successivamente da un ulteriore milione. Il presidente americano avrebbe deciso di siglare l'intesa dopo che il leader ucraino Zelensky ha ignorato le sue richieste di fermare i raid contro le raffinerie di petrolio russe. La sindaca di Marsala, Andreana Patti, ha chiesto lo stato di emergenza dopo le due trombe d'aria che ieri hanno colpito il trapanese, provocando due feriti gravi e ingenti danni, tra cui la distruzione di una scuola nel comune siciliano. Oggi il presidente della regione Schifani visiterà le zone devastate dal maltempo. Patti ha parlato a Sky TG24 di uno scenario di guerra.
3: Siamo come se fossimo stati attaccati, è proprio uno stato di guerra, una situazione incredibile, una tromba d'aria che ha colpito dal mare un tratto di città, sia di Petrosino che di Marsala, avendo purtroppo la peggio una scuola che è stata colpita duramente, tanto da renderla completamente inagibile.
2: MotoGP, Raul Fernandez ha conquistato la sua prima pole position nella classe regina nelle qualifiche del Gran Premio di Indonesia. Il pilota dell'Aprilia Trakhouse ha preceduto l'Aprilia ufficiale di Bezzecchi e la Ducati VR46 di Gian Antonio. Quarta la Ducati di Marc Marquez, decimo il compagno di squadra Pecco Bagnaia. Alle 9 si corre la sprint race, domani alla stessa ora la gara. Sarà invece Max Verstappen a partire in pole position alle 11 nella gara sprint del GP di Singapore di Formula 1 che si corre domani alle 14. L'olandese della Red Bull è stato il più veloce nelle qualifiche davanti a Russell su Mercedes. Oggi torna anche il campionato di Serie A di calcio con gli anticipi della sesta giornata. Alle 15 si gioca Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone.
4: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata tempo molto instabile sulle regioni meridionali, con piogge frequenti anche su Lazio, Abruzzo e Molise. Nel corso della giornata maltempo al centro-sud, asciutto sulle regioni settentrionali, ad eccezione di qualche piovasco sui rilievi orientali. L'appuntamento con Ilmeteo.it torna stasera alle 20.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Noi invece ci risentiamo alle 8.
6: Radio DJ, One Nation, One
7: Station. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
12: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
13: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
14: Ora DJ con Florencia. All right.

0: Senti qua chi è tornato. Il pezzo era World's Greatest, il più figo del mondo sarebbe sostanzialmente, ed è Lil Nas X. E tu dirai, ma chi è, chi ci che dirli, che si direbbe in Veneto, ma chi è Lil Nas X? Ma no, ce lo ricordiamo molto bene. Vi ricordate la canzone Old Town Road?
1: Yeah,
0: eh sì. Bellissima. Ed era stata la primissima canzone. Adesso non voglio fare un'analisi che poi non è vera, però mi sembra di ricordare. Tanto era bellissima. Senti, così faceva tutto un po' la parte di rap, così. E era la primissima canzone che, grazie alle piattaforme come TikTok, diventò virale. Nel senso che era la prima che aveva quel tipo di portata così grande, tale da far fare i balletti, le colonne sonore a tutti questi video, e ribaltò, come un Alessandro Borghese qualsiasi, le classifiche, in questo caso quelle musicali, proiettandola subito al primissima posizione. Una canzone che peraltro era molto breve e che è stata una delle prime a cambiare proprio la durata delle canzoni. Sapete che c'era il canonico 3 minuti e 33, no? Tu mi correggerai, Enzino, che era di solito la lunghezza standard delle canzoni pop, no? Anche in radio 3 minuti e mezzo di solito, e poi prima duravano anche 7-8 minuti, c'erano quelle lunghe così, però di base la canzone pop è 3 minuti e mezzo. E si sono accorciate tantissimo le canzoni, adesso durano anche 2 minuti, 2 minuti e mezzo, perché è importante la parte di ritornello, è importante poca roba, perché di solito si prendono dei pezzettini che poi vanno sui social, no? Diventano su TikTok e così diventano virali e così vanno in classifica. Lil Nas X con Old Town Road era stato il primo ad aver intuito questa roba qua, tant'è che grazie a questo grande successo e alla sua viralità ha poi avuto una carriera di tutto rispetto che ci ha portato poi qui a World's Greatest. Il cammino non è stato semplice, perché da quello che so lui è venuto da un anno un po' da un paio d'anni un po' difficili. Prima aveva perso la mamma, se non ricordo male, ma poi soprattutto nell'ultimo anno era stato arrestato perché era tipo, sai, quelle robe da guida in stato di ebbrezza, un po' giri, era un po' su di giri, ha rischiato anche la pellaccia per questione di droga, insomma non un periodo particolarmente facile. Per questo è tornato. Credo che anche questa World's Greatest voglia dire: sono tornato più figo che mai. Cioè io mi auguro che no, che sia anche una rinascita. Ma lasciamolo lì, perché avremo modo di parlare di lui anche nelle prossime settimane, di questo bel ritorno, perché siamo nella seconda ora di Hola DJ. Sono le 7:10, io sono Florenzia, con me Enzino in regia e la Sabri in redazione, e aspettiamo naturalmente i vostri racconti del mattino al 347-342-5220 per i vostri messaggi scritti, per le vostre note audio e proprio i racconti di, che insomma, di base, perché siamo svegli il sabato.

0: Chance alle 7:14 minuti nel sabato mattina di DJ. Era Milky Chance, che dubito sia il suo nome e cognome Milky Chance, però come nome d'arte un nome sicuramente particolare. A proposito di nome, io non vedevo l'ora di essere in onda questa mattina per raccontarvi questa roba che è successa ieri, che è stata so insino dove sto andando a parare, l'hai capito sicuramente, perché ovviamente c'è stato molto clamore mediatico per questa cosa, anche se si sta parlando di elezioni comunali e locali in Perù, ok? Quindi tu dici, a noi cosa ce ne frega? Di base, ma poco niente. Però ecco, se questo candidato, che poi alla fine ha vinto anche con un po' di preferenze, 34,54% dei voti validi, quindi è il nuovo primo cittadino di Cheropalca, nella provincia di Lauricocha, no? Che tutti noi conosciamo, e fin qua tutto a posto. Se non fosse che questo signore si chiama Hitler Mussolini Simeon Flores. Chiamo così, si chiama Hitler Mussolini di nome. Tra l'altro, la cosa che è incredibile è che non è la prima volta che che in Perù, in Sud America, non mi ricordo se era Perù esattamente, comunque era un altro. Sì, sempre in Perù, guarda, sempre in Perù. Non è la prima volta che c'era un candidato che si chiamava Hitler. Io non so se sia per quale ragione, vai a capire, no? Storica, però è un nome non così assurdo. E non è la prima volta, perché infatti leggevo su Euronews che tra il 2011 e il 2014 c'era questo esponente del partito di centrodestra, We Are Perù, e si chiamava Hitler Alba. Al tempo mi sa che però non aveva vinto, però c'era anche questo parlamentare e chirurgo Hitler Saavedra, che ha fatto parte del congresso peruviano, ok? Quindi non è, è già il terzo Hitler. Madonna, cosa sto leggendo? Comunque sì, e lui ancora di più rincarando la dose si chiama Hitler Mussolini, cioè è incredibile. Noi abbiamo naturalmente una questione, in Italia credo che non ci si possa chiamare, sicuro non si può chiamare con i cognomi della gente, quindi già questo lo toglie, però ci sono dei nomi, anche in Germania appunto non ti puoi chiamare Adolf, credo, oppure una legge che hanno tolto, non lo so, però comunque c'erano delle restrizioni. In Perù evidentemente questa cosa o non esisteva al tempo quando è nato questo signore, il signor Simeon Flores, oppure esiste ancora. Fatto sta che ha fatto scalpore, anche perché sai, leggere questi cartelloni, soprattutto dove c'erano i manifesti Hitler Mussolini sindaco, uno un attimo, diciamolo, un po' destabilizzato, oltre che no, un po' fuori tempo massimo.
1: È di sinistra lui.
0: Che tra l'altro è di sinistra, questa, esatto, questa, bravo, è la cosa ancora più divertente, perché se ci pensi, visto che insomma il nome è insolito, ma totalmente anche, diciamo, in contrapposizione con quello che rappresenta. Intervistato da qualsiasi testata giornalistica presente sulla faccia della terra, lui con candore ha risposto: ma questo nome per noi è normale, non è mai stato così di clamore. Ok, se lo dici tu. Come si fa?

0: I paparazzi di Cesare Cremonini, paparazzi che saranno anche appostati per andare a vedere questo nuovo sindaco in Perù, che ha un nome, come dire, molto particolare. E quando si parla di questi nomi che attingono, insomma, da pagine buie della storia o comunque nomi bizzarri, perché comunque chiamarsi così non è quantomeno bizzarro, c'è sempre, ci si scatena, perché in Italia la legislazione dice delle cose, poi sono cambiate le leggi, insomma, quindi prendete un po' con le pinze, no, quello che vi dico, o che quello che ci dice Ted, che dice: guarda, in Italia alcuni nomi sono vietati, oltre a quelli che hai citato. Per esempio, non si può chiamare il proprio figlio con personaggi di fantasia tipo Goku, Vegeta, Naruto, Benji di Ollie e Benji. Peccato, dice Ted, perché chiude dicendo peccato. Questa cosa mi ha fatto molto ridere, perché ci teneva a dirci che lui avrebbe chiamato magari volentieri suo figlio Naruto o Vegeta. Tutto sommato io ti dico meglio così, dai, perché immaginati se uno si chiama, ma puoi chiamarti Vegeta Toffanin, cioè Vegeta Esposito.
1: Bellissimo.
0: Bello, vero? Naruto Esposito, bella idea.
1: Ma posso dire però una cosa?
0: Sentiamo.
1: Però ci sono adesso tante bambine che si chiamano Ariel.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Sì. Beh, ti dico una cosa, ti dico una cosa. Ermione, come la strega di, cioè la strega, come
1: Harry Potter.
0: Potter.
1: Sì.
0: No, vabbè, incredibile.
1: Quindi è un po' due pesi e due misure.
0: Questo è vero, per noi ragazze è tutto concesso. No, ma ti devo dire una cosa forte. Sai che mio papà di secondo nome fa Ariel.
1: Però infatti poi in realtà Ariel è un nome maschile
0: in spagnolo, Ariel, e quindi mio papà si chiama Eduardo Ariel, tra l'altro Eduardo con la U come Eduardo De Filippo, perché in spagnolo è Eduardo, si chiama Eduardo Ariel. E tu pensa che quando ero bambina piangevo sempre, perché dicevo: ma perché mio papà si chiama come la sirenetta? Ma chi è che gli ha dato sto nome?
1: Mi sento male.
0: Ti giuro, la vivevo malissimo questa cosa. E poi ho capito che era un nome maschile, cioè. Però sì, in effetti mi fai pensare che molte bambine hanno dei nomi. Poi c'è da dire che alcuni corrispondono con nomi italiani semplici. Penso a Aurora, che era la bella addormentata nel bosco, giusto? E sì. Aurora è un nome normalissimo, oppure sto pensando Ariel. Oppure, beh, Jasmine di Aladdin. Jasmine è un nome, però, perché è anche un nome comune.
1: Anche Elsa, anche
0: Elsa,
1: Anna.
0: Infatti, Anna. Quindi ti puoi chiamare come dei personaggi dei cartoni senza dover ricorrere a chiamarsi Naruto o Bulma per essere nomi femminili. Bulma era di Dragon Ball, giusto? Cioè sì, sì. Puoi evitare anche sti nomi qua assurdi, o no? Poi anche lì,
1: ma Hamtaro,
0: ma come un criceto ti vuoi chiamare? Ma io spero, cioè, ma scusami, tu hai intenzione di avere, Sabri, non voglio chiederti in onda se hai intenzione di avere figli. Se mai dovesse succedere, io ti scongiuro di pensarci bene prima di chiamare tuo figlio Hamtaro come un criceto dei cartoni animati.
1: Siamo bellissimo però, scusa.
0: Vabbè, senti, Insino, aiutala tu, perché io non so più come fare questa qua. Adesso verrà fuori che anche uno dei tuoi figli si chiama di secondo nome, tipo Vegeta, si chiama Capitan Harlock.
2: Battistuta,
0: Gabriele Omar si chiama? No, in questo caso mi va bene. Se devo dirti, Gabriele Omar, beh, scusami, quanti si chiamano Diego Armando? Quello è anche lì, è un personaggio, è una persona che è vissuta veramente. Ma è anche un personaggio di fantasia, perché comunque le due cose coincidono. È stato un idolo, è un idolo. Diego Armando ci sta, dai, no?

0: Buongiorno DJ, buongiorno donne, buongiorno Enzino. Ma stavo pensando, perché comunque ogni cultura ha la sua. Noi in Italia, ok, che non possiamo chiamare un figlio Gesù, a parte che Madonna si chiama Madonna, vabbè. Ma beh, i parenti che ho in Sicilia si chiamano la maggior parte Salvatore. È un omonimo di Gesù.
1: Sì, hanno preso un po' con le pinze questo messaggio qua, no? In effetti, però, guarda, è molto più comune, per esempio, qua è difficile che uno si chiami Gesù, quasi impossibile. In Spagna, invece, per esempio, Jesús è comunissimo, è un, come dire, Marco, è la stessa roba. Ed è un po' strano, ti devo dire la verità, anche da persona ispanohablante, è comunque strano sentire una persona che si chiama Gesù. Oh, succede, può succedere.
2: Ciao Flo, sì? Un calciatore nuovo acquistato quest'anno dal Genoa, se non ricordo male,
1: forse dalla Fiorentina,
2: che di nome si chiama Vieri.
1: Sì, la Fiorentina,
2: perché il padre era fan di Vieri,
1: di Bobone,
2: ma non lo poteva chiamare Cristian essendo di religione musulmana.
1: Ah, e poteva chiamarlo Bobo? Scusami, che faceva prima o no, invece di chiamarlo lui? Bella, che bella idea. Però d'altronde va così, ognuno va con la fantasia dei genitori. Poi c'è anche Robin Williams, ci ricordiamo che sua figlia, una delle sue figlie, si chiama Zelda, proprio come il videogioco. Zelda però, nel mio umile opinione, è un nome bellissimo. Secondo me Zelda, una ragazza che si chiama Zelda, è fighissima. Quindi tutto sommato ci sa. E tu anche hai conosciuto una bambina Zelda, Sabri, vero?
3: Sì, sì.
1: Vedi?
3: Di Caserta. Mi fa molto ridere questa cosa.
1: Zelda di Caserta. Vabbè, ora altro bande, ragazzi. Questo è quello che offre che offrono i tempi moderni. Sentite, ci prendiamo un pochino di pubblicità, perché poi arriva il momento che stiamo aspettando. È inutile che ci giriamo intorno, ovvero quello della 52 Week Challenge. Ma tra pochissimo.
4: Hola DJ con Florencia
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Ogni domenica mattina a mezzogiorno si aprono le porte del DJ Training Center. Un'ora intera dedicata allo sport e all'alimentazione in compagnia degli atleti e degli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, tutte le domeniche dalle 12 alle 13, solo su Radio DJ.
8: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 9 la sprint race e domani, sempre alle 9, la gara con il Gran Premio Pertamina dell'Indonesia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
12: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
13: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
14: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
18: Bertolotto, cambiare le porte.
19: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
20: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
19: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
21: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
19: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
22: Whirlpool nella balena.
23: Sono nella balena! Aiutatemi!
22: Scopri l'incredibile storia.
24: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
22: Da vivere solo al cinema.
24: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
22: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
25: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
26: Oh, tutti uguali.
27: Chiama se hai bisogno.
26: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
28: E chiama uno.
26: Ma uno chi?
29: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
30: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legends.
31: Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ.
32: Legend, solo il venerdì e il sabato notte.
33: Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Varolfi.
34: Legend every weekend on Radio DJ.
4: Ora DJ con Florencia.

0: anzi no, un anno di differenza, perché lei è del 1989, visto che c'è anche scritto un disco e l'ha chiamato così. Però la canzone è quella con cui, insomma, è appena arrivata, coscritta perché condividiamo il compleanno con Taylor Swift, l'abbiamo detto all'inizio di trasmissione, ma non è questo il punto è che l'abbiamo sentita con Patient Zero. E anzi, in questo momento, visto che sono le 7:39, non si perde tempo qua, noi siamo Patient 1378. Perché? Perché è il, volevo dire Montepremi, ma non è vero, ovvero sarà il nostro arrivo, il nostro punto di arrivo della nostra 52 Week Challenge. Infatti, ogni settimana mettiamo via una cifra che va da 1 a 52 euro, corrispondente alle 52 settimane dell'anno, cifra estratta a sorte dalla nostra dea ciecata, perché se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo, giusto Sabri? Per arrivare appunto a mettere via entro la fine dell'anno 1378 euro. Oh, che a casa mia...
1: ZSK.
0: Hey, ZSK, sì, ZSK, sì. Hai visto che preparata, competente, brava, ormai ben età acquisita. Sabri, allora sei già pronta nei panni della dea ciecata per l'estrazione di questa settimana?
1: Prontissima.
0: Stai sentendo la pressione mentre sfruculi, considerato?
1: Mamma mia,
0: perché siamo, ragazzi, arrivati, e lo dico anche ad Enzino che ci deve fare una bella pacca sulla spalla, siamo già a quota 993 euro messi da parte.
2: Oh.
0: Non sono mica pochi, sai. Oh no. Siamo stati veramente molto bravi. Ecco, il problemino è che rimangono praticamente solo cifre alte.
1: Quelle alte.
0: Da mettere via. Quindi vediamo che succede.
2: Anche Andrea e Michele ne hanno parlato.
0: Veramente?
2: Sì, sì, sì.
0: Grandi. Ah sì, perché so che ogni tanto parlate anche di metodi per risparmiare, no? Per mettere via soldini. Ed effettivamente in tanti con la challenge
2: Ma
0: stiamo
2: diciamo
0: risparmiando.
2: Altre cose su di te.
0: Queste me le dici dopo.

0: Noi restiamo sulla challenge piuttosto. Sabri, dimmi, è il tuo momento.
1: Vado.
0: Vai, vai, che è meglio.
1: Esatto.
0: Eccola. No, allora, questo esatto mi spaventa.
1: Toccava prima o poi. Sì. Questo è un po' difficile il numero perché sono gli anni di Mika. Quanti anni avrà Mika?
0: 47.
1: Scendi.
0: Poverino, scusa. 43.
1: Bravissima.
0: Veramente?
1: 43.
0: Scusa Mika, ti facevo un po' più grande, ma tutta esperienza.
1: Poco, dai.
0: Sì, no, comunque è bellissimo Mika, per cui figurati. Però 43 gli anni di Mika, e quindi sono 43 gli euro da mettere da parte questa settimana. Lo so ragazzi, mettere via 43 euro non è una cosa facile, ci sono tante spese, bisogna fare la spesa, bisogna fare, cioè, le cose della vita. Però teniamo duro, perché dopo vedrete che a fine anno il premio che ci potremo concedere con i soldini messi da parte ci ripagherà di ogni sforzo. Quindi 43 euro messi da parte, che insieme ai 993 euro già messi via, ragazzi, abbiamo scavallato i 1000 euro. Siamo a 1036 euro messi da parte solo perché ascoltiamo Ola DJ. E scusate se è poco, ve lo dico io, non è poco per niente. Bravi, bravi. Let's get drunk, I'll put my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

0: Dai, Tom Walker qui su DJ. Hola. Eccolo. Hello.
1: È bellissimo.
0: Cosa?
1: L'occhio gli ha appena dato del vecchio.
0: Ma chi?
1: Perdonala, non ha mica fatto apposta.
0: Oh, signor, no. Aiuto, che questo, sai che non me l'aspettavo questo umorismo qua. Effettivamente, caro mica, ti ho dato un po' più di anni, ma non l'ho mica fatto apposta. Mamma mia, Marco. Mamma mia, Marco, l'ascolto, mi dispiace. Va bene così. Comunque, grazie per tutte le persone che mandano sempre messaggi per la 52 Week Challenge. E sapete che è una cosa già... Ormai siamo a ottobre, quindi 10 di ottobre, 10 del 10. Bisogna già pensare a come spendere questi soldi. So che molti di voi li hanno già dovuti spendere perché avevano

0: delle spese impreviste, perché avevano delle tasse, perché avevano la riparazione della macchina, perché avevano delle bollette, delle multe, io lo so, però d'altronde la challenge è fatta apposta anche per questo, un tesoretto che ci aiuta a vivere meglio, più spensierati. Però ecco, se invece non abbiamo avuto emergenze e arriviamo a fine anno con quella cifra, che sono quasi 1.400 euro, beh, si può sognare, no? Ci sono tante persone che lo sappiamo, negli anni scorsi si sono pagate un viaggetto per loro e la loro famiglia, chi è andato in vacanza, chi ha dato l'anticipo per una macchina, chi ha dato ai figli i soldi. Insomma, davvero sono contenta, perché molto spesso anche quando ci incontriamo me lo raccontate, è una cosa che mi dà veramente molta molta e molta emozione. E tra l'altro, insomma, secondo me in questo periodo storico dobbiamo cercare di risparmiare il più possibile, ragazzi, perché qua è un attimo che, no, emergenze ce ne sono tutti i giorni, tra la benzina e tutte le bollette, il caro cade tutto. Quindi io vi consiglio di fare sia la challenge come diciamo noi, ma di sicuro anche di pensare seriamente, anche veramente basta pochissimo, però è il tempo più che altro, no, che ci aiuta in questo senso, per mettere da parte, per evitare gli imprevisti. Tra l'altro, altrimenti sapete qual è l'altra alternativa? La truffa. No, scherzo, non è vero. No, però siccome l'altro giorno, anzi qualche ora fa, ho letto di questa notizia qui, ho detto beh dai, chi non fa la challenge potrebbe tranquillamente fare come questo signore della provincia di Cosenza, che è stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver provato ad appropriarsi di una vincita milionaria. Perché che cosa ha fatto? Aveva avuto una bellissima idea su questo signore nel 2019, aveva preso due biglietti del Gratta e Vinci, ok? L'ha grattati, non ha vinto niente, perfetto. E lui ha preso i due biglietti e li ha uniti. Ha fatto un bell'art attack, ha preso le forbici dalla punta arrotondata, li ha uniti insieme e facendo questo ne ha ottenuto uno vincente sai 1.000 euro, adesso sono tanti soldi lo stesso, però capite, no? No, lui ha deciso di vincere 10.540.000 euro. E quindi per questo, incredibilmente, adesso andrà a processo con l'accusa di tentata truffa. Ma chi l'avrebbe mai detto, Enzino, che sarebbe finita male questa situazione qua?
1: 10 milioni col Gratta e Vinci si vince.
0: A quanto pare sì, perché è il miliardario Maxi. Io non sono, onestamente non sono ferrata sui Gratta e Vinci, so che c'è il turista per sempre, che è quello che ti danno una quota X per sempre, giusto? Una roba mensile.
2: Che io preferisco così, lo sai?
0: Allora, questa è sempre un'annosa domanda, perché di solito è vincita Maxi e a posto, una tantum, quindi una volta sola, che ne so, 20 milioni una volta sola, o ti do 20.000 euro al mese per tutti i mesi per il resto della tua vita?
1: Tutti e subito.
0: Tutti maledetti e subito, Enzino.
1: Me li sparo tu.
0: Adesso, ma scusa.
2: È quello il problema.
0: Esatto, noi invece che sappiamo che li spenderemmo in borsette praticamente, meglio averne pochi. Io forse vorrei la... Però se li hai tutti subito... Li puoi già investire e così hai una rendita mensile.
1: Spariamo tutto, via.
0: Ma tu proprio sciaraquati, tu aereo privato, Dubai e via.
1: Ma tutti con me io porto.
0: Scusami, Sabri, ti posso dire con il cuore in mano? Io preferisco che li vinca Enzino a questo punto, che così mi porti in giro anche a me.
2: Questo punto sì,
0: vedi, saliamo tutti sul carro del vincitore immediatamente. Però... cifra mensile alta per vivere bene ti toglie anche un po' di pensieri. Non lo so, eh.

0: fantastica.
1: Le foglie di tè, nuovo singolo per Jovanotti insieme a Samurai J qui su DJ, ma fa anche rima tra l'altro, vabbè, ma questo lo teniamo per un'altra volta, è vero? Oh, Enzino, ridi e scherza, dobbiamo già andare via? Ma una follia!
2: Todo tiene su final.
1: Todo tiene su final, anche questa puntata di Hola DJ, così mentre parliamo di soldi che non avremo mai probabilmente, almeno se qualcuno di voi ha vinto il turista per sempre, il miliardario maxi, naturalmente in modo lecito, ecco, ce lo può far sapere, non unendo i biglietti non vincenti, quello è un'altra roba.
3: Ma quant'è il turista, quanto vinci?
1: Vinci tipo 200.000 subito, poi 3.000 al mese per 20 anni e poi dopo 20 anni altri 100.000, una roba così.
3: La facciamo a mangiare i funghi, sì.
1: Secondo me riusciamo a prendere un paio di porcini di questa stagione, ne riusciamo anche a comprare col turista per sempre. Vabbè, facciamo un calcolo rapido. Adesso arrivano Rudy e Laura, grazie mille a Enzino in regia, grazie mille alla Sabri in redazione. Noi torniamo domani alle 6. Un besito da Florencia. Ciao!
4: Hola DJ con Florencia.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
9: Acqua in bocca.
8: Ah, non me lo vuoi dire?
9: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
8: Plin Plin.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
12: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
13: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
14: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
15: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
14: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
15: www.sistemi.com, il futuro digitale.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
2: Dai mamma, solo il blazer.
3: E il denim M.
1: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
4: M, sempre con me.
5: Sono qui? Ehi, sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
7: Lo vedo all'alba e al tramonto.
8: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
9: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
8: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
10: Mina. Dracula.
8: Ascoltalo ora su Audible.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
13: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
15: Ma Fuori Massena cos'è?
16: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
17: È M2O Morning Club.
18: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
19: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
15: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 8 in punto. Buongiorno dalla redazione. Ingiusta e disonesta, così il presidente ucraino Zelensky ha definito la decisione di Donald Trump di revocare le sanzioni contro la Russia e consentirle di esportare grandi quantità di diesel. Mosca fornirà 300.000 tonnellate di gasolio agli Stati Uniti, seguite da altre 500.000 a novembre e successivamente da un ulteriore milione di tonnellate. Trump avrebbe deciso di siglare l'intesa dopo che Zelensky ha ignorato le sue richieste di fermare i raid contro le raffinerie russe. Donald Trump è tornato anche ad attaccare la Norvegia dopo l'assegnazione ieri a Oslo del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, definita un'odiatrice degli Stati Uniti e di Israele. È un paese corrotto, ha affermato il presidente americano. Gli Stati Uniti, rappresentati da me, avrebbero dovuto ricevere il premio e questa è una macchia indelebile per la Norvegia. Un 14enne di Catania è stato denunciato per avere diffuso online contenuti violenti con precisi riferimenti alla commissione di stragi e atti di terrorismo. Sequestrati al ragazzino, abbigliamento con frasi discriminatorie e svastiche, un casco militare e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Calcio, oggi torna il campionato con gli anticipi della sesta giornata di Serie A. Alle 15 si gioca Genoa-Fiorentina, alle 20.45 il Napoli ospita il Frosinone, mentre alle 18 l'Inter affronta il Parma a San Siro. L'allenatore nerazzurro Chivu ha parlato ieri della ripresa del campionato dopo la sosta per la nazionale.
4: 2 o 3 settimane cambia poco per me. Quello che cambia sono gli allenamenti con pochi giocatori a disposizione. Quello che cambia soprattutto per quelli che vanno in nazionale e si fanno 2 settimane di ritiro, stare chiusi in un albergo, più 4 partite ogni 3 giorni, il resto è tutto normale. E domani si ricomincia, siamo tutti contenti e felici perché l'attesa per molti probabilmente è stata lunga.
3: MotoGP, prima pole in carriera nella classe regina per Raul Fernandez sull'Aprilia Trakhaus, che nelle qualifiche del Gran Premio di Indonesia ha preceduto l'Aprilia ufficiale di Bezzecchi e la Ducati VR46 di Gian Antonio. Quarto Marc Marquez su Ducati, seguito dal leader della classifica Jorge Martin su Aprilia. Tra un'ora si corre la Sprint Race, domani alle 9 la gara. Sarà invece Max Verstappen a partire in pole position alle 11 nella gara sprint del GP di Singapore di Formula 1, che si corre domani alle 15 le qualifiche.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi ci risentiamo alle 9.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone?
10: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Lo so, pensi di sapere già tutto dei viaggi di gruppo, ma non conosci Sivola. Deserti, giungle, isole. Tu scegli dove, al resto ci pensiamo noi. Voli inclusi a zero cassa comune. Ti aspettiamo su sivola.it.
13: Oh, tutti uguali.
14: Chiama se hai bisogno.
13: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
15: E chiama uno.
13: Ma uno chi?
16: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Have fun with il battito delle città. Dai forza ai negozi sotto casa. Vai su confesercenti.it.

0: Oh mamma, come che ricordi d'estate. Io questa canzone tutto agosto mi finiva, iniziava il programma con questa canzone che finiva, io che ci parlavo sopra, i passi del bambino. Vuoi sapere che interpretazione ho dato a questo pezzo?
1: Guarda, non vedo l'ora, ma prima mettiamo la nostra sigla. Okay.
0: Dagli studi milanesi e romani di Radio DJ va ora in onda il programma bello, quello bello bello bello.
2: Rudy e Laura, e Laura e Rudy.
1: Baby Steps, cosa voleva dirci l'autrice?
0: Beh, è quella sindrome che abbiamo noi genitori al primo figlio, quando il primo figlio inizia a camminare, tutto un parare di spigoli, gli angoli, è tutto un essere intimoriti, è una metafora chiaramente. Quando nasce il secondo, quando nasce il terzo, facesse un po' quello che gli pare.
1: Delle capocciate sugli angoli.
0: Non
1: sugli
0: abbiamo
1: spigoli.
0: Più paura di nulla,
1: povera
0: no?
1: Povera creatura, sì, sì. Però.
0: Chiedi per esempio a Enzino sì. Lo sa. Ah, lui
1: certo.
0: che è molto attento, no? Come,
1: è chiaro,
0: come sì, genitore,
1: sì, figli, sì, certo, sì, certo. Sì, sì, sì. Beh, ormai i suoi gliele danno in faccia le capocciate.
0: Beh, adesso
1: però,
0: sì. Scusa.
1: Però quando erano piccoli, sicuramente li rincorreva per proteggere. Soprattutto Gabriellino, mi ricordo io, dei momenti esilaranti col piccolino.
0: Probabilmente sì.
1: È 2,5 metri,
0: anche
1: cioè.
0: Di più, anche
1: esatto.
0: Di più. Altro che baby spezz.
1: Esatto.
0: Poi, tra l'altro, non so se genitori siete d'accordo. Mi spiegate perché quando eravamo piccoli, noi avevamo 14 anni, 13 anni.
1: Cos'è?
0: Quello che aveva i piedi grandi aveva il 42, sì, e adesso i miei figli hanno il 47 48.
1: Tipo Frankenstein, cioè
0: perché?
1: Una cosa tipo chiamato.
0: Cos'è successo così? In 20 anni che i piedi sono cresciuti?
1: Perché sono cresciuti tutti interi, nel senso non solo i piedi,
3: e non solo i
1: degli
3: piedi.
1: Hobbit. Ah, quindi in famiglia c'è qualcuno
0: deficiente
1: che ha delle doti.
0: Allora, 347-342-5220, dividiamoci in due squadre,
1: sì,
0: quelli di buon umore questa mattina,
1: esatto.
0: Laura e Rudy,
1: sicuro.
0: Per la prima volta in squadra
1: noi,
0: insieme.
1: Noi sempre, sì, sempre sì, di sì, buon umore, sì. Dai.
0: E poi Florencia, quelli che invece...
1: No, perché Florencia? Non mi sembrava triste. Non mi sembrava.
0: Ma solo
1: triste.
0: Per tirarla in
1: ah,
0: mezzo.
1: Okay, Florencia, okay.
0: E adesso è stanca, fine il programma, è scesa l'adrenalina.
1: Ha finito l'energia.
4: Ma l'umore
0: tutto.
4: È sempre alto, ma cosa
0: ma
4: dite?
0: Ma sei uno straccio,
4: ma
0: ti
4: guardati
0: si vede.
4: Te, ma che sei mezzo
1: sei
4: nudo
1: bella.
4: In redazione, ma cosa vuoi?
1: Sì,
4: scusami, sono di pessimo umore, ragazzi. Quindi,
0: ecco,
4: squadra
0: sì,
4: Florencia,
0: sì.
4: Chi è preso
0: sì,
4: malissimo, sì, che non ne può più della vita? Eccoci.
1: Adesso non è Florencia.
0: Gente da buttare via, squadra Florencia. Gente che invece è partita stamattina in grande carica,
1: sì.
0: Squadra Rudy e Laura.
1: Dividiamoci.
0: Andiamo ragazzi,
1: vai.
0: Andiamo. Ma quanto siamo scemi?
1: Ma abbastanza,
0: tanto,
1: direi. Sì,
0: tanto.
1: Hanno

0: Mark Ambor con Belong Together su Radio DJ.
1: Sono le 8:13 in questo istante. Tra poco cominciamo il programma, ci sono articoli, ci sono giornali. Finalmente è arrivato l'autunno, quello vero. E anche i giornali ci propongono finalmente argomenti e storie un po' autunnali. Però prima, Sabrina, vorrei sapere se vince la squadra Florencia, quelli devastati dalla vita, sia fisicamente che nel carattere.
2: Mannaggia te, sono ancora qua.
3: Non se ne va finché non sei.
2: No, voglio sapere se la mia squadra vince, scusa.
1: Speravo fosse in ascensore e non sentisse.
2: Invece.
1: Oppure.
3: A parte che c'è la filodiffusione.
1: Oppure i fighissimi di Rete 4, cioè Laura e Rudy. Gente, certo, che nonostante sia sabato mattina, ma anche Enzino, certo, anche Sabrina, tutti in grande forma. Che squadra vince?
4: Quella di Laura e Rudy.
1: Oh, quindi
3: vabbè,
1: i fighissimi.
3: È facile così.
2: Scusa, ma i relitti dove sono?
1: No, ci sono, ci sono i relitti. Sentiamo un po' di voci, poi Florence. Vattene, così dico la verità, grazie,
2: grazie
1: ciao. Mille,
5: ciao. Ciao, buongiorno. Si può essere nel fisico con la squadra di Florencia e nello spirito con Rudy e Laura?
1: Sì.
5: Bacioni, buona giornata.
1: Sì,
5: Daniela.
1: Allora Daniela, a dire la verità, io per esempio sarei proprio in quella squadra lì che dici tu, perché stamattina ho fatto una fatica ad alzarmi, ma anche proprio fisico, le ossa, hai presente le ossa? Cioè quando ti alzi che per mettere dritta la schiena ci 25
3: opla,
1: minuti.
3: O pelà anche.
1: Più o meno così, più o meno okay. Così.
6: Buongiorno, questa mattina squadra Laura, dopo aver fatto un'ora a sentire, fai 60 secondi plank, 30 secondi gambe dentro e fuori, 45 secondi high knees.
3: Cos'era?
6: Per fortuna mettono le figure. Da Chiavenna, ciao Silvano.
3: Fisica d'Italia era. Ha fatto una gara contro se stesso.
1: Ha fatto tanto
7: e contro
1: già
7: gli altri.
1: Alle 8:15 uomo.
7: Guerrieri.
1: E poi
8: questa mattina carichissimo, doppia tennis con i miei amici. Vamos! Buona giornata ragazzi.
3: Mamma mia che ascoltatori meravigliosi e belli tonici che abbiamo.
1: A dire la verità lui mi ricordava Michele Mainardi, sì, quando fa l'uomo del Luna Park. Questo è vamos, vero. Partiva subito la coda da prendere, quella dei bambini.
3: Ciao
1: sulla
3: Michele,
1: giostra.
3: Lo sai che ti si ama.
1: Ciao Michele. A proposito di voci, sia Laura che io, ma Enzino, Florencia, Sabrina e tutti, vogliamo fare un saluto e dare proprio tutto il nostro amore a Federico L'Olandese Volante
3: e alla sua famiglia.
1: Alla sua famiglia, scomparso ieri, oggi su tutti i quotidiani,
3: sì,
1: ne parlano. Una di quelle voci, posso dire, dimmi se sbaglio Laura, perché
3: sì,
1: tu
3: sì,
1: fai radio da molto prima di me, una di quelle voci che hanno fatto la radio.
3: Sì, vero, e tra l'altro c'è la

0: sua storia. Dopo avevo pensato, fotografato, non ci siamo messi d'accordo su questa cosa ed è bello che tu lo faccia in questo momento, e avevo fotografato tutti gli articoli che sono usciti stamattina per ricordarlo, tra cui appunto questa intervista che lui aveva rilasciato al Corriere della Sera un po' di tempo fa, e appunto dice ci ha accolti impreparati, perché nessuno si aspettava che appunto sarebbe morto così presto, giustamente, perché non dava nessun segnale di questa cosa. E a un certo punto lui racconta la sua storia, che è una storia meravigliosa, e parte dalle radio pirata, quindi da quelle radio che trasmettevano sulle navi fuori, lontano nel mare del nord, proprio per poter trasmettere i dischi senza avere poi le regole, no? Senza sottomettersi a quelle regole, tipo I Love Radio Rock, che è questo,
1: sì,
0: film
1: quel mondo lì di vinili, di cassette,
0: esatto.
1: di una radio che sicuramente era molto diversa da quella di oggi, ma che tutti abbiamo veramente amato tanto.
0: Esatto, quindi io l'ho incontrato solo una volta, ma non ho avuto il coraggio di avvicinarmi, perché lo sai come sono io. Però ho letto le parole di tutti i nostri colleghi, quelli che l'hanno conosciuto, sono sempre parole meravigliose, quindi ci uniamo a questo coro.
1: Un abbraccio forte, viva Federico Lorandese Olante e viva la radio.
0: Grazie.

0: Eccoci, siamo qua e ancora dibattevamo sulle prime radio. È stato bellissimo perché fuori onda si è aperto questo momento in cui tutti raccontavamo degli episodi che ci hanno raccontato, perché noi incredibilmente siamo forse una generazione tra molte virgolette giovane rispetto a quelli che hanno fatto la storia.
1: Ah no? Sì, non c'è dubbio, però abbiamo avuto la fortuna di vivere anche una radio artigianale, perché
0: sì,
1: abbiamo
0: una TV artigianale, come
1: abbiamo
0: nel mio
1: cominciato
0: caso.
1: Da realtà molto,
0: esatto,
1: più piccole, quindi
0: e siamo molto grati a questi personaggi, perché tutti loro hanno iniziato quello che poi noi ci siamo trovati già come una strada spianata, no? Facile. Invece prima, se volevi trasmettere, dovevi anche un po' metterti cominciare a far tu delle cose, cioè nel senso andare lì e combattere per questa cosa. Ed è meraviglioso.
1: A volte eri anche regista di te stesso, poi per fortuna è arrivato Enzino Fargetta.
0: Sì, guarda, io l'autoregia è una roba che veramente sono gratissima ai fonici, perché ero pessima regista di me stessa.
1: Invece io ero più bravo, anzi sai cosa faccio? Faccio il regista, non parlo più, che forse faccio un favore a tutto il mondo della radio. 347-342-5220, prima di cominciare con i giornali, ancora messaggi che ci dicono come vi siete svegliati questa mattina, se siete diciamo tonici o se invece si arranca un po' e si fa un po' di fatica.
2: Svegliata alle 4 di mattina e partito in macchina per Monaco di Baviera per correre la maratona di Monaco domani. C'è legata anche una raccolta fondi, quindi anche
1: bravo.
2: Dai, c'è un motivo in più.
1: Bravo,
0: bravissimo,
1: Monaco.
0: Bravissimo.
1: Munchen. Munchen.
0: Vuoi andare anche tu, Rudy?
1: Sì, vado.
0: Ti mando.
3: Buongiornissimo, Rudy e Laura. Io stamattina carichissimo.
0: Si sente, eh?
3: 3 paste dolci, sfoglia la crema, cremina la crema e fagottino al cioccolato.
1: No, faccio.
3: Cappuccino e avanti. Ciao bellezze, buona giornata Simone.
1: Ciao Simone.
4: Sono gli zuccheri questi.
0: E tanti zuccheri.
1: Sono sicuro che siano zuccheri.
0: Sì, per forza.
1: Ah,
0: ok,
1: ok, no, giusto.
0: Quando dai gli zuccheri un
3: bambino. Buongiorno, lavoro Rudy. Sono casatissimo stamattina, sto andando a comprare la moto a Varese. Un bacione, siete grandissimi.
0: Che
1: carino, grazie.
0: Un bacio
1: amico,
0: a te.
1: Grazie. Oh, e adesso, cari amici,
0: spegniamo tutti gli bollenti spiriti.
1: Per l'amico dello zucchero di prima, se mi volete dare una calmata, perché dopo dobbiamo parlare di tante cose interessanti. Quindi farei così: mettiamo un disco che pulisce la memoria, tutto quello che abbiamo
0: un
1: fatto
0: po' di sax, no?
1: E poi si riparte. Senti che fiato.

0: Questa è una canzone che mi fa molto le 22 della sera.
1: Sì, sì, un orario bellissimo, tra l'altro, quando io dormo.
0: Sono le 8:26, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
7: Acqua in bocca.
6: Ah, non me lo vuoi dire?
7: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
9: Dai mamma, solo il blazer.
10: Il denim M.
8: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
11: M, sempre con me.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no.
14: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.
16: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
17: Ci basta il nostro suono preferito.
16: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
20: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum?
20: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
21: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum da Buaron.
22: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
23: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
24: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
25: Le uova naturelle.
26: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
27: Ma deve essere anche complicata?
26: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
27: La procedura XPIR?
26: La attiviamo noi.
27: La conservazione digitale è a norma?
26: Ce ne occupiamo noi.
27: Ti servono SPID o firma digitale?
26: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
27: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
26: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
28: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
29: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
30: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
0: Tom Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
1: Fino al 21 ottobre, rete da un chilo e mezzo di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it. Basta un

e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Legend every weekend on Radio.

0: Ma che bello questo disco nuovo, Vittoria Monet, Bruno Mars, che cantano Bruno Lauzi.
1: That's why I love you.
0: Wow.
1: Quindi fresco fresco nuovo, che ci siamo un po' stupiti perché giustamente non l'avevamo ancora mai ascoltato, parte, perché è uscito...
0: Parte Bruno Lauzi e uno dice cosa sta succedendo.
1: Esatto.
0: Ed è bellissimo che due artisti così come Vittoria Monet e Bruno Mars, che vengono da un mondo sicuramente diverso da quello di Bruno Lauzi, decidano di omaggiare un artista che noi forse dovremmo ricordarci di amare di più.
1: Come sempre accade, trascuriamo le cose belle che abbiamo.
0: Per fortuna noi due lo diciamo spessissimo e parliamo spesso e ricordiamo i tanti artisti della musica italiana che andrebbero ricordati e omaggiati più spesso, e cerchiamo di ricordarci e anche di tramandare ai nostri figli. Non lasciamo, è bello che lo facciano Bruno Mars e Vittoria Monet, ma perché non farlo noi, che li abbiamo vissuti?
1: Tu lo fai sempre,
0: facciamolo di più.
1: Esatto, dobbiamo farlo di più. C'è molto apprezzamento per la musica da parte degli ascoltatori di DJ. Stamattina ci arrivano diversi messaggi di complimenti all'ufficio programmazione musicale, tra cui quello dedicato a Sade da parte di Giuseppe, che ha appena ricomprato questo disco. E mi piace la curiosa coincidenza, perché questo è stato il primo vinile che io ho comprato.
0: Dai!
1: Sì, tanti anni fa, quindi è bello comunque averli, questi dischi belli, questi dischi che comunque suonano ancora un po' così, con questo sapore anni 80.
0: Vado al buio e se faccio una brutta figura non mi vergogno, perché quando si parla di musica c'è l'entusiasmo. Diamond Life si intitolava l'album, giusto?
1: Bravissimo.
0: Copertina scura nera, sì, con una foto verticale sull'azzurrino.
1: Orizzontale?
0: Sì, orizzontale, scusa, ho fatto il gesto orizzontale. Ho detto verticale, orizzontale, ricordo molto bene. E c'è anche Riccardo che dice: che musica stamattina. Sto lavorando in cucina. E mi sembra di essere in un film.
1: Addirittura.
0: Amico, hai detto cucina?
1: Hai detto cucina,
0: perché infatti, adesso dobbiamo parlare proprio di quello.
1: Parliamo di te un po', no? Parliamo di cucina, parliamo di consumi più che altro, perché il Sole 24 Ore oggi ci dà un aggiornamento su quelli che sono i consumi fuori casa. E consumi fuori casa, business da 102 miliardi, sostenuto dal turismo naturalmente, ed è un consumo stabile, nel senso che tra il 2025 e 24 c'è stato un aumento che però poi si è mantenuto come valore stabile, e questo significa che comunque è un settore, è un comparto sicuramente in salute, e piace molto alle persone andare ancora fuori a mangiare delle cose, e il settore turismo naturalmente sostiene ancora di più questo comparto, perché i turisti sono entusiasti della nostra cucina, quindi continuano a consumare tutto quello che possono in tutti i ristoranti, e quindi è un settore che sta bene fondamentalmente. In questo viene considerato anche il cash and carry, quindi tutto ciò che ti prendi da un ristorante che ti porta poi a casa, e quindi la notizia in sé mi ha fatto pensare al fatto che ci sono delle cose che noi consumiamo esclusivamente a casa. Cioè,
0: sì,
1: quindi io questa roba qua me la faccio io.
0: Che ne so, facciamo un esempio: lo spaghetto, dai.
1: Lo spaghetto al pomodoro.
0: Sì,
1: anche se ci sono dei posti che lo spaghetto al pomodoro lo sanno comunque sublimare. Ma ci
0: altrettanto
1: sono altre cose che dobbiamo andare per forza a prendere, a mangiare, a portarci a casa da luoghi che ci piacciono, perché li fanno le cose meglio, perché hanno quell'ingrediente particolare.
0: Perché è una rottura di scatole farla a casa.
1: Per esempio.
0: E quindi io farei un gioco,
1: sì.
0: 347 342 5220. In casa, fuori casa, come se fosse una partita di calcio.
1: Per esempio, in casa,
0: spaghetto,
1: la pasta
0: in generale.
1: Pasta alle vongole, io in casa.
0: No,
1: perché
0: non sono mai
1: contenta di come le mangio fuori, tanti motivi.
0: No, che palle,
1: perché la pasta è scotta, perché le vongole sono poche, perché.
0: Ma le devi setacciare, tutto.
1: Ma non ti preoccupare,
0: la sabbietta,
1: lasciami lavorare.
0: Io vongola fuori casa.
1: Vongola dentro e fuori, qualsiasi, il pesce al forno, tutto, qualsiasi altra cosa fuori.
0: Fuori casa tu invece?
1: Fuori casa sushi.
0: Sushi,
1: perché a casa non potrei mai.
0: Sabrina, velocissima.
2: Fuori casa carbonara,
0: sì.
2: A casa non si fa.
0: Brava, anche perché poi ti puzza tutto di ovetto a casa, sai quella roba.
1: Dentro casa
2: tutto ciò che riguarda verdure, minestre.
1: Ok, Rudy, non l'hai detto.
3: Adesso lo dico.
0: 347 342 5220. In casa, fuori casa. Allora, io in casa, perché sono cintura nera carbonara, senza dubbi, non mi frega.
1: Quindi
0: nessuno. Poi
1: Sabrina,
0: butto via tutti i piatti, bicchieri, tutto nei piatti di plastica. Fuori casa, attenzione, vi stupirò. Qualsiasi tipo di

0: Mamma, quanti bei ricordi! Two Can Play That Game, Bobby Brown su Radio DJ 1995, ragazzi, 95.
1: Oggi è proprio una bella giornata di musica. A proposito di Two Can Play That Game, mi viene in mente, stiamo parlando di cucina, di cucinare, adesso abbiamo tantissimi messaggi che hanno risposto a quello che abbiamo chiesto, ma chiedo, domanda, attenzione, metto il dito nella piaga, sì. In cucina è meglio in due o è meglio da soli? A casa, i fornelli, dovete essere da soli e nessuno vi deve stare neanche intorno, o ammettete qualcuno che vi dice ma io ci metterei un po'?
0: Ma io proprio le migliori litigate con mio marito le faccio in cucina, sì, quando o sì, lui cucina o io cucino, perché nessuno dei due vuole l'altro, quindi gomitata sul costato proprio.
1: Tra l'altro io ho parlato con tuo marito più di una volta, sì, e mi conferma che lui è più contento quando tu non sei a casa.
0: Esatto, ma lo confermo anch'io che lui è così, lui vuole fare tutto da solo, e se proprio anche provi a passare nella scia della sua ombra, lui si arrabbia.
1: Ma bando alle chiacchiere, a proposito di cibo, vi abbiamo chiesto qual è quella cosa che volete mangiare solo fatta da voi a casa vostra e quella cosa che invece mangiate solo quando andate fuori, che okay, a casa vostra o non sapete cucinare,
0: allora,
1: o invece
0: se vuoi te ne leggo un po' oppure vai con gli audio.
1: Ho un messaggio bellissimo arrivato, tra l'altro, al 366-4444 400 il mio cellulare,
0: numero pubblico. Vado, migliori bagni pubblici di
1: saluto
0: New York,
1: Barbara, sì, che sì, me l'ha mandato. Barbara Rubele, eccola
0: magari
1: qua.
0: Non voleva far sapere.
2: Cibo in casa, le patatine fritte. Non mangio patatine fritte in giro, neanche se me le regalano. Cibo fuori casa, i gnocchi sbattui della Lessinia. Lì solo fuori li puoi mangiare. Barbara.
1: Ciao Barbara.
0: Vabbè, io voglio quegli gnocchi. Adesso ho fame.
1: Gli gnocchi sbattui.
0: Allora, assolutamente fuori tutte le fritture, il baccalà, il sushi a casa, ogni tipo di a casa ogni tipo di pasta e di uova. Okay? Ok. Andrea, cuoco di professione, in casa vietata la pastissà de caval, 6 ore di carne cotta con cipolle e vino rosso. Ciao da Verona, 6 ore te credo.
1: Certo.
0: Veramente da. In casa

0: casa pasta al pesto, fuori casa sushi, scrive Sabina. E fuori casa pesce, in casa nulla.
1: Ah, il pesce è un'altra cosa tosta.
0: Nulla
1: da
0: in casa,
1: fare. Niente,
0: però,
1: non cucina.
0: In casa minestrone, zuppe, e fuori casa rigorosamente il gelato. Io quelli che comprano la gelatiera non li capisco,
1: no,
0: scrive Cinzia.
1: La gelatiera, ragazzi, vogliamo dirci la verità?
0: Parliamo della gelatiera
1: anni
0: 80.
1: Che la gelatiera 80. Non esiste. Non esiste.
0: Vabbè, era una roba che girava lì, così poi la mettevi.
1: Io voglio conoscere una persona.
0: Ce l'avevamo noi a
1: sì,
0: casa.
1: Ma quante volte l'hai usata?
0: Tante.
1: Ma dai.
0: Tante, ma poi non era buono come quello fatto da quelli bravi.
1: Più ti sento parlare di cucina e più sono d'accordo con tuo marito.
0: Ma non l'ho fatta io, mia mamma.
2: Ciao Rudy e Laura, io fuori casa sicuramente frittura di pesce,
0: sì,
2: soprattutto di calamari. E poi tutto il resto a casa, anche la pizza fuori naturalmente.
0: Certo.
2: Forno a legna rigorosamente. Ciao Mariolina.
1: Ciao Mariolina.
0: Fame fu, a questo punto, tutti sti cibi, sta pizza, sto fritto.
1: Ragazzi, oggi che fatica.
0: Che fame pure, no?
1: Siamo particolarmente eccitati. Metti qualcosa di
0: dagli
1: morbido.
0: Dagli una carmata sti due.
3: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: te.
1: Vedo nuvole a forma di te, amore.
2: Io in questo momento vedo nuvole a forma di parmigiano di melanzane dalla fame che ho. Ma questo è un altro discorso. Stiamo parlando di cibo, levata di scudi. Fammi fare il mio mestiere. Un attimo, fermati.
1: Adesso il pescivendolo. Fermati. Che lavoro fai oggi.
2: Fermati.
1: Non lo so.
2: Levata di scudi a favore di Laura Antonini e della gelatiera in casa.
1: Io sono contro. Io ho solo detto che ce l'avevamo e mia mamma la usava.
2: Perfetto. Hai detto anche che il gelato non era male. Io la penso come Daniele, che ci scrive: ragazzi, c'è un motivo per cui le macchine dei gelati costano diverse migliaia di euro e il gelato fatto in casa fa schifo. Come dice Rudy, lo aggiungo io.
1: Sì.
2: La spiegazione è facilmente, perché è la combinazione perfetta di ingredienti che al grammo è al pari della pasticceria. A casa non puoi fare questo.
1: Ma nessuno mette in discussione gli chef pasticceri.
2: No, io ce l'ho con Claudia, che ha scritto che lei gelato in casa lo fa buono con la gelatiera.
1: Buono.
2: Claudia, buongiorno.
3: Ma buongiorno a voi.
1: Claudia, ti proteggo io, non ti preoccupare.
3: Grazie.
2: Allora, vogliamo litigare?
3: Sono molto agguerrito, aiuto.
1: Oggi è agitato perché gli hanno dato gli zuccheri la mattina, che lui di solito lo tengono a stecchetto, ma stamattina deve aver preso una merendina.
2: Sai che è vero, ho scoperto una cornetteria qui vicino, non è uno

0: scherzo.
1: Lo sapevo. Allora, Claudia, tu hai questa abitudine di fare il gelato in casa, giusto?
2: Sì, l'avevo, diciamo che adesso un po' meno.
0: Te l'hanno fatto capire che non lo devi fare più.
2: No, in realtà, anzi, la richiesta c'è di farlo di nuovo, ma non c'è il tempo.
1: Torna.
0: Ma chi?
2: Della famiglia.
1: La famiglia chiede il ritorno, ma lei dice no.
0: Mi sembrano quei post su... che gusti fai? Dai, vai.
2: Stracciatella, nocciola... cioccolato.
1: Sì. Di tutto rispetto.
2: Quindi diciamo la stracciatella con l'aggiunta della menta.
0: Infatti, Claudia è piena di messaggi sul telefono. Fammi sapere quando non fai il gelato che vengo a pranzo, giusto?
1: È cattivo e brutto, ma non è così nella vita reale, lo fa apposta. Insomma, no, invece Claudia, tante persone ci stanno scrivendo di avere ancora la gelatiera di, sì, che la usano ancora. Qualcuno l'ha anche rispolverata ieri, addirittura Riccardo ci ha mandato anche la foto per far vedere che sta usando la gelatiera.
0: Scusa, domanda proprio per salutarci che ci rimangono 30 secondi. Dove l'hai infilata la gelatiera? Cioè, nel senso, dove sta adesso? Perché di solito viene riposta in posti strani.
2: Io ho una colonna con il forno e accanto c'è un ripiano e c'è la gelatiera.
1: Alto, molto alto.
0: Polvere? Polvere?
2: No, no, è ben coperta adesso.
0: Va bene. Lasciala lì coperta, mi raccomando, Non tirarla fuori.
1: Io ti voglio bene, sappilo. Ciao.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao Claudio, un bacio grande. Ciao, ciao, ciao.
1: Torniamo
0: ciao.
1: Tra poco. Rudy tu e Laura su Rudy Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One Station. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Quando lavoro ho 1000 cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
9: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
16: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
17: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
16: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
0: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
16: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
18: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
19: Sì.
18: E questo?
19: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
20: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
21: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi alle 9. Buongiorno dalla redazione. Mentre gli Stati Uniti cercano di rilanciare le trattative per mettere fine al conflitto in Ucraina, Donald Trump ha siglato un'intesa con Vladimir Putin, assicurandosi un aiuto prezioso in vista delle elezioni di midterm. Forniture di milioni di tonnellate di gasolio esentate dalle sanzioni americane fino ad aprile. Immediata la reazione di Zelensky. Regali a Putin non porteranno pace e Mosca ripagherà il diesel con ulteriore terrore. Proprio gli Stati Uniti invieranno aiuti a Panama dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il paese nelle ore scorse. Il sisma ha provocato gravi danni a edifici e infrastrutture, ma al momento non si hanno notizie di vittime. Chiuso l'aeroporto di Panama City. L'allerta ora riguarda anche le onde anomale fino a 3 metri causate dalla violenta scossa che minacciano la parte meridionale della provincia di Los Santos. Voltiamo pagina. Calcio. Oggi torna il campionato con gli anticipi della sesta giornata di Serie A. Alle 15 si gioca Genoa-Fiorentina, alle 20.45 il Napoli ospita il Frosinone, alle 18 l'Inter affronta a San Siro il Parma, che vedrà l'esordio in panchina di Gilardino. Sentiamolo a Sky Sport.
4: Dopo tanti mesi rientrare è sempre emozionante, bello. Ti mancano veramente il campo, ti manca l'odore dell'erba, ti manca il contatto e il rapporto con la squadra, con i giocatori. E quindi questi 9 giorni veramente me ne sono goduti al massimo. Ho dormito poco perché ci sono state tantissime cose da fare. Ho trovato una squadra con grandissima disponibilità.
3: Domani si giocano altre 5 partite. Si comincia alle 12.30 con Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 tocca al Milan impegnato sul campo del Sassuolo e alle 20.45 Cagliari-Juventus. Il turno si completerà lunedì con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ora la MotoGP, perché sta prendendo il via la sprint race del Gran Premio di Indonesia. In pole position, la prima della sua carriera nella classe regina, Raul Fernandez sull'Aprilia Trackhouse, che nelle qualifiche ha preceduto l'Aprilia ufficiale di Bezzecchi e la Ducati VR46 di Gian Antonio. Quarto Marc Marquez su Ducati, seguito dal leader della classifica Jorge Martin su Aprilia. Infine il tennis. Dopo l'eliminazione ieri di Berrettini, Cobolli e Musetti, oggi scendono in campo nel torneo di Shanghai Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Il ligure affronterà lo statunitense Taylor Fritz, l'italo-argentino giocherà contro il greco Stefano Tsitsipas. Oggi debutta anche Carlos Alcaraz, che pochi giorni fa ha trionfato a Tokyo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, noi ci risentiamo alle 10.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
10: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
11: Dai mamma, solo il blazer.
12: E il denim M.
10: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
13: M, sempre con me.
14: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
16: E a chi produce cose buone?
15: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: sega.
1: Maluma.
2: Cosa significa questo termine in spagnolo?
1: Che cosa? Quale?
0: Perché se c'è una... Pensavo fosse la storia di un falegname. Perché a un certo punto... Agua lo capisco.
1: Agua
0: ma...
1: che tengo sed. Ho sete.
0: Ah, seta.
1: Sete.
0: Sete.
1: Agua che tengo sed. Ah. Cioè lei chiede acqua e nessuno gliela dà da settimane, tra l'altro. Dateli da bere.
0: Giuro che io ero convinto, lo devo dire a Prevignano, che fosse la storia di un falegname che non trova più la sede. Dice, la sede.
1: Potrebbe essere una travisata dallo spagnolo.
0: Forse sì, forse
1: puoi partecipare.
0: Sì. Forse sì, partecipo. Lo segnalo ad Andrea Prevignano.
1: Va bene, segnaliamo.
0: Sono le 9:07 minuti. A proposito di agua ne è scesa tantissima nelle ultime ore, penso un po' in tutta Italia, ma in particolare sicuramente qui dalle parti di Roma. Sia prevista probabilmente anche oggi, ma lo chiediamo a Enrico Albanino.
1: Certo,
0: sei d'accordo?
1: Mi sembra la persona più giusta. Buongiorno, Harry.
3: Buongiorno. Beh, acqua ne abbiamo in questi giorni. Quasi dappertutto,
1: ok.
3: Non quindi, ben distribuita, no. Perché soprattutto al centro-sud, al nord un po' di meno, però c'è, ce ne sarà ancora. Ecco, perché la perturbazione tende sì ad andarsene, però oggi ancora la forza di scatenare le piogge su alcune zone, soprattutto sul medio Adriatico e al sud. Quindi attenzione ai temporali potenzialmente anche forti ancora, okay. Specie sul basso Tirreno, zone ioniche. C'è l'allerta arancione ad esempio oggi sulla Sicilia, la Calabria, le coste campane e il sud della Puglia, quindi attenzione soprattutto su queste zone. Beh. Con temperature che calano soprattutto a sud, un esempio così anche del nord, Milano ad esempio saremo come massima sui 22, Roma sui 24-25, uh-huh. Napoli anche più o meno, forse poco meno, e Palermo che nei giorni scorsi, giovedì soprattutto, ha superato ampiamente i 30 gradi, oggi per esempio vedrà un tranquillo 26 gradi.
1: Hanno freddo oggi a Palermo.
3: Sarà freddo, freddino. Ecco, quindi oh, ancora appunto oggi c'è da soffrire. Domani tende a migliorare piano piano, comunque ci sarà ancora un residuo di maltempo che se ne andrà comunque su medio Adriatico, basso Adriatico e anche basso Tirreno questo domani. E poi okay. In settimana ci potrebbe essere un grande ritorno, però vedremo.
0: No, magari... l'anticiclone.
3: È possibile.
0: Non
3: quindi
0: dirlo.
3: Le zanzare stanno già festeggiando.
1: Le zanzare sì. Sono sempre vive, sempre lottano con noi.
3: Perché purtroppo, per quanto siano calate le temperature, però non a sufficienza per ammazzarle.
0: Per stecchirle tutte, maledette.
1: Malefiche.
0: Va bene, Enrico, ci sentiamo domani mattina. Grazie anche per aver toccato e affrontato il tema zanzare. Te l'avevo chiesto settimana scorsa e tu sei sempre molto preciso.
1: Sì.
0: Ci sentiamo domani. Attenzione, perché domani ci devi dire esattamente,
3: sì.
0: Ok, quando nevicherà, perché già qualche fiocco di neve è sceso anche abbondante in giro, e vogliamo le previsioni per il Capodanno in piazza, va bene?
3: Tanto mi sono segnato qui proprio un appunto, speciale neve.
1: Non è un
3: domani.
1: Po' prematuro sto Capodanno
0: perché?
1: In piazza?
0: Cioè, ormai è fatto.
1: Caldo, che ancora ho il costume sotto.
0: Ma scusate,
1: io.
0: Ormai me l'abbiamo imparato, bisogna cominciare a pianificare, no?

0: Io sono certo che gli amici della programmazione musicale ci ascoltino.
1: Certo.
0: Ne sono certo perché da quando parliamo di sax ci piazzano tutte canzoni,
1: esatto,
0: che da qualche parte hanno il sax. Bravi.
1: Rick James, in questo caso con Super Freak, 1978, dear.
0: Senti, siamo perfettamente in tema,
1: sì,
0: perché prima abbiamo parlato di questo articolo del Sole 24 Ore che parlava delle cose che si fanno, si cucinano in casa e quelle che invece mangiamo esclusivamente fuori per comodità, perché non siamo capaci, perché ci piace mangiarle al ristorante. Adesso parliamo di castagne. Allora, io ricordo, lo chiedo anche agli ascoltatori se hanno questo tipo di ricordi, ricordo che quando eravamo piccoli, quindi si parla di anni 80, in quasi tutte le case c'era quella padella,
1: sì,
0: nera traforata, piena
1: ancora,
0: di buchi.
1: Secondo me in qualche casa.
0: Ma dove?
1: Ma come, non la vendono anche al supermercato, Sabrina? Vero? Che
2: allora,
1: la vendono?
2: Sì, si vende ancora, ovviamente.
0: Ma non ho capito,
2: non è
0: ma tu
2: nera.
0: Lavori a...
1: No, Sabrina sa.
0: A Lidl,
2: io
0: dove
2: giro
0: lavori?
2: Tutti, sono informatissima sui supermercati.
0: Allora, dove
1: è
0: lavori?
1: La persona che fa la spesa.
0: Lunga,
1: Sabrina
0: lavori?
1: Sa tutte le, tutti i prezzi. Sabrina è la donna pratica, capisci?
0: Sabrina è quella che oltretutto c'ha il microfono nella cassa così.
1: Sabrina in cassa 2.
2: Guarda che cerchia le offerte sui volantini.
0: Sì. Comunque dicevo, vi ricordate che avevamo tutti, anche chi non aveva il camino,
1: sì,
0: avevamo quella padella lì. E io mi ricordo sempre che quando mamma o papà dicevano oggi ci sono le castagne, c'era grande festa tra,
1: sì,
0: i bambini,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: era un momento, e poi c'era la casa da buttare.
1: Beh, vabbè, dai, adesso questo è un, sì, dettaglio.
0: Sì, sì, anche perché poi quelle padelle lì che hanno i buchi,
1: sì,
0: fanno quel fumo nero,
1: sì,
0: quando
1: fumone,
0: fai le castagne, che sporca il muro bianco,
1: vabbè,
0: sopra le nostre teste.
1: Tu sei un po' però troppo casalinga disperata,
0: sì,
1: con
0: effettivamente
1: sporco,
0: hai ragione.
1: Questo tappuzza, ste cose, il divano,
0: Sono sparite quelle padelle, fatecelo sapere, adesso vi spieghiamo perché. Leggevo negli scorsi giorni un articolo che dice che quest'anno il 90% delle castagne non ci sarà, e che quindi quel 10% che rimane, già erano da gioielleria le castagne, in generale caldarroste, quelle che troviamo per strada, oggi terribile.
1: I prezzi io ancora non mi sono soffermata.
0: Prezzi impazziti.
1: Però...
2: Allora, in realtà per la me stanno in media per la stagione, e è inizio stagione, quindi intorno ai 5,50 euro al chilo.
0: Sa proprio tutto questo.
1: No, guarda, te lo dico, io quella passo ore a parlare di dove andare a comprare le cose.
0: Quanti,
1: quindi,
0: bollini mi fai con un chilo di castagne?
1: Domani potremmo parlare di quali collezioni stiamo facendo nei supermercati. Ma prima andrei sul Sole 24 Ore. La,
0: sì,
1: riscoperta delle castagne da cibo povero a superfood. Perché prima fuori onda ne parlavamo. Il fatto che ti ho chiesto, Rudy, ma un bel castagno piantato dentro casa
0: sai
1: tua.
0: Sai che nel parco di Veio io castagni ne ho visti pochi. Ma non è importante.
1: Giustamente, perché,
0: sì,
1: è un albero di montagna questo, era il cibo dei poveri una,
0: certo,
1: volta, no? Veniva anche chiamato l'albero del pane, perché ce n'erano talmente tante di castagne che riuscivano a sfamare le famiglie quando non c'era la possibilità economica, quindi costavano anche poco. Tutt'altro è oggi, però comunque la produzione è buona per adesso. Secondo gli operatori, la produzione lorda vendibile delle castagne italiane quest'anno vale tra i 120 e i 130 milioni di euro.
0: Sì.
1: Molte iniziative per valorizzare i marchi collettivi e 16 DOP e IGP che ci sono già tra le castagne. E poi, se ti interessa saperlo, se vi interessa, vi dico in quali posti vengono prodotte di più.
0: Sì.
1: E quali sono i paesi in,
0: sì,
1: cui
0: lo
1: ci
0: vogliamo
1: sono.
0: Sapere.
1: Allora, le superfici circa 40.000 ettari vedono in testa la Campania.
0: Certo.
1: Quindi la Campania,
0: sì,
1: è la maggior produttrice, la Calabria segue,
0: sì,
1: a ruota,

0: Emilia Romagna e Toscana subito dopo, e così a seguire altre regioni italiane.
1: Allora, 347 342 5220, intanto vogliamo sapere dalle vostre parti quanto costano le caldarroste, vogliamo sapere se effettivamente nelle case esiste ancora quel padellone. Traforato, vogliamo sapere se le fate in casa, le comprate fuori, e poi vogliamo anche darvi un avvertimento. Una volta, attenzione, se camminate in corso Vittorio Emanuele a Milano, una volta rubavano i Rolex e i cellulari, adesso se girate col cartoccetto delle caldarroste passa uno,
0: ruba
1: quello, perché costano,
0: la caldarrosta costa tanto comprata.
1: Ragazzi,
0: per strada
1: adesso arriveranno i prezzi, io ho visto dei prezzi a Milano di quel cartoccetto, che quante castagne conterrà? 8?
0: 7, 8, sì.
1: 10. C'è da fare un mutuo, ma veramente. Che nome dai d'un sogno?

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Si chiama Dedica, la canzone di Ernia su Radio DJ.
2: Sono le 9:20 e siamo pieni di castagne ovunque.
1: Mamma mia,
2: incredibile,
1: bello, ragazzi,
2: incredibile.
1: Che mondo meraviglioso e condiviso da tutti con dei ricordi bellissimi, tra l'altro.
2: Io li voglio leggere e ascoltare tutti i messaggi. Non mi freghi oggi, allora, non mi interessa, allunga il programma, fai quello che vuoi, ma vanno premiati gli ascoltatori. Intanto Nunzia, visto che tu stai guardando le foto, ci dice che nei boschi stiamo parlando di castagne.
1: Sì.
2: Stiamo parlando di un articolo del Sole 24 Ore che dice che c'è stata questa riscoperta delle castagne come da cibo povero invece a grande, insomma, grande fonte di nutrimento, ma anche proprio di piacere di mangiarlo. È vero, i prezzi sono molto alti, parlavamo anche di questo. Nunzia ci dice che nei boschi dell'Etna c'è un castagno talmente grande che è detto il castagno dei 100 cavalli.
1: E infatti la curiosità, lo sai, scimmiette noi, siamo andati subito a cercarlo su Wikipedia e dice proprio così: è un albero di castagno plurimillenario ubicato in Sicilia, alle pendici orientali dell'Etna, nel territorio comunale di Sant'Alfio, ed è studiato dagli scienziati perché è un albero veramente di origini antichissime ed è bellissimo, tra l'altro, enorme.
2: Bello.
1: Enorme.
2: Cercatelo, anzi adesso magari lo mettiamo anche sui nostri social. E poi ci sono due scuole di pensiero. Parlavo dei ricordi della padella traforata nera, quella in cui tanti anni fa cuocevamo le castagne, e arrivano messaggi, due squadre si sono divisi da solo. Quelli che dicono è bello farle in quella padella traforata, e quelli che dicono no, ci sono dei nuovi modi che sporcano meno. Tipo,
1: sì, perché siamo tutti un po' casalinga disperata. Allora,
2: tipo,
1: per esempio, da noi costano 6,80 al chilo, la padella ce l'ho ma uso la pentola a pressione per bollirle, ma è un altro tipo di cottura, Paolo, questa.
2: Sì, è un altro tipo.
1: Però sì, sono d'accordo, cioè mi piace.
2: Poi,
1: padella presente, adesso aspettiamo di poter accendere il caminetto e di trovare qualche castagna magari nel bosco. Stefania dalla provincia di Pisa.
2: Tanti che dicono che i sacchi che si comprano in giro sono pieni di castagne marce. Tanti che dicono c'è un nuovo modo di cuocere le castagne e fare caldarossa, cioè la friggitrice ad aria, un tagliettino, via, non sporchi, non puzza, non fa niente.
1: Okay.
2: Ma è bello come farlo in quella padella lì.
1: Certo, io abitando sull'Appennino tosco-emiliano non faccio altro che raccogliere e mangiare, dice la Tonia. Poi mio papà se l'era costruita in casa usando una vecchia pentola in disuso, con tanta pazienza la bucherellata sul fondo, è vecchia, strausata, è bruttissima, ma la uso ancora.
2: Che bello.
1: Mi ricorda la mia infanzia. Maria dalla provincia di Milano.
2: Senti, io sono felice di questi racconti, anche tantissime voci dei nostri ascoltatori.
1: Vai.
2: Sentiamo per
3: la
2: esempio
3: padella, io ho ancora quella di mia nonna, ce l'ho appesa lì al muro insieme alle altre padelle di rame, e c'ho ancora quella di mia nonna,
1: certo.
3: Col manico in bachelite.
2: No, manico in bachelite come i cellulari, i telefoni di una volta erano in bachelite, te lo ricordi?
1: Non me li ricordo, ma sì, immagino.
2: Sì, ci sono in giro i telefoni in bachelite.
4: Rudy, Laura, buongiorno. Settimana scorsa ho comprato dei marroni, zona del Viterbese, 7,50 euro al chilo.
2: 7,50 euro. Però ragazzi, posso dire una cosa: i marroni del Viterbese, poesia. Bravo che hai messo una canzone poi. Questa la dedico ai marroni del Viterbese.
1: Due in particolare, vero?
2: No, Laura Antonini.

0: Tra l'altro non tutti lo sanno, ma Nora Jones è di Viterbo, lo sai?
1: Smettila, smettila, che qui recuperare la serietà è impossibile. Sunrise, Nora Jones su DJ.
0: Dai, la recupero io la serietà, perché stiamo parlando di castagne, quindi stiamo parlando di uscire, di andare nei negozi, andare nei negozietti, andare anche nelle bancarelle, per carità, ad acquistare cose. E Laura e il sottoscritto sono molto molto sensibili, e da quest'estate che ve lo dico, adesso anche Laura insieme a me, quanto siano importanti quei piccoli negozi, il commercio di prossimità si chiama in questo modo, che deve continuare a vivere, non a sopravvivere, ma a vivere proprio. Ci pensa Confesercenti, per fortuna, e questa cosa aiuta anche a non spopolare borghi, piccoli paesi e tanti giovani che, se chiudono quelle attività, devono andarsene in città a cercare un altro lavoro, e questo non ci piace. In questi giorni, proprio da ieri sera, siamo partiti con questo forum di Confesercenti che si chiama Aperti. Ci sono tanti spettacoli che vi aspettano. Ieri sera abbiamo debuttato in una piazza che, nonostante il tempo, era bella piena con tanti artisti. Questa sera alle 21, tutto gratis, vi aspettiamo. Ci sono i Colors e c'è il nostro Patrizio che farà un DJ set.
1: Certo.
0: Domani, domenica pomeriggio, Laura Antonini e il sottoscritto condurranno uno spettacolo per le famiglie con tanti artisti da tutto il mondo, veramente
1: sì,
0: arriveranno
1: veramente
0: da tutto il mondo. È uno spettacolo per famiglie, portate i bambini, i nonni, le mamme, i papà. E domani sera c'è uno show gratuito di Enrico Brignano, quindi, in Piazza del Popolo. Quindi, insomma, venite in tanti, ma soprattutto sostenete questa iniziativa di Confesercenti. Vi spieghiamo bene come fare. Perdete un minuto meno, nessuno vi chiede soldi, nessuno vi chiede niente, solo una firma digitale per sostenere il commercio di prossimità. Ma adesso vi spieghiamo tutto meglio. I negozi, i bar e i ristoranti sono il cuore pulsante di quartieri, paesi e borghi d'Italia.
1: Il commercio di prossimità ha un valore economico, ma anche e soprattutto sociale, mantiene vivi i nostri territori.
0: Per dar forza ai negozi sotto casa, la Confesercenti ha lanciato una proposta di legge per il commercio di prossimità.
1: E firmare è semplice e veloce, potete farlo online o di persona.
0: Per saperne di più andate su confesercenti.it.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Whaleful nella balena.
9: Sono nella balena! Aiutatemi!
8: Scopri l'incredibile storia.
10: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
8: Da vivere solo al cinema.
10: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
8: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io,
2: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
7: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
8: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
7: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
9: Mina. Dracula.
7: Ascoltalo ora su Audible.
10: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
11: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
12: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: Miley con Bass Persuades su Radio DJ.
1: Sono le 9.37, abbiamo un regalo da farvi oggi, regalo particolarmente mirato a chi ama il mare in tutte le sue sfumature, ma anche a chi magari lo vuole scoprire o fa scoprire ad amici, figli, fidanzati, fidanzate, mariti, mogli. Due biglietti per l'Ocean Film Festival 2026, il festival itinerante che porta in Italia i migliori film dedicati al mondo del mare e finalisti della celebre rassegna australiana. Vi chiediamo due cose. Intanto uno, di mandarci una foto.
0: Una foto che faccia capire che siete amanti del mare.
1: Sì. Che ne so, dove fate finta di nuotare, oppure faccia da pesce lesso.
0: Anche faccia da pesce vale.
1: Anche alla mattina sì. Viene. Molto bene, ma nel messaggio scriveteci per favore anche da che città scrivete, dove abitate, dove siete, in modo che Sabrina possa concentrarsi proprio sui cinema dove sappiamo che possiamo mandarvi a vedere questo film. 347 342 5220.
0: Intanto però, come sempre a quest'ora, ed è tornato il direttore di D, Emanuele Farneti, perché D è in edicola e lo sarà per tutta la settimana. Buongiorno e bentornato, Emanuele.
2: Buongiorno, con una copertina che è una dichiarazione di amore al mare.
0: Infatti, potrebbe partecipare tranquillamente al nostro premio.
1: Per me posso dire, avrebbe già vinto lei.
0: Sì, avrebbe già
1: vinto. Io posso dire che...
0: Vabbè, però gli piace vincere facile, insomma, con le copertine di D non vale partecipare,
1: no.
0: Diciamo così.
1: No, Sabrina, prova a chiamare. Come si chiama la signorina che c'è in copertina?
2: Si chiama Wiz.
0: Allora, torniamo su questo tema, perché è un tema più volte dibattuto da D. Il titolo del tuo editoriale, Emanuele, è Quando eravamo woke, e si continua a parlare di questo tema, si continua a parlarne tanto di questa questione, ma da anni oramai. Cioè, cosa possiamo aggiungere ancora al tema woke?
2: Guarda, in questo numero noi abbiamo un po' raccontato dal punto di vista della moda il tema del woke, cioè di quelle politiche che in questi anni hanno tentato di rendere la società un po' più giusta e inclusiva, ma nel frattempo c'è anche chi sostiene che si sia esagerato, è diventato un po' anche un sinonimo di politicamente corretto.
1: Io sono tra quelli, direttore, scusa se mi schiero, non lo faccio quasi mai, ma sono tra quelli, per me
2: è
1: anche
2: vero,
1: basta.
2: Sì. Capisco, però quando penso che il woke è uno delle argomenti più osteggiati da Trump, a me istintivamente viene da pensare che invece forse qualcuno
0: allora è bello
2: da salvare. Cioè, no, sai cos'è? Dal punto di vista della moda, quello che è interessante è che, per quanto sia un ambito piccolo, però quello che è stato fatto per rendere appunto più inclusiva l'idea di bellezza, quindi in questi ultimi anni si vede sfilare, posare per servizi fotografici, in parte anche quello in copertina in questo numero, delle bellezze che non sono quelle canoniche che fino a 15 o 20 anni fa si è abituati a vedere, no? Tutte ragazze giovanissime, magrissime, tendenzialmente bionde che venivano dall'est. Oggi la moda si è aperta a tante forme di bellezza diverse, e questo nel piccolissimo di quello che può fare la moda è stato un messaggio importante, perché tanta gente in giro per il mondo si è sentita più inclusa vedendo appunto che anche questo mondo tendenzialmente inarrivabile ha aperto le porte, no, a delle idee diverse di bellezza. Quindi è vero, gli eccessi sono fastidiosi, ce ne sono stati fatti tanti anche in questo settore, però la mia valutazione complessiva è che forse il saldo alla fine è positivo, e poi in questo momento storico insomma c'è bisogno di uguaglianza, ecco, per cui comunque in questo numero abbiamo voci a pareri diversi, c'è proprio una pagina anche di dibattito tra due detti lavori, uno che sostiene una cosa, uno che sostiene l'altra. Mi sembra un dibattito molto interessante che parte dalla moda, ma che riguarda un po' tutti
1: tutto
2: noi.
1: Sì, esatto.
0: E poi la moda, insomma.
1: Hollywood, i film, addirittura i cartoni animati, insomma ce ne sarebbe
2: sulle serie TV, no, perché qualche anno fa questa cosa della diversità era un po' ovunque, penso per esempio diciamo al prequel del Signore degli Anelli in cui anche gli elfi erano diventati black, che è una cosa un po' strana insomma per chi ha letto Tolkien. Oggi invece mi sembra
0: Bridgerton addirittura che fu al centro di tanti commenti eccetera, quindi sì.
2: Però sta andando un po' nella direzione opposta, quindi insomma è interessante notare questo pendolo
0: sicuramente,
2: no?
0: Tu lo fai nell'editoriale, ma tutto il giornale è comunque molto interessante, con tantissimi servizi, tantissime foto bellissime come al solito, e quindi se volete sfogliarlo insieme a noi fatelo andando in edicola per tutta la settimana. C'è
1: numero speciale, bello, c'è tanto mare, hai ragione, consiglio alle signore e alle signorine all'ascolto di andare a vedere anche le proposte di

0: abbigliamento di costumi per la prossima estate.
1: Come mi sei avanti?
0: Beh, ci
1: come
0: sono
1: gli stilisti sei tu?
0: Conchiglie.
2: È il primo weekend, insomma, col tempo brutto, e quindi abbiamo pensato.
0: Bravo.
2: Just another day of summer, come dice la copertina.
1: Giustissimo.
2: Un buon messaggio per farci pensare a cose belle.
0: Ci piace, grazie Emanuele. Direttore. Grazie,
2: ciao,
0: grazie.
1: Grazie mille.
0: Che disco 1986.
1: Questo lo metto nei 10, nella top 10. Frega
0: Io
1: niente, ma lo metto.
0: Mi ricordo quando si andava in discoteca la domenica pomeriggio, che si tornava felici, contenti alle 7 a casa per cena.

0: con One Step su Radio DJ.
1: Che bello. 9:46, Sabrina felice che sta vedendo foto di mare, di gente al mare meravigliosa, ti fa venire voglia di partire per le vacanze. Ci siamo tanto lamentati del caldo di quest'estate che non finisce mai e già siamo lì a guardarla come se avessimo voglia di un ritorno.
0: Perché questo è nella nostra natura. Fra 6 mesi avremo dimenticato tutto quello che si è passato durante l'estate, con il caldo e le lamentele, voi che si suda
1: e basta.
0: Voi inverners.
1: Sì, io sono un inverner.
0: Lo so, tu sei un inverner.
1: Io mi vedo già a Campiglio, guarda, sono già a Campiglio, capito, a prendermi tutta la neve che arriverà
0: stamattina, perché era più buio del solito, ero triste.

0: da Tour Italia 2026. Premio
1: Fedeltà. Ed è proprio questo il premio che vi diamo oggi, quindi i biglietti per andare all'Ocean Film Festival 2026, festival itinerante che porta in Italia i migliori film dedicati al mondo del mare e i finalisti della celebre rassegna australiana. Indovina un po', caro Rudy, dalla voce, chi ha vinto il premio oggi? Una ragazza di Roma.
2: Vabbè, ma a Roma conosco tutti,
1: pronto?
2: Ormai ci vengo talmente spesso a Roma che
1: pronto?
2: Conosco tutti. Di pronto, pronto? Ancora
1: l'ha
2: una
1: detto,
2: volta.
1: L'ha detto.
2: Fa sentire?
3: Ciao!
2: Allora, tu sei quella che si chiama come la mamma di Tommaso e Luca, i miei figli. Sei Simona?
3: Sono io.
2: E andiamo.
1: Anche oggi, incredibile. La riconosce. Però su Roma è troppo facile, secondo me. Sabrina, basta.
2: Sì, perché ormai
1: con
2: Roma la frequento troppo.
1: Perché li conosce
2: sì,
1: tutti.
2: Quasi tutti.
1: Simona, ormai. Come va oggi? Che fai di bello?
3: Ho appena parcheggiato perché questa mattina lavoro.
2: Uh-huh.
3: E quindi sono qui in centro a Roma. Adesso mi prendo un cappuccino e poi apro il negozio.
1: Ha parcheggiato in centro, ragazzi, è una vittoria questa. Questo è un momento
3: sì,
1: di grande
3: carico e scarico, ti dico la verità.
1: Oh, no.
2: Ma d'altronde voglio dire. Scusa, posso dirti una cosa? A Roma carico e scarico è parcheggio ufficiale,
1: sì,
2: non
1: sì.
2: Ti preoccupare.
1: È andato così.
3: E per questo mi sono parcheggiata qua.
2: A Roma vedi carico e scarico, dici quell'omino lì col carrellino, sono
1: no.
2: Io, guarda.
1: Guarda, guarda i pacchi che ho in mano.
3: Ma poi sabato, ma chi deve scaricare?
1: Brava,
3: scusate.
1: Bravissima, così si fa.
2: Senti, bando alle ciance le nostre, sì. Non le tue. Il rapporto fra te e il mare.
3: Io inizio ad andare al mare a metà maggio. Mm-hmm. E finisco, credo domani, perché domani con l'anticiclone che arriva ci saranno 24 gradi e 8:30 sono in spiaggia.
2: Ah, non vieni in Piazza del Popolo a vedere? Non vieni in Piazza del Popolo
1: prima,
2: a trovare me e Laura?
1: Al mare e poi viene da noi quando ritorna.
2: Alle 5, dai.
1: Certo,
2: alle
1: 5.
3: Sì, assoluta, ma io vado presto e torno presto.
2: Brava, ci manca.
3: Metropolitana, Piazza del Popolo, sono arrivata.
2: Vedi. Allora, c'era un altro disco in Sino, cambialo per cortesia, ok? Perché? A sentire il racconto di Simona, a sentire lei che va al mare tutto l'anno bella felice, a sentire lei che parcheggia nel carico e scarico dove le pare tu,
1: con gioia,
2: fa proprio una bella vita. E allora per cortesia mi metti la nuova di Ariete Angelina Mango che si intitola Che bella vita, dedicata a Simona. Va bene?
1: Va bene,
3: grazie,
2: ciao.
1: Simona.
2: Ciao.

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete e Angelina Mango su DJ. Ragazzi, noi siamo ironici, ma quante volte facciamo delle battute, delle cose che
2: no,
1: fanno...
2: Però sono ironici anche gli ascoltatori, perché parlando della telefonata di prima con Simona che diceva ho appoggiato la macchina al carico e scarico, giustamente c'è chi ci scrive e mi fa ridere perché l'ha scritto in modo carino: ciao Rudy e Laura, certo, poi quando arriviamo noi che dobbiamo scaricare veramente usiamo la carota della quale parlavamo prima.
1: Vabbè, ma ha ragione penso Gabriele, che diciamo il modo di arrangiarsi i parcheggi di Roma sia una cosa talmente unica che alla fine il romano la vive un po' come e vabbè, ecco. È un po' così.
2: Poi ci sono certi posti che non
1: si
2: toccano,
1: dove non si parcheggia mai, non c'è neanche bisogno di
2: ma non c'è bisogno di dirlo, non c'è bisogno di dirlo perché credo che lo sappiamo quasi tutti, e quelli che non lo sanno ci pensa la legge. Non è inutile che ci pensiamo noi,
1: speriamo che la legge sia ferma.
2: Allora, noi avremo finito, vi ricordiamo intanto che vi aspettiamo in Piazza del Popolo
1: domani pomeriggio, ma prima
2: 17, perché ci avete chiesto ma che ora? Dalle 17 alle
1: 18.30 domani c'è questo spettacolo con degli artisti incredibili, portate i ragazzi, i bambini, perché secondo me si divertiranno tantissimo.
2: Artisti da tutto il mondo, maghi, giocolieri, illusionisti, trasformatori, contorsionisti, quindi venite a vedere questo spettacolo di Confesercenti, si chiama Aperti, è aperto a tutti, sono posti a sedere, quindi chi prima arriva meglio alloggia,
1: quindi
2: ragazzi.
1: A sedere, buona informazione.
2: E tranquilli perché domani Roma, Piazza del Popolo, ci sarà un sole, anzi portatevi il cappellino quasi, secondo me dicevano 24 gradi, quindi praticamente un ritorno di estate.
1: Sta benissimo, quindi
2: torniamo anche domani mattina dalle 8 alle 10
1: sempre Rudy e Laura. Non ci sarà però il buon Enzino, che quindi ringraziamo per aver avuto tanta pazienza oggi.
2: Quante risate ci siamo fatti, grazie Enzino, grazie a Sabrina in redazione, vi lasciamo, sono contento, non lo dico mai, con la mia amica Lucianina Littizzetto che questa sera sarà con me e tanti altri molto più importanti di me alla puntata di Tu sì che Vales.
1: Giù, anche tu sei importante, Rudy.
2: Questa sera alle 21.15 circa, Tu sì che Vales, la seconda puntata. Vi aspettiamo su Canale 5, mi raccomando.
1: Ci saremo.
2: Sì.
1: Capo.
2: A domani.
1: A domani.
2: Ciao, ciao a tutti. Ciao.
3: Rudy e Laura su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
14: Sì.
13: E questo?
14: Da DM tutti.

0: prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
1: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
2: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su uniboccone.it/we-made-it.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
3: Uh-huh.
4: 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: Scudo, dai! Non ci stiamo mica lasciando!
7: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
11: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
12: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
13: Acqua in bocca.
12: Ah, non me lo vuoi dire?
13: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
12: Plin Plin.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 10 e un minuto. DJ! Buongiorno dalla redazione. A poche ore dall'intesa siglata da Donald Trump con Vladimir Putin per la fornitura agli Stati Uniti di milioni di tonnellate di gasolio nei prossimi mesi e la sospensione delle sanzioni americane, droni ucraini hanno bombardato un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov, nel sud della Russia, provocando un vasto incendio. Zelensky ha definito l'accordo tra i leader russo e statunitense ingiusto e disonesto. Donald Trump è tornato anche ad attaccare la Norvegia dopo l'assegnazione ieri a Oslo del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay per il suo impegno contro i crimini di guerra. È un paese corrotto, ha affermato il presidente americano. Gli Stati Uniti, rappresentati da me, avrebbero dovuto ricevere il premio e questa è una macchia indelebile per la Norvegia. Voltiamo pagina. Tra circa un'ora il presidente della Sicilia, Schifani, è atteso nelle zone del Trapanese duramente colpite ieri dalle due trombe d'aria che hanno causato due feriti gravi e ingenti danni. 11 famiglie sono state sfollate. Devastata anche una scuola.

0: La Marsala. La sindaca del comune siciliano, Andreana Patti, ha chiesto lo stato di emergenza e parlato di uno scenario di guerra. Sentiamola a Sky TG24.
1: Sono 5 feriti lievi e quindi tutto sommato rispetto alle condizioni in cui si trova la scuola attraversata proprio da questa tromba d'aria ci riteniamo quasi miracolati. Adesso facciamo la conta dei danni, si sta parlando di danni che superano i 5 milioni di euro.
0: Proprio a Marsala oggi scuole e parchi resteranno chiusi anche per l'allerta arancione diramata per il maltempo in Sicilia dalla Protezione Civile. Scuole e asili chiusi anche a Lecce. MotoGP, Marc Marquez vince in rimonta la gara sprint del Gran Premio d'Indonesia e diventa il nuovo leader del mondiale, scavalcando in classifica Jorge Martin, arrivato quarto. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto l'Aprilia Track House di Ayo Gure e la VR46 di Gian Antonio. Tra un'ora prende il via invece la gara sprint del GP di Singapore di Formula 1. Max Verstappen partirà in pole position alle 15. Le qualifiche. Calcio, oggi torna il campionato con gli anticipi della 6ª giornata di Serie A. Alle 15 si gioca Genoa-Fiorentina, alle 18 l'Inter affronta San Siro il Parma, che vedrà l'esordio in panchina di Alberto Gilardino. Alle 20.45 il Napoli ospita il Frosinone.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Stefania Salardi, altre news a mezzogiorno.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Arca Planet.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: Il disco nuovo di Madonna su Radio DJ, con il quale iniziamo. Cosa stai facendo? Come i bambini che hai la gomma. Ah, no, non è una gomma,
1: no,
0: da
1: è
0: masticare.
1: Una girella. Ah, è una brava. Girella perché ho la pressione bassa.
0: Certo.
1: Però è una girella che è lì da tanto tempo, di liquirizia, e dura come la pietra. Quindi
0: no,
1: adesso
0: certo.
1: La sposo, perché se no non riesco a parlare.
0: È vero che la liquirizia fa alzare la pressione. Mi ricordo
1: sì.
0: Perfettamente questa cosa, perché mia nonna, al contrario, aveva problemi di pressione bassa, non alta. Di solito,
1: no,
0: sai che gli anziani. E quindi,
1: tua nonna, sì, certo.
0: Mia nonna, sai che di solito gli anziani c'è sempre la pillolina per tenere bassa la pressione. E allora lei girava, mi ricordo, però aveva due versioni: le liquirizine, quelle pure,
1: piccole,
0: quelle fortissime, o il bastoncino di legno liquirizia.
1: Di legno,
0: che poi
1: carino.
0: Quello era bello, ma poi faceva quella specie di scopino alla fine. Ti ricordi che
1: sì,
0: dopo un po' faceva.
1: E poi lo dovevi tagliare con le forbici,
0: sì,
1: perché sennò
0: sì,
1: ti faceva. Un'altra cosa che serve molto per alzare la pressione sono le patatine. Le patatine del sacchetto aiuta tantissimo, perché
0: forse
1: sono salate
0: tanto
1: da
0: sale,
1: morire.
0: Ne immagino, certo. Va bene, dopo Medicina 33 siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi. Vai.

0: La bomba che inizia, che è già ritornata dalla scorsa settimana, ormai siamo già rodati, siamo già lanciati, però siamo
1: già pronti per le vacanze di Natale.
0: Tra un attimo, è un attimo che ci sono le vacanze di Natale.
1: Sai cos'è che poi la gira e la ti lascia i pezzetti tra i denti?
0: Vabbè.
1: Questa settimana cosa hai fatto di bello? Dove sei andato?
0: No, bello, questa settimana è stata piena di cose. Ho fatto la scorsa settimana noi ci siamo sentiti, di venerdì, poi sabato andate in onda la puntata, domenica c'è stata la DJ Ten
1: la prima volta nella tua vita.
0: Per la prima volta nella mia vita l'ho finita. Poi dopo sono andato perché c'è stata tutta la presentazione della serie, quella lì nuova, Nord Sud Ovest Est, dedicata agli 883. Allora ho incontrato una sera per presentare pubblico, tra le mille cose che facevano anche c'era Max Pezzali, per cui abbiamo fatto una bella chiacchierata io e lui sul palco. No, è stata una settimana piena di cose belle, devo dire. Sì,
1: sei
0: mi è piaciuto
1: pienamente anche. Daniele
0: Non proprio, sai che c'ho ancora gli strascichi, un po' di raffreddore, di tosse. È lungo questo giro, siamo al 15esimo, quasi il 20esimo giorno.
1: No, perché sei vecchio.
0: Sono vecchio, sì. Non lo so che cos'è, però in generale sai che ho sentito che a parte si sono ammalati tantissime persone, tipo qui in radio decimati tutti qua quanti, e tutti lungo, però comunque a parte Daniele che ha fatto mezz'ora,
2: ho fatto
0: di
2: due giorni io, basta.
0: Vabbè.
1: Perché lui è giovane,
0: poi c'ha tutto quello
1: gusto.
0: C'ha tutto quello strutto di cosa di burro,
1: quello
0: anzi
1: di cotenna,
0: esatto, di cotenna bresciana nel sangue.
2: Adesso ricomincia la stagione,
0: ci siamo,
1: la stagione dello spiedone viene, va,
0: adesso arriva, va bene.
1: Allora,
0: la tua settimana,
1: la mia settimana, guarda, niente.
0: No, come niente.
1: Ma guarda, sono andata al cinema.
0: Cosa hai visto?
1: Ho visto Calle Malaga.
0: Calle Malaga.

0: sono sì. i film che vedo io.
1: Sì, no, certo.
0: Però attenzione, è un bellissimo, bellissimo, bellissimo film.
1: Ok.
0: Sidente la di servizio.
1: Sì, ho sentito, sì.
0: Allora, se voi siete appassionati di Spider-Man, per dire...
1: Sì, no, non andate, certo,
0: no.
1: certo.
0: Però è una bella storia di una regista marocchina
1: sì.
0: che si chiama Mariam Touzani, che non so come okay, si pronunci.
1: Certo.
0: La protagonista è Carmen Maura, che a sì. me piace tantissimo come attrice, che è l'attrice feticcio di Almodóvar.
1: Sì.
0: È una storia bella che in qualche modo ricorda anche un po' quello che sta succedendo e che è successo purtroppo a Madrid con la signora Mari Carmen,
1: certo.
0: che è stata sfrattata dopo anni che pagava l'affitto, poi hanno alzato l'affitto e lei non riusciva più a far fronte al costo.
1: Ha comprato un fondo e track che gliel'ha aumentato.
0: Certo. E quindi lei poi è stata praticamente portata via in barella, è andata
1: sì.
0: all'ospedale dopo qualche giorno mancata.
1: Sì.
0: E lì c'è proprio il pensiero che ad un anziano se togli le case come togliere il guscio di una lumaca, cioè muore.
1: Sì,
0: è proprio
1: vero,
0: così.
1: È vero.
0: E questa è una storia bella dove c'è la protagonista che è appunto Carmen Maura, che è una donna spagnola di un'ottantina d'anni che però vive a Tangeri.
1: Sì.
0: Sei stato a Tangeri?
1: Non sono mai stato. Non sono mai stato. Sì, sì, sì. È in una sorta di wish list, sai quando lo fai anche per i viaggi che dici prima o poi andrò.
0: Sì,
1: e quindi prima o poi andrò.
0: A pochi passi dalla Spagna.
1: Sì.
0: Comunque, sai, molti spagnoli si erano trasferiti lì per durante la guerra civile spagnola, ai tempi del franchismo, eccetera, eccetera. Insomma, lei vive lì serena, tranquilla, contenta, con un sacco di amici, un sacco di cose, la routine, i suoi gerani. Arriva la figlia. Lei è contentona
1: certo.
0: e la figlia dice: mamma, guarda, voglio vendere l'appartamento perché mi sto separando, perché ho due figli piccoli, perché sono alla canna del gas, la casa è intestata a me, quindi tu te ne devi andare. O vieni con me a Madrid o vai in una RSA.
1: Porca, che brutta
0: cioè,
1: situazione.
0: No, perché poi alla fine hanno ragione anche un po' tutte e due,
1: certo,
0: no? Perché
1: la
0: figlia ha bisogno, magari è così, è strozzata dai debiti, la mamma sta da Dio, è ancora in forma.
1: Certo.
0: Quindi decide di andare in questa RSA e poi scappa.
1: Certo.
0: Scappa e vive una vita assolutamente meravigliosa all'insaputa della figlia.
1: Stupendo.
0: E non vi dico altro perché,
1: no, certo,
0: perché sennò vi perdete
1: peccato.
0: Il bello.
1: Certo.
0: È veramente un film delizioso perché tutte e due le attrici sono meravigliose, i comprimari sono pazzeschi ed è una storia morbida, dolce, dove non c'è giudizio, dove tutti hanno ragione in fondo.
1: Senti, senti gli ascoltatori, non ho capito il titolo, ripetete il
0: Calle
1: titolo.
0: Malaga.
1: Oh.
0: Calle Malaga.
1: Poi non
0: come
1: dite.
0: Il gusto del gelato. A Torino la danno al classico. E,
1: sì, è più di così.
0: Il film è con Carmen Maura, quella di Donne sull'orlo di una crisi di nervi.
1: Va bene, mettiamo il primo disco.

0: Sweet Sweet Baby, I'm Your Lady dal 2001, il disco di Macy Gray su Radio DJ nella bomba che è appena iniziata e già vi ha dato un piccolo suggerimento cinematografico, non
1: sì,
0: è vero?
1: Calle Malaga, scrivetemelo, esatto. Calle Malaga, se vi piacciono i film che guardo io, le serie che guardo certo, io, i libri che guardo io, perché certo, cioè, certo, non è che certo. È questione di gusti, gusti.
0: Ognuno ha i suoi gusti.
1: Va bene, allora volevo invece dire una cosa velocissima sul fatto che sono stati giorni di Nobel.
0: Sì, è vero, certo.
1: Ma questi Nobel sono simpaticissimi, perché allora, oggi che è venerdì, sì. È stato assegnato il Nobel per la pace a questa signora sudafricana di origini indiane che si chiama Navi Pillai, credo, perché ha sempre lavorato a promuovere la pace, il diritto internazionale, perché è stato alto commissario delle Nazioni Unite, poi giudice della Corte Penale Internazionale, commissario della Commissione Internazionale contro la pena di morte, si è spesa per Gaza, eccetera, eccetera. La conoscevamo noi?
0: No.
1: Ovviamente no, però deve essere appunto molto certo. simpatica, perché ha detto: se applaudite più forte forse dividerò il premio con Trump, che quindi già è molto simpatica.
0: Molto simpatica, sì, decisamente.
1: Poi c'è stato il premio Nobel per la letteratura che è stato conferito a Dan Carson, che è una poetessa e saggista canadese.
0: Sì.
1: E lei dov'era?
0: Dov'era?
1: Era in Islanda ad ascoltare il vento, ha detto.
0: Ah, ok, certo.
1: Sì. E ha detto: sono molto felice e il mio premio lo darò in beneficenza. Sì. E mi ha fatto molto ridere, perché io leggo tanto.
0: E tu leggi tanto, però
1: ci fosse un nome della letteratura, vero, che io conosco,
0: vero,
1: bene.
0: Tutti gli anni comunque faccia sto ragionamento.
1: Tutti, no? Tutti, guarda.
0: Perché dici, ma possibile?
1: Pamuk e poi Bob Dylan.
0: Sì, certo.
1: No, io Slavud Lekala, Janagai Parapanzi.
0: Sì,
1: ma chi sono?
0: Ma è vero,
1: che...
0: però.
1: Poi non ti senti proprio aggredire dall'ignoranza crassa, proprio dire
0: sì, aiuto, però se, cioè non è che ha vinto, hai capito, a casa sua il premio del Rione, ha vinto il Nobel.
1: Il Nobel della letteratura, io dove sono? Cosa sta facendo nella vita?
0: Vabbè,
1: l'uncinetto?
0: Sì,
1: vabbè. E poi c'è stato il premio Nobel al fisico belga,
0: sì,
1: Francis Hansen, anni 82, per la sua ricerca sui neutrini cosmici, il cacciatore di neutrini lo chiamano, e lui tranquillone ha festeggiato da solo al ristorante NH vicino alle Porte Palatine a Torino. Io sono già innamorata, peccato 82 anni un po' tanto.
0: Lì va bene tutto, però l'amore non è età, però,
1: Però poi dopo parliamo di altro. Comunque poi tre Nobel per la medicina, che erano ciascuno a casa sua in pigiama anche loro.
0: Sì,
1: allora, cosa ho imparato? Intanto che sono ignorante come una zappa.
0: Vabbè,
1: primo, lo sapevo, ma ho avuto la conferma nettissima.
0: Sì.
1: Secondo, che non c'è mai un Nobel che io conosca.
0: No.
1: E poi che queste menti eccelse sono gente tranquilla.

0: bella, riservata.
1: Certo.
0: Forse vengono da un altro pianeta, solitari, che si fanno bastare il loro lavoro, che vivono per lavorare, fare il loro lavoro.
1: Sì.
0: E infine che esistono al mondo cervelli sopraffini, ma noi siamo abituati alle teste di minchia.
1: Perché fanno più rumore le teste di minchia.
0: Certo, tra le quali, voglio dire, siamo anche abbastanza annoverati noi.
1: Sì, poi faccia rumore per 2 ore, quantomeno il sabato, certo. Vogliamo mettere una canzone?
0: Sì, è meglio.

0: su Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
9: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
10: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%.

0: fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Signora Coriandoli, sono io.
2: Ciao Fabio.
1: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
2: Per me anche meglio, sa com'è la domenica, ci sono i trigesimi dei defunti, è tradizione.
1: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
2: Se Dio vuole.
3: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica Che tempo che fa? Ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Convieni al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Ma Fuori Massena cos'è?
11: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
12: È M2O Morning Club.
13: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
14: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
15: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.

0: Talking Over Leon Bridge su Radio DJ, siamo ritornati insieme, state ascoltando La Bomba e abbiamo, come dire, chiuso la parentesi premi Nobel.
1: Sì, aperta speciale, e chiusa, perché cosa aperta vogliamo chiusa. Metterci a disquisire, certo, su questa gente così
0: assolutamente
1: intelligente, noi?
0: No, possiamo giusto limitarci a congratularci con loro da qua e fare loro i nomi. L'elenco dei nomi.
1: Che ci dimenticheremo seduta stante.
0: Ma già me li sono dimenticati, certo. Adesso.
1: Perché già io le poesie le leggo poco. Poi le poesie di una canadese, proprio. Non so neanche da chi sono pubblicate. Adesso vediamo, perché ripubblicheranno, ovviamente.
0: Sicuro,
1: quindi
0: sicuro.
1: Conoscere, è anche un'occasione per conoscere, insomma, artisti.
0: Qualcosa
1: e
0: di nuovo,
1: persone,
0: cioè,
1: che non conosciamo. Sì. Tu hai detto, appunto, quando ho detto io sarei volentieri andata a cena con il premio Nobel della fisica.
0: Sì.
1: E abbiamo detto 82 anni, e tu cosa mi hai detto?
0: Ti ho detto che l'amore non ha età, però...
1: Però c'è un però. Mm. Gran movimento di gossip, infatti, questa settimana.
0: Ah, bene, bene, sentiamo.
1: Per fortuna, sì, perché quando c'è un po' di gossip, mamma mia, ci porta proprio un'allegria un po' consistente in questi tempi cupi che viviamo, ci fa solo bene.
0: Sì.
1: Allora... parliamo di un principe, non di un premio Nobel, ma di un principe.
0: Sì.
1: E già, so, voglio dire, potrebbe anche non essere esattamente azzurro, ma basta che sia, che sia un principe.
0: Certo.
1: Ed è già una roba da sogno, no?
0: Sì.
1: E si parla di un principe di Manuela Arcuri, una donna che, pur essendo viva e vegeta, detiene una sua statua sul lungomare di Porto Cesareo.
0: Ma è ancora lì, perché poi la mettono, la tolgono, non c'è più.
1: No, la spostano, pare che adesso sia trasferita in un villaggio turistico privato.
0: Ah, beh, insomma,
1: peccato,
0: passato bene.
1: No, perché che male c'era, con tutte le statue di generali a cavallo che ci sorbiamo nei parchi, nelle piazze, una donna carica di frutti e fiori sul lungomare stava anche bene.
0: Ma
1: comunque,
0: certo, certo, vabbè.
1: Allora, pare che la bella Manuelita abbia conquistato un principe.
0: Porca, e chi è? Chi è il principe?
1: No, ma hanno fatto Cenerentola, Camilla e la Sant'Anchè.
0: Sì.
1: In quest'ordine.
0: C'è che escalation, certo. Sì.
1: Pare che il principe si prepari a chiederla in sposa per trasformarla,
0: vedi,
1: quindi in una principessa.
0: Eh beh, è chiaro.
1: Vuoi sapere chi è?
0: Cioè, beh, ovvio.
1: E questo è come i Nobel della pace, il Nobel della letteratura, non sappiamo assolutamente chi sia. Comunque è Sua Altezza Domenico Pallavicino, definito l'ultimo principe di Genova.
0: Ah, bello, ma...
1: No, bello, devi vederlo.
0: Aspetta, sto guardando adesso.
1: È un 82 anni anche lui, come
0: signore...
1: Nobel della fisica.
0: È un signore di 82 anni, ti dirò.
1: Però non è detto, ma qua è detto abbastanza.
0: Qua un po' detto,
1: ma no, perché c'è una foto che gira che li ritrae a Parigi in fuga d'amore, che è una meta non proprio originalissima, ma sempre piacevole.
0: Un classico, diciamo. Sì.
1: E quindi è venuto, l'ho scoperto questa storia che dura da qualche anno. E questo principe è un signore distinto, appunto, avanti con gli anni, ne 82, e a dimostrazione che il fascino maschile ha una data di scadenza molto diversa dalla nostra, diciamolo.
0: Sì, certo.
1: Forse, per esempio, che ne so, Kankiaman lì.

0: sì, che si accompagna una principessa di 82 anni, se ne parlerebbe in chissà quali termini.
1: Sono d'accordo. Intanto sto guardando l'Arcuri di anni, ne ha 49 adesso.
0: 49.
1: Sì, sì, non so se l'avevi detto.
0: Diciamo per... che insomma... Diciamo che dalla foto lui come principe non è tanto azzurro,
1: no,
0: è un po' verde,
1: è più, un po' verde,
0: un po' grigio,
1: certi baffetti ancora.

0: Mercurio dovesse diventare principessa, vedrebbe la sua statua tornare trionfalmente, magari nel lungomare di Genova, capisci?
1: Beh, certo, con una coroncina in testa che dovrebbero aggiungere.
0: Col diadema, benissimo. Beh. Anche io ho avuto per un attimo la possibilità di diventare, se non principessa, almeno marchesa.
1: Ma davvero? Tu, Luciana?
0: Sì. Un paio di settimane fa ero seduta al bar.
1: Vabbè, ognuno, chi Parigi, chi il bar.
0: Ma no, che sto mangiando con le ragazze, la gran bar a Torino, quando si avvicina un signore e si presenta come: sono il marchese della Rava e della Fava. Adesso io non mi ricordo esattamente
1: il titolo preciso,
0: però comunque non potrei dirlo. E mi dà il suo biglietto da visita con la croce celtica, che non è proprio un simbolo adorabile, diciamo, no? Quindi mi porge il suo biglietto da visita e mi dice: guardi, vorrei invitarla nel mio castello, perché nel mio castello ci sono i fantasmi.
1: E far che cosa?
0: Appunto,
1: a scacciarli.
0: Detto, ecco, un ottimo motivo per non venire nel suo castello, abbia pazienza.
1: Già la croce celtica, poi se arrivo c'è
0: ci sono i fantasmi. E dice: ma guardi che i fantasmi non fanno niente. E io dico: ma lei vive lì proprio dentro? Certo, ma certo, da sempre. Io vivo tranquillo con i fantasmi. E io ho detto: ma come fa a dire che sono fantasmi? Li vede? Cioè, quelli con il lenzuolo bianco, gli occhi, i buchi nel lenzuolo. Dice: ma no, sono delle presenze, sento delle presenze. Minchia, io già morivo. Era la mia acquatonica. Ho detto: no, ma guardi, e come si accorge? Dico: no,
1: cadono quadri. Sai che di solito
0: è vero, bang, così. E lui dice: ma no, sento dei rumori, degli spostamenti, che uno qualsiasi magari penserebbe a ghiri, topi, ma invece sono fantasmi. E poi gli ho chiesto: ma sanno qualche profumo, qualche odore, oppure sente proprio una presenza? E lui dice: no, sento proprio freddo, quando passano loro ho una sensazione di gelo, di freddo.
1: Certo, una ventata d'aria fredda.
0: Allora ci penso un attimo, perché caldo fa caldo, però che il fresco me lo porti un fantasma, magari anche no.
1: Certo.
0: E la domanda è: ma perché uno pensa che io sia interessata ai fantasmi? Allora, io non dico di trovare uno che mi corteggia e mi dice che dove, ma neanche uno che mi dice: venga nel mio castello perché ci sono i fantasmi. Ma che cosa ti vede? Cosa sono, un Ghostbuster?
1: I fantasmi is the new collezione di farfalle.
0: Ma ti pare? Ti pare?

0: Ah, che bello, dal 2015, See You Again, Wiz Khalifa con Charlie Puth su Radio DJ.
1: Charlie Puth mi fa
0: sempre ridere. Charlie Puth, lo so, siamo così ragazzi, come alle medie.
1: Perché siamo i bambini dell'asilo, sì, no? Sì.
0: Meno, prima, elementare.
1: Ma sì, asilo, sì. Altro che medie.
0: Hai ragione.
1: Comunque, mentre una coppia nasce, un'altra si sfascia.
0: Ah, chi?
1: Perché non so se hai sentito, ma Elon Musk ha mollato la compagna e nonché madre dei suoi dei 14 che lui ha.
0: Sì, sì. Quattro con quei nomi là, tra l'altro.
1: Sì, esatto.
0: Con quei codici fiscali al posto dei nomi. Sì, chi era lei? Chi è?
1: Era Shivon Zilis.
0: Vabbè.
1: Se il nome Shivon ti sembra bizzarro, tieni conto che Elon l'aveva scelta anche per quello.
0: Beh, certo.
1: No, secondo me uno come Elon Musk non può frequentare Maria,
0: no,
1: Mary, no, Rose, no, o Dorothy, deve essere con un nome. L'altra, un'altra delle sue donne si chiamava Grimes, sporcizia.
0: Ah, dai, vedi?
1: Grimes, come si dice?
0: Non
1: Grimes.
0: So, Grimes, però non so, vuol dire sporcizia? Non so, mi viene garbage, che vuol dire pattumiera. Ci sono tante altre cose, sporcizia, vado a controllare.
1: Vai a controllare.
0: Sì.
1: E tra i figli avuti con lei, la signora sporcizia, c'è quello che si chiama con le consonanti messe insieme arancio.
0: Sì.
1: E poi un altro leggermente più fortunato che si chiama Technomechanicus.
0: Ah, bene, perfetto.
1: Allora Shivon però diciamo che non ce l'ha fatta e Musk l'ha scaricata senza appello. Tra l'altro un gesto abbastanza insolito per lui, no? Perché lui di solito più che mollare accumula.
0: Sì, certo.
1: Perché in molti casi le sue fidanzate hanno partorito più o meno in contemporanea o alternate, in modo che nessuna si sentisse messa da parte. Tra l'altro la maggior parte di questi bambini sono nati da fecondazione in vitro, perché forse Elon è troppo impegnato per applicarsi a fondo personalmente.
0: Certo, certo.
1: Hai scoperto, Grimes?
0: Sì, allora, perché in realtà al singolare vuol dire sporcizia, mentre con la S, quindi credo Grimes nel nome proprio, è un nome proprio.
1: Ah, cioè, Grimes.
0: Esatto, se togli la S invece diventa sporcizia.
1: Sì, sì, sì. Bello.
0: Esatto, sporcizia. Sentiamo? Aspetta, aspetta che glielo faccio dire. Questo è Grimes, proprio in...
2: Grimes.
0: Sporcizia. Grimes, nome proprio. Quindi lei si chiama come sporcizie, perché il plurale sai che si fa con la S.
1: Oppure parecchia sporcizia.
0: Parecchia sporcizia, certo.
1: Va bene. Però diciamo che con Shivon ha preferito troncare di brutto e questa signorina ha annunciato che con lei Elon ha proprio chiuso.
0: Okay.
1: Perché lei ha scritto su X che in una settimana sono passati dall'essere innamorati persi a essere lasciata senza un perché, una spiegazione, senza niente, diciamo.
0: Sì, sì.
1: E quindi per dimostrarlo, essendo una signora molto discreta, ha pubblicato una loro chat di pochi giorni prima in cui lui le dichiarava il suo amore,
0: certo.
1: Anche se in un modo un po' formale, no?
0: Sì.
1: Perché lei scrive: è stato meraviglioso vederti a colazione, ti amo tanto.
0: Okay.
1: Quindi già capiamo che è uno che a colazione non è che lo vedi tanto spesso, no?
0: No, come un evento eccezionale. Ricordiamo che lui ha schedulato anche l'incontro con la mamma di un quarto d'ora a settimana.
1: Bravo,
0: tipo.
1: Bravo. Lui va in ufficio, lei dà il

0: istruzione all'esercito di tate che badano i figli.
1: Certo.
0: Forse i tempi non coincidono facilmente.
1: No.
0: E lui risponde sintetico: ti amo anch'io.
1: Vabbè.
0: E poi aggiunge: non sapevo che la cena di Xi includesse anche un più uno. Che cioè praticamente e poi aggiunge altrimenti avrei portato te.
1: Ah.
0: Allora, per chi non lo sapesse, Xi è Xi Jinping, il presidente della Repubblica Popolare Cinese.
1: Sì.
0: Quindi non una cena qualsiasi. Cioè, voleva dire che praticamente lui poteva portare anche lei.
1: Saperlo prima.
0: A saperlo prima.
1: Ma che non lo sa. Vabbè.
0: Appunto, ma poi cioè, ma chiedilo, parto anche mia moglie,
1: che si fa?
0: Che
1: sì,
0: dice sì, ascolta Elon, porta anche tua moglie.
1: No, certo.
0: È ovvio, di solito sei invitato in
1: sempre.
0: E infatti lei in risposta si dilinquisce, dice: oh, questo significa tantissimo per me, grazie. Dalla cena con Xi Jinping,
1: sai che roba.
0: E giù di cuoricini. Quindi stiamo parlando di un uomo e una donna che hanno 4 figli insieme, forse dovrebbero avere un filo più di intimità.
1: Un rapporto un po' meno didascalico.
0: Per Mechanicus. Però attenzione, non è detto proprio neanche che abbiano fatto l'amore, perché racconta la povera Shivon che dopo che si erano conosciute, a un certo punto Musk le aveva offerto il suo seme per avere dei figli con la fecondazione in vitro. E lei aveva ripetutamente accettato, producendo i piccoli Strider, Azur, Arcadia e Licurgus.
1: Dio mio.
0: No, ma capisci che questo è uno dei, degli uomini più potenti del mondo, anche
1: certo,
0: lui.
1: Certo, oltre a essere il più ricco e quindi anche con una discreta potenza da quello. Certo, molto bene.
0: Cioè, ma poi mi fa anche molto ridere questo uomo che ha raccolto in qualche super freezer Tesla delle fialette su fialette di germi Musk, cioè di spermatozoini, in previsione di fecondare donne a caso fino a raggiungere un previsto numero di eredi. Non so quanti saranno, 20, 100, chi può dirlo?
1: Certo.
0: Insomma, non sappiamo cosa sia successo e per quale motivo Elon sia passato da ti amo anch'io a fuori dai piedi.
1: Sei il mio più uno preferito, a vattene.
0: Levati dai co. Forse ha capito che a cena da Xi preferisce andarci con un suo amico, magari con Donald, non lo so. Guarda. Non dimentichiamoci che questo è l'uomo che in un'intervista ha dichiarato: l'empatia è il male fondamentale della società occidentale.
1: Certo, cioè, vogliamoci bene, Elon. Sì. Va bene,
0: a posto.
1: Abbiamo
0: a posto
1: chiuso,
0: così,
1: meno
0: Elon.
1: Male, sì. Grazie.
0: A posto così.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Ali, Tizzetto e Dick
1: su Radio DJ.
2: Non sto più nei collant.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: This is DJ Training Center. Over.
6: Ogni domenica mattina a mezzogiorno si aprono le porte del DJ Training Center. Un'ora intera dedicata allo sport e all'alimentazione in compagnia degli atleti e degli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, tutte le domeniche dalle 12 alle 13, solo su Radio DJ.
5: This is DJ Training Center.
7: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
11: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io,
12: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
16: Dai mamma, solo il blazer.
17: E il denim M.
15: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
18: M, sempre con me.
19: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
4: Amore, non rompere le uova.
5: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: della bomba. È Dracula, si intitola questa canzone, che è da un po' che è in giro. Sì, sì, sì, come no. Vabbè, è l'inizio della seconda ora, Luciana, e con
1: quindi
0: Dracula
1: dobbiamo mettere un po' di pubblicità, come
0: brava, che
1: vedi
0: lo
1: che
0: sai.
1: La so.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
10: La bomba!
0: E dopo la pubblicità, però, eccoci qua pronti a ripartire con la seconda ora. Gli hai dato un altro po' di pressione?
1: Si vede.
0: Si sente più che altro che stai mangiando.
1: Ma no, ma è piccolissimo.
0: È piccolo, piccolo. Vabbè.
1: Allora, volevo raccontarvi, visto che abbiamo parlato di coppie
0: sì,
1: che
0: sì,
1: si formano e di
0: sì,
1: coppie che si sfasciano,
0: sì,
1: c'è un segreto che arriva dalla Corea.
0: Okay.
1: Sai che hanno un sacco di segreti coreani, di solito sono segreti di bellezza.
0: Vero,
1: però,
0: la skincare coreana.
1: A volte però hanno dei segreti anche per rendere i matrimoni duraturi e felici.
0: Vabbè, sentiamo. Può
1: non so
0: utile.
1: Se conoscete il metodo del ma.
0: Ma, no, ma, non lo conosco.
1: Che ci insegna a gestire bene uno dei momenti fondamentali della vita di coppia, che è il litigio.
0: Sì.
1: Voi litigate, voi due?
0: Non tantissimo.
11: No.
0: Devo dire, io personalmente non tantissimo, abbastanza raro.
1: Lei litiga da sola.
0: Lei litiga da sola.
11: Nel mio caso sì.
0: Sì. Ma con te no.
1: Sì, sì, nel tuo caso sì. Che meraviglia, lei ha una fidanzata, una compagna,
0: certo,
1: che fa troppo ridere.
0: Fa molto ridere, sì, sì. Ma Daniele lì non ha voce in capitolo, mi pare di capire.
1: Niente. Perché in realtà il litigio è un po' la pietra angolare dei matrimoni,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: E sapere vivere il litigio è fondamentale per continuare a stare insieme anche quando l'impero dei sensi vacilla e un po' le difficoltà crescono.
0: Sì.
1: Devo dire che poi c'è litigio, perché i miei hanno litigato dalla mattina alla sera per tutta la vita perché lavoravano insieme in latteria, e poi
0: quello,
1: quando io dico adesso sì, però mamma, quando c'era papà litigavate da me?
0: No,
1: io
0: mai,
1: non ho mai litigato,
0: mai.
1: Discutevamo,
0: sì,
1: discutevamo, borbottavamo, ma non erano litigi quelli, non me ne ricordo neanche uno.
0: Vabbè, però è bello così.
1: È così, è bello, sì, bellissimo.
0: Sì, sì.
1: Ma comunque è una parola giapponese che significa pausa.
0: Ok.
1: E nel litigio con il partner si intende un po' come il nostrano prima di parlare pensa,
0: sì,
1: cioè quando noi diciamo aspetta
0: fino
1: un attimo,
0: a tre. Sì.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Che però difficilmente si applica durante un
0: ma va,
1: un
0: impossibile,
1: litigio.
0: Ti va il sangue alla testa, non capisci più niente, spari tutto quello che c'è da sparare,
1: esatto,
0: cartucce a raffica.
1: Via, devi far valere le tue ragioni,
0: certo,
1: di cui sei sicurissimo, sicurissima, non ascolti l'altro,
0: no,
1: e l'ascolti solo per poter ribattere, non è un dialogo, sono due assoli che si incrociano, cioè
0: vero,
1: sono dei, come dei vocali su WhatsApp, dei podcast personali.
0: Sì.
1: Invece la tecnica del ma ci insegna a mettere una pausa di qualche minuto durante il litigio.
0: Ok.
1: Allora, si sta arrivando il merdone.
0: Lo percepisci?
1: Lo percepisci.
0: Sì.

0: fantasma. Sì. Non rispondere subito. Ah. Trattieniti e taci.
1: Sì.
0: Durante questi minuti devi fare silenzio assoluto. Zitto. Zitta. Sì. L'altro non penserà che avete riattaccato se sei al telefono, per esempio.
1: No.
0: E soprattutto se hai avuto l'accortezza di dirgli che si sta litigando col metodo MA.
1: Forse devi dirglielo,
0: sto
1: perché sono pronto.
0: No, pronto, sì. Hai capito la linea, pronto.
1: Certo.
0: Allora, di persona diciamo che è più facile. Lui urla qualcosa di terribile, lei invece di rispondergli subito sta 2 o 3 minuti in silenzio.
1: In silenzio, sì.
0: E lui viceversa, no? Durante questa pausa il cervello torna in modalità razionale. Perché durante un litigio, oltre ad aumentare il battito cardiaco e il cortisolo, sì, che è l'ormone dello stress, il cervello pensa solo a difendersi più che a ragionare, no?
1: Certo.
0: Invece in questi minuti si torna a riflettere, magari proprio su quel che ha detto l'altra persona, si evita di dire cose che poi potremmo rimpiangere.
1: Chiaro.
0: Sai, a volte dici anche delle cose che
1: non delle cattiverie, oppure
0: sì,
1: perché sai come fare a colpire. E
0: esatto,
1: quindi magari...
0: cioè, poi sappi che la peperonata di tua madre fa cagare, sì, così, esatto, che non c'entra niente, però,
1: però
0: già,
1: qualcosa
0: boom,
1: da dire.
0: Metti anche quello.
1: Vero.
0: Oppure adesso basta, voglio lasciarti, basta, me ne vado, eccetera. No, un attimo.
1: Ma. Fai il ma.
0: Ci ripensi e poi magari pensi che non avevi proprio tutta questa voglia di andartene, no? Lo capisci durante il ma. Forse il ma si riesce anche a capire meglio col ma le ragioni della persona con cui stiamo litigando, no?
1: Sì. Beh,
0: vale non solo per le coppie, ma anche coi figli, ad esempio.
1: Certo, in ogni scontro verbale.
0: Esatto.
1: Certo.
0: Invece di cedere all'impulso di urlargli ti vorrei staccare la testa, quella testa che non la mangiano neanche i maiali,
1: sì,
0: ti prendi i tuoi minuti di ma e cerchi di capire quello che ha detto. Ovviamente se dopo il ma continui a pensare che tuo figlio o tua figlia è un idiota che ha fatto una cavolata, glielo dici, ma almeno non l'hai fatto d'impulso.
1: Sì.
0: Quindi alleniamoci alle piccole pause di riflessione, teniamo conto però che il metodo MA allunga molto i tempi del litigio, cioè la coppia deve organizzarsi, ad esempio non può litigare in ascensore perché
1: sei già arrivato.
0: Esatto, sì, devi andare al 30° piano.
1: Sì.
0: L'ideale è iniziare a scannarsi dopo cena con calma, tanto i programmi di prima serata iniziano tardissimo,
1: certo,
0: e quindi c'è il tempo di fare pace prima che cominci, che tempo che fa, capito?
1: Brava, tutto.

0: Let's Dance 1983, David Bowie su Radio DJ, nella bomba. Adesso cambiamo completamente argomento, c'è una cosa da spiegare, giusto Lu?
1: Una cosa da spiegare, ma sì, è molto bella, è anche un argomento che mi sta molto a cuore, essendo io figlia di lattai.
0: Già.
1: Cioè l'inarrestabile scomparsa dei piccoli negozi, quelli che si chiamano i negozi di quartiere, quelli definiti i negozi di prossimità.
0: Sì.
1: Ne hanno parlato molto Rudy e Laura,
0: sì,
1: e ne riparlo anche io, e parliamone tanto perché è un tema importante. C'è anche una raccolta firme per difendere questi negozi di prossimità. Io ho firmato, spero che lo facciate anche voi. Ci vuole lo speed o la carta d'identità elettronica?
0: Sì.
1: Ho fatto lo speed di
0: Uella. Passi da gigante, ma hai fatto tutto da sola, hai fatto
1: ma
0: anche quel video.
1: Cavolo,
0: sono Luciana Littizzetto, sai che
1: ma
0: devi
1: è
0: fare?
1: Anche per sogno che ho... devo fare, ma ho fatto delle robe che, guarda, lasciami perdere.
0: Vabbè, vabbè, torniamo ai negozi
1: sono
0: di prossimità.
1: Andata da buffetti.
0: Devi fare il ma. T'ho visto che ti sei ti stai nervosendo,
1: no,
0: con lo
1: ma
0: speed.
1: Ma se tu nomi con lo speed non posso fare il male. Cioè, no.
0: Lo speed deve subire.
1: Comunque,
0: deve stare
1: tu
0: muto.
1: Puoi sì, fare la tua firma,
0: sì,
1: poi se vai sul sito della Confesercenti.
0: Va bene.
1: Perché questi negozi di prossimità stanno sparendo.
0: Per forza, certo.
1: Non ce ne sono più.
0: Sì, sì, è un vero peccato.
1: E i quartieri sono vuoti ormai.
0: Sì.
1: Non parliamo delle edicole che ormai si contano sulle dita di una mano di Topolino.
0: Sai
1: le
0: che
1: edicole...
0: ho saputo quella sotto casa mia che ancora resiste, ho saputo che però a giugno chiuderà. Cioè,
1: sì,
0: il proprietario non, perché c'ha il socio e tutte e due mollano e sono dispiaciutissimo.
1: Ma anch'io,
0: certo,
1: però è un lavoraccio quello,
0: è un
1: lì,
0: lavoraccio,
1: si devono svegliare delle ore indecenti con i panettieri,
0: no,
1: cioè,
0: no, un lavoraccio, il freddo, coi guanti con fuori le dita, sai,
1: no,
0: che ce le hanno. Vabbè, vabbè, torniamo ai negozi.
1: Ma poi alcune edicole qua, per esempio, si trasformano in negozi dove paghi,
0: sì,
1: le multe, ricevi,
0: sì,
1: i pacchi, uno faceva gli orli, ma poi non durano neanche quelle.
0: Comunque no.
1: E poi anche le macellerie, i verdurieri spariscono uno dopo l'altro, e ci sono poi agenzie immobiliari, assicurazioni, store di cover, negozi di tatuaggi.
0: Sì, quelli del, per svaporare lì, per fumare.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: tanti anche che ti danno la colf e la badante.
1: Sì, anche le agenzie di badanti, che sarà il mestiere del futuro.
0: Già.
1: Le pompe funebri e i badanti,
0: sì,
1: quello.
0: Esatto.
1: La fetta di mercato che si sta aprendo.
0: Sì.
1: E poi anche i macellai, i panettieri, cioè spariscono anche quelli. Anche lì è un problema perché tu non hai più neanche dove chiacchierare, perché al supermercato è difficile incontrare sempre le stesse persone perché
0: no,
1: cambiano,
0: certo.
1: Però qualche volta riesci anche a chiacchierare. Per esempio adesso ho fatto questa scoperta meravigliosa, lo dico a quelli che hanno difficoltà quando devono digitare il codice nella bilancia quando comprano la frutta,
0: sì,
1: e la verdura.
0: Sì, sì, che poi in realtà cosa fai? Guardi banana 138, arrivi là, dici che numero aveva la banana, torni indietro,
1: esatto,
0: riguardi 138. Vabbè, sì.
1: Infatti dovrebbero mettere una leggenda
0: lì
1: di fianco. No, ma non è solo quello. Da me che vogliono fare i fighi. C'erano due supermercati da me.
0: Sì.
1: Uno piccolino, Carrefour, e l'altro un altro
0: più grande.
1: Più grande. E quello piccolo l'hanno chiuso quest'estate. Ho detto lo ristrutturiamo, ma come?
0: Mai più aperto.
1: Mai più, mai più. Non abbiamo, quindi dobbiamo prendere la macchina per andare anche soltanto a comprare un,
0: certo,
1: non so,
0: il latte, il pane, due robe.
1: Esatto, quelle robe lì da supermercato. Vabbè, comunque dicevo che hanno cambiato il peso per,
0: sì,
1: pesare. E tu digitavi i numeri e non riuscivi, cioè nel senso

0: che non venivano, dovevi proprio schiacciare
1: forte,
0: così, no? Allora, mentre ero lì che trapanavo col dito per l'ennesima volta, sì, arriva un signore che mi dice: no signora, guardi, deve fare come me, deve usare la nocca, deve usare le nocche delle dita, tipo la nocca dell'indice, vede, fa così, toc, tic, tuc.
1: Caspita,
0: scontrino adesivo che esce fuori. E quindi io ho assimilato questa
1: subito
0: grande verità,
1: il potere.
0: Ma guarda, ma come se fosse un segreto di Fatima.
1: Certo.
0: E me lo sono tenuto stretto. E la volta dopo, quando ho visto una che trapanava anche lei,
1: signora,
0: per schiacciare, dico: signora, usi le nocche.
1: Certo.
0: Quindi lo
1: è una, si diffonde adesso, certo, è una pratica che si diffonde.
0: Ma è una soddisfazione meravigliosa. Io lo dico a tutti: usate le nocche. Intanto vi sporcate di meno, vero? Sporcate la nocca, però non è proprio il polpastrello.
1: Brava, giusto.
0: E poi toc, tic, toc, tac, e fate in fretta.
1: Va bene.
0: Comunque, detto questo, spariscono anche molto, una cosa che veramente non me lo sarei mai immaginato, i bar.
1: I
0: bar pensavo fossero immuni.
1: No, anche loro.
0: Cioè, è proprio... io pensavo che ci fossero, sparissero tutti, ma i bar no, perché è proprio un punto fermo del nostro quotidiano, perché il caffè al banco è
1: certo,
0: una tradizione inscalfibile dell'italiano, dell'italiana, ma magari quando prima di andare in ufficio,
1: ma sì,
0: nella
1: fai
0: pausa,
1: una colazione veloce, passi un caffè al bar.
0: Esatto, certo. Io rito con le amiche al bar, con le mie Lola, Ida e Maura, le mie tregine.
1: Sì.
0: Niente, invece dice la Confesercenti che tra il 2019 e il 2024 sono scomparsi in Italia 24.073 bar, 11 al giorno.
1: Mamma mia.
0: Una diaspora, incredibile.
1: Sì.
0: E motivi vari, aumentato il costo delle materie prime, l'energia, il lavoro, e poi il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito.
1: Cioè, e quindi non ci
0: risparmi
1: vai.
0: Anche nel caffè, dice: faccio il caffè a casa, mangio due biscotti del discount, mi viene l'acidità di stomaco.
1: Però ho risparmiato.
0: E poi si è aggiunto anche lo smart working, perché la gente lavora anche da casa.
1: Certo.
0: Quindi cioè, si riduce il costo, per carità, cioè, risparmi, però.
1: Certo.
0: Anche le relazioni sociali.
1: Anche la bellezza di momenti fuori.
0: Bravone.
1: Cioè, sì, decisamente.
0: E anche il fatto che non devi essere proprio totalmente slandro o slandra per andare a prendere il caffè. Ti vesti, ti dai una sembianza umana, se no sei una gattara o un cacciatore di neutrini che sta in casa.
1: Che sta di chiuso.
0: Madonna, con la barba che sa di letto sfatto, capisci?
1: Oddio, che orrore. Vabbè.
0: Allora, e quindi a proposito di questo, c'è un'iniziativa che ho scoperto, che c'è qua a Torino, ma credo che ci sia un po' dappertutto, che si chiama Mercato Itinerante. E allora, adesso
1: mettiamo una canzone.
0: Poi invitiamo questa ragazza che ha curato la comunicazione del Mercato Itinerante.
1: Così ci spiega bene.

0: con te.
1: Il disco nuovo di Giorgia, che si chiama Parafulmini, su Radio DJ. Allora, abbiamo parlato prima di questa canzone a lungo, di una questione che in effetti abbiamo riscontrato tutti quanti, sia nelle grandi città che anche nei paesi più piccoli, nei piccoli centri, e cioè appunto i negozi di prossimità delle piccole realtà che piano piano stanno chiudendo, anzi neanche tanto piano, molto velocemente.
2: E scompaiono anche i bar, sì. E ne sono scomparsi tra il 2019 e il 2024 24.073.
1: Sì.
2: E la cosa incredibile è che la percentuale di bar chiusi è parecchio inferiore al sud rispetto al nord. Vabbè, ci sono credo motivi oggettivi, tipo che ancora un caffè a Napoli, a Palermo costa magari meno anche che a Milano, però c'entra anche la differenza proprio di temperamento, la dolcezza della vita, prenderla meno freneticamente. Niente, rinuncia a qualcos'altro, ma non alla tazzina di caffè,
1: certo, a quel piacere.
2: Però, per fortuna, come sempre succede, di fronte a una cosa negativa ne sorgono di positive. Per esempio, aumentano i mercati.
1: Sì.
2: Ci sono un sacco di mercati rionali, grandi, piccoli. Per esempio, a Torino ce ne sono tantissimi rispetto alla quantità di popolazione.
1: Okay.
2: E pensa che a Torino è nato un servizio che si chiama Mercato Itinerante, che è una società benefit che consente alle persone di fare la spesa online,
1: ma del mercato.
2: Mercato.
1: Beh, stupendo.
2: Ma è una figata pazzesca.
1: Sì.
2: E abbiamo qua al telefono Valeria Fioretta, che ne ha curato la comunicazione.
1: Ah, sentiamo, buongiorno Valeria.
3: Buongiorno a voi, come state?
1: Molto bene.
2: Bene. Lei l'ho conosciuta perché ha una pagina Instagram molto carina che si chiama Ginepraio. E ti racconta delle cose molto interessanti, ma anche molto particolari. E mi ha scritto di questa iniziativa, che volevo che tu raccontassi e soprattutto ci dicessi se esiste solo a Torino o anche da altre parti d'Italia.
3: Allora, io vi posso dire che Mercato Itinerante è un'impresa ed è un format, ci piace chiamarlo format proprio perché abbiamo pericolose mire espansionistiche, che è nato a Torino, ed è nato a Torino perché, come diceva Luciano, è una città molto ricca di mercati di quartiere, alcuni storici come ad esempio Porta Palazzo, che di fatto è un'attrazione turistica in questo momento. E che quindi abbiamo deciso di ragionare in ottica locale, proprio con l'idea di lavorare quartiere dopo quartiere, zona dopo zona, pensando che questa idea, questo business, si possano replicare anche in comuni diversi da Torino. Torino è un'ottima palestra da questo punto di vista, proprio per l'abbondanza di mercati, insomma.
2: Quindi tecnicamente tu vai nella pagina di Mercato Itinerante e cominci a fare la spesa, però girando tra i banchi del mercato, dico bene?
3: Assolutamente sì, di default vieni servito dal mercato rionale più vicino alla tua CAP, alla tua residenza, perché ovviamente l'intento è anche quello, no, di valorizzare la vicinanza e la prossimità.
2: Certo.
3: Ma tutti i banchi che sono stati digitalizzati hanno proprio un equivalente online del banco, quindi tu non solo acquisti un determinato prodotto, ma lo acquisti da Mimmo, lo acquisti da Rashid, lo acquisti da Olda, cioè tu sai chi è la persona dalla quale effettivamente stai comprando. Magari un giorno vai a salutarla anche.
1: Sì. O magari già la conoscevi perché eri andato
2: a conosci, certo. Sai già che da Rashid trovi
1: delle
2: melanzane
1: pazzesche.
2: Buone. No, però poi in prima mi dicevi anche una cosa molto interessante.

0: perché il mercato rionale aiuta anche le altre realtà intorno, no? Tutte le attività commerciali.
1: Assolutamente, immaginiamocelo come un qualcosa di concentrico, no? Abbiamo al mezzo la piazza, per semplificare ovviamente con i banchi del mercato, normalmente attorno alla piazza sorgono dei business o dei servizi complementari, quindi dalle farmacie, le banche, le poste, e poi allargando il cerchio ci sono le relazioni che si sviluppano attorno all'area mercatale, che non sono solo relazioni commerciali.
2: No, anche certo. Proprio che ci si incontra, si chiacchiera in questo senso,
1: sì,
2: tu dici poi andiamo, facciamo la spesa, poi andiamo a bere il caffè, così tu fai due chiacchiere e però compri il caffè al bar, quelle cose lì.
0: Esatto, ma il mercato è quella roba lì, è sempre stato così anche nell'antichità, dai tempi lontani. Allora, quindi succede questo, tu vai nel sito, nella pagina Instagram di Mercato Itinerante, ti fai la spesa e poi arriva un omino col cargo bike che ti suona. Un omino o una donnina, non lo so.
2: Certo.
1: Diciamo che la caratteristica comune dell'omino e della donnina è che non è un rider ma è un fattorino.
0: Ci teniamo
1: ad utilizzare una parola, diciamo, anche per demarcare proprio un posizionamento diverso. Sono persone che vengono remunerate il giusto, lavorano il giusto e si spostano con mezzi a emissione zero. Quindi tendenzialmente bici o motorini elettrici. Comunque l'idea è quella di ridurre il più possibile anche le emissioni. Ecco, collegate alla tua spesa, perché sì, è una comodità, ma non deve poi andare a discapito, insomma,
2: altro,
1: del benessere della città.
2: Certo.
0: E i costi sono normali?
1: Sono paragonabili a quelli di un mercato normale.
2: Ok.
1: Ovviamente c'è una quota di servizio, che ha senso ovviamente che venga pagata, ma il dato positivo che vi do, perché ormai il mercato itinerante insomma non è più una startup, ormai qualche anno sulle spalle ce l'ha.
2: Sì.
0: Io non lo sapevo, tra l'altro.
1: Vedi, molti cittadini ancora non lo sanno, e la nostra missione a questo punto è urlarlo in ogni dove, e che c'è un tasso di retention, cioè un tasso di ritorno molto alto, perché la gente compra e poi ripete l'esperienza, arriva a picchi del 90%, quindi vuol dire che chi lo prova poi è molto contento e lo ripete almeno una volta, se no addirittura.
0: E tutti i giorni della settimana c'è questo servizio, tranne sabato e la domenica?
1: No, tendenzialmente lunedì e il venerdì, dal lunedì al venerdì, perché è possibile anche il sabato, ma tu sai il sabato cos'è Porta Palazzo.
0: Certo.
2: È un macello.
0: Ma non c'è solo Porta Palazzo, c'è anche Piazza Madama, Corso Cincinnato, tantissimi altri mercati. Dovete andare e vedere.
2: Andare e guardare. Poi un format, anche magari nella vostra città controllate.
0: Andate a controllare. Mercato itinerante.
1: Sarebbe un sogno. Posso aggiungere una cosa piccola che era un po' la mia lezione appresa da questa cosa, cioè che prima di lavorare per il mercato itinerante io non pensavo che la presenza dei mercati fosse un fattore così determinante nel valore degli immobili che si trovano all'interno di quel quartiere.
0: Sì, perché adesso costano un botto gli appartamenti intorno al Porta Palazzo.
1: E questo perché a nessuno, né a me, ma immagino né a voi né a chi ci ascolta, piace l'idea di vivere in un quartiere spersonalizzato, desertificato o in mano completamente ai turisti. Quindi tra le molte cose che possiamo fare per arginare questa deriva, secondo me prenderci a cuore i mercati è la più importante.
2: Brava.
0: Sono perfettamente d'accordo. Mercato Itinerante, Valeria Fioretta, Gine Praio, se volete seguirla anche per altre amenità.
2: Va bene, Valeria,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Grazie di cuore a voi.
2: Un abbraccio,
0: ciao.
3: La bomba con Luciana Littizzetto e Vic su Radio DJ.
2: A tra poco.
4: Radio DJ. One nation, one station.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e

0: quello energetico. Pratico, incomodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Allora, ricapitondoliamo.
4: Sì.
3: Il tavolo non va in onda la domenica.
4: Giusto.
3: E non andiamo in onda nemmeno lunedì. Giusto?
4: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
3: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
4: Ma come da capo?
3: Sicuro che non è lunedì, giusto?
4: Ma mercoledì!
5: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica che tempo che fa? Ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
11: Dai mamma, solo il blazer.
12: E il denim M.
10: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
13: M, sempre con me.
14: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
15: Le uova naturelle.
16: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
19: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
20: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
19: Basta un penny.
21: Una finestra è una finestra.
22: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
21: Vedo.
22: La maniglia centrale è davvero elegante.
21: Sì, bella.
22: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
21: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
23: Ocnoplast. Le finestre di design

0: Malcolm Todd su Radio DJ, ritorniamo insieme, l'ultima parte della bomba, eccoci qua, quindi ci stanno forse ancora un paio di cose, adesso dipende.
1: Allora, una novità che ho scoperto in rete sono i panty liner, cioè l'imbottitura per mutande da donna, cioè è praticamente, tu l'avevi mai sentito? Io no.
0: No, io ho quel, per quando faccio spinning, che ho i pantaloncini, che hanno l'imbottitura.
1: È una cosa simile.
0: Però è per evitare che il sellino duro poi è su e giù e su e giù, ti faccia male.
1: E invece qua i panty liner sono è praticamente un salva slip di silicone bello largo che si attacca alle mutande e elimina quella brutta cosa che succede quando noi donne mettiamo le tutine varie da ginnastica che tiriamo su e mettiamo in risalto la Yolanda, che spicca proprio col taglio in mezzo, quello che nel gergo basso chiamano zoccolo di cammello.
0: Già,
1: ecco, cioè basterebbe indossare delle tutine e degli short un po' meno aderenti, il problema sarebbe risolto. Però se ti piace andare in palestra non solo per fare tapirulan ma anche per far vedere tutto
0: un repertorio,
1: le tue toniche chiappe, la tutina deve essere una seconda pelle, quindi sbatte la mostra in prima pagina e procura anche un certo fastidio perché mutandine e leggings si insinuano e irritano. Per fortuna però anche questa volta esistono i coreani e in particolare le influencer coreane che ne sanno una più del diavolo e anche loro si sono inventati questa roba qua, questa tiktoker che si chiama Cinnamon Cannella che ci ha segnalato proprio i panty liner.
0: Brava.
1: Lo metti dentro le mutande, poi indossi i leggings o gli short, quelli proprio aderentissimi, e non si vede niente,
0: è liscia, diciamo, liscia tutta la
1: Barbie
0: parte. Perfetto.
1: Cioè, che non importa Barbie, detto lei oltretutto non ce l'ha neanche, e poi per gli uomini però questa roba non c'è perché voi uomini al contrario volete mostrare, quindi...
0: tu dici, ma insomma
1: non è alcuni, che avete l'idea di essere Ken, però non mi risulta che esistano degli incentivatori di pacco creati proprio per dare l'illusione di una dotazione di riguardo.
0: Lascia fare che ci sono, invece
1: ci sono le mutande già
0: paccate ci sono le mutande già paccate, adesso te le cerco e te le trovo.
1: È una versione del gioco dei pacchi con gli slip, meraviglioso. Tra l'altro, a proposito di moda maschile, allora partiamo dall'inizio. Ma la moda per i maschi e per le femmine è molto diversa. Noi donne abbiamo tutto e possiamo metterci tutto, al di là delle mode, dei capi e dei colori che in una stagione vanno di più o di meno. La donna ha proprio una sconfinata gamma di possibilità. Vuoi metterti il tutù di sughero? Te lo metti tranquilla, pantaloni a zampa di qualsiasi animale, elefante, gorilla, grillo, libertà assoluta di colore, possiamo scegliere il colore che ci pare, anche quelli che non esistono ancora in natura, tipo viola, livido, verde, ragno,
0: brava.
1: E voi maschi?
0: No, voi maschi,
1: poverini, siete inchiodati a pantaloni, camicia, giacca, felpa e jeans, va bene. Hanno provato anche a sdoganare la gonna, ma quanti maschi con la gonna vedi in giro?
0: Degli scozzesi.
2: Il mio sogno è la gonna da uomo.
0: Davvero? Ma per sentire quel fresco lì quando cammina.
2: Per andare con le gambe libere.
1: Contenta, le gambe pelose, che bello.
0: No, beh, gonna lunga.
2: Sì, gonna.
0: Lunga, certo. Non minigonna.
1: Allora, però, vi dico... No, perché poi si incazza Tajani.
0: No,
1: allora,
0: già, certo.
1: L'ultima Fashion Week di Parigi ha mostrato la collezione primavera-estate di Tom Ford, che ha lanciato il perizoma maschile come sostituto del pantalone. Cioè è in passerella, hanno proprio sfilato dei modelli che sopra portavano un dolce vita nero, poi dopo calza il ginocchio, scarpe come si deve, e in mezzo il nulla.
0: Solo il perizoma. Ma infatti, guarda, su questa cosa, Luciano, intanto ti ho mandato

0: Dal 2006 Put Your Records On su Radio DJ, ma noi eravamo rimasti a metà di questa faccenda Tom Ford con sopravvestiti come se fosse novembre, dicembre forse anche, sotto, sì, perizoma, ma sotto, da maschio.
1: Solo perizoma da maschio, sì, tra, sì, l'altro trasparentissimo,
0: ah,
1: che
0: certo,
1: lascia proprio vedere ma perfettamente le gioiose chiappe.
0: Certo.
1: Allora va bene che si sa che le sfilate provocano, che un'alta percentuale di quello che vediamo in passerella, anche nella moda femminile, non finirà mai nei negozi, ma
0: certo,
1: al massimo nelle smisurate cabine armadio delle sceicche arabe o di Vittoria Beckham. Però il culo di fuori vedo davvero pochissimo futuro.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: anche se ti dicono che molte delle idee, di queste idee matte della moda, poi pian piano entrano nel quotidiano, si stabilizzano in forme più utilizzabili, però come
0: no,
1: può il perizoma maschile trasformarsi in un capo di abbigliamento, non so, ammesso dal panettiere o alla riunione di condominio?
0: Dai, difficile, guarda com'è elegante comunque che è arrivato col perizoma. Prego, prego, entri.
1: Entri
0: no,
1: pure,
0: difficile,
1: cioè,
0: difficile.
1: Un po' ti notano, se vuoi passare
0: filo,
1: inosservato,
0: sì,
1: è un problema.
0: Sì.
1: Loro dicono diventerebbe un po' parente di quel famoso elastico delle mutande che gli adolescenti sfoggiano da anni, però,
0: sì, beh, però
1: mancherebbe,
0: dai,
1: tutto l'elemento principale, cioè il culo in plein air. No, e per chiudere la pratica tocca dire come

0: cosa che c'è lato B e lato B, cioè
1: ci sono chiappe e chiappe, certo.
0: Lisci e sodi come quelli che ritrovi in passerella o nei sogni, nella vita normale io perlomeno no, non ne ho mai incontrati.
1: No, certo, ci sono lì due perette che... Va bene, mettiamo l'ultima canzone.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, il disco di Gianna Nannini, l'ultima canzone di oggi. Sì,
2: è
1: molto
2: bella quel singolo, molto bello.
1: Molto bello, chiude poi in un modo
2: allora,
1: così.
2: Allora dai, dimmi se hai visto una serie, un film, qualcosa.
1: Sì, guarda, ho appena iniziato, cosa vuoi? Allora, ho iniziato l'ultima stagione di Ted Lasso per affetto, che è questa serie bellissima, che adesso si è trasferita dal calcio maschile al calcio femminile dopo, credo, un paio d'anni di pausa. E tra l'altro sono appena stato a Richmond durante un weekend a vedere proprio i luoghi dove girano la serie. Richmond
2: fuori, sei un grande appassionato,
1: super appassionato, come ho visto milioni di persone, perché Richmond, che è di fatto un quartiere molto elegante e anche molto ricco, fuori Londra, nel West London, gente che praticamente ha il giardino con i cervi dentro, per darti l'idea della ricchezza.
2: Meno.
1: Sì, esatto.
2: I principi anche
1: lì. I principi, sì sì, anche lì dei principi, 82 anni, niente male. E lì girano però Ted Lasso. L'altra serie al volo che ti segnalo, ho visto solo la prima puntata per affetto nei confronti di uno scrittore che mi è sempre piaciuto, che è Stephen King, hanno rifatto nuovamente, prendendo dal suo primo romanzo Carrie, una nuova serie. Ho visto solo la prima puntata e la ragazza che fa Carrie, quindi la protagonista, è bravissima. Avrà, credo, anni 15-16, di una bravura imbarazzante. Ed è su Prime, se volete.
2: Su Prime.
1: Carrie.
2: Sì. Carrie.
1: Però c'è un po' horror, quindi bisogna. Fa un po' paura. Ecco,
2: horror,
1: King,
2: non è che ti aspetti, non so, Virgin River.
1: No, esatto.
2: Se no, se non volete vedere serie, praticamente domani sera ricomincia. Che tempo?

0: che fa sul 9.
1: Ci siamo.
0: Ci siamo. Come ospiti abbiamo Silvia Salis, poi sì, abbiamo Sophie Marceau. Sophie Marceau,
1: wow,
0: io pensavo fosse più grande di me.
1: E invece?
0: Io vedevo il film. E invece ne ha 59.
1: Sì,
0: un po' più piccola. Cioè, quando io la guardavo a casa, lei stava già limonando sulle scene.
1: Certo.
0: Di brutto. Ecco.
1: Sì, sì, esatto.
0: Vabbè.
1: Tempo delle mele. Va bene, quindi domani sera ti riguardiamo con il ritorno di Che Tempo Che Fa e poi il prossimo sabato invece ritorniamo con la bomba.
0: Molto bene. Baci a tutti.
1: Ciao.
0: Buon weekend.
2: So
0: grazie
2: come
0: Daniele.
2: Una bomba, e sì come una bomba. Na, na, na, na.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
9: Sì.
8: E questo?
9: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
10: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
12: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
14: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
16: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
17: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
18: Anch'io, anche.
16: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
17: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
16: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
19: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 240

0: 49 cavalli.
1: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow!
2: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.

0: fantastica.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: È mezzogiorno. DJ! Buongiorno dalla redazione. Decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango ed esondazioni. È il bilancio del forte temporale che si è abbattuto nella notte su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie. L'ondata di maltempo che sta investendo il centro-sud ha anche causato danni e disagi in varie zone della Calabria, in particolare nel Reggino. Uno dei comuni più colpiti è Melito di Porto Salvo, dove tratti di alcune strade sono crollati e diverse auto sono state trascinate dalla furia dell'acqua. La Calabria è una delle regioni interessate oggi dall'allerta arancione per il maltempo, insieme a Puglia, Campania e Sicilia. E proprio in Sicilia, nel Trapanese in particolare, si contano i danni dopo le trombe d'aria che ieri hanno devastato la zona, soprattutto i comuni di Marsala, dove una scuola è stata semidistrutta, e Mazara del Vallo. Dall'estero, a poche ore dall'intesa siglata da Donald Trump con Vladimir Putin per la fornitura agli Stati Uniti di milioni di tonnellate di gasolio russo nei prossimi mesi, con anche la sospensione delle sanzioni americane, droni ucraini hanno bombardato un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov, nel sud della Russia, provocando un vasto incendio. Mosca ha invece attaccato la città di Zaporizhia, prendendo di mira edifici residenziali e causando 8 morti, 16 feriti e 12 dispersi. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha bollato l'intesa fra Trump e Putin come disonesta e ingiusta, avvertendo Mosca ripagherà il diesel con ulteriore terrore. Secondo il presidente americano, l'accordo sancito a poche settimane dalle elezioni di midterm porterà ad un abbassamento del costo del carburante. Proprio per protestare contro il caro carburante, gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero. I mezzi pesanti si fermeranno da mezzanotte del 16 ottobre alla stessa ora del 22. Cambiamo argomento e apriamo la pagina sportiva con la MotoGP. Marc Marquez vince in rimonta la gara sprint del Gran Premio di Indonesia e diventa il nuovo leader del mondiale, scavalcando in classifica Jorge Martin, arrivato oggi quarto anche a causa di problemi alle gomme e ora a 4 punti di distanza dalla vetta. Dietro allo spagnolo della Ducati, campione del mondo in carica, l'Aprilia Trekhouse di Ayugura e la WR46 di Di Giannantonio. È in corso invece la sprint race del GP di Singapore di Formula 1, con Verstappen in pole position, partita in ritardo a causa del maltempo. Passiamo al calcio. Alle 15 Genoa-Fiorentina dà il via alla sesta giornata di Serie A. Alle 18 l'Inter affronta San Siro il Parma, che vedrà l'esordio in panchina di Alberto Gilardino. Alle 20:45 il Napoli ospita il Frosinone. Domani altre 5 partite. Si comincia alle 12:30 con Como-Roma. Alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 tocca al Milan, impegnato sul campo del Sassuolo. E alle 20:45 Cagliari-Juventus. Il turno si completerà lunedì con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: In redazione stamattina Stefania Salardi, una buona giornata a tutti.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Cielo e terra. Design.

0: attenzione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Nova Suzuki e-Vitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Gamma Vitara, da 22.950 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Radio DJ! One nation, one station. Radio DJ.

0: Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno, una grande idea, eh. Mi è venuta una grande idea in
0: questa
1: settimana.
0: Ma sei sicuro?
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: devo
1: ma...
0: raccontare una cosa perché mi sento un po' in colpa.
1: Sì.
0: Sì, ho mangiato un pasticciotto leccese. Ho guardato adesso, sono 380 calorie. Sai cosa dobbiamo fare per smaltirla? 60 minuti di camminata veloce a 6 km all'ora.
1: Ma 350 calorie è un allenamento abbastza intenso.
0: 380, 380. No, il pasticciotto con la marina dentro, hai capito?
1: Sì, sì.
0: E il problema, sai qual è? È che sono calato 4 kg, quindi un fisico della Madonna. E mangiare sto coso, però l'ho visto lì, mi chiamava come la Luisona di Stefano Benni.
1: Esatto.
0: Sigla!

0: Io ho avuto questa grande idea. Dai, perché allora, noi sai che noi tendiamo sempre a migliorarci, no?
1: Sì, certo.
0: Perché questa è la tendenza giusta per affrontare la vita e la professione. Allora ho pensato, per migliorare questa trasmissione radiofonica, sì, Carissa e Zazzeroni potrebbero prendere due nuove persone che le aiutano, no? Tipo commissariamento per,
1: cioè,
0: fare
1: come,
0: la
1: commissariarci,
0: nuova...
1: commissariarci.
0: Sì, un pochino per fare delle nuove scalette. E ho in testa chi ci potrebbe sostituire.
1: Dai, dimmi chi.
0: Carissa e Zazzeroni.
1: Bravo.
0: Che poi, lo sai che fanno alla fine, sono talmente bravi a innovare che finalmente portano questa trasmissione verso due nuovi conduttori che sono
1: Zazzaroni e Caressa.
0: Bravissimo,
1: vedi che sono bravo.
0: Ti sembra una grande idea?
1: Sono
0: una
1: bravo,
0: grande idea.
1: Ascolta, senti, io volevo ringraziare,
0: è venuto in te?

0: Di ma fare no, è bellissima, questa cosa.
1: Ma è una roba ridicola. Comunque lasciamo stare.
0: Parliamo naturalmente del ma anche per la gente, con la federazione. Ma dai,
1: per l'opinione pubblica che già crede che sia tutto magna magna, se ci poi gli appoggi sti assist qua è la fine.
0: No, e poi è straordinario che dicono anche: vabbè, è stata una soluzione concertata, ci abbiamo pensato a lungo.
1: Sì, concertata. Allora,
0: dite come stanno le cose. Voi vate fare fuori Malagò. Vi siete accorti che dopo le vittorie della nazionale non si poteva fare fuori Malagò.
1: E grande mancio!
0: E vise grande mancio, e noi siamo stati gli unici a dirlo, lo sottolineiamo questo, anche dopo la prima partita eravamo
1: io
0: gli unici.
1: Il mio giornale ha scritto Coraggio Italia dopo il Belgio.
0: Appunto. E allora si sono inventati questo accrocchio indecente. Cioè, una democrazia che funziona non può avere un accrocchio del genere per lo sport, è una cosa che non ha veramente senso.
1: No? Ma aspetta che devo ringraziare un po' di persone. Innanzitutto Maurizio, che dice che bella l'intervista a José. È un numero uno, hai lui Juventino e mi fai complimenti. Poi arriva anche Luca Alberti, sai che io sono umile, che dice complimenti per il tuo libro. Poi due domande: oggi la mia Fiorentina che fa? L'esonero di Tedesco, oddio, mi è partito perché sono trovato, stanno arrivando un sacco. Vabbè, comunque tutti i complimenti noi li leggiamo, tutte le offese no.
0: Ma giustamente, a meno che non ci mettono un commissario che prepara, che legge le offese e poi risponde per noi. Una cosa, io quando l'ho
1: poi
0: letto.
1: Poi c'è Max a Milano che dice: benvenuti Fabio Zazzaroni, veramente Fabio Zazzaroni è mio fratello, eh?
0: Ah,
1: si chiama Fabio.
0: Vabbè, bel nome.
1: E Ivan Caressa, ecco perché lui seguiva te.
0: Hai visto? È così. Comunque abbiamo un sacco di cose di cui parlare, che finalmente torna al campionato, insomma, dai.
1: Sì,
0: un
1: dai,
0: mese
1: e
0: tanto,
1: più,
0: tre settimane senza pallone, cioè senza pallone di campionato, è un po' tanto. E oggi, secondo me, inizia una giornata un po' complicata da decifrare. Perché
1: cioè?
0: Dopo due settimane di nazionali vuol dire che i giocatori, molti sono rimasti fuori più di 15 giorni, come saranno tornati? Che tipo di soluzioni prenderanno gli allenatori? Saranno secondo me favorite le squadre che hanno avuto i giocatori comunque lì per tanto tempo? E non è facile oggi l'interpretazione della giornata. E quelli che dicono il campionato incomincia oggi? No, il campionato è già cominciato, ci sono state 5 giornate che hanno già detto delle cose. E poi certo, casomai inizia la settimana prossima, che questa settimana sarà ancora interlocutoria, certamente.
1: Esattamente. No, Maurizio, ti prego, non mi fare discorsi che noi viviamo del calcio sporco, perché veramente. Cioè, mi viene.
0: Vabbè.
1: Per favore, l'attacchiamo in continuazione il calcio sporco. Non pensare soltanto ai social, esistono anche i giornali. Una cosa incredibile, i giornali. Sai quella cosa di carta, no?
0: Sì.
1: Dove magari uno esprime tutto se stesso, eh?
0: Sì.
1: Ecco,
0: sì.
1: Esatto. Vabbè, comunque fa niente, dai. Andiamo avanti, allora. Noi
0: come
1: oggi
0: sta Mourinho?
1: Beh, oddio. C'ha un pochino di amari dopo la sconfitta con l'Atletico di Madrid. Però l'ho visto veramente un grande mu. E poi quando si è tolto la tuta e me l'ha data, no. Lì il gesto del vecchio.
0: Ma tutta, cioè si è tolta sia il sopra che il sotto, fammi capire.
1: No, adesso, non fare così. Ma non fare così, dai, ti prego, dai. Cioè, la tuta, quella bella con scritto JM, io ce l'ho e tu no.
0: No, sono un po' invidioso di questa cosa.
1: Lo so che sei invidioso, hai capito? Quindi,
0: sono un po' invidioso.
1: E non è il primo regalo che mi fa. Comunque non ti dico altro perché è una persona. Io lo amo visceralmente, professionalmente.
0: Non si può non amare Mourinho. Obiettivamente.
1: No, è impossibile.
0: Se è dei tuoi, nel senso che Mourinho, quando ce l'hai tra i tuoi, lo ami. Quando ce l'hai con gli altri, un po' lo odi, perché è poi il suo destino. Ma lui ne è perfettamente, lo fa apposta, è perfettamente certo, consapevole certo di questa cosa qua. Però avendoci a che fare, devo dire che capisci che come pochi altri uomini lui ha proprio un allure intorno che lo rende del tutto particolare. Non ho capito quanto questo possa funzionare a Real Madrid 2, perché a Real Madrid 1 diciamo che è stato un momento in cui non ha funzionato tantissimo, che Madrid è una città particolare comunque, è una società particolare.
1: Devo scandire meglio le parole, quindi adesso parlerò tutto così. Hai ragione, io parlo troppo velocemente. Hai capito?
0: Ma soprattutto non mi stai a sentire, come al solito stai a fare.
1: No, non ti cago di striscio. Cioè, no, perché uno scrive: siete bravi ma antipatici. No, noi siamo simpatici e selettivi. È così, giusto?
0: No, a me essere simpatico mi interessa relativamente.
1: Ma anche a me. Infatti, noi riusciamo a essere antipatici.
0: Sì. Ma
1: comunque non mi ricordo cosa hai detto.
0: Tanto sforzo.
1: Non so cosa tu abbia detto, era sicuramente una cagata. Andiamo avanti.
0: Sono

0: Allora, non ti devi offendere, l'unico che parla senza filtri e senza schede in armadio è Franco Ordine. Allora, Franco Ordine è un amico e collabora con il mio giornale. Maurizio, tu ritieni che siano senza scheletri quelli che dicono quello che tu vuoi che venga detto, certo. Cioè che il caso Rocchi sia legato all'Inter. Io ti posso garantire che non è così. Poi se non ti va bene non mi interessa assolutamente, non mi offendo, perché sono talmente tante le offese che ricevo che mi sono talmente abituato, Fabio,
1: sì,
0: che
1: so.
0: Ormai mi fanno quasi ridere. Come
1: io
0: dici?
1: Sul caso Rocchi dico solo che, con il massimo rispetto per i colleghi e per lui anche, capisco, diciamo, il momento psicologico. Io devo dire che il commentatore, dopo quello che è successo, dopo che sei appena uscito, io non l'avrei fatto. Però questo,
0: guarda,
1: che lui
0: sarà il
1: commentatore,
0: ne ho
1: parla- di DAZN adesso.
0: Ne ho anch'io, no, lo farà. Ci ha messo molto
1: questa settimana. Sì.
0: Ci ha messo molto prima di decidere, te lo posso garantire.
1: Lo so bene.
0: E c'è un problema che poi ti spiegherò dopo al telefono, perché adesso sono problemi suoi, sono casi suoi. Casi, ho detto. Sì. E lui vuole fare l'arbitro, vuole tornare nel suo settore arbitrale. Però qual è il modo per farsi vedere, per ripulirsi l'immagine, che non deve essere ripulita perché l'ha ripulito la giustizia? Va lì, gli hanno offerto questa cosa, va a farlo. Ma è chiaro che se dovesse capitare, lui era candidato a diventare presidente dell'AIA, puoi immaginare, l'hanno fatto fuori di brutto con questa storia.
1: Lo capisco benissimo, però visto che soprattutto adesso che diciamo che il metro è cambiato, è un po' in difficoltà sarà nel giudicare un metro che è diverso da quello che era il suo. Vabbè.
0: No, non è affatto in difficoltà e non andrà a giudicare gli arbitri, questo mi è stato detto. Lui andrà a fare il suo, dirà quello che c'era da dire, se c'è una domanda sugli arbitri la farà.
1: Io poi, sì, esatto. A prescindere, io sono contrario agli arbitri che parlano di arbitri, quindi questa è proprio una cosa mia.
0: Ah, io anch'io

0: Totalmente, totalmente. Cioè, però qui c'è un discorso completamente diverso, perché il mondo arbitrale lo ha segato.
1: No, ma certo, ma io lo capisco benissimo. Poi,
0: quindi io spero che lui si possa prendere delle rivincite e che venga fuori tutta la verità.
1: Guarda che moralmente lo capisco anch'io, moralmente. Eticamente, secondo me, è una mossa sbagliata. Ma queste sono poi opinioni personali. Ognuno fa le scelte in base anche a quello che sente emotivamente in quel momento. Ci sono partite importanti oggi.
0: Sì,
1: scusate, stavo strozzando. Perché io sono molto curioso di vedere il Napoli. Sì. Che recupera dei giocatori. McTominay, a quanto so, non giocherà dal primo minuto.
0: No,
1: ovviamente,
0: perché 20 minuti nelle gambe ha.
1: Esatto. Però già è sorprendente il fatto che abbia recuperato così in fretta. Ho letto che usa questa luce rossa a pulsione che lo aiuta a riposarsi, e anche quello che usa da sempre Cristiano Ronaldo, cioè questi bagni ghiacciati, no? Per recuperare dal punto di vista muscolare. Certo è che il Napoli, adesso che incomincia a recuperare molti giocatori rispetto ai 10 infortuni, e allora vedremo veramente soprattutto a cosa punta. Io penso che il Napoli debba puntare più all'Europa in questo momento.
0: Beh, ma gli manca ancora Anguissa, gli manca Oliveira, gli manca un sacco di giocatori.
1: Sì, però
0: gli manca, scusami, Favasulli, gli manca Vergara. Cioè...
1: Sono d'accordo, infatti ha molti infortuni. E proprio per questo.
0: E manca il mercato,
1: difficile.
0: Perché non l'hanno fatto.
1: Sarà difficile puntare su due. Intanto torna a tre in difesa, a quanto pare, perché recupera Böcheman. Ma... sono molto curioso di vederla martedì contro il Villarreal. Perché quella,
0: però,
1: secondo me, è una partita decisiva per la stagione.
0: Chiedi a Max. Giochi a 3 o 4, lui ti sputa in faccia metaforicamente.
1: Ma ormai devo dire che ha ragione, nel senso che ormai sono numeri che, per come si è sviluppato il gioco, soprattutto quando giocano uomo su uomo, certo, hanno poco senso. L'ha detto anche Fabregas, l'ha detto Gasperini, lo dicono un po' tutti, insomma. Diciamo che è semplicemente una semplificazione per capire che uomini mette dentro. Diciamo che gioca con tre centrali, ecco, questo si può dire. Poi come si sviluppa il gioco è particolare.
0: Vabbè, in ogni caso noi adesso ci sentiamo un altro pezzo, perché i primi due erano bellissimi, cioè Small Talk, bellissimo, gli A mi fanno ritornare indietro quando ero vecchio, è dell'86 più o meno sto pezzo, sì, quegli anni lì, meno male, 85, 86, esatto. Quindi sentiamo questo pezzo, poi torniamo perché avremo solo il collegamento con Guido.
1: Guido Meda, al quale devo chiedere delle cose importanti, perché oggi Marquez ha fatto una cosa che secondo me non è irregolare ma è molto al limite. Ti dico solo che Formula 1, c'è stata la gara sprint adesso, ultimo giro c'erano Leclerc, Piastri e Norris ha provato a superare Piastri per prendere anche Leclerc fuori tutte e due.
0: Hanno fatto patatum. E poi tornano i mitici, fondamentali, meravigliosi oroscopi.
1: Che hai perso.
0: Ho perso, ma anche lo scorso anno iniziamo 6-3, te lo dico già adesso, ho visto lo storico e ti feci un mazzo così, vai.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: No, Robert, adesso questo qui, per favore Barbara, diglielo a Robert. Dice: per fortuna era solo la tuta, dice, per non parlare del fisico di Zazzaroni. Bazzarini scrive, vabbè, basta sentire la risata di Barbie.
1: Ah, non voglio.
0: Scusa, com'è il mio figlio? Per adesso, ma al di là di tutto questo, 1,84 x 84.
1: Che cosa?
0: Che cazzarola vuole?
1: Il tuo
0: no, tu
1: fisico?
0: Sa buono che sei 84 x 90.
1: Ma dai, su.
0: Ma dai, smetti.
1: Sono tirato come forse non. Adesso tra 2 settimane arrivo a essere tirato come mai.
0: Come vai? Come vai questa
1: sono
0: cosa?
1: Sono a dieta, ho perso già un sacco di peso, ho lavorato bene sulla muscolatura. La trasmissione
0: bravo,
1: che
0: bravo,
1: sto facendo,
0: bravo Cares, bravo Cares.
1: Questa trasmissione che sto registrando con mia moglie, che andrà in onda dal 16 novembre, ci ha messo fisicamente a dura prova. E quindi tutte queste cose ci aiutano. Ma oggi c'è Como Roma, domani alle 12.30 c'è Como Roma.
0: C'è Como Roma e stasera c'è Ballando with the Stars. Ah, sai, però Di Mancini, sai che ha stato fatto una cosa bellissima. L'altro giorno mi ha dato un messaggio, ha invitato Leo Bove e Kim Kiki Talindan, sono due dei ragazzi di Cran, sì, a Coverciano. Quindi a novembre, quando sarà la sosta, due ragazzi che sono appassionatissimi di calcio, calciatori, tutto il resto, saranno là. Mentre sto preparando una sorpresina per la Franci, che è la terza, naturalmente. E presto vi dirò cosa succederà.
1: Apprezzo
0: Francesca
1: molto Mata. Quello che fai per questi ragazzi. Como
0: ah,
1: Roma, come la vedi?
0: Sono innamorato.
1: Como Roma, come la vedi?
0: È bella, deve essere bella. Sono curioso di vedere
1: altre banalità.
0: Come...
1: intendevo dire cosa pensi che possa essere lo sviluppo. Dammi una cosa.
0: Ah, deve essere bella, deve essere bella. Ah, che bella che deve. Perché tu invece dici solo cose intelligenti.
1: Io sì.
0: No, deve essere bella perché si affrontano Fabregas e Gasperini, che sono in questo momento i due top coach del campionato, anche come percezione dell'opinione pubblica.
1: Sì, secondo me potrebbe addirittura venire fuori una partita un po' bloccata, guarda che ti dico, perché ho visto un po', ha fatto vedere come l'ha preparata Cesc, sì. E secondo me ci saranno anche degli accorgimenti dall'altra parte di Gasperini, che non è un caso che metterà Daron, che secondo me tatticamente la sistema, si rimetterà sulla linea. Non so se poi verrà fuori bella come ci aspettiamo tu. Sì, però a parte che manca Cristante, lo utilizzerà in una maniera diversa, secondo me lo inserirà anche sui tre dietro staccandolo ogni tanto. E io non sono sicuro invece che venga fuori una partita così bella come dicono. Per me potrebbe anche, spero di sì, ma potrebbe anche essere una partita un po' bloccata.
0: Ci giocheremo tutto questo sul Negli Oroscopi fra pochissimo.
1: Molto bene.
2: Chi fa sport sa quanta determinazione e tenacia ci vogliano per avere una marcia in più. Suzuki ci mette lo stesso impegno nel ricercare una mobilità sostenibile, grazie a tecnologie sempre all'avanguardia. Auto ibride, elettriche e anche 4x4 All Grip, per il massimo dell'efficienza e della libertà. E con la stessa passione, Suzuki scende in campo al fianco di pallavolo, calcio, ciclismo, rugby, sport del ghiaccio, triathlon e canottaggio. Suzuki è davvero l'auto dello sport italiano. Suzuki, l'auto dello sport italiano. Suzuki.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
6: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In.

0: veloce da indossare. Geox, respira.
1: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 9 la sprint race e domani, sempre alle 9, la gara con il Gran Premio Pertamina dell'Indonesia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Dark Planet, convenienza nostra.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
9: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
10: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte.
13: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
16: Ristora.
15: Capsule per ogni ora.
17: Whalefall nella balena.
18: Sono nella balena! Aiutatemi!
17: Scopri l'incredibile storia.
19: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
17: Da vivere solo al cinema.
19: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
17: Whalefall nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
20: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
21: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su uniboccone.it/we-made-it.
22: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
23: Ma Fuori Massena cos'è?
24: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
25: È M2O Morning Club.
24: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
25: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
23: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.

0: Fabio,
1: sono caldo.
0: Sì, c'è un messaggio di Fabio, uh-huh, che dice, mi fa pensare a una cosa. Inter Parma, no, vi prego pronosi, gufacci. Allora, io chiedo al 347-342-5220, quindi a voi, quanti di voi pensano che Caressa e il sottoscritto siano due gufi?
1: Ma poi,
0: cioè, mettete una G e io già... Siamo due gufi secondo voi?
1: Ma scusa, abbi pazienza, ma se noi diciamo un risultato saremo gufi per l'altro, cioè che senso ha sta cosa?
0: No, ma infatti, ma no, beh, lui deve essere o dell'Inter o del Parma, non ho capito. Però, no, però sì. Cioè, noi non siamo gufi, dai. Vai, oggi ho anche il derby, ho anche il derby con la Barbie.
1: Ma
0: cioè,
1: se le... a me mi dicono il culo di Caressa sempre, la cosa che, che io porto culo a chiunque, quindi voglio dire.
0: Tranne te stesso, perché perdi sempre da 10 anni, quindi non è quello il discorso.
2: Però al momento state 3-6. Buongiorno.
1: Poi ho vinto 2 anni fa e non è che te devi...
0: Ma che due anni fa? Ma sì, due anni fa. La gente ha dimenticato.
2: 3-6, Ivan.
0: Hai uno scudetto di cartone il tuo.
1: Sì, sì, sì.
2: Ivan, però 3-6, dobbiamo recuperare, eh?
0: No, no, no, no, io voglio far andare avanti.
1: Mi basta il pareggio.
0: Vabbè, siamo pronti?
1: Vai.
2: Noi siamo pronti. Le luci vanno giù e non si scherza più.
1: Vai.
2: Genoa-Fiorentina. Ivan, parti tu.
0: Genoa-Fiorentina... 2.
1: Ah, Fabio, proprio la sentenza su De Rossi. Genoa Fiorentina 1.
2: Oh, bravo. Yeah.
0: Bravo.
2: Fabio, Inter Parma.
1: Inter Parma 1.
2: Ole.
0: È 1 anch'io.
2: Ivan, Napoli
1: stanno a prendere con l'ambulanza, comunque te lo volevo dire.
0: Ma guarda che a Milano, io sono a Roma, vengono a prendere te. Inter Parma, no, Inter.
2: No, no, no, no. Napoli Frosinone.
0: Ah, uno.
1: Uno.
2: Uno tutti e due. Fabio. Ne abbiamo parlato prima.
1: Como
2: Roma.
1: X.
2: X. Cioè,
0: X 2.
2: La doppia. Ivan, Lazio Monza.
0: 1. Anche se ho visto Juric in grande forma.
1: X.
0: Sarebbe un

0: clamoroso,
1: clamoroso.
0: Se vincesse Gattuso anche questo sarebbe storico, credo.
1: Sì, è la miglior partenza, sarebbe la miglior partenza da Lazio di sempre, credo.
2: Fabio, Lecce Bologna
3: 1.
0: Ma vaffan. 2.
1: Solo per te.
0: 2 2 2 2. E fa gol Or

0: Fabio?
1: X. Anche se.
2: Anche se.
1: Anche se.
0: Vuoi metterci una doppia?
1: Vediamo, ma c'è ancora non ho messa.
0: Pensaci, pensaci. Sì. Intanto ti chiedo. Cagliari Juventus.
1: 2.
0: Ho paura.
2: X.
1: Usci quanti X.
0: Ivan, siamo all'ultima per te.
2: Sì.
0: Atalanta Venezia.
1: 1. 1.
0: Fabio, ti manca la doppia. Mm. Do la metto. Dove la piazziamo?
1: Sono indeciso tra le due romane. Metto Lazio Monza 1X.
2: Lazio Monza 1X.
0: Attenzione, okay. L'ultimissima. Si gioca lunedì Torino Udinese.
2: Torino Udinese, ok, abbatemi piazza.
1: Torino Udinese 1.
2: 2.
0: Allora, 1 per Fabio.
2: Udinese è una squadra fisica, si è allenata tanto. Pochi nazionali.
1: Sono d'accordo con te. Ah, guarda, sono d'accordo con te. Guarda.
2: Quindi vincerai tu.
1: Quindi Torino Udinese avevo dato 1.
0: Sì.
1: Però adesso che Ivan ha detto queste cose, io metto 1. Metto 1.
0: Lo sapevo.
2: Ma vecchia questa cosa. Comunque, allora volevo dire una cosa prima di andare al prossimo pezzo. Tanti auguri, Fabio. E vincerai certamente tu.
0: Ah, sì. O fosse il compleanno, capito?
2: Sì, compie 75 anni.
1: Ha parlato il sentenza. Io ho molti dubbi su questa cosa che ho fatto. Molti dubbi.

0: Fabio, ehi, quando è che fai anche tu una versione di Relight My Fire? Perché ormai l'hanno, cioè, da 79 in avanti l'hanno cantata, anche vabbè, De Marco
1: questa,
0: l'ha cantata.
1: Questa è grande, questa è quella dei Tech Death, molto, sì, ormai c'hanno la nostra, i Tech Death adesso, però
0: sì,
1: va bene.
0: Sì. Io ricordo Dan Hartman, pensa te, che è quello che la cantò per primo.
1: Ah.
0: Poi anche Ricky Martin, te lo ricordi?
1: No, beh,
0: i Cascade, no, ce ne sono tanti.
1: I Cascade.
0: Io adesso ti faccio presente che c'è una grande cultura musicale.
1: No, fai presente che c'è una grande età, che ti ricordi delle cose che
0: sì,
1: io
0: è
1: non
0: vero,
1: mi
0: però ho memoria, nonostante l'età ho memoria.
1: Bravo,
0: è arrivato
1: bravo.
0: Meda?
1: È arrivato Guido Meda, io ho subito una domanda da fargli.
2: Io peraltro l'ho rifatta anch'io, e quindi la
0: grande Guido.
2: La cultura musicale di Zazza lì mi lascia un filo desiderato, perché l'ho rifatta anch'io. Volete che ve la accenni?
0: No, dai, dai, no. Dai, no, sì, no, sì, vabbè, sì, sì.
2: Riaccendimi il fuoco.
1: Ah, in italiano?
2: Riaccendimi, certo. Eh sì, perché ci voleva la cover.
1: È vero, è vero.
2: Non ha venduto molto, però vale. No.
0: Senti, come canta invece Meloccaro invece a tale quale?
2: Meloccaro? C'è Meloccaro a tale quale? Sai che non lo so neanche.
1: Sì, sì,
0: no,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: hanno detto che c'è Meloccaro, non l'ho sentito, ma a tale
1: sì,
0: quale...
1: Sì, sì.
0: C'è sponda?
1: Cambiamo discorso. So. Allora andiamo, parliamo della MotoGP.
0: Dai.
1: Oggi
0: sì,
1: c'è stata la gara sprint.
2: Sì.
1: E, insomma, ho sentito che tu giustamente hai detto che la manovra di Marquez alla prima curva è una cosa che rientra nelle regole, diciamo, no? In linea
2: sì,
1: generale. Rientra
2: sì,
1: nelle regole, però è anche vero che questo ragazzo si butta sempre dentro sperando che vada bene, e se gli altri li butta fuori, pazienza.
2: Ma... io non sono tanto d'accordo quest'oggi, nel senso che lui ha azzeccato una buonissima partenza. Secondo me sono partite male le Aprilia che gli stavano davanti. Lui ha fatto una partenza pazzesca, è arrivato a giocarsi la prima posizione in curva 1 ed è entrato. Il problema è che erano in 4 a rastrello, lì lo spazio per tutti non c'è, ma chi è di 4 che molla per primo? Nessuno, non sono programmati per farlo. Per cui, vero, Marquez è uno che in curva 1 di norma si butta dentro, e devo dire ultimamente l'ha fatto spesso senza mai scadere nell'irregolare, però quest'oggi, mentre Sanchini per esempio ha visto in maniera un po' più
1: maliziosa
2: definita,
1: ecco.
2: No, in maniera un po' più netta, secondo lui, diciamo, il fatto che quella manovra lì di Marquez abbia comportato poi la caduta
1: di Bezzecchi,
2: è un grave danno per il mondiale di Bezzecchi. Secondo me invece io la vedo un po' diversa, secondo me invece no.
1: È stato, devo dire, una sprint molto particolare, perché a un certo punto Martin era davanti, si è quasi rialzato come ciclisti, perché io poi non vi ho seguito nel posto e sono venuto qui.
2: Ma bravo.
1: Era un problema legato, come dicevate, alla pressione della gomma?
2: Sì, assolutamente, ma abbiamo azzeccato il problema. Siccome in Indonesia, cerco di renderla semplice e comprensibile, in Indonesia fa molto caldo, no, evidentemente, e il caldo aumenta la pressione delle gomme, non so se lo sapete anche in Italia,
1: certo,
2: d'estate,
1: certo,
2: deve misurare le gomme calde, la pressione è più alta che non quando sono fredde, se fa molto caldo ancora più alta. Quando tu aumenti la pressione di una gomma diminuisce l'impronta a terra e quindi l'aderenza. Allora l'Aprilia probabilmente con Martina è partita un po' bassina,
1: e non gli si è scaldata abbastanza, perché è stato subito davanti,
2: però non è salita abbastanza. Quindi, però, siccome li squalificano per motivi di sicurezza se arrivano al traguardo con la pressione troppo bassa, lui ha detto: mi tiro via, mi metto dietro a Marquez, sai, stando in scia 1 il calore sale perché la moto davanti butta fuori caldo, e quindi ha dovuto rinunciare alla posizione per
1: passare
2: la temperatura.
0: Però è strano, perché il caldo di solito tende a far abbassare la pressione.
1: No, come abbassare?
0: Del sangue.
1: Ah sì, la pressione del sangue. Okay. Sì, ma dopo una certa età.
2: Sì,
1: ormai Ivan fa i discorsi, capito?
0: Ho capito, ma c'hai 60 anni anche tu.
1: Gliel'hanno detto alla RSA di questa cosa della pressione, lui la riporta.
0: No.
2: Perché sudi, perché perdi liquidi e quindi va
0: sì,
2: giù,
0: vabbè,
2: la
0: Guido, non ascoltarlo, Guido, dai. C'è un po' di
1: prove.
2: E quindi Martin, però, siccome questa è una sfida, come dicevamo anche la volta scorsa, tra Ducati e Aprilia e tra Martin e Marquez, oggi Bezzecchi un po' di punti li ha persi, ancora in gioco,
1: sì,
2: ma un po' di punti li ha persi. Oggi Marquez ha avuto campo libero per andare a vincere, anche perché Martin dopo ha fatto di suo un errore. Diciamo che mentre Marquez migliora, guizza, fa le sue botte di intelligenza, d'astuzia o di aggressività, gli altri

0: si dovrebbero un po' adeguare. Ecco, oggi Marquez per la prima volta ha vinto in Indonesia, dove non è che non avesse mai vinto, non era mai arrivato al traguardo.
1: Lo so.
2: Ma Marquez non ha mai problemi di gomme, però.
1: Beh, anche lui ogni tanto ce l'aveva, qualche gran premio ce l'ha avuto anche lui, no? Ha dovuto col fratello. Sì.
0: Nell'ultimo gran premio a qualcuno si sono distrutte, ad altri no. Lui era tra quelli a cui non si sono distrutte.
1: No, però...
2: Hai gli orari, Guido?
1: Sì.
0: Gli orari sono semplici, dunque stanotte dalle 5 della mattina, 4 della mattina avremo il warm up, poi si comincia alle 7 con la moto 3, alle 6 con la moto 3, alle 7:20 con la moto 2 e alle 9 di domani mattina Gran Premio dell'Indonesia della MotoGP. Lì può veramente cambiare
1: in pole. Chi c'è?
0: C'è Raul Fernandez, che oggi poverino si è esteso
1: insieme a Bezzecchi.
2: Sì, sì. Fondamentalmente è uno sport per metronotte. Ciao Guido, un abbraccio.
0: Ma no, è questa la fase.
1: Guido Meda
2: Sky.
1: Poi quelli della tua età si alzano presto la mattina.
2: Oh, che palle!
1: Che
2: oh.
1: Te frega. Ma guarda che.

0: Radio DJ One Nation
1: One Station. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
9: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
10: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
9: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
10: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
11: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
12: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
11: Uh-huh.
12: 249 cavalli.
11: Ok.
12: Largo massimo 1,90 m.
11: Altro?
12: Da rivenditore verificato.
11: Trovato.
12: Wow.
11: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
13: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Bollettino Deghiversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
17: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: My Movies presenta.
19: Rider!
20: Cioè, che sogni hai?
19: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
20: Per quella serve fortuna.
19: Molta.
21: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
22: Che casini stai ficcando?
20: Ma che hai fatto, Sam?
19: Una storia lunga.
21: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
19: Tutto sbagliato. Presente?
20: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
21: Scopri le sale su mymovies.it.
23: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54, messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
24: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
25: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
26: Voglia di montagna, trasport, terme e relax, ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: Sei fantastica.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sono le 13 a DJ. DJ!

0: Adesso vado a fare.
1: Ecco,
0: bello, eh? Si vado a fare un'ora di camminata veloce a 6 km all'ora. Buongiorno, Linus.
2: Quella, siamo sportivi, eh?
0: Bene, ho mangiato un pasticciotto leccese, ho letto che sono 380 calorie.
2: Chi te l'ha spacciato?
0: Minchia, era di una l'ho visto lì, sai la Luisona di Stefano Benni? Proprio ti veniva, mangiala. Vabbè, parliamo di cose serie, dai.
2: Vai.
1: Tipo, ma che hai visto in Formula 1? Si sono presi all'ultimo giro Norris?
2: Sì, l'ho letto, non l'ho visto perché ero fuori in bicicletta. Sono appena tornato e ho letto delle due McLaren quest'anno.
1: Ma una cosa...
2: Sì, imbarazzante. Loro sono famosi per lasciar correre i loro piloti, no? È una delle regole del papaya team, di non porre regole, però ogni tanto queste regole ci starebbero anche abbastanza bene. È andata bene la Ferrari, dai, alla fine.
1: Secondo e terzo.
0: Ma sì. Antonelli invece è lì che cioè, ha sempre problemini, problemoni e gestisce.
2: È un segno di maturità questo, no? Il primo anno, lo scorso anno, in questi infrangenti come questi avrebbe insistito e magari poi sbagliato. Invece, insomma, dall'alto dei suoi 80-90 punti di vantaggio è giusto che gestisca.
0: 84,
2: anche perché pare che la Mercedes nuova non abbia, diciamo, centrato proprio gli aggiornamenti, quindi comunque un gran premio ancora o due e sarà campione del mondo, che è una cosa... No, non ci siamo abituati all'idea in questi mesi, ma se riavvolgiamo il nastro di un anno è incredibile.
0: Ma
2: chi avrebbe mai pensato a un ragazzo italiano che vinceva un gran premio, addirittura campione del mondo e addirittura 20 anni? Cioè...
0: Per la verità è bolognese, non è italiano.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Sì. Molto bene, molto bene.

0: un po' di campanilismo, dai.
1: Leggermente.
2: E oggi c'è anche Lombardia.
0: Sì, sì, stavo guardando prima e la cosa che fa abbastanza specie, giusto per far capire quanta sia la fatica. Allora, in Lombardia è durissimo, perché prima di tutto è l'ultima gara della stagione e i ciclisti ci arrivano che sono bolliti proprio. Infatti da domani saranno finalmente più o meno in vacanza. Arriva con il tempo che comincia a non essere più quello estivo, però da quel punto di vista oggi va bene, perché in bicicletta oggi si sta benissimo. È una gara che non ti dà un attimo di respiro, perché fai milioni di chilometri in salita e mentre noi stiamo parlando loro stanno già pedalando da un'ora e mezza, qualcosa del genere. Ecco, adesso poi noi andremo a mangiare, faremo il riposino, facciamo quello che dobbiamo fare e loro continueranno a pedalare.
1: Ma li pagano, scusami, li pagano per questo.
0: Ma cioè, una partita di calcio dura 90 minuti e loro con la stessa intensità fanno 5 ore, capito?
1: Ma una partita di calcio con la bicicletta durerebbe molto di meno.
0: Sì, al circo, dai.
1: Ascolta, ma invece quanto hai fatto tu oggi in bicicletta?
0: Una settantina di chilometri.
1: Ma fai anche salita oppure piano alla Dancelli?
0: No, in questo periodo sono tranquillo, le salite le comincerò a fare dopo le vacanze, non c'ho voglia di prendere la macchina, perché noi milanesi purtroppo non abbiamo salite a portata di mano.
1: Voi milanesi siete così.
0: Noi milanesi del tacco, come si diceva una volta.
3: Bisogna andare nella Bergamasca, dove c'è quella salita per Selvino che io ho fatto recentemente, con ogni tornante c'è il nome di un ciclista, no?
0: Sì,
3: che è bellissimo.
0: Sì,
1: cioè tu l'hai fatta in bicicletta?
3: Ma vai, io ho fatto a macchina, figlio.
1: Ah, ecco, no. Juventus, prima di salutarti, Linus. Qui vedo che mette soldi, 2,50 adesso.
0: Allora, in questi anni la gestione del CAN è stata discussa più che altro perché non c'era corrispondenza fra gli investimenti e i risultati, semplificando, insomma. Dopodiché, sì, comunque siamo forse rimasti insieme al Napoli l'unica grossa squadra italiana ad avere ancora una proprietà italiana, che tutto sommato non è una cosa che va trascurata, e soprattutto tutte le volte che c'è una difficoltà abbiamo qualcuno che poi i soldi comunque li mette, mentre da altre parti si chiamano in soccorso, o li toglie, oppure si chiamano i fondi, si chiamano altri che snaturano. Secondo me questo va riconosciuto. Poi speriamo che prima o poi li investiamo in maniera efficace. Dai.
1: Sì, poi è quello, spenderli bene. E sai che cosa mi colpisce? Ci ragionavo l'altro giorno, questa marginalità di Juventus e Milan. Cioè, non le senti più protagoniste?
0: Diciamo che il campionato è partito e siamo già un po' rassegnati a un ruolo un pochino da comprimare.
3: E io vi dico che
0: lungo, può ancora cambiare. Vedremo.
3: Casualmente questo è arrivato quando tutte e due le squadre hanno mollato i blocchi italiani, che erano la grande risorsa di Juventus, soprattutto di Milan.
0: Sì, soprattutto la Juventus, credo che sempre, anche il grande Milan aveva una base in Milan, però erano altri anni, insomma.
1: Vabbè, Linus, noi ti ringraziamo, siamo in chiusura e
0: buona giornata, vai a farti la camminata.
1: Mentre loro
0: vai, Ivan, vai.
1: Sì, devo andare su 380 calorie, cazzaro, non ne posso. Grazie a tutti.
3: Fai una cosa su Instagram per provarlo, però, perché chiacchiere sono capaci tutti, capito?
1: Vecchiaccio.
0: Ciao.
4: DJ One Nation, One Station. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone.
4: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.

0: Top 5, una classifica senza nessuna vera giuria. Il meglio della settimana di Radio DJ. Top 5 Radio DJ. Top 5. Si parte dal quinto posto, non ultimo ma quasi. Ecco chi se l'è guadagnato a fatica: Cartland.
1: Melissa Satta.
2: Ciao.
1: Allora, intanto come ti stai trovando qui su Radio DJ con il team di One Podcast, con questo nuovo podcast che hai iniziato?
2: Sono molto contenta, mi piacciono molto i feedback che ci arrivano, la gente interessata, è un tema caldo perché comunque ai giorni d'oggi serve quel tipo di informazione e quindi insomma sono contenta che il pubblico sta capendo quello che appunto volevo trasmettere con questo progetto.
1: È un progetto che unisce lo sport alla salute mentale, giusto?
2: Corretto? No, sì, nel senso che è un podcast sulla longevità. Poi la longevità a 360 gradi tocca tantissimi temi. È un oceano pieno di pesci. E noi con queste puntate piano piano cerchiamo di toccare temi diversi. Ma abbiamo anche parlato di respirazione, che comunque fa parte della longevità. Abbiamo parlato veramente con specialisti di ogni genere e abbiamo toccato temi diversi.
1: Sono cose che ti interessano, che conoscevi già, stai scoprendo anche tu nuove cose, falsi miti da sfatare?
2: No, sono temi che, diciamo, il tema della longevità è un tema che ho iniziato ad approcciare tanti anni fa. Sai che appunto vado tanto in America, viaggio tantissimo e ho voluto portare tutto quello che ho visto all'estero un po' in Italia, perché qua siamo un pochino indietro, cioè stiamo arrivando un pochino dopo gli altri.
1: Anche rispetto all'America?
2: Beh sì, soprattutto rispetto all'America.
1: Io me l'immagino che si sfondano di cibo, grassi saturi, no?
2: Sì, perché ovviamente c'è una cultura un po' diversa, però il tema della longevità è molto sentito, sono avantissimo con cure, trattamenti, insomma è veramente sentito molto. Qui ancora siamo lì, cioè stiamo cercando di capire se è una cosa che ci fa paura invece che sul quale vogliamo lanciarci.
1: Sì,
2: quindi sto cercando di portare quel tipo di informazione.
1: La tua terra madre, ho visto un documento, non mi ricordo più dove, sulle Blue Zone, e la Sardegna è uno dei posti in cui si vive di più, si campa più
2: mondo.
1: A lungo. Sì. Tu, visto che immagino sia un argomento che sai, ti ricordi quali sono le principali motivazioni? Mancanza di stress, alimentazione migliore, la possibilità di un ritmo più lento di vita?

0: tanti fattori messi insieme che sicuramente portano ad avere quel bollino, no? In Sardegna secondo me si vive molto bene, l'aria è diversa, non c'è l'aria di Milano, forse anche proprio il cibo, lo stile di vita, non c'è una vita così frenetica come quella che si ha nelle grandi città, quindi sì, insomma,
1: tutti i fattori
0: che aiutano a poi essere considerata blue zone.
1: Delle cose che hai detto, quella che mi ha attirato più l'attenzione legata alla longevità è la respirazione, perché immediatamente ho pensato evidentemente muoio entro questa sera, perché ho scoperto recentemente di sbagliare a respirare, che è una cosa a cui nessuno pensa perché è la prima azione istintiva, è un riflesso automatico che tu hai, no? Ma ci sono vari modi ovviamente di respirare, di cui molti sbagliati, e io sono completamente costretto nel diaframma, mi sento sempre in mancanza d'aria.
0: Sai che il respiro può essere la cura di un sacco di patologie. Abbiamo fatto una puntata molto interessante con uno specialista e con Filippo Magnini. Questo specialista, Mike Maric, appunto ha aiutato Magnini negli ultimi anni della sua carriera proprio per aumentare la sua performance, e ci hanno raccontato delle cose pazzesche che ovviamente non ti voglio dire qua perché
1: se
0: insomma,
1: le vanno a sentire
0: tengo,
1: in The Long Game.
0: Ci tengo che insomma ascoltiate The Long Game.
1: Tu mi vuoi far morire,
0: però,
1: quindi non me le vuoi dire perché mi vuoi.
0: No,
1: dammi due consigli.
0: Ma assolutamente no.
1: Devo andare a sentire.
0: Sicuramente dobbiamo imparare tutti a respirare nella maniera corretta.
1: Ma tu lo fai, cioè ti prendi un tempo durante la giornata per fare un po' di respirazione? Questo tempo nel caso ti aiuta poi a respirare meglio senza doverci pensare troppo?
0: Guarda, io ho avuto anche un problema personale legato proprio alla respirazione, perché mi era venuto un nodulo tra le corde vocali, proprio perché non respirando nella maniera corretta avevo le corde vocali che sbattevano invece di appoggiarsi.
1: Okay.
0: Quindi mi era venuto questo nodulo, mi hanno mandato dal logopedista, ero rimasta afona, cioè non mi usciva più un filo di voce.
1: Sì.
0: Ero disperato, ho detto non voglio operarmi, e devo dire che con la logopedia e con mi hanno reimpostato praticamente, sono riuscita poi a far regredire questa cosa.
1: È difficile
0: veramente
1: reimpostare le cose che fai in automatico in maniera errata da chissà quanto tempo?
0: Sicuramente non è facile, ma si può fare, ci vuole l'impegno, un po' di sacrificio, è una rottura di scatole, sì, però si può fare, e devo dire che poi la vita ti migliora. La cosa che ci tengo tantissimo a dire, perché molti mi dicono la longevità costa. La longevità parte da casa, dalle abitudini. È veramente saper respirare, saper mangiare, saper avere degli orari, avere una routine. Quello è la base per la longevità. Poi dopo viene tutto il resto, possono arrivare
1: i
0: trattamenti,
1: la cura del corpo, i trattamenti,
0: abbiamo parlato
1: eccetera,
0: di ozonoterapia e di tantissime altre cose. Però se noi riusciamo a impostarci nella maniera corretta da casa, può veramente risolvere tantissimi problemi.
1: Quella che hai avuto pare essere la cordite, ci scrive Fosca, perché ce l'ha avuta anche lei, ma non avevamo dubbi perché hai avuto quasi tutto tu.
0: Ammazzo.
1: Sì, no, la Fosca è un'enciclopedia.

0: nessuna votazione, nessuna giuria. Al quarto posto troviamo Il Volo del Mattino.
1: Fabio, lo sai, io seguo sempre Il Volo del Mattino e ti voglio anche tanto bene, ma se ti dovessi un giorno incontrare di persona, farei proprio finta di non vederti.
2: Bravo.
1: Per la paura di rimanere deluso.
2: Male, esatto,
1: certo,
2: esatto.
1: Certo.
2: Non si tocca il sogno, certo.
3: Il
2: bravo,
3: sogno,
2: no,
3: il sogno.
2: Il sogno, cioè quello che uno si immagina, certo. Capito? No, è certo.
3: Ma certo, anche perché tendenzialmente rimani deluso il 100%.
2: Sempre, sempre delusi.
4: Le
2: persone ci deludono.
4: Non è vero.
2: Le persone ci deludono sempre,
4: cioè,
2: perché non sono come le vogliamo noi.
4: È vero.
3: C'è un VIP che non ti ha deluso.
4: Sì,
2: scusami,
4: sì.
3: Chi?
2: Posso dirti
3: a parte
2: cosa?
3: Battiato.
4: È Battiato.
2: Posso dirti una cosa? Come si permettono a volte delle persone di non essere come le vogliamo noi? Ma come si permettono? Ma io lo voglio in un modo e lui è in un altro. Ma come ti permetti? Tu devi essere come ti voglio io.
3: Certo. O almeno con me devi essere come,
2: come
3: ti voglio.
2: Voglio io.
3: Poi con
2: gli
3: altri.
2: Fai come vuoi.
4: Certo.
2: Va bene, allora ragazzi,
3: è arrivato il momento di fare entrare.
2: È arrivato il momento di fare entrare
4: Siddhartha.
2: Vado Siddhartha.
3: Che entri Siddhartha.
2: Ricordiamoci che un giorno un cercatore andò dal maestro, un maestro, e disse: maestro, ma tu ci fai o ci sei?
5: Hai rotto i coglioni con i proverbi cinesi.
2: Maestro, ma tu ci fai o ci sei? E dice: ma che domanda è? Quello che dico fa scattare qualcosa dentro di te, sì o no? Quella è la domanda. È come se tu mi chiedessi se la barca che ti porta sull'altra sponda è rossa o gialla, ma cosa cambia, ma cosa frega? Finché la barca va, lasciala andare. E lì Laurietta Berti che dice: sono io il guru dei guru. Va bene. Ci sono persone in ascolto che cercano costantemente, come la nostra amica che è sul cammino di Santiago, cerca l'illuminazione, cerca di stare meglio, cerca la felicità, cerca di essere migliore, cerca l'amore della propria vita, il lavoro che la rende felice, cercare. E invece, come diremo poi nella seconda mezz'ora, che c'è anche Nietzsche,
4: addirittura
3: oggi pullula,
2: ragazzi, scusate, oggi c'è Celia di... Cruz, Siddhartha adesso, e guarda chi è arrivato lì, Nietzsche,
5: che dice?
2: È lì che diciamo, è lì che parla con Savino, esatto. Ok, la devi lasciare il cercare e inserire il trovare. E le riate, dopo ve lo spiego.
6: Smetti di cercare, smetti di preoccuparti, impara a dare amore. Il problema degli obiettivi è che uno finisce per ossessionarsi. Quando dici che stai cercando, significa che c'è qualcosa da trovare. Ma la vera libertà è la consapevolezza che non ci sono mete. Esiste solo l'adesso. Ciò che è successo ieri è morto. Quello che accadrà domani non lo sapremo mai. Quindi dobbiamo vivere nel presente, come il fiume. Tutto, alla fine, ritorna. Nulla resta mai uguale a se stesso. Un uomo non è mai solo santo o malvagio. Dio è in ogni luogo. Questa pietra, in un certo lasso di tempo, diventerà terra. E dalla terra si trasformerà in pianta, forse in un animale o in un uomo. Prima di rendermi conto di queste cose, ero solito dire: questa è una pietra, non ha alcun valore. Ora penso: questa pietra non è solo una pietra, è un animale. È Dio, è il Buddha nel ciclo del cambiamento.
4: Radio DJ
7: One Nation One Station. This is DJ Training Center. Over.
8: Ogni domenica mattina a mezzogiorno si aprono le porte del DJ Training Center. Un'ora intera dedicata allo sport e all'alimentazione in compagnia degli atleti e degli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, tutte le domeniche dalle 12 alle 13, solo su Radio DJ.
7: This is DJ Training Center.
9: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
10: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
11: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
13: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
17: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
18: Sì.
17: E questo?
18: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
19: Whirlpool nella balena.
20: Sono nella balena! Aiutatemi!
19: Scopri l'incredibile storia.
21: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
19: Da vivere solo al cinema.
21: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
19: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
22: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Base storica, ma non è fatta quel casuo, quindi c'è un motivo.
1: Ci dicevi che hai un'amica che gira sempre con un casuo.
2: Con il casuo, sì, la Giulia. Nei momenti più inaspettati tu puoi essere al Quirinale o al karaoke brutto dei cinesi e lei sguaina il casuo
0: come
2: e lo suona.
0: Potremmo diventare dei migliori amici, veramente. Sì.
2: Poi
0: io, come vedi, qui ne ho tanti.
2: Ma devo dire, sono incantata da questa collezione.
3: Felicissimo di aver fatto tardi al lavoro. Grazie,
4: sono
3: ragazzi.
4: Tutti così.
1: Bene, molto bene. Allora, la produttività del paese è scesa un attimo, ma per una buona causa.
0: Certo.
2: Esatto. Disimbruttire il lunedì, ragazzi. Prendiamoci questo impegno.
1: Allora, senti, qui a Summer Camp c'è un'altra usanza, no? Noi intanto ci piace appunto suonare, poi oggi abbiamo la cantante vera, facciamo un po' più bella figura, ma c'è l'usanza del mashup. DJ Aladdin realizza dei mashup, sai, spogliando, diciamo, in senso metaforico ovviamente, la canzone.
0: Lascia le scarpe nel tuo caso, perché
2: lascia solo 100 del look.
1: Lascia la voce e le scarpe della tua canzone e poi ci sovrappone della musica. Se ti va, sentiamo insieme che cosa è successo con
0: può anche non andarti, eh.

0: Perché non ci ho pensato prima, scusate.
1: Dai, nel preconcerto sì, si può mettere sì, quando...
0: No, ma è stupendo, sì, così mi si svegliano le sciure a

0: quasi tutto bene, quasi. In seconda posizione troviamo Chiamate Roma.
1: Canzoni travisate, ma cosa provoca in voi?
2: Questo.

0: Chef Lee dei Red Hot Chili Peppers al cantante Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers. Stiamo facendo una macchinata per andare a Saint Vincent, a giocare alle slot i proventi di 44 anni della nostra band. Abbiamo provveduto a cambiare 76 milioni di dollari tutti in monete da un euro. Contiamo di passarci un po' di tempo. Tenendo conto che il ritmo massimo sostenibile per un essere umano con le monete fisiche è di circa una giocata ogni 5 secondi, ovvero 12 giocate al minuto, ci metteremmo, se non andiamo a dormire mai, più o meno, fammi fare calcolo, in 1099 giorni, 3 anni esatti se consideriamo un bisestile da 366, il che è il nostro caso. Che dici? Kiedis ci pensa un po' e poi dice: coi ludopatici no, mi rompo.
1: Scherza pure
2: facendo il gesto della slot.
0: Con il ludo patici no, no, mi rompo. Giovanni V, Mad Con, Begging.
3: Questa no.
0: Madcon va a trovare Tom Jones allarmato dal fatto che non risponde al telefono. Jones apre la porta e svela uno scenario di case, da case al limite. Oh. Muffa, umidità, guano di piccione sul pavimento. Per passare da una stanza all'altra bisogna camminare a tunnel tra montagne di cartoni di pizza. Il soffitto è marcito e un travetto rischia di crollare al primo piano. Dietro un armadio a muro, pipistrelli, vabbè, insomma. Tom, dice Madcon, ma che cazzo è successo? Jessica Besozzi mi ha lasciato ieri. In 24 ore ti sei ridotto così. E qui c'è bisogno di una bella pulizia. Dici? E Madcon risponde: vedi tu, mocio della Vileda, dalle.
2: Dalle.
3: Questo è product placement.
2: Tu prendi i soldi, caro bravo.
0: E finiamo con Giovanni V di nuovo. Bruno Mars, On My Soul.
2: Bruno Mars sta raggiungendo Michael Jackson.
0: Bruno Mars incontra Bruno Conti. Oi Bru, ehi Bru, grande bro. Grande bro Bru. Come stai tu? Niente male, bro. Grande bro. Senti Bru, dice Mars a Conti: devo conquistare una ragazza, ma non so come fare. Sarà mica una delle solite brat che frequenti tu, un po' baddie, un po' di queste qua. No, no, no, è una signorina.
2: Cazzo parli?
0: come parlano loro?
3: Come parla Bruno Conti? Come parlano i giovani?
0: Come parla Bruno Conti?
2: La mia baddie, certo.
0: No, anzi, una signorina al locata, è una baronessa, si chiama Matilde Cinghia de Frustonistagna. Però lo sai, io non ho molta dimestichezza con le nobil donne. Come ci si comporta? Amico mio, io faccio conti di cognome, hai scelto la persona giusta. Allora, innanzitutto impressionala con un bacio a mano. Il bacio a mano, se si decide di farlo, va eseguito alla perfezione, si fa solo al chiuso, mai all'aperto. Sempre la signora porgere per prima la mano, un uomo non deve mai allungare. No. Prendi delicatamente le dita della signora, solleva leggermente la mano verso le tue labbra e fiora il dorso. Capito? Ora
3: vai,
0: poi mi racconti. Sì. Bruno Mars, uomo di grande volgarità e rozzezza, va dalla baronessina e appena la vede dice: ehi baby, belle bocce.
3: Non ce l'ha fatta.
2: Ma come? Tipo bomboracce. Ma come?
3: Magari
2: questo patronato
3: il patronato
2: colpa del patronato. Grazie, bravissimi travisatori. Moriremo

0: E arriviamo in cima. Il momento più bello della settimana porta la firma di DJ Chiama Italia.
1: Buongiorno Max.
2: Buongiorno Riru.
1: Buongiorno Sidney, bentornati.
3: Buongiorno Sidney.
1: Sidney, che è l'ideatore di questa serie, oltre al regista.
2: Sì, diciamo che
1: Sidney Sibilia, giusto?
2: Sì, no, l'ideatore è Max, perché l'ha vissuta. Io sono il biografo ufficiale.
1: Ne abbiamo già parlato anche l'altra volta in occasione di Hanno ucciso l'uomo ragno,
2: la prima stagione,
1: perché poi i titoli delle stagioni seguono un pochino il titolo degli album. Questo si chiama North, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Cioè, lui aveva scritto un libro sulla loro storia.
2: Sì.
1: Che era passato, posso dire, un po' inosservato.
2: Assolutamente sì.
1: Cioè,
2: era
1: nello stesso scaffale di quello del Trio Medusa, che si chiamava
3: Culattoni Raccomandati.
2: Perfetto.
3: Questo si chiamava I Cowboy Non Mollano. Io invece l'ho molto amato perché ero citato per un episodio peccaminoso che ha questi microfoni.
2: Anche quello del Trio Medusa, adesso che ci fate pensare.
3: Sì, non era male, si può fare un film.
1: Beh, il titolo era molto coraggioso, comunque.
2: Esatto.
1: Che era una citazione di Sgarbi.
2: Esatto.
1: E quindi tu leggi il libro e chiedi se puoi comprarne i diritti e li vendono anche a una cifra abbordabile.
3: Che soldi, Che volgarità,
2: dire, se no, che volgarità. Così poco, così poco, hai svoltato.
1: Da un'intuizione così è nato, diciamo, la serie televisiva italiana più popolare di questi ultimi due anni, senza tema di
3: un
1: essere
3: caso
1: smentito.
3: Editoriale, mi viene da dire, in tutti e due i settori, sia quello della carta stampata che soprattutto quello di serie TV.
2: Perché la vita di Max è meravigliosa e meritava di essere raccontata. Probabilmente.
3: Quanti violini!
2: No, il libro è bellissimo. Libro. Premesso che Max ha scritto già tutto nelle canzoni e io mi sono limitato a fare questa colonna filmica, diciamo.
3: Certo.
2: Però il libro era bellissimo perché è un libro del 2012,
4: una cosa del genere.
2: E parla di come lui parla di sé con un'autoironia, che poi se vai ad ascoltare bene le canzoni c'era già nelle canzoni, ho pensato questa storia è stupenda e non è solo la sua, ma è la nostra, e di Salerno che voglio fare il regista.
1: Quando tu hai scritto il libro, Max, ripensavi a quegli anni con ironia, appunto, o con tenerezza?
4: È un po' tutte e due, nel senso che scrivendo quel libro mi sono reso conto di una cosa, che la cifra mia di quello che avevamo fatto è che gli 883 erano solo passione e zero talento, non so come dire, no? Cioè, la passione è molto più forte del talento o delle difficoltà.
1: Io l'ho raccontato più volte, senza Mauro non ci sarebbero stati gli 883 e Mauro veramente era tutto passione.
4: Assolutamente, tutto passione, irrazionalità, il ci devo arrivare.
3: Fra un po' dite zero talento, se continuate così.
4: No, io credo che, sai, viviamo in

0: un tempo in cui bisogna avere tanto di tutto, no? Super fighi, super talentuosi. Noi siamo stati invece la dimostrazione che a non essere belli, a non essere particolarmente abili,
1: poca presenza scenica all'inizio, poi dopo.
0: No, ma anche dopo, non è che poca presenza scenica, poche conoscenze musicali, voce così, però eravamo talmente contenti di fare quella cosa che siamo stati un po', tra virgolette, come i Sex Pistols nel 76.
2: Ecco, a proposito di accostamenti, io ne ho fatto uno magari un po' coraggioso, ma di cui sono assolutamente convinto. Secondo me il vostro fenomeno, il tuo fenomeno di questi ultimi due anni, insomma di quegli anni 90, di quella musica, di quella generazione, è la versione italiana di quello che sta succedendo con gli Oasis. Perché alla fine sono sempre due fratelli no? di latte o di vita o di strada, insomma, però è quella roba lì, e anche sono canzoni che parlano di vita quotidiana, no?
0: Certo.
2: Voi però in questa nuova serie spostate ulteriormente il termine, perché si parte dai Righeira.
3: Sì.
1: No, non si poteva dire!
3: Sì, si è creato un fanatismo intorno al fatto che la prima puntata della nuova stagione parla anche un po' dei fratelli Righeira.
2: Sì, no, perché il parallelo ci sta comunque.
3: Erano,
2: perché
3: due compagni
2: la stagione precedente finisce con Mauro che dice e io come faccio a ballare?
0: Esatto.
2: Come mai. E c'è la stessa cosa anche per Michael nei confronti di Johnson.
3: Sì, ed è un parallelismo incredibile.
2: Chi è che l'ha ideata sta cosa? Sei tu il cattivo.
3: Ma sempre i Righeira l'hanno vissuta, Max. Io so sempre che prendo appunti quando accadono le cose. Ed è incredibile quante cose succedono, lo dicevamo prima, in un banco di scuola. Se ci fossero stati banchi singoli, e qua non c'avamo mezza musica italiana, non c'era.
1: Diciamo che tra i 15 e i 20 anni succedono tante cose nella vita di una persona, ce le ricordiamo tutti molto bene. Lì il tempo va molto lento. Non
0: verissimo.
1: So se siete d'accordo.
0: Tu pensa a 16 anni quanto era lontana la patente a 18 per la macchina, ti sembrava di non arrivarci mai, no? Adesso mai. Due anni è
2: la famosa noia creativa, no? Spazio vuoto che ti permette di riempire con la creatività. Il problema è che adesso credo che sui banchi abbiano due cellulari
1: è quello
2: distinti,
1: il problema,
2: che ognuno navighi da una parte e dall'altra. Guardavo la prima puntata ieri sera,
1: quella che tutti vedremo
2: domani sera
1: su Sky e su Now. Domani sera. Non dire che ci sono i Righeira domani sera. Scusate,
3: c'è un po' di polemica sull'alert spoiler che è stato dato.
1: Devo dare lo spoiler più grande di tutti, poi ti lascio parlare. Alla fine si separano.
2: Righeira.
1: No, Max e Mauro.
2: Beh, tutte e due.
1: L'ho detto.
2: Pure gli Oasis erano separati.
1: Si separano. L'ho
3: detto. È il come. Che è interessante.
2: No, mi sembra che la recitazione dei due ragazzi si è migliorata molto anche.
0: Ma poi loro sono
2: E poi
0: fantastici.
2: Soprattutto ti volevo chiedere, quello che fa te, cioè proprio si sforza di essere te.
0: Assolutamente, ma io con Elia mi è successo già due o tre volte di stranirmi nel momento quando eravamo sul set, quindi lui lì è esattamente nel personaggio. Cioè all'inizio dicevo... c'è qualcosa che non va,
2: mi sta pigliando per il culo.
0: All'inizio era mi sta pigliando per il culo, no? Cioè questo è evidente,
1: non dovevo venire
0: perché adesso vedi che tutti e invece era proprio perché aveva studiato nei minimi dettagli la mia gestualità, le mie le inflessioni nella voce, le incertezze, le cose, ed è incredibile. Cioè ho scoperto delle robe in me tramite lui che non sapevo.
1: Pollice, in particolare pollice indice.
0: Sì, esatto,
1: pollice indice
2: ancora,
1: che
2: fanno
1: una C, fanno una C e ondeggia 90 e indietro.
0: Esatto.
1: Fatelo anche voi a casa.
2: Grazie ragazzi.
0: Grazie a voi. Ciao.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore fino al 17 ottobre trovi bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
10: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
10: La procedura Xpir?
8: La attiviamo noi.
10: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
10: Ti servono speed o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
10: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
13: Uh-huh.
14: 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow.
13: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Lo so, pensi di sapere già tutto dei viaggi di gruppo, ma non conosci Sivola. Deserti, giungle, isole. Tu scegli dove, al resto ci pensiamo noi. Voli inclusi a zero cassa comune. Ti aspettiamo su sivola.it.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
18: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
19: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
18: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
19: Mina.
17: Dracula.
18: Ascoltalo ora su Audible.
20: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
21: Expert, gli esperti sempre con voi.
20: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
22: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
23: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Songs History.

0: tutta la storia della musica di Radio DJ e non solo. In questo caso era Kungs, un DJ che arriva dalla Provenza, Costa Azzurra, quindi posti meravigliosi, con un pezzo che si intitola Never Going Home 2021.
1: Noi non andiamo mai a casa.
0: Tra l'altro non lo dice quasi mai nessuno, ma questo pezzo è basato su un successo di due DJ di Torino, cara Carlotta.
1: Non è vero.
0: I Mind Enterprise, sei presente?
1: Già sentiti, ma sì, perché sì. Ti vedo ogni tanto guardare dei video.
0: Sì, sono molto divertenti, fanno questi video in cui loro sono abbigliati un po' anni 80, sono in due, uno il secco, quello magro, alto, e l'altro il baffone, appunto, che come dice il soprannome, ha dei baffoni neri veramente di quel periodo lì, diciamo primi anni 80.
1: Solidi,
0: belli rigidi. Tra l'altro, ridendo e scherzando, i Mind Enterprises hanno fatto Coachella quest'anno.
1: Vabbè,
0: capito. Tanto simpatici e carini, però poi alla fine suonano sui palchi giusti. Non ci dilunghiamo oltre, un po' di pubblicità e poi inizia 30 Songs.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: di Radio DJ in cui si suonano le nostre canzoni preferite, quelle che sentite maggiormente qua e là nel palinsesto di questa radio meravigliosa. Buon weekend a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarna e con me come al solito c'è la Carlotta.
1: Carlotta, ciao Francesco.
0: Come stai? Tutto a posto?
1: Bene, te?
0: Bene, bene, bene, tutto a posto.
1: Bello stare vicino a te, lo
0: ti
1: sai.
0: Ti piace, ti piace?
1: Hai
0: perché
1: un bel profumo.
0: Un bel profumo, bello, mi piace. Non un buon profumo, un bel profumo.
1: Bello, sì.
0: Tra l'altro come in alcuni ambienti del vino, quando un vino è buono non dici che buon vino, che buon bicchiere di vino, ma questo vino è bello. Non
1: ma
0: so
1: dai,
0: perché va così.
1: Per fare quello cool.
0: Se vuoi far la figa, dilla questa cosa.
1: D'accordo.
0: Stasera, ok. Nell'orario invece che va un po' dal pranzo alla pennica, ok, siamo qua a farvi sentire appunto la musica giusta, quella che vi accompagna in un fantastico sabato sera. Ok, Carlotta? Non siamo soli neanche oggi, c'è la Fosca che ci dà una mano con tutte le notiziole sparse qua e là.
1: Grazie.
0: E soprattutto c'è Filippo Romagnoli, a.k.a. Feel the Vibe, che metterà in fila tutte le canzoni.
1: Molto bravo, eh?
0: Molto bravo. Grande Phil, direttamente da 6 Watt, così l'abbiamo giusto adottato per il weekend. Carlottina, partiamo?
1: Partiamo e allora ascoltiamo Miley Cyrus con Bass Persuades.

0: Si intitola così l'ultimo singolo di Miley.
1: Miley, okay. Basta.
0: Miley e basta. Da un album che però leggevo è stato un pochino criticato, diciamo.
1: Un flop?
0: Diciamo che comunque ha fatto numero uno in America, quindi tutto sto flop non lo è.
1: Ok, però?
0: Però diciamo che i soliti ben pensanti hanno detto che è un po' troppo dance, ok?
1: Vabbè,
0: un po' poca viene... personalità.
1: Che lei viene dal pop,
0: sì,
1: comunque.
0: Sì, sì, sì, ma tu la seguivi già all'epoca di Disney Channel.
1: Ma io
0: secondo me.
1: Avevo 9 anni, 8-9 anni Disney
0: Spiegami
1: Channel.
0: Spiegami sto fenomeno che non l'ho mai vissuto perché ero già troppo grande, andavo già all'Hollywood. come
1: no.
0: direbbe Nicky, non è vero, è vero.
1: Io andavo a letto alle 8 di sera. No, allora,
0: ah, sì?
1: Miley
0: sì?
1: viene da Disney Channel,
0: okay.
1: con un programma che si chiama Anna Montana.
0: Ok, e lei Fantastica. Si faceva chiamare Anna Montana, era il nome di questo...
1: No, aveva okay. due vite okay. separate
0: okay,
1: era
0: okay.
1: Miley, studentessa di okay. Malibu
0: sì?
1: Tra l'altro comunque lei è di Malibu, di quelle
0: okay.
1: zone là
0: okay.
1: E poi Anna Montana okay. faceva la cantante.
0: Dai, me l'hai spiegato, così la prossima volta me la rigioco con mia figlia questa
1: Bravo.
0: Cosa. Benissimo, andiamo avanti, queste 30 song. Ancora buon weekend a tutte e tutti. Adesso spazio alla musica italiana perché arriva Cesare Cremonini con Paparazzi.
2: Come

0: nuova di Cesare Cremonini su Radio DJ, si intitola Paparazzi, una canzone che contiene un sacco di strumenti che era un po' che non si sentivano nella musica pop, tipo il sassofono.
1: Esatto, okay. Sono già accecata da questi flash.
0: Sì, graffiante, hai visto il video tra l'altro, bellissimo.
1: Sì, molto,
0: bellissimo.
1: Molto.
0: L'album di Cesare Cremonini uscirà tra poco, diciamo tra un paio di settimane, il 23 ottobre, esatto, e c'è un featuring importante.
1: Salmo.
0: Sì, che canterà con Cesare proprio quella che viene detta la title track.
1: Amateur.
0: Alla francese.
1: E canteranno
0: insomma
1: insieme anche a Londra.
0: A Londra, tra l'altro, Salmo ha definito, leggo, che Cesare Cremonini è un po' il suo angelo custode, il suo Virgilio, capito? Almeno durante questo lavoro a Londra, quando si sono visti appunto per registrare il disco.
1: Anch'io
0: grande Cesarone, anche
1: la
0: tu.
1: La tua Virgilia, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, Virgiliessa. Una vigilessa. Dai, andiamo avanti con la musica, adesso rilassiamo un po' i ritmi, arriva una bella combo, una bella collabo, come si dice, cioè quella tra Karol G e Bruno Mars, con questa canzone super mielosa che si intitola Still.

0: dicevamo, un sacco di miele nella playlist di 30 songs di questa settimana, anche grazie a questa canzone molto bella che si intitola Still. Loro erano Karol G e Bruno Mars.
1: Sì.
0: Carlotta, tra l'altro, il miele è protagonista di questo periodo anche per chi ha mal di gola.
1: Soprattutto per noi.
0: Ma soprattutto, parlando di musica, mi piace un sacco la canzone nuova di Bruno Mars. È una collaborazione anche in quel caso con Victoria
1: Monet,
0: si chiama, che ha campionato un altro Bruno famosissimo in Italia, immenso.
1: Il nostro Bruno.
0: Bruno Lauzi. Fantastica.
1: Bruno Lauzi.

0: l'altro, sai questa canzone che si intitola Ritornerai a chi piace tantissimo?
1: No,
0: Lauzi, sì, perché l'hanno rifatta. Poi se fai il bravo te la mettiamo anche al volo del mattino.
2: Vi ricordo che è colonna sonora di Sapore di sale o mare, non mi ricordo mai, scena finale con la pioggia.
3: No, spoilerato!
1: Non dovevi dirlo, volevo vederlo.
2: L'hai visto tu?
1: Fabio, no!

0: Ma cosa fai qui nel weekend soprattutto? Cosa fai nel weekend a Radio DJ?
1: Una cosa, io
2: sto stampando con la carta.
3: Vabbè. Non sprecarla.
0: Ciao. Ciao Fabio. E dopo Fabio Volo mettiamo un'altra canzone, Carlottina, vai.
3: Annalisa e Madame con Amica.

0: Songs con questo singolo molto suonato da tutte le radio italiane, ma in particolare da Radio DJ, che è la radio che state ascoltando. La canzone si intitola Amica.
1: Fra, secondo te, qual è il test per capire se è una, cioè una persona è davvero tua amica?
0: Soldi?
1: No, no, andarci... no, Francesco, sì, okay. Andare in vacanza insieme.
0: Sì, è vero, un test.
1: Lì capisci un po'.
0: È come si dice, uno stress test, capito?
1: Sì.
0: Sì, decisamente. Quante amiche vere hai, Carlotta? Tu?
1: Poche ma buone.
0: Sì, io di amici, ad esempio, posso contarli sulle dita di una mano, ok?
1: Sì, sì, va, sì, bene, sì. Va bene.
0: È così, perché do un significato molto alto alla parola amico. Molte volte si dice, mio amico, eccetera, ma poi magari non succede mai niente.
1: È importante.
0: È importantissimo. Queste 30 songs, le nostre canzoni preferite della settimana. Andiamo avanti ancora nel segno del girl empowerment, perché arriva Taylor Swift con Patient Zero.
2: 30 songs. Patient Zero è il nuovo singolo tratto da The Life of a Showgirl, The Encore, Deluxe Edition del suo 12° album in studio. Taylor Swift torna in scena in una nuova dimensione, più cruda e cinematografica che mai. Con un approccio diretto e senza filtri, il brano esplora la natura più brutale dell'umanità, trasportandoci in una dimensione oscura. Il singolo è accompagnato da un videoclip diretto dalla stessa Taylor Swift, presentato in anteprima mondiale durante gli MTV Video Music Awards 2026. Il breve thriller psicologico racconta la storia di un uomo manipolatore e assassino. Nel video recitano Dakota Johnson e Colin Farrell. Lei è Taylor Swift con Patient Zero.

0: hit, pezzo che ovviamente già in testa alle classifiche in giro per il mondo, il paziente zero, come quello di Codogno.
1: Insomma, esatto, mamma mia, tristezza.
0: Vabbè, insomma,
1: è così.
0: Non ci ricorda proprio un periodo bellissimo, ma è così, no, no. È storia. A proposito di storie, c'è un video appunto molto bello con Dakota Johnson. A livello di storie d'amore, come messa ultimamente?
1: Allora, siamo messi che sì, si è lasciata con Chris Martin, okay, role model, e adesso abbiamo Machine Gun Kelly.
0: Ok, diciamo non le piacciono i cantanti.
1: No, per niente.
0: Abbiamo capito, bene. Basta fare gossip, mettiamo un po' di musica. Arriva Leon Bridges all'interno di 30 Songs con questo singolone che si intitola Talky Talk.

0: Sai cosa stavo notando, Carlotta, ascoltando la musica di Leon Bridges, come nel caso di questa canzone che si intitola Talk It Over, che ci sento un po' di sound alla Jungle.
1: E difatti, cosa abbiamo scoperto?
0: Che è prodotta da due dei Jungle.
1: Ma dai!
0: Un collettivo, insomma, molto famoso, che appunto tornerà a suonare in Italia il 15 di novembre. L'abbiamo già detto altre volte e lo ripetiamo. Oggi ho messo i pantaloni alla Jungle, tra l'altro.
1: Io non lo so.
0: Stanno
1: sì.
0: bene, mi stanno bene.
1: Mi stanno molto bene.
0: Di la verità.
1: Piace.
0: Ma non ci vogliono le gambe lunghissime per questo tipo di pantaloni.
1: Fra, a me piace il tuo stile.
0: Ma siamo in radio, non ci vedono, meglio così. Allora, Carlotta, sai cosa facciamo? Silenzio.
1: Silenzio.

0: ovviamente carico di suoni rock, quello degli U2, con questa nuova canzone che arriva a 50 anni esatti dopo la fondazione della band.
1: La fondazione.
0: Come se fosse una banca.
1: Certo.
0: Bello, ci piace.
1: Sai qual è il mio posto preferito a Radio DJ?
0: Sì.
1: One Podcast, la stanza di One Podcast.
0: Perché è tipo, sai come si chiama? La camera anecoica, se non sbaglio. Quella senza rumore in assoluto.
1: Ragazzi, è fantastica.
0: Diciamo che non è la stessa cosa nell'ufficio musica, che è l'ufficio mitologico di Radio DJ, del building di Via Massena 2, dove si scelgono tutte le canzoni che poi sentite a Radio DJ all'interno di questo programma che si chiama 30 Songs e che adesso si prende una piccola pausa e torna tra pochissimo, sempre qua su DJ.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
12: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
13: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
14: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
13: Basta un penny.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Whalefall nella balena.
17: Sono nella balena! Aiutatemi!
16: Scopri l'incredibile storia.
18: Che cosa farai?

0: scriverà il tuo destino.
1: Da vivere solo al cinema.
0: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
1: Whale Fall, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: fanno i casini nel weekend, certificato.
1: Oh, solo nel weekend?
0: Soprattutto nel weekend. Okay, casini, okay, buoni. Sì, sì. Casini, ovviamente, anche il titolo della canzone di Marra e Gue che abbiamo ascoltato qua all'interno di 30 Songs immancabili oramai da qualche settimana.
1: Ormai sì.
0: In questo weekend autunno, ma stiamo già guardando verso la primavera, addirittura ci portiamo avanti.
1: Esattamente, sì, perché Gue Pequeño, sì, anzi ormai Gue, ha annunciato Rude Boy Live 2026. Il Guercio nei Parasport.
0: Ecco, mi piace molto il sottotitolo. Esatto.
1: Il Guercio.
0: Il Guercio. Come si chiamava all'epoca di...
1: Sacre Scuole.
0: Ok, quindi prima dei Dogo, diciamo.
1: Esattamente, okay, con Dargen, perché erano compagni di scuola. Ok. Di classe.
0: Fantastico. Quante ne sai tu a livello di rap e trap italiano?
1: Un pochino.
0: Cioè, della RAM del cervello che è occupata da quel tipo di contenuti. Brava,
1: fortuna.
0: Carlottina. È una gioia averti qua.
1: Oh, è meno male.
0: Ed è una gioia ascoltare la prossima canzone che, guarda caso, si intitola proprio così.
1: Ah, oh, gioia.

0: carichissimo di suoni e di energia positiva che si intitola ovviamente Joy. Bello, bello, bello.
1: Sì, sì. Quanto deve essere bello condividere una passione, secondo te, con i fratelli, sorelle?
0: Bello, io ad esempio con mio fratello Mattia condivido quella della viticoltura.
1: No, del vino, del vino.
0: Ma guarda, ti dirò anche quella della montagna, però.
1: Ah, vabbè, cioè, e poi no.
0: Diciamo tre passioni su tre, il vino e la montagna,
1: giusto.
0: Capito? Contale bene, sono tre, vino e montagna.
1: Anch'io con mio fratello un po' di montagna.
0: C'è Enzino che ci sta dando una mano oggi, che fa uno strano gesto.
1: Non farlo, Enzino, non ridere, Enzino, non ridere. Dai.
0: Noi siamo qua per mettere la musica più suonata da Radio DJ, tipo la prossima, che è entrata in questa specie di classifica, perché ricordiamolo che 30 Songs è una classifica all'incirca così, ok?
1: Ah, ok.
0: Perché mettiamo le canzoni in rigoroso ordine sparso, ok? C'è una canzone, dicevo, molto bella, che si intitola Daylight, e lui è John.

0: Si intitola Daylight, la nuova di John Legend, prodotta da quel genio di Pharrell Williams.
1: Genio assoluto.
0: Genio assoluto è uno ed è Drake. Ok, Cheat, sì. Massimo Oldani. Eh sì, sono le basi della radio.
1: Massimo Oldani ha detto che il genio assoluto
0: è certo,
1: Drake.
0: L'ha proprio depositato, secondo
1: d'accordo,
0: me. Un po'
1: messo...
0: come ha fatto Giorgia Meloni con la sua voce per la I. Non so se hai sentito la scorsa settimana.
1: Sì, però andiamo avanti.
0: Andiamo avanti. Dicevamo, John Legend, una canzone perfetta, secondo me, da ascoltare nel weekend.

0: e durante una vacanza, che comunque c'è già bisogno di una vacanza in questo periodo, secondo
1: tipo
0: me.
1: Subito, vero?
0: Sì, sì. Non a caso lui ha realizzato una playlist su Spotify, quindi magari cercatela, non adesso perché dovete ascoltare Radio DJ,
1: sì,
0: ok?
1: Sì. Ma...

0: bella vita.
1: Lei era Ariete, passata poche ore fa da Radio DJ dal Building. Sì, è venuta a Summer Camp, l'abbiamo avuta ospite nella puntata di venerdì, quindi recuperatela su YouTube o sul sito. Qui era insieme ad Angelina Mango con questa canzone che si intitola Che bella vita. Che bella vita, che è quella che stanno facendo secondo me i nostri ascoltatori in questo momento.
2: Verissimo, ma anche noi due, dai, sì, che stiamo insieme, no?
1: Che stiamo insieme.
2: Oh, no!
1: Non mettiamo in giro gossip. No, Carlotta, stai buona.
2: Che siamo partner.
1: Tu da quando hai questo smartwatch sei cambiata.
2: Non è vero.
1: Non sei più la stessa, non sei più la stessa, ma hai imparato a usarlo.
2: Ma non ho neanche più i pantaloni quelli corti.
1: Sì, è vero, è vero. Prima puntata di 30 Songs con le braghe lunghe, come si dice in Piemonte. Quindi il tuo corpo in questo caso è pronto per portare i pantaloni quelli lunghi.
2: Ah, allora io mi sento in dovere di annunciare.
1: Vai, vai, vai, perché
2: lui è Summer con My Body Isn't Ready.

0: massimo in tutti i sensi, sia nelle classifiche sia nella vita, grazie a queste gambe chilometriche. Lui è Somber, che abbiamo ascoltato su Radio DJ con questo singolone che si intitola My Body Isn't Ready.
1: Bello alto, eh?
0: Sì, bello alto e bello il video anche,
1: eh? Certo, Francesco, eh?
0: Sì, perché? Con...
1: perché c'è Indy Navarrette.
0: Chi è costei? Si dice così, colei.
1: Boh, non lo so, sì. È diventata super, super ricercata in questo periodo, okay, perché ha fatto Obsession, che okay, è un film...
0: Pensavo per qualche crimine ricercata.
1: No!
0: Magari combinato qualcosa.
1: Beh, no, in Obsession, comunque, okay, è un po' pazzerella, fa una parte un po' particolare ed è diventata una delle attrici più richieste.
0: Ok, ma si può dire che è una sorta di nuova Jenna Ortega, una nuova Mercoledì Adams?
1: No, nessuno, non puoi dirmelo, perché nessuno per me può battere Jenna Ortega.
0: Te ne stai andando.

0: che non accenna a stufarci, cara Carlotta.
1: Ma per niente, chic?
0: Sì, molto chic. Non è radical chic, è chic. Solo e chic. Basta, ok. Tra l'altro, a proposito di baby steps, che sì, tradotto è a piccoli passi, ma anche i passi dei bambini.
1: Cosa
0: insomma.
1: Mi devi dire, Francesco?
0: Tranquillo, non ci sono grosse novità.
1: Sei
0: che
1: sicuro?
0: Mi riguardano nei prossimi mesi. No, no, no, no, più che altro riguarda mia figlia Giuditta, okay? Che pensa, che carina, che precisa, che ha iniziato a camminare proprio il giorno della festa del papà.
1: Ma così, che carina,
0: fatto questo regalo, mamma mia, mi sto commuovendo.
1: Si vede.
0: Allora mettiamo,
1: no,
0: no, mettiamo subito un'altra canzone, sì, perché non siamo fatti per commuoverci qua a 30 Songs, ma per ascoltare la musica, quella bella, tipo la nuova di Elisa, che si intitola Kintsugi.

0: Kintsugi, la nuova di Elisa, si intitola così. Non parliamo dell'antica arte giapponese della ceramica.
1: No,
0: ma potremmo parlare di skate, visto che lei è una pro, capito?
1: Ma ho visto un paio di post,
0: Brava. È un po' di anni che lei appunto si dedica a questo sport meraviglioso che era particolarmente in voga nei primi anni 90.
1: Vero, ma io l'ho fatto tra l'altro un po'.
0: Ma scusa, longboard oppure facevi proprio gli ollie con le
1: tavole?
0: Ah, che bravo.
1: Spaccata i gomiti.
0: Fantastico, sì, senza protezione.
1: Certo, anche.
0: Anch'io non si direbbe, ma ero uno skater.
1: Ah, sì? Sì, lo stile un po' da skater.
0: Ce l'avevo forse.
1: Vabbè, dai, fa niente.
0: Con una bellissima Powell Peralta, una tavola, un brand di tavole molto figo californiano. Sì. Facevamo finta di essere a San Diego, invece eravamo in un paese.
1: Guarda come si vanta Francesco Quarno.
0: Non vantiamoci, perché è arrivato il momento di prenderci una piccola pausa, ma non temete, perché tra poco arriva un'altra ora di 30 songs con le nostre canzoni preferite, sempre qua su DJ.
2: DJ One Nation One Station.
3: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: 3, 2, 1, go!
6: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
7: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
6: www.sistemi.com.
8: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
9: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
10: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte! Con Bertolotto! Installarle è facile! Niente opere murarie, niente sporco! Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
14: Lo vedo all'alba e al tramonto.
15: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
16: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
15: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
17: Mina. Dracula.
15: Ascoltalo ora su Audible.
18: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
19: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.

abbiamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Songs History.

0: Una canzone perfetta, quella dei Blink 182, cioè questa What's My Age Again, il nostro 30 Songs History dall'annata 1999.
1: Ci piace, canzone ci piace. Carina anche per iniziare la giornata.
0: Sì, perfetto.
1: Io ho un'amica che si lava i denti con questa canzone, giuro.
0: Bene, per tutta la durata del brano, spero.
1: Non lo so, spero.
0: Beh, sì. 3 minuti e mezzo, sì. Insomma, almeno. Tra l'altro parlavamo poco fa della città di San Diego, guarda caso i Blink arrivano proprio dalla periferia di San Diego.
1: Ah, okay.
0: Una sorta di Cinisello Balsamo di San Diego. Ok, per dire, adesso non ricordo il nome. E portandoci avanti, Blink 182 verranno a suonare a Milano, ok, il 13 giugno del 2027.
1: Sarai okay, presente?
0: Sì, sì, ci siamo, vado in skate, ok?
1: Giusto, per rimanere in tema.
0: Per rimanere in tema, questa è Radio DJ, queste 30 songs, una piccola pausa e poi torniamo con un sacco di musica.
2: Radio DJ One Nation, One Station.
3: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Un disco di velluto, quello di Charlie Gere e Cat Burns, che si intitola Small Talk, qua all'interno di 30 Songs su Radio DJ.
1: Sai com'è nata la collaborazione tra i due? Perché Cat Burns ha commentato sotto un video di TikTok di Charlie Gere. E da lì poi è nata, sono innamorati.
0: Una volta dovevi fare il conservatorio, scrivere le canzoni, eccetera. Adesso basta un commento su TikTok.
1: Pensa a te, com'è nata?
0: Il mio è un commento da vecchio in questo caso.

0: ci sta.
1: Sì, perfetto. Tra l'altro dicevamo qualche puntata fa genere yacht rock, con questo grande ritorno del sassofono, del sax, appunto, come ad esempio nella canzone di Cesare Cremonini. Ne segnalo un altro di artista italiano del panorama indie, non so se lo conosci, si chiama Raresh.
0: Certo, okay. Me lo fai sentire tu.
1: Sì, sì, con una canzone bellissima che si intitola Robina, così.
0: Okay. Perché è una robina piccolina.
1: Sì, una robina, magari un giorno l'ascolteremo. Nel frattempo ascoltiamo un'altra canzone di musica italiana molto bella, ok? È una delle più suonate dalle radio italiane nelle ultime settimane. Stiamo parlando di Goya, loro sono...
0: Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché...

0: con i Pinguini Tattici Nucleari in 30 Songs su Radio DJ.
1: Pinguini che hanno annunciato il tour estivo.
0: Finalmente li rivediamo live sul palco.
1: 2026.
0: Dal 4 giugno da Bibione, quindi siamo in Veneto. Siamo
1: bello.
0: Già là praticamente. Si va ad ascoltare la prossima canzone che è una novità invece, Carlotta. Questa non la conoscete bene. È il tuo turno, vai con la tua scheda.
2: 30 Songs. Titolo: Engine Lay. Artista: Adela. Nazione: Slovacchia. Genere musicale: pop. Adela è la nuova queen del pop slovacco e sta conquistando le classifiche mondiali. 22enne originaria di Bratislava e già protagonista di un'ascesa internazionale con milioni di stream grazie a Ain't in LA. La canzone racconta il mondo dell'artista, partita dalla Slovacchia e in viaggio verso il mondo del pop, tra ambizione, sogni e gratitudine per il percorso compiuto fin qui. Piccola curiosità, il pezzo ha attirato l'attenzione di Nicole Kidman, che lo ha scelto per inaugurare il proprio profilo TikTok. Lei è Adela con

0: canzone si intitola Ain't in LA, la state ascoltando da qualche giorno su Radio DJ insieme in combo con un altro pezzo che è in classifica in questo periodo, che è quello intitolato Nicole Kidman. Sì, sì, sì. Ci piace lei, eh?
1: Molto.
0: Ci
1: ma piace. Chi, Nicole o Adela?
0: Entrambe.
1: Tutte e due.
0: Nel dubbio entrambe.

Allora andiamo a trovarlo magari. Da Seul invece arriva la prossima artista in scaletta. Stiamo parlando di lei, la regina del dance floor, cioè Peggy Gou, qui insieme a Daira Star con Woman.

0: Peggy Goo, lei e i suoi tatuaggetti minimali.
1: È piena di tatuaggetti minimali ed è anche molto simpatica, tra l'altro.
0: Sì?
1: Perché ha fatto un video social diventato molto virale questa settimana.
0: Immagino su TikTok.
1: Sì, l'ho visto là. Dove stilava una classifica dei difetti, quindi dal più leggero tra virgolette a quello anche più potente, le red flag,
0: le famose red flag,
1: esatto,
0: che si devono accendere quando magari conosci una persona e magari ti dice una roba sbagliata, ok, allora via, devi scappare, giusto?
1: Proprio così. Tra l'altro una frase che mi ha fatto molto ridere è life is too short for smell shit, quindi
0: esatto.
1: Quella è una red flag comunque.
0: Per fortuna che io sono profumatissimo.
1: Sì, tu sei
0: oggi
1: profumato.
0: Ah, che giornata, Carlotta.
1: E quindi andiamo con Angelica. Speriamo.

0: Ogni fine settimana su Radio DJ tra le 14 e le 16 c'è 30 Songs, il programma musicale che vi passa in rassegna così in rigoroso ordine sparso tutte le nostre canzoni preferite della settimana, tipo quella, cioè quella di Angelica, che si intitola Ai che giornata.
1: Non diamo numeri noi in questa lezione.
0: No, nessuno, è una gara non competitiva, un po' come la DJ 10 che si è tenuta la scorsa settimana.
1: Com'è andata?
0: Bene, com'è andata Carlotta?
1: Boh, io ero a Londra, tranquilla.
0: A Londra eri, no? Dove eri?
1: No, a Londra.
0: A Londra, ok, perfetto. E sperando che voi invece siate al sole in questo momento, siamo pronti ad ascoltare un'altra canzone dalle zone alte della classifica global. Stiamo parlando di lui, un nome nuovo che però state imparando a conoscere. Stiamo parlando di
1: Malcolm Thomas.

0: zitta zitta, questa canzone alla fine ce l'ha fatta ed è diventata un successo anche in Italia. Stiamo parlando del pezzo di Malcolm Todd che si intitola Earrings, come gli orecchini.
1: Esattamente, come nel video musicale, perché, ma anche perché in generale la canzone è molto movimentata, però parla di una relazione finita e gli orecchini sono l'oggetto che gli rimane dalla sua ex.
0: Sì, sai da chi l'ho sentita questa cosa?
1: Da me? Da
0: Linus e Nicola, aziendalista.
1: Non è vero!
0: Sì. Okay. Invece io pensavo fosse dedicata a quella moda che va ultimamente, diciamo così, tra i ragazzi intorno ai 30 anni.
1: Gli orecchini quelli grossi,
0: orecchini grossi, rotondi, di oro giallo, finto oro giallo, con capello rasato da una parte, una specie di mallet, baffi, ok? Pantalone molle e mocassino.
1: Però baffi deboli.
0: Deboli, ovviamente. Ecco, se un giorno Carlotta dovessi vedermi arrivare in radio vestito così, segnalami alle autorità competenti.
1: No, okay? No, ti abbraccio.
0: Bene, sai chi potrebbe essere vestito così? Il prossimo artista che abbiamo in scaletta, secondo me. Lui se la porta a casa, alla grande.
1: E allora ascoltiamo 100.000 carie con Monica.

0: 100.000 carie.
1: 100.000 carie?
0: Sì, sì, sì, quelle che spero di non avere mai nella vita.
1: Che però puntualmente ogni dentista ti trova.
0: E puntualmente bisognerà fare le serate per racimolare i soldi.
1: Giusto, giusto.
0: Lo sai che a Summer Camp mi prendono in giro su questa
1: Davvero?
0: Cosa.
1: Davvero?
0: E io sono autoironico e ci rido su.
1: Yeah, fai okay. bene.
0: La canzone invece si intitola Monete e Bottoni e con questo pezzo si va a chiudere questo blocco di 30 songs. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra pochissimo, sempre qua su DJ.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Arcaplanet, convenienza nostra.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
8: Whirlpool nella balena.
9: Sono nella balena! Aiutatemi!
8: Scopri l'incredibile storia.
10: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
8: Da vivere solo al cinema.
10: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
8: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
19: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
21: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
20: Uh-huh.
21: 249 cavalli.
20: Ok.
21: Largo massimo 1,90 m.
20: Altro?
21: Da rivenditore verificato.
20: Trovato.
21: Wow.
20: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
22: My Movies presenta
23: Rider.
24: Cioè, che sogni hai?
23: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
24: Per quella serve fortuna.
23: Molta.
22: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
25: Che casini stai ficcando?
24: Ma che hai fatto, Sam?
23: Una storia lunga.
22: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
23: Tutto sbagliato. Presente?
24: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
22: Scopri le sale su mymovies.it.
26: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

0: Si intitola Animal, il nuovo singolo delle Cat's Eye. Lo diciamo sempre, occhi di gatto, okay.
1: Ma tu ce l'hai però un animale preferito?
0: Sì, sempre. il puma.
1: Il puma?
0: Il puma, il mio animale preferito. Perché è una specie di leone di montagna,
1: okay. Ah, giusto, perché tu sei un montanaro.
0: Sì, lo ero un montanaro. Adesso sono più un cittadino, purtroppo. Sono un uomo di pianura. Invece il tuo, Carlotta?
1: L'orso.
0: L'orso.
1: C'è l'orso.
0: Allora ti piace un pochino, vieni qua. Fatti abbracciare, orsacchiotto. Dai, basta dire le stupidate, perché qua siamo a 30 songs e qua si ascolta la musica, qua si ascoltano le novità.
2: 30 songs.
3: Titolo:
4: Le ali.
3: Artista:
4: Max Pezzali.
3: Nazione:
4: Italia.
3: Genere musicale:
4: pop. Il singolo di Max Pezzali è contenuto in Max Forever Volume 2, l'album, in uscita a fine ottobre, e fa parte della colonna sonora di Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, serie TV dedicata alla storia del mitico duo. Il brano, dalle sonorità in perfetta continuità con il repertorio di Max, torna a raccontare quella generazione cresciuta tra amicizie, musica e grandi sogni. Le ali nel cuore rappresentano così la perseveranza e la voglia di volare alla ricerca del proprio posto nel mondo. Le ali accompagna anche il ritorno di Max Pezzali nei palasport italiani. Da dicembre parte il tour Max Forever. Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Lui è Max Pezzali con Le ali.
5: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi e sospesi lì a metà, tra paura di sbagliare e bisogno di scappare.

0: una canzone, un video commovente, la nuova di Max Pezzali che si intitola Le Ali, ascoltata qua come novità all'interno dei 30 Songs dalla colonna sonora ovviamente della serie TV appena uscita che si intitola Nord, Sud, Ovest, Est.
1: Molto tuo secondo me.
0: Sì, molto mio, anche perché in quel periodo c'ero, sì. Ok, ho vissuto in pieno quel periodo, non ero in radio, purtroppo sai che è nato tutto qua alla
1: fine.
0: Ok, però da ascoltatore insomma era un po' la rivincita di noi ragazzi e ragazze di provincia, quindi
1: super.
0: Ci sentivamo particolarmente rappresentati da Max e Mauro.
1: Bellissimo.
0: Eccoci qua a Radio DJ per annunciare una canzone che invece conosciamo bene perché è un po' di tempo che la sentite in onda su Radio DJ.
1: Loro sono i Jungle con Sunshine.

0: diretta, non sono una band ma sono un collettivo.
1: Un collettivo che ha spiegato durante un'intervista che Sunshine è il cuore dell'omonimo album, tra l'altro.
0: Sai dov'è il cuore invece?
1: Non lo so, dove?
0: Qua, a Radio DJ.
1: Ah certo, sì, ovvio.
0: Avanti con la musica, Carlotta, cosa arriva adesso? Adesso dobbiamo rallentare un po' i ritmi.
1: Ma molto,
0: Ok, perché questa è bellissima e questa secondo me ci catapulta dritti alle atmosfere di Halloween. Non so perché ma mi dà quella vibe lì.
1: Okay. Allora ascoltiamola, lei è Carla Morrison con Disfruto.
2: 30 so.

0: sicuramente una canzone dalle tinte autunnali, perfetta con il foliage di questo periodo. Stiamo parlando del pezzo di Carla Morrison che si intitola Disfruto.
1: Esatto, diventata virale proprio perché ci sono le audizioni in questo periodo di X Factor.
0: Esatto, è una ragazza che si è esibita ad X Factor, Alice Fregoso, che salutiamo, magari ci sta ascoltando, ha riportato questa canzone targata 2012 nella classifica italiana, quella vera, quella ufficiale, e non sono mancati i ringraziamenti proprio di Carla Morrison.
2: Italia, ho appena visto il video di Alice Fregoso e mi sono emozionata fino alle lacrime. Grazie mille per i vostri bei commenti e ad Alice per aver cantato in modo così bello la mia canzone. Che il bel regalo mi hanno fatto Italia. Grazie, grazie, grazie mille.
0: Era la voce della cantante Carla Morrison, un'artista che secondo me da qui ai prossimi mesi imparerete a conoscere molto bene grazie a questa hit che si intitola Disfruto.
1: Aveva anche un tono un po' emozionato,
0: sì,
1: secondo me.
0: Sì, bella, molto vero, real, ok. Un'altra artista interessantissima che è passata tra l'altro a trovarci a Summer Camp qualche settimana fa, in scaletta adesso, stiamo parlando di Anna Castiglia, che ascoltiamo con Niente di me.
3: 30 songs, le canzoni più suonate da Radio DJ.
4: Non voglio più cultura.

0: da un album con un titolo geniale, si intitola La paura in tasca.
1: Hai la paura in tasca?
0: Sempre, guarda che tastone che ho qua. Ho dei cargo pants.
1: No, okay. Non è vero. Tra l'altro Anna Castiglia, sto notando molto che si sta facendo pian piano conoscere.
0: Hai detto comunque. Anna? Ah, hai detto bene.
1: No. Per la GL, dai.
0: Mi aspettavo un'Anna Castiglia. Ok.
1: L'ho detto bene.
0: L'hai detto bene, 5 alto Carlottina.
1: Sì,
0: avanti con la musica all'interno di 30

0: Carlottina, non le avrei dato 2 lire a questa canzone, invece alla fine ha avuto ancora una volta ragione lei. Stiamo parlando di Madonna con Dance Tyria, con la produzione magica di Stuart Price, collaboratore di Madonna di lungo corso.
1: Quindi
0: come si dice.
1: Di fiducia.
0: Sì, un po' come il fruttivendolo.
1: Esatto, ognuno okay, ha un ognuno. Fruttivendolo di fiducia.
0: O un produttore agricolo in questo caso, perché la frutta e la verdura prima di arrivare dal fruttivendolo comunque c'è bisogno di qualcuno che la produca. Ok, salutiamo tutti gli amici agricoltori in ascolto.
1: Io sono più street, tipo la mia pizzeria di fiducia. Cioè,
0: perfetto, no? Invece io sono più della campagna, rigorosamente e orgogliosamente della campagna. Ed è street, decisamente metropolitano, decisamente urbano. Il prossimo artista in scaletta, stiamo parlando di Ernia, che ascoltiamo su DJ con Dedica.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: quale vi stiamo trasmettendo. Siamo arrivati in fondo alla puntata di 30 Songs di sabato 10 ottobre 2026.
1: Ma tu dovresti fare, secondo me, una dedica alla tua gang, no?
0: Ma ci sono delle canzoni, tra l'altro, l'hanno fatta anche gli ABBA, per dire.
1: Ma dai!
0: Gemme, no?
1: Ma dai, possiamo andare
0: oppure avanti. Anche Narada Michael Walden, no? Beh, ci sono già delle signore canzoni.
1: Ok.
0: Dai, siamo arrivati ufficialmente alla fine di questa puntata. Ringraziamo Filippo Romagnoli, a.k.a. Feel the Vibe, per la production, featuring Enzino Fargetti. Poi ringraziamo la Fosca per la redazione e soprattutto tutti voi là fuori in questo bel sabato pomeriggio che ci avete ascoltato fino a qui.
1: Sì.
0: E adesso Carlotta, la linea a chi va?
1: Vai Toscani, Pecchia e Damiani.
0: E allora da Francesco Quarna
1: e da Carlotta,
0: buona serata!
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
6: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su uniboccone.it/we-made-it.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
11: Sì.
10: E questo?
11: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più...

0: Vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità non portafatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
3: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano pochi secondi alle 4.

0: pagare per questo pezzo che poi sarà colonna sonora del videogioco di GTA 6.
1: Ora, non è che tutte le volte dobbiamo dirli tutti, no, gli artisti, perché sono tipo 45, We Are The World,
0: ma diamo un
1: 2026.
0: Abbraccio. In generale, insomma, diciamo Catriel e Paco Amoroso, che sono quelli che hanno fatto proprio il pezzo.
1: Sono quelli che prendono anche più soldi, quindi nominiamo loro.
0: Questo non lo so. Però a proposito di GTA 6, c'è qualcuno, Davide, che ci ruberà il lavoro, non l'intelligenza artificiale.
1: In che senso, scusa?
0: Perché a GTA 6, insomma, sappiamo che ci sono le varie stazioni radio create apposta. E tu quando rubi una macchina, monti in macchina e parte una radio. Non parte Picchi e Damiani, il programma di Radio DJ. No, parte un programma che
1: parte,
0: però...
1: DJ Chiama Italia.
0: No.
1: Fabio, cioè... Volo. Cattelan.
0: No, non c'è.
1: Chi c'è?
0: Ti sei stai Cattelan. Mentre sei in macchina, bella. Sarebbe bellissimo. Ma invece...
1: Aspetta, un'altra sigla bella.
0: di quella di Pinocchio.
1: Certo.
0: Mentre sei in macchina ammazzi le persone. No, ci sono Bad Bunny e Lana Del Rey che fanno finta di essere host di una radiostazione.
1: Cioè sono i Ciccio e Chiara.
0: Sono i Ciccio. Il chiacchiericcio lo fanno Lana Del Rey e Bad Bunny.
1: Ma vanno anche nello stesso orario? Dalle 19 alle 20?
0: Non lo so, questo non lo so, quando monti in macchina. Però questa insomma è una delle nuove indiscrezioni che sono arrivate su GTA 6.
2: Però visto che si può collegare comunque il telefono,
0: certo,
2: ci si può mettere tipo un podcast, cioè una replica di una
1: però di un programma. È divertente.
0: Penso, non lo so,
2: e
0: questo dobbiamo scoprire.
2: Comunque la
1: secondo
2: di un
1: me,
2: programma.
1: Secondo me ha ragione Mary, cioè come puoi mettere, scegliere la tua musica da Spotify che preferisci e il podcast lo metti da lì. Cioè anche il podcast di Fede che esce questa settimana.
0: Non ci interessa.
1: Sì, no, tanto Fede voleva andare lì, ha detto, vabbè, no, mi fermo qui.
0: Sì,
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Whaleful nella balena.
6: Sono nella balena! Aiutatemi!
5: Scopri l'incredibile storia.
7: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
5: Da vivere solo al cinema.
7: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
5: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.

0: proprio, diciamo, non ti invita a fare la gita fuori porta.
1: Come no? C'è il sole anche.
0: Ah, ora.
1: Fede, allora, ovviamente tu...
0: No, ora, oh. Tu, allora... Non mi prendi in giro, è uscito ora. Non
1: allora,
0: c'era.
1: Dai, diciamolo, Fede, in non realtà c'era. Questa cosa non doveva apparire così scontata. Non siamo entrambi a Milano. Fede trasmette oggi da Cuneo.
0: Ma perché?
1: E magari non c'è il sole lì.
0: No.
1: C'è il sole, ma da tanto tempo, ora. Tra l'altro. È che tu sei di Schiena rispetto a via Massena. No, ma è una bella giornata. Poi non fa freddo. Cioè, è ottobrata anche oggi. È perfetta per fare una gita fuori porta.
0: Vedi che volevo mettere i panni fuori e invece ho detto no, perché se poi piove non lo faccio. È uscito il sole, guarda.
1: Ma torna, ce la faccio io il programma.
0: No,
1: vai a mettere i panni fuori.
0: No, assolutamente no. Buon pomeriggio a tutti voi là fuori. Buon pomeriggio alla nostra Barbie DJ.
2: Forza Lecce.
0: Forza Lecce, sempre, grazie.
1: Sai che non mi ricordavo
0: le Mirren.
1: Ma cosa ha messo?
0: Forza Lecce, le Mirren. Tra l'altro è ricominciata la Serie A, insomma ne parleremo. In questo momento si sta giocando Genoa-Fiorentina e il Genoa è in vantaggio per 2-0. Buon pomeriggio anche a Mary J.
3: Buon pomeriggio.
0: Mary J è...
1: Non abbiamo una sigla per Mary J che dice forza bra.
0: No. Che dice amo Laura Pausini. Non c'è.
3: Ma se volete ho gli auguri fatti
0: da Laura Pausini.
3: Sì, se volete mettiamo quelli. Ma...
0: Tutta lei.
1: Allora va a farlo te il programma allora.
0: Beh, intanto buon pomeriggio a voi. 347-342-5220 il numero ve lo lasciamo, così ci raccontate il vostro sabato pomeriggio. Nel frattempo noi vi raccontiamo quello che succede oggi, ma anche quello che è successo in settimana. Tipo Mary J è andata a sto concerto di Laura Pausini.
3: Sì. E non lo dire con questo.
0: No, non lo dico per Laura, lo dico per Mary J.
1: Sì, perché ce ne parla da febbraio. Ero quasi per chiamare Laura Pausini e dirle puoi anticipare.
0: Sì.
1: Fai concerto privato per Mary J al forum. Ma com'è andato? È andato bene?
3: Benissimo. Lei aveva la

0: È stata pazzesca.
1: Ma scusa una cosa, tu che ne hai visti tantissimi, sì, di concerti, no? Dello stesso artista,
0: sì,
1: c'hai una classifica oppure no? Nel senso, magari c'è proprio un, una data, che ti, un anno che ti ha colpito particolarmente.
0: San Siro è stata, è stato,
1: lei è stata la prima donna,
0: la prima donna a cantare a San Siro, e quella sera è stata,
1: che pioveva a dirotto.
2: 2024.
1: Ah, secondo me era il 2016? No,
2: sì. Pensavo due anni genere. Fa io forse, no, guarda, sì, pensate,
0: buona. Adesso mi state facendo fare una figura.
1: No,
0: no, vabbè, 2007.
1: Ah, quindi è tantissimo, quasi 20 anni fa.
2: Top concerto di Laura Pausini.
0: Beh sì, perché era il primo, poi a un certo punto è iniziato a diluviare, tanto
1: me lo
0: una canzone particolare, quindi è stato,
2: mamma,
0: pazzesco.
2: Mia. Ma vengo, mi vengono i brividi, guarda, mentre me lo stai raccontando Mary J.
1: E invece per quanto riguarda voi, qual è il concerto della vostra vita? 347? Non facciamo questo tema.
2: Non faremo questa,
1: ma
2: però
1: tutto quello che lancio io non va mai bene, no, in questo, no, programma, tra l'altro.
2: No, no, ma ci sta. Si può anche fare volendo. Se vuoi parliamo dei concerti della vita.
1: Ma non me ne frega niente
2: dei miei concerti
1: palle,
2: della vita.
1: No, no, no, no, no, guarda, veramente smettiamola subito e ascoltiamoci un bel pezzo. Lo facciamo, Fede?
2: Ve lo facciamo.

0: ragazzi, sono Carlotta. Per me il concerto mio preferito è stato quest'estate a Imola da Cesarone Nazionale.
1: Bello.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Io stavo scherzando quando ho chiesto il concerto della vita. Ma sono arrivati i messaggi.
1: Ma scusa, ma cosa scherzi? Scusa.
2: Ora me li leggo da solo. Cioè, quando passano le canzoni me li leggo. Non è che li dobbiamo mettere tutti ora.
1: Li leggo io. Bruce Springsteen a San Siro nel 2025. Poi c'è...
2: So io cosa possiamo fare Queen. Per uscire da questa cosa, Fede.
1: Con Queen a Wembley, bello Queen a Wembley.
2: Con tutti i messaggi che stanno arrivando sui concerti, noi facciamo sulla lavagna, nella nostra redazione, facciamo la classifica dei concerti. Scriviamo, poi ci mettiamo le stelline, cuoricini, proprio nella nostra redazione. Poi ci facciamo

0: una bella storia. Così gli ascoltatori la possono vedere da casa, visto che è diventata una cosa usuale delle redazioni televisive e radiofoniche degli ultimi giorni, no?
1: Davide sta facendo della facile ironia su, diciamo, lo scivolone di...
0: Chiama lo scivolone!
1: Elisa Isoardi. Mandiamo un abbraccio in generale, perché comunque sia, penso che non abbia passato dei momenti felici.
0: Allora, mandiamo
1: perché...
0: un abbraccio, però ecco, che si ferma lì, cioè io non voglio essere messo in classifica.
1: Cioè, potresti...
0: Cioè, no, nel senso, va bene così, la lista non...
1: Per chi non lo sapesse, è stato inquadrato, insomma, Elisa Isoardi ha fatto una storia su Instagram mentre inquadrava la redazione di
0: Bar Centrale, che è il programma che va in onda... No, non nel nostro orario, perché okay, va in onda alle 14, quindi dovrebbe essere finito. Magari ci sta ascoltando in macchina.
1: Mandiamo un abbraccio. No, e ha pubblicato questa storia dove si vede una lavagna, sì, con su scritto
0: cosa c'era da comprare, le pene, la cancelleria,
1: no,
0: le
1: no,
0: robe.
1: Deadpool, cioè
0: ah, ok, per le ore di straordinario.
1: No. È una lista diciamo dei personaggi famosi italiani più anziani, che quindi secondo questa classifica sono più prossimi
0: alle interviste
1: a passare a miglior vita. Ovviamente a una redazione serve saperlo, perché nel momento in cui poi succede sono preparati. È chiaro che fare la lista così, sì, è terribile, è una cosa
0: proprio col numero, con gli anni,
1: mamma,
0: tra parentesi,
1: mia, terribile. In più anche postarla, perché poi non lo diciamo spesso fuori onda, ci sta di dire le peggiori nefandezze possibili, ok? No, ma lo facciamo senza alcun problema. Ma perché tutti nella propria vita privata dicono delle cose che in pubblico non direbbero mai. Però se c'hai una roba così grave sulla lavagna, non favi dei vidi.
0: Non fare i
1: vidi.
0: No, ma lei proprio non se ne... Secondo me, cioè, non se n'è accorta, non ci ha fatto caso, non lo so. Cioè, io, tra l'altro, oggi volevo fare una storia per lanciare il programma. Ho avuto paura. C'era Mary che stava mangiando, stava pranzando. Che ci avrà quella schiscetta? Dopo si
1: sapere.
0: Vede nelle storie.
1: Non lo puoi sapere.
2: Secondo me lei non si è resa conto, sapeva che c'era questa lavagna, naturalmente.
0: Certo,
2: ma
0: quello sì.
2: Non pensava che qualcuno potesse zoomare così tanto da poter poi leggere.
1: Si vede benissimo.
0: No, ma si vede bene. Si vede benissimo. Cioè.
1: Scusami, ma c'è addirittura qualche nome aveva anche il cuoricino.
0: Sì.
2: Cioè. Allora, su Mattarella c'era scritto "Speriamo di no".
1: Su Mattarella c'è scritto
0: doppiamente brutto, perché su alcuni è sottolineato il cuoricino. Sì. E speriamo di no.
3: Su Mollica c'era
1: il cuoricino. Su Mollica. Cioè.
2: Allora, su Mattarella c'era scritto tra parentesi "Speriamo di no".
1: No, ha ragione Davide, è peggio.
0: Ma pensate ora, tutte queste persone che sono elencate lì, che quando vengono chiamate per le interviste da fare. Guarda, facciamo così, facciamola su Skype.
1: Sì, perché se no non...
2: Ha risposto Dino Banfi.
1: Ha risposto? Sì. È lui che ha detto che si tocca.
0: Sì, cioè nel senso, dai, sono stati alla fine al gioco a questo punto, che devi fare.
1: Per forza.
0: Però ecco, non, tra l'altro lei sui suoi social, insomma, ha fatto mea culpa, ha detto in realtà quell'elenco non l'ho stilato io, però ugualmente me ne assumo la responsabilità. Ha detto pianto tutta la notte, un sacco di lacrime versate. Perché comunque c'è stata una risonanza decisamente acuta attorno a questa
1: gigantesca notizia. È normale, si è scusata, è una gaffe, vabbè, c'è tanto, è giusto il tempo di 3-4 giorni, poi ce ne dimenticheremo.
0: Giusto, peccato che è successa vicino al weekend, quindi noi ne parliamo.
1: Sì, esatto.
0: Perché noi proprio, cioè, ci andiamo dentro la notizia, quando succedono queste cose.
1: Scaviamo bene.

0: Christmas.
1: Ah, che bello ragazzi, invece qua giù, Sud Sardegna, noi abbiamo 26 gradi.
2: Oh.
1: Appena finito di lavorare, adesso vado a prendere mia figlia e ci fiondiamo in spiaggia a fare un bel aperitivo, come si fa. Ah.
2: Vabbè, certo, se uno ha la possibilità di stare vicino al lago, vicino al mare, te la godi fino all'ultimo. No, visto che siamo entrati un po' nella questione meteo, e lo facciamo sempre, che mandiamo gli abbraccioni quando purtroppo succedono un po' di disastri, questi giorni hanno il disastro è stato, insomma, ha caratterizzato la Sicilia, soprattutto il Trapanese. Ci sono state le trombe d'aria, insomma, ci sono stati un po' di danni.
3: Quindi
2: un abbraccio a tutti i siciliani che ci stanno ascoltando. E te dopo vai a fare l'aperitivo sul lago?
3: No, io non vado a fare aperitivo da nessuna parte, assolutamente no. Stavo pensando che, nonostante, cioè, in Sardegna, sai, il sole, 26 gradi, questi che vanno a fare l'aperitivo in spiaggia eccetera, noi nel frattempo stiamo già pensando al Natale, perché questa settimana abbiamo registrato la canzone di Natale, cioè siamo già laggiù.
2: Noi siamo come i negozi di arredamento, i negozi che vendono le palline dell'albero, le vanno a comprare ad agosto, settembre, e noi questa settimana siamo venuti a mezze maniche a registrare la canzone di Natale.
3: Vai, dai.
2: No, uno special. Quest'anno abbiamo proprio lo special.
3: È vero. Sì, abbiamo sì. Tutti una frase.
2: Vi ricordate Domani, la canzone per l'Abruzzo?
3: Sì,
2: ecco,
3: sì.
2: Noi siamo la parte di Francesco Renga.
4: Domani!
3: No, è vero. Però c'è da dire che, come sempre, c'è sempre lo stesso siparietto ormai da 4 anni, da quando facciamo la canzone di Natale. Davide va prima dentro, la fa.
2: Ma non voglio andare io per prima.
3: No,
2: Fede che fa. No, dai,
3: vai. Me la devi far sentire come si fa. La fa benissimo. Oh mio Dio, bravo Davide! Paola Folli è in estasi.
2: Diciamo la verità, quest'anno c'era anche la Sony e la Warner, perché probabilmente un contratto ci esce.
3: Non c'erano. Però cioè, tutti lo riempono di complimenti. Io sono lì che invece che c'ho in subbuglio la pancia.
2: Allora,
3: perché...
2: fammi parlare un secondo, sì. Perché tu in realtà hai cantato bene. È che anche quando uno ti fa un complimento, perché veramente ha cantato bene quest'anno. Ma lui non accetta i complimenti. Lui non accetta. Ah, questo problema è, non accetta i complimenti. Cioè, se una cosa è anche vera. No, non è vero, mi stai dicendo una bugia.
3: Ma sì, è una
2: ma
3: bugia.
2: Non è vero, non è vero. Certo, mica eri neck. Ma hai cantato bene. Tra l'altro, te l'avevo anticipato in macchina, no? L'avevamo preascoltato la canzone. Ho detto, quest'anno è più nelle tue corde il nostro pezzo. Comunque,
3: è
2: io
3: vero,
2: lancio.
3: L'ha detto anche Paola Folli, cioè, che era più nelle mie corde.
2: Comunque, io lancio un'iniziativa per il prossimo anno. Per Radio DJ, Linus, se ci sta ascoltando, proprio come We Are The World e Domani per l'Abruzzo,
3: sì.
2: Tutti insieme.
3: Ah, cioè, tutti, certo, ma con te. E poi ci deve essere il Bob Dylan, cioè, che ne so, qualcuno che non che Guido Bagatta, che è triste, arrabbiato come Bob Dylan quando registrava We Are The World.
2: Cioè, ti immagini tutti insieme,
3: bello,
2: esce poi fuori il video.
3: Sarebbe molto bello, invece non è successo.
5: Subito dopo la festa della radio, così siete tutti belli stanchi, come in We Are The World, che hanno fatto dopo.
2: Certo. E faranno poi un documentario anche su di noi, sì. La canzone di Natale del 2026, prossimamente su Netflix.
3: Comunque
2: dove ci sarà Fede che Paolo gli dice: bravo, no, non è vero.

0: 16 su Radio DJ alle 16:25.
1: Quanti matrimoni ha fatto questo pezzo?
0: Sì,
1: cioè, proprio le arrivano gli sposi!
0: Sì, perché poi, bravo, entrano
1: parte quella,
0: con
1: parte
0: una
1: quella.
0: Coreografia.
1: Sì,
0: gli sposi fanno la coreografia, è vero,
1: sì,
0: è vero.
1: No, no, ma poi proprio tante band iniziano con questa canzone. Boh, credo un po' di SIAE sia arrivata.
0: Gli arrivi, gli arrivi tranquillamente. Per quanto riguarda invece lo sport, abbiamo accennato prima al ritorno della Serie A. Finalmente siamo felicissimi, non che, insomma, non voglio, anzi,
1: no.
0: Quando l'Italia vince siamo contenti di vederla, poi quando invece l'Italia va un po' peggio malediciamo la sosta delle nazionali. Si sta giocando Genoa-Fiorentina, siamo al 64esimo, il Genoa è ancora in vantaggio per 2-0, è sempre più nera la situazione in casa viola. Oggi alle 18 ci sarà Inter-Parma e poi alle 20:45 Napoli-Frosinone. Per quanto riguarda invece la Formula 1, stamattina si è corsa la gara sprint a Singapore, ma pioveva, Davide?
1: No, l'ho visto.
0: Pioveva.
1: No, ma una roba.
0: Pioveva fortissimo, infatti.
1: Ma hanno... l'ombrello non bastava.
0: No, sei in macchina, è difficile. Hanno rimandato.
1: Fede, naturalmente pensavo a chi era attorno.
0: Non
1: in macchina, non con in l'ombrello, certo. Però vabbè, però mi ha fatto comunque ridere. La scena.
0: Hanno rimandato infatti la partenza della sprint.
1: C'è anche
0: poi...
1: vento in quel caso lì, non solo pioggia.
0: Hai capito? Sì, non riesci a tenerla, deve essere tipo di metallo.
1: Che ti metti il Kiwi allora?
0: Ti metti il Kiwi per forza. A trionfare è stato Verstappen, che non ha mai vinto a Singapore. In questo caso ha vinto la sprint e vediamo come andrà la gara vera e propria. In questo momento si sta correndo la Q3 delle qualifiche della gara di Singapore. Vi daremo poi aggiornamenti in merito. Secondo alla sprint.

0: È arrivato Hamilton. Hamilton? Sì, Hamilton. Ah, già, giusto, perché
1: mi piace sta cosa, si fa le domande da solo.
0: No, perché
1: proprio in diretta. Hamilton?
0: No, sì,
1: Hamilton?
0: Perché
1: Marzullo.
0: Si sono girate all'ultimo giro le due McLaren. Si sono girate insieme, si sono toccate, si sono girate insieme, sono una è uscita e l'altra ha proseguito la gara, è arrivata tipo nono, decimo.
1: Hanno fatto una coreografia?
0: Sì, perché hanno girato un torno quasi in simultaneo. Guardandolo ho detto, ah, Davide, questo sarebbe piaciuto.
1: No, me c'era robe sceniche.
0: Capito,
1: sì,
0: la
1: sì,
0: coreografia,
1: sì,
0: lo sapevo. Vecchia e Damiani, benvenuto dai Toscani.
2: Radio, DJ. One Nation, One Station. Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
5: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
10: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli €19.900. Pagabili in 60 rate da €339, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
11: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
12: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Ma Fuori Massena cos'è?
14: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
15: È M2O Morning Club.
14: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
15: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
13: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.

0: il titolo del nuovo pezzo di Maluma e Shakira su Radio DJ alle 16.34. Siete in compagnia di Pecchi e Damiani. Shakira,
1: che ha fatto?
0: È di nuovo in tribunale con Piqué. Non c'è, non se ne esce.
2: Ecco, loro non hanno trovato un accordo a livello anche proprio di gestione della famiglia.
0: Ma in realtà
2: parlano per avvocati loro, eh.
0: Però pareva che l'accordo si fosse trovato, perché qual era il punto? Questo è successo 4 anni fa. Qual era il punto cruciale? È che lei voleva stare a Miami, lui voleva stare a Barcellona, e il problema rimanevano i figli, perché come fai a spostare? Quindi alla fine lei è riuscita a tenere
2: Capo Verde.
0: trovano nel mezzo lì. Probabilmente è quello. Lei era riuscita ad ottenere l'affidamento dei figli con lui, insomma, che si spostava, o che i figli andavano ogni tanto da lui a Barcellona. È proprio questo il punto, cioè siamo tornati di nuovo in tribunale perché Shakira dice non è possibile che le spese, ma soprattutto diciamo le fatiche psicologiche del trasferimento da Miami a Barcellona pesino sempre solo sui figli, cioè anche lui deve venire un pochino, capito?
2: E lui ha guardato troppo Ted Lasso, dove il bambino viene spostato con l'aereo di qua e di là tra l'Inghilterra e l'America.
0: E quindi si ritorna in tribunale. Cioè una storia che non finisce mai con questi. Giustamente questi, boh, non lo so, io non voglio entrare in merito, però magari una via di mezzo. Cioè ogni tanto viene il babbo, ogni tanto vanno i bambini, no?
2: Tra l'altro, da quando è cominciata la storia ad oggi, quante canzoni ha fatto contro Piqué Shakira? 5-6?
0: Diverse, sicuramente diverse. Insomma, volevi aggiungere?
3: Sì, che non sono gli unici.
2: Chi c'è, Mary?
3: Che hanno...
2: Come se non sapessi, no, come infatti. Se non ne avessimo parlato fuori onda.
3: Esatto.
2: Dai, Mary, chi c'è?
3: Non sono gli unici, perché oggi è uscito, diciamo, l'esito, sì, della causa di Vandanara con Mauro Icardi sull'assegno divorzile.
0: Ah, sì, assegno che...
3: 100.000 euro al mese.
0: Lui avrebbe dovuto dare a lei.
3: Sì, il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Vandanara, e quindi Icardi non deve dare questi soldi.
0: Perché poi lei i soldi ce l'ha e non ha bisogno di un assegno di mantenimento, soprattutto così

0: alto.
1: Sì, diciamo che non devi cioè l'avvocato dice che per ottenere l'assegno non basta dimostrare una disparità economica, ma bisogna provare.
0: Cioè che c'è così tanta disparità economica che una
1: è in difficoltà.
0: Esatto. Lei non credo che sia in difficoltà, anche perché poi in Spagna lei fa un sacco di programmi. Lei, se non sbaglio, ha fatto anche la giudice o qualcosa del genere nell'edizione spagnola di MasterChef Celebrity.
2: Okay.
0: E tra i concorrenti c'era Maxi Lopez. Cioè quello,
2: certo, quello il triangolo, no, non l'avevo considerato.
0: Quello con cui aveva, cioè diciamo quello con cui stava prima di dirlo per Riccardi.
2: Parliamo quindi di divorzi. Al telefono con noi c'è Anna Maria Bernardini De Pace. Buonasera, avvocato. No, ne parliamo.
0: No, non c'è. No, no, era giusto per.
2: Era bello parlare un po' di giurisprudenza, sempre invece parlare delle solite cose.
0: Assolutamente, Davide. Però abbiamo fatto abbondante gossip su Vandanara, Riccardi, Shakira e Piqué. Direi che.
2: Allora, possiamo sempre parlare del calendario dell'avvento con cioccolatini a 135 euro di Meghan Markle.
0: Andiamo un abbraccione a Meghan Markle, come sempre. Kings of Leon, Sex on Fire.

0: 2008 a allietare il vostro sabato pomeriggio alle 16:41.
1: Me lo puoi ridire per cortesia il verbo allietare, che hai scelto?
0: Allietare, sai, io faccio.
1: Benvenuti, questa è Radio DJ del 95.
0: Ah, vabbè. Oh. Kings of Leon, Sex on Fire. È il momento di parlare di una storia bizzarra. Una storia bizzarra che arriva da Pavia, che in questi giorni, insomma, è molto citata perché per la serie degli 883.
1: Tra l'altro, sono stati ospiti il regista insieme a Max Pezzali proprio ieri a DJ Game Italia.
0: Sì, sì.
1: Perché
0: sì,
1: la serie è uscita ieri, la seconda non l'ho ancora iniziata.
0: Io la prima l'ho vista. Non vi dico nulla.
1: La prima puntata, però ho letto recensioni ottime.
0: Boh, ho visto solo la prima, è carina la prima, no, però non. Sì, è carina.
1: Naturalmente
0: carina.
1: No, la recensione è legata ai primi due episodi.
0: Ho visto solo la prima, però è
1: perché
0: una cosa.
1: Veniamo da un boom della prima stagione.
0: Sì, sì, è una cosa particolare la prima puntata. Non vi,

0: non vi spoilerò
1: niente. No, no, no, non devi farlo.
0: L'ha fatto Nicola Savino. No, ma l'ha fatto Linus. Linus in onda ha spoilerato che cosa succede nella prima puntata.
1: Sì, quando c'era l'intervista?
0: Sì, sì, con Nicola Savino che diceva: no, no, lo devi dire, questo non lo dovevi dire. Vabbè, credo che insomma fosse un po' tutto organizzato, però. Però sì, insomma.
1: Maggio Sibilia è regista lì.
0: Cioè, no, ma io credo che insomma, fosse tutta una gag alla fine. Però è particolare la prima puntata.
1: Perché parliamo di Pavia? Non solo per la storia del.

0: tutte le stagioni, e quindi facciamo così. Quindi lui si è presentato, stiamo parlando di Pometo, che è una frazione di Colli Verdi, quindi siamo in provincia di Pavia. Il bottino che è riuscito a portarsi dietro è di oltre 7.000 euro, ti posso dire, per una giornata di lavoro.
1: Ma un sacco di soldi, non tassati tra l'altro. Ha minacciato l'impiegata alla cassa con un'arma, cioè era una rapina
0: a tutti gli effetti.
1: A tutti gli effetti. La cosa incredibile è che l'ufficio delle poste era davanti a casa sua.
0: Infatti ha studiato tutto, non ha avuto bisogno di andare su Google Maps per cercare le vie.
1: Era lì.
0: Ma perché quello a fumare la sigaretta ogni giorno alle 2?
1: A controllare probabilmente. E voi vi chiederete, ma come fate a sapere che il tipo abitava davanti alle poste? Vuol dire che il tipo è stato rintracciato in qualche maniera.
0: Dopo 7 minuti.
1: Sì, perché il fenomeno
0: era ancora all'angolo.
1: Il fenomeno, mentre faceva la rapina, gli è caduto il portafoglio con dentro i suoi documenti.
0: Ma te puoi andare a fare una rapina col portafoglio? Ma scusa,
1: esci di casa. La maschera ce l'ho.
0: Sì,
1: che sto ce l'ho. Portafoglio, l'ho preso. Cellulare, non si sa mai. Mi
0: ti
1: chiama,
0: posso dire una cosa? Ho saputo una roba. Me l'ha detto un mio amico di Pavia. Lui era uscito già con la maschera di da lì.
1: Sì.
0: Il portafoglio lasciato, è risalito l'ascensore. Ha incontrato anche la signora che abita di fronte. Ha detto: signora, ma il mercato c'è anche oggi. Sì, ho preso le pere, buone,
1: sì,
0: pere cosce.
1: Di Pavia, Davide.
0: A Pavia ci sono un sacco di toscani, si sono trasferiti negli anni 80. E questo poi è riuscito di nuovo con la maschera.
1: È riuscito con la maschera. Hanno raccattato il portafoglio da per terra. Hanno scoperto, perché poi c'era ovviamente anche il documento.
0: Sì, perché giustamente hanno detto: ma a chi va reso sto portafoglio?
1: A quello che ha fatto la rapina, che tra l'altro, oh, incredibile, è lo stesso indirizzo delle poste.
0: Sì.
1: Ah certo, abita qua davanti.
0: Sì.
1: E quindi sono andati da un tombino, hanno recuperato la maschera, l'area furtiva e l'arma.
0: Tutto in quella via lì.
1: Tutto.
0: Era Manhattan in quelle ore.
1: E quindi niente, poi alla fine lui è finito nuovamente in carcere.
2: Perché sapete, alle poste ogni tanto, quando tu vai a ritirare le cose, ti chiedono il documento.
1: Sempre il documento.
2: Te lo devi portare dietro, perché metti caso che glielo chiedeva.
0: Ma infatti la signora, quando l'ha portata a refurtiva, ha detto: però il documento prima.
1: Il documento,
0: perché non so chi sto dando 7.000 euro.
1: E lui, ah certo, sì, assolutamente, ho qui dietro il portafoglio. E gli ha fornito. Beh sì, però l'idea...
0: Credo abbia tirato fuori anche la tessera punti dell'S lunga.
1: Sì,
0: ha sbagliato.
1: Sì. L'idea è che lui esce di casa per fare una rapina,
0: sì,
1: e fa:
0: sì.
1: Mi stavo per dimenticare il portafoglio.
0: Sì.
1: Mi fa molto ridere.
0: Quindi qual è la morale di
1: qual
0: questa
1: è la
0: favola?
1: Morale?
0: Se dovete andare a fare una rapina, non portatevi il portafoglio dietro.
1: Direi che è lì.

0: con Samurai J nel suo pezzo Le Foglie di Tè, un pezzo che era già compreso nell'album di Jovanotti, e hanno diciamo fatto questo remix dove appunto c'è anche la voce di Samurai J, fresco giudice di Amici.
1: Di Amici nella sezione canto.
0: Bello.
1: Insieme ad Amadeus. E è confermato Rudy Zerbi.
0: Ok, che salutiamo, mandiamo un abbraccio, un grande salutiamo. Amico e collega.
1: Comincia domani, Amici.
0: Stavamo parlando appunto di questo furto che è successo a Pavia.
2: Volevo aggiungere Ambra, perché sennò mi
0: c'è anche brutto. Ambra. C'è anche Ambra, mandiamo un abbraccio anche a lei.
1: Sì, Ambra.
0: A proposito invece del tipo che con la maschera di Dalì ha fatto la rapina alle Poste davanti a casa sua.
1: Non mettere quel vocale lì.
0: No, hai detto ti ha fatto ridere.
3: No, l'hanno sgamato subito perché gli hanno detto: ma lei da dove arriva? E lui ha risposto: da lì.
1: Allora, adesso il momento mi ha fatto ridere.
2: Adesso
1: Fede è rimasto,
0: non l'avevo capito,
1: proprio congelato in faccia, mentre io e Mary e Barbie un minimo di sorriso abbiamo fatto. Non l'aveva capito.
0: No, da lì l'ho capito adesso. Da lì l'ho capito.
1: La maschera
2: due volte.
1: Sì, però io ecco. Tu l'hai voluto mettere.
0: Sì, vabbè, perché ti ha fatto ridere a te. Però c'è un altro furto molto più importante che è avvenuto questa settimana e che ce lo ricorda un ascoltatore.
4: No ragazzi, se vogliamo parlare dei furti recenti, la cosa più incredibile è quello di, ho sentito al telegiornale, della cantina Marchese Antinori.
1: Certo.
4: Che dei ladri nel weekend sono entrati di notte, hanno caricato con muletti dell'azienda dei camion che si sono portati loro, hanno rubato 30.000 bottiglie con un valore stimato di 5 milioni di euro. Cioè nessuno si è accorto di nulla. Non so cosa dire, cioè, ovviamente l'azione è negativa, però ragazzi dei geni, perché senza farsi accorgere da nessuno, ragazzi, cioè, 30.000 bottiglie, non 10, 30.000, cioè.
0: Sicuramente meglio del tipo con la maschera di Dalì.
1: Non ho capito il programma, lo vogliono fare loro? Perché io ho un foglio sotto qua, c'è il microfono, dove c'è appunto la pina di nori rubati. Cioè, ne volevo parlare tra poco. Tra l'altro posso dire, questo ascoltatore ha fatto una sintesi molto migliore del testo che ci ha stampato Mary Jane.
0: No, pensavo di come l'avremmo potuta fare noi.
1: Ma la redazione, ma basiamoci, come si chiama sto ragazzo?
0: Non si firma,
1: non vuole lavorare con noi.
0: No. Però giustamente
1: ha detto: io vi mando il vocale, ma che non vi venga in mente di mandarmi un contratto, tenetevi Mary J.
0: Comunque effettivamente è stata la notizia della settimana, perché
1: poi è successo in Toscana.
0: Cavolo, 30.000 bottiglie, ha ragione sta ascoltatore, ma è una follia.
2: Ma poi con i muletti, e quindi c'è, cioè, comunque i muletti fanno un rumore quando metti in rete.
0: Era notte, non c'era, beh evidentemente,
2: però non c'è un custode.
0: Manco un custode.
1: Probabilmente
2: una telecamera.
1: No, ma probabilmente loro sono associati al Louvre.
0: Sì,
1: hanno la stessa guardia di sicurezza,
0: la stessa
1: gestire.
0: Password.
1: Sì, probabilmente.
0: Siamo ovviamente ironizzando su alla fine un danno gigante alla cantina Antinori, ma cioè quando, come ha detto l'ascoltatore, quando c'è un'operazione così incredibile, per forza ne devi parlare, perché è appunto pazzesco, 30.000 bottiglie.
1: Ma te ne ha voluto parlare lui.
0: Allora a posto.

0: Peppa è sempre più cittadina di Milano, ha comprato casa e addirittura adesso vuole spostare la residenza da Londra a Milano.
1: Sì, l'ho vista ieri in un negozietto di vintage, stava cercando divani
0: sì,
1: da padari.
0: Roba lì. Ma dice, cioè ovviamente quello che leggo, che leggiamo dagli articoli.
1: Sì, dice su 6 di Milano se
0: sì, che lei lo faccia anche da un punto di vista fiscale, perché
1: cioè?
0: Perché chi produce, chi ha prodotto dei redditi all'estero e poi si trasferisce in Italia e sta in Italia per un bel po', può beneficiare di una flat tax da 300.000, che sono un sacco di soldi, ma per Dua Lipa evidentemente sono spicci. In più, se vengono anche altri membri della famiglia, sì, come il futuro marito, allora la flat tax si abbassa a 50.000.
1: Sì, portate anche Ariana Grande ora. Quindi allo stesso commercialista di Naomi Campbell.
0: Non solo allo stesso commercialista di Naomi Campbell, ma saranno anche vicini di casa.
1: No, incredibile. Poi ce le vedi insieme che vanno per strada a fa' sta roba.
0: Sì.
2: Ciao ragazzi, ci vediamo dopo, ok? Baci. Milan, such cool place.
1: Fa così, fa così. Chi è
3: Damian? Benvenuto dai Toscani.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
9: Dai mamma, solo il blazer.
10: E il denim M.
8: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
11: M, sempre con me.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Porti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
15: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
16: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che...

0: può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Voglia di montagna, trasport, terme e relax. Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
6: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito a academy.italian.tech.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
8: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 17 in punto.

0: Il 16 ottobre uscirà il nuovo album dei Fontaines D.C. che si intitola Dopamine Chamber. Questo è il singolo estratto che si intitola Marianne. I Fontaines D.C. hanno fatto una cosa particolarissima, nel senso che questa settimana hanno lanciato questa iniziativa, cioè hanno fatto dei listening party in vecchi negozi di dischi, perché tu sai che nei negozi di dischi non ci si va più.
1: Questo è sicuramente argomento del podcast di Fede Pecchia che esce questa settimana.
0: Io sono Federico Pecchia e questo è Liquida, quando la musica ha smesso di avere forma.
1: Voi non avete idea, io sono 4 giorni che me la sogno di notte. Stanotte mi sono svegliato, ero sudato. Io sono Federico Pecchia e questa è Liquida.
2: No, allora intanto seguite Fede Pecchia sui social. Vabbè. Proprio Fede Pecchia. No, perché lì ci sono tutti gli aggiornamenti di questo podcast che si chiama Liquida.
0: Io sono Federico Pecchia e questo è Liquida, quando la musica ha smesso di avere forma.
2: Non l'ho capito, quindi noi non possiamo più dire...
1: No, cioè io dico pop pop...
0: Tu no. Senti che dico male musica? Prova a rimetterlo.
2: No, non lo rimettere, non lo rimettere. No, ce l'ascoltiamo noi fuori onda. No,
0: secondo me dico male musica. Comunque
2: ogni volta ora ci sarà la notizia musicale, no, l'affronterà.
0: Cioè, bella questa cosa. Hanno invitato i fan a tornare nei negozi di dischi, perché nei negozi di dischi non si va più, perché è tutta liquida la musica, no?
1: Certo, è liquida come ne parli nel tuo podcast. No,
0: io sono Federico Pecchia.
2: No, basta, Barbie,
0: e questo
2: levala.
0: Liquida,
2: levala.
0: Quando la musica ha smesso di avere forma.
3: Senti che dico musica. Effettivamente dici musica.
0: Musica.
1: Musica e resto scompare. Musica e resto scompare.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
7: Acqua in bocca.
6: Ah, non me lo vuoi dire?
7: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Lo vedo all'alba e al tramonto.
14: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
15: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
14: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
13: Mina. Dracula.
14: Ascoltalo ora su Audible.

0: cioè, chi ci scrive preferivo il Pecchia che parlava di tennis. Cioè, forse
1: ma
0: è meglio.
1: Infatti, allora, guarda, mi ha rubato le parole di bocca perché non stai parlando più di tennis. Io capisco che, insomma, che c'è una situazione con Sinner in panchina, una situazione da gestire che magari non te la senti di parlare, non ci sono troppe. Insomma, anche agli ultimi giorni siamo usciti noi italiani.
0: Tutti. Sono usciti tutti, Berrettini, Musetti.
1: Questo però non vuol dire che non devi parlare.

0: entusiasmi per niente.
1: No, assolutamente. C'è in corso il torneo di Shanghai, un Master 1000 molto
0: molto. Federico Pecchia di agosto molto, che vinceva i tornei in a proposito dei tornei. Non ne parli più perché? Perché non vinci più?
1: No, perché non ne ho più fatti.
0: Facile vincere ad agosto quando tutti sono a Sardegna.
1: Nessuno a Cesano Boscone. Voi tra l'altro se state andando a gareggiare qualcosa, cioè noi il fine settimana, ora non abbiamo detto da quando abbiamo ricominciato la stagione, però nel fine settimana se voi state andando a gareggiare a fare qualche partita,
0: in bocca al lupo.
1: Ci scrivete e noi vi facciamo l'in bocca al lupo e tifiamo assolutamente per la vostra squadra.
0: Cioè è proprio una roba che c'è sul contratto?
1: No.
0: Che noi facciamo l'in bocca al lupo quando ci mandano i messaggi.
1: L'abbiamo sempre fatto.
0: Ah, okay.
1: Cioè, guarda che ultimamente stai passando tu per l'antipatico, e io per quello invece amico del popolo.
0: Fede, da quando ti è uscito il podcast è un continuo.
1: No, sono Federico Pecchia. E questo
0: l'ho detto,
1: è liquida.
0: No,
1: quando la musica
0: non ci ripensavo, ora
1: forma.
0: Non ci ripensavo davvero. No, Barbie, allora, cioè tu mi devi fare così sulla spalla anche se sei lontana. Perché io ora non ci ripenso a sta cosa e ci siamo detti appena dico quella parola. No, però di tennis in realtà si è parlato di tennis giocato, ma soprattutto tutto
1: giocato
0: di tennis
1: male.
0: Lanciato. L'hai parlato nelle ultime ore.
1: Sì, di
0: la scenetta particolare
1: di Atman che a un
0: io
1: certo
0: sembra il professore
1: punto
0: all'università all'esame che gli dà l'argomento e poi voglio sentire come espone.
1: Sì,
0: il candidato.
1: Sì, ti ringrazio Davide. Che diciamo questo tennista francese che era passato alla storria, diciamo, con una grande cavalcata che fece in un torneo che adesso scusate non mi ricordo.
0: Non ti preoccupare, Fede.
1: Non me lo ricordo, ma mi ricordo che il torneo successivo, siccome lui era diventato un personaggio, si parlava molto di lui. Nel torneo successivo a un certo punto incontra Sinner,
0: sì,
1: e fuori dal campo, prima di entrare in campo, gli dà la carta Pokémon. Se non sbaglio era una carta Pokémon o Yu-Gi-Oh, non mi ricordo. Però fu un siparietto molto carino, te lo ricordi? Ne abbiamo anche
0: parlato.
1: Beh, e diciamo che bravo ragazzo, cioè finalmente uno sportivo
0: con
1: che
0: la
1: viene,
0: faccia pulita,
1: viene da zero e fa questo bel gesto nei confronti di Yannick Sinner.
0: Non è più quel ragazzo,
1: Beh, non lo so, adesso ha lanciato una racchetta sugli spalti, ma ci sono i titoli di giornale, pubblico terrorizzato perché tennista lancia la racchetta sugli spalti.
0: Ora non ti senti nemmeno più sicura ad andare a vedere il tennis. Non è il caso mio perché tanto io i biglietti a me me li danno in cima che non ci arriva nulla, è solo i gabbiani a Roma
1: non c'è
0: dove
1: proprio
0: sto seduto io.
1: Non c'è rischio assoluto, in questo caso lui arrabbiatissimo quasi alla fine della partita ha lanciato la racchetta, un gesto che ovviamente non si può, già lanciare la racchetta in campo è brutto, ma addirittura lanciarla contro gli spalti.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ha preso le gradinate, cioè ha preso il ferro della gradinata, il pubblico ha fatto così.
0: Intanto la partita non era Poggi Bonsi, non credo che il pubblico abbia fatto oioia.
1: Cioè, Shanghai, oioia.
0: Certo. Io per questo non vado a vedere le partite di Fede Pecchia, perché ho paura di questi gesti.
1: Cioè, che tiri.
0: Preferisco celebrarne le vittorie quando ci rivediamo poi qua in diretta.
1: C'è una differenza sostanziale che Atman, come a tutti gli altri tennisti che spaccano le racchette per terra, le racchette gliele regalano. Io invece le pago coi soldi miei.
0: È per questo quindi che ci pensi due volte prima di lanciare della roba.
1: Ma scherzi. No, ma poi ci vado anche a raccattare la pallina, ci vado piano piano perché non voglio che mi si
0: che ti duri tutta la partita.
1: No, tutta la partita.
0: No. Non mi

0: veri, per esempio, facciamoli in bocca al lupo a Marco, che domani va a fare la mezza maratona venaria.
1: Venaria.
0: Mi capita spesso di sbagliare gli accenti delle città che non conosco.
2: Sicuramente non è una città inserita nel tuo
0: Dai, adesso tutte le volte dirlo diventa complicato. Va bene, allora alle 17.15 su Radio DJ aggiorniamo gli ascoltatori anche per quanto riguarda la Serie A, perché è terminato il match tra Genoa e Fiorentina, risultato 2-1. La Fiorentina aveva accorciato le distanze al 73esimo, ma non è stato sufficiente, quindi in questo momento il Genoa passa la Fiorentina, si trova in 17esima posizione, la Fiorentina invece scende in 18esima, non benissimo.
2: Come diciamo sempre, noi arriviamo molto prima rispetto all'inizio del programma, parliamo un po' tra di noi perché poi ci vediamo il weekend, in settimana ci sentiamo. No, allora, cosa c'era da ridere su quello che stavo dicendo?
3: No, stavo pensando a quello che abbiamo fatto nel fuori onda, l'intelligenza artificiale.
2: Ah, certo. Certo.
3: No, quella è un'altra puntata.
2: Cioè, scusa, allora, prima dico la cosa che c'avevo in testa, perché poi questa sì.
0: Certo, dobbiamo affrontare anche questa.
2: Questa è bella.
0: Intanto
2: no, appunto, siamo arrivati prima anche oggi e parlavamo, non so come siamo entrati nell'argomento, anzi sì, perché parlavamo appunto del concerto di Laura Pausini, dove è andata Mary.
3: Sì.
2: L'abbiamo detto prima, però poi con te c'è la tua nipote.
3: Sì.
2: Che saluto tantissimo, tanti cuoricini.
3: No,
2: fan. E che ha 16 anni.
0: Il mio podcast l'ha mai ascoltato?
3: No, quasi 18.
2: Quasi 18?
3: Sì, sì.
2: Ah, certo, 16 anni ero rimasto 2 anni fa quando ci siamo conosciuti.
3: Tra 2 mesi fa 18.
2: Cavolo, quindi fa il quarto superiore?
3: Il quinto.
2: Oh, ma avete azzeccato una cosa.
3: Perché certo. Lei è di dicembre.
2: Va
3: quindi.
2: Per il 19 il prossimo anno.
3: Sì.
2: E parlavate del diario.
3: Sì, perché mentre andavamo al concerto, eravamo in macchina, che eravamo della scuola, e a un certo punto le arriva un messaggio di un suo compagno di classe che chiede cosa c'era da studiare, tipo per il giorno dopo, comunque per i giorni successivi.
2: E tu in che senso?
3: E io faccio, ma perché te lo chiede, scusa, non avete il registro elettronico? E lei mi ha detto, no zia, da quest'anno non c'è più registro elettronico, si usa il diario.
2: E di nuovo Mary J. In che senso?
3: Sì, esatto, ho detto, ma scusate, ma siamo nel 2026, in teoria il registro elettronico dovrebbe essere normale.
0: Cioè ti serve, il registro elettronico serve anche per svolgere quelle funzioni che faceva il diario scolastico,
3: esatto.
0: Cioè segnare i compiti per casa.
3: Ci sono gli orari delle lezioni, le note, i voti, c'è tutto. In realtà no, perché il ministro Valditara ha introdotto per questo nuovo anno scolastico, ha reintrodotto il diario cartaceo.
2: Io questa cosa me l'ero persa, cioè avevo letto la notizia, avevo sentito proprio le sue parole quando parlava dello stop ai compiti la sera, che magari tanti professori, che ne so, alle 8 della domenica sera, ma anche alle 5 comunque tardi, davano dei compiti per il giorno successivo. Questa roba con il registro elettronico veniva molto semplice, perché tu apri il PC e li metti lì con il cartaceo, no, perché deve essere l'alunno a scriverselo.
0: Certo.
2: Ma mi ero completamente perso il fatto che fosse tornato appunto il diario, quello nostro.
0: Che io non lo sapevo.
3: Ma c'è un ma. Loro non hanno il diario cartaceo.
0: Certo.
3: Cioè, perché mia nipote, per esempio, è sempre stata, a parte le elementari e le medie, ma le superiori, ha sempre avuto il registro elettronico. Mm-hmm. E mi raccontava che solo un suo compagno di classe ha il diario cartaceo ed è quello che segna i compiti e poi
0: per tutta la classe.
2: Perché lui è dell'88, il ripetente.
0: Sì.
3: Lui è Davide Damiani.
0: Perché mi dicevi che alcuni si scrivono magari i compiti per casa su un quaderno,
3: sì,
0: su un fogliaccio.
3: Sì, sui fogli, sì, perché non essendo abituati ad avere il diario, perché per noi è una cosa normale.
2: Certo.
3: Per loro invece è proprio un'abitudine che non hanno, e quindi dice, c'è lui, scrive per tutti e poi dopo noi
2: e distribuisce
3: fare, sì.
2: Su WhatsApp la sera. Allora, intanto ringraziamo la nipote di Mary J, ricordiamo come si chiama?
3: Sofia.
2: Ringraziamola perché ci dà gli argomenti.
0: Sì. Fosse stata fan di Pecchia non avrebbe mai ringraziato e citata così tanto, non l'avrebbe mai fatto.
2: Ma sai quanti fan ora arriveranno? Sai perché?
0: Comunque approfondiamo tra pochissimo il tema del diario e del registro elettronico. Prima Biagio Antonacci. Sono sognato.

0: cambiare il mondo.
1: Ma sempre più forte questa cosa di cantante della vecchia scuola featuring cantante della nuova scuola. Prima abbiamo sentito Jovanotti con Samurai J. E cosa stai, perché ti c'è?
2: Sto pensando a un feat da fare dentro Radio DJ.
1: Cioè,
2: se dovessi fare una della vecchia scuola con il feat, vabbè, dai, andare subito su Linus.
1: Ah, tu stai chiedendo a me?
2: Sì, a te, a te.
1: Un feat incantato?
2: Sì. No, cantato, un fit di programma.
1: Okay.
2: Cioè, dici, guarda, per un giorno, un po' come usava una volta, no?
1: Vecchia
2: si scompongono
1: scuola,
2: un po' le carte.
1: Vecchia scuola. Io con la Pina lo farei.
2: Tanta roba.
1: Beh, bello sarebbe.
3: No, metti DJ Angelo.
1: Anche DJ Angelo. No, ora se no li invitiamo tutti.
2: No, ma perché non lui? No, perché
1: sono
2: non lei?
1: Tutti, cioè, sono tutti.
2: Sono no, guarda,
1: tutti.
2: Guarda, sono proprio tutti dei ragazzi bravi.
1: Per tornare all'argomento di prima, sì, qualcuno ci dice in realtà il registro elettronico esiste ancora. I docenti devono però far annotare anche su cartaceo le consegne.
3: Sì.
1: Che lo dicevamo fuori onda, non essendo abituati questi ragazzi, per noi è una cosa scontata avere avuto il diario. Loro non sono abituati, quindi credo che sia un'abitudine che devono riprendere.
3: Sì, sicuramente anche mia nipote adesso dovrà attrezzarsi, perché comunque come tutti i suoi compagni di classe dovranno attrezzarsi, però è una comunicazione che è arrivata 2 settimane fa, quindi...
1: Qui la scuola è già cominciata, quindi...
3: Sì, quindi devono un po' abituarsi anche a ricordarsi di farlo.
2: Sì, no, devono...
3: Che magari dà le consegne il professore, ma... Devono ricordarsi che se le devono scrivere.
2: Beh,

0: vero, è vero, è vero, è vero. No, ma è un po' come quando noi dobbiamo chiamare il ristorante o il dottore, vuoi che ci parli la mamma, no?
1: Sì,
0: che mamma,
1: esatto.
0: Parlaci te. Così anche loro immagino devono andare al negozio, non hanno mai chiesto un diario e pensano che stiano facendo magari una roba subdola, dice cosa sto facendo, mamma vacci a comprare il diario.
2: Che poi c'era sempre quel siparietto, non so se accadeva anche nelle vostre classi, che magari la professoressa o il professore si ricordava gli ultimi 30 secondi di dare i compiti, certo, per casa, certo. E quindi allora andate a pagina 30, fate l'esercizio 2,
0: già campanella suonata,
2: e gli studenti che non profe, non ho sentito, profe no, cosa ha detto, no, a pagina, sì, sì, 31, profe.
0: Ma poi certe volte non avevi neanche il tempo di scrivere sul diario, allora aprivi direttamente il libro e mettevi il cerchietto attorno al numero degli esercizi
1: e poi ti dimenticavi quali esercizi erano, perché
0: no,
2: complicatissimo. Però insomma, cioè, alla fine, perché noi siamo sempre a dire, no, diciamo sempre gli aspetti negativi, siamo sempre molto critici anche soprattutto nei confronti del governo. Qua secondo me gli intenti sono anche abbastanza nobili, cioè quello che diceva Valditara è che il diario costituisce uno strumento per responsabilizzare progressivamente gli studenti, perché è compito tuo,
0: devi scriverli te,
2: scriverti i cosi. Poi è chiaro che se ce l'hai in un diario è più facile per te organizzarti e tutto quanto, ma non sei responsabilizzato, sei il professore che te li scrive sul registro elettronico.
0: E un'altra cosa, siccome poi c'è sempre la cosa i giovani di oggi sono diversi di noi una volta, se nella classe di vostro figlio ci saranno solamente 3 persone a scrivere i compiti sul diario e gli altri mandano il messaggio la sera, succedeva anche nel 2007, nel 2008, tanto in tutte le classi,
2: bravo,
0: nella storia della scuola c'erano sempre 4-5 a scrivere i compiti,
2: è vero,
0: e poi su MSN chiedevano gli altri,
2: amen
0: no, perché chiamavano, qui siamo sempre
2: bravo.
0: I giovani di oggi, la generazione Z,
2: ma dillo forte, dillo, è importante questa cosa che hai
1: detto. Quanti compagni che chiamavano,
2: certo,
1: così posso parlare qua perché ho dimenticato i compiti.
0: Tra l'altro alle 8 di sera. Cosa vuoi studiare alle 8 di sera? Quando la sento non riesco ad andare avanti. Avevo un concetto da esporre.
2: Non ce la fai.
0: Vai, più forte di me. No, ragazzi, devo smettere.

0: compiti per casa nel documento di Excel nel cellulare.
1: E vedendo questo video che Valditara ha deciso di fare una nuova legge.
0: Sì, perché ha detto i giovani non sanno utilizzargli questi smartphone, perché se scrivi su Excel mi manchi quando torni, il tipo non riceverà mai il messaggio.
1: Per ritornare al discorso di prima, che i giovani di oggi non hanno niente da invidiare a quelli del 2002, perché Kelly Rowland lo faceva in quegli anni lì.
0: E infatti sono d'accordo.
2: Soprattutto ti scocci perché non ti risponde.
0: Non ti risponde, non ti risponde mai. Luca scrive: perché i compiti si segnavano sulla smemo, io li copiavo al mattino dalla compagna secchiona.
1: Scusa, ma che senso ha copiare i compiti al mattino?
0: No, anche perché sì.
2: Cioè, no, fatti.
1: Ah, li copiavo i compiti.
0: Anch'io l'ho capito adesso.
1: No, no, che allora, intanto alla Fede non ne ha capite due su due oggi, perché c'era anche la battuta di da lì.
0: Pensavo, è vero, pensavo che i compiti invece i compiti già fatti.
2: Esatto.
1: Mm-hmm. Allora, io te Fede oggi non è giornata.
0: No, ma
1: cioè,
0: poi
1: proprio ci sono quelle giornate no, per cui vieni a lavorare e sei contento di farlo, ma il risultato è quello che è. Cioè, oggi arriviamo alla sufficienza, basta me 5 e mezzo.
0: In più c'è Barbie che fa con le mani: dai, mi dai la pubblicità, mi dai la pubblicità. E quindi
1: vabbè, allora diamo, dai.
3: Radio DJ One Nation One Station. This is DJ
4: Ogni domenica mattina a mezzogiorno si aprono le porte del DJ Training Center, un'ora intera dedicata allo sport e all'alimentazione in compagnia degli atleti e degli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, tutte le domeniche dalle 12 alle 13, solo su Radio DJ. This is DJ
5: Training Center. Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
6: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
7: Dai mamma, solo il blazer.
8: E il denim M.
6: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
9: M, sempre con me.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazione.

0: indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Radio DJ c'è, sempre e ovunque. Anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: questo pezzo. Bello. Voglio sapere di più, Fede.
1: Sei incredibile.
0: Perché ridete tutte e tre?
1: È il nuovo pezzo di Clean Bandit che si intitola Company su Radio
0: DJ. Posso dire, stavano ridendo per un'altra roba, perché davvero mi piace questo pezzo.
1: Sì, ma fa ridere il fatto che tu dica voglio che tu mi dica di più.
0: Ma magari uno all'ascolto dice stanno ridendo perché Davide ha detto una cazzata, non gli piace.
1: No, ma perché doveva essere compito tuo sapere di questi artisti, perché oltre a Clean Bandit ci sono Chloe e Omalay.
0: Ora, chi sono?
1: Omalay è un cantante nigeriano e probabilmente il motivo per cui ci sono queste sonorità un po' afrobeats ci sta. Credo, questo è la mia ipotesi. E Chloe invece è una ragazza, una cantante, un'attrice, si chiama Chloe Bailey, che ha cominciato la sua carriera insieme alla sorella Halle Bailey. Infatti loro due si chiamava Chloe e Halle, Chloe per Halle, insomma.
0: Ah, era un duo.
1: Sì, era un duo.
0: I sonora femminili.
1: I sonora femminili, scoperti da Beyoncé. Cioè no, ma loro sono due cantanti R&B fortissime, veramente molto
0: detto,
1: molto bravo.
0: Scusami, entrambe la sorella, cioè come si chiama?
1: Chloe Bailey e Halle Bailey.
0: Guardo se riesco a trovare il profilo del duo proprio.
1: Non lo so se c'è il profilo del duo, secondo me.
0: Ah, ok, ok, tu dici.
2: Hanno anche avuto diverse nomination ai Grammy Awards.
1: Sì, no, spaccano, cioè stanno andando sempre più forte. Ora, ultimamente, ognuno sta un po' prendendo la propria strada, sia dal punto di vista, insomma, delle canzoni che dal punto di vista cinematografico, perché Halle, la sorella, è quella che ha fatto La Sirenetta. Ti ricordi tutte quelle polemiche?
3: Davvero?
1: Perché Halle era nera, sì. È la sorella di Chloe che abbiamo appena sentito che ha fatto La Sirenetta.
0: Ma perché non l'ho trovata io sta notizia?
4: Si fate sapere tutti.
0: Hai ragione, ma io non lo sapevo, non l'ho trovata sta notizia prima quando cercavo.
1: Vabbè, perché non l'hai cercato. Sai qual è l'ultimo film che ha fatto Halle Bailey, quindi la sorella di Chloe?
0: Vai, vedo il sorriso.
1: Tu, io e la Toscana. Questo è il titolo.
0: No, ma è una cazzata.
2: No, davvero.
0: Ma che film è, scusa, intanto?
1: È un film
0: americano, cioè di quelli che vengono nelle colline fiorentine, senesi.
1: Credo sia.
0: E girano questa fuga d'amore o questo fidanzamento con un calice di vino.
1: Non lo
0: antinori
1: so.
0: Antinori, magari, no, di quelli no. rubati.
1: Non lo so, si chiama You, Me and Tuscany.
2: Ma in Italia è uscito col titolo Tra amore e inganni.
1: Vabbè, ma è uno di quei.
0: Ma sono i bellissimi di Rete 4.
1: Sono anche molto bravi. Sono bravi a cantare e sono bravi a recitare. Tutto questo per dire il film che aveva fatto la sorella.
0: Ma potevamo partecipare alla promozione, perché non ci hanno chiamato?
1: Sono d'accordo.

0: tornata. Britney Spears è tornata con un nuovo singolo.
1: Sì.
0: Che non è questo.
1: Non è questo, perché
0: non è questo, ma è un singolo che è uscito stanotte. She'll never be me.
1: Ok.
0: Questo è un singolo che era stato inciso in realtà nel 2001.
1: Non sarà mai. Non sarà. Lei non sarà mai me.
0: Sì.
1: Ok.
0: Sì, sì,
1: okay.
0: Sì, sì, sì. Okay. Allora l'argomento già si può intravedere. Un singolo appunto che era stato registrato nel 2001 in occasione dell'uscita di Britney, il suo terzo album.
1: Ok.
0: Però è poi stato scartato nella fase di montaggio. E allora Britney con il team ha deciso di inserirlo nella riedizione che celebra 25 anni di anniversario dello stesso album appunto Britney, okay, che esce il 6 di novembre.
1: Ok.
0: Ci saranno 5 inediti, uno di questi è proprio She'll Never Be Me. Britney, per ricordarsi un po', è uno di quegli album che era strapieno di tormentoni e di tormentoni, di pezzi che sono rimasti nella storia.
1: Dici
0: tipo
1: di più.
0: I'm a Slave for You.
1: Ok.
0: Iconica, no? L'esibizione ai MTV Video Music Awards con il pitone.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E addosso poi c'era.
1: Sai quando ne parlo di questa cosa? Nel mio podcast. Io sono Federico Pezzi.
0: E
1: questo
0: solo,
1: è
0: poi.
1: Liquida.
0: No,
1: quando
0: no,
1: la
0: basta.
1: Musica ha smesso di avere forma.
2: Te lo giuro che lo dico.
0: Barbie, sono stato io a dirti: mettilo nella cartella e io ti dico toglilo, togli questo jingle perché io non ne posso più.
1: Però non è incredibile che effettivamente io
0: parli davvero?
1: Questa cosa qua.
0: No, perché parli degli MTV Video
1: di quei VMAs.
0: Sì. E sempre in quell'album Britney c'era Overprotected.
1: Okay.
0: E poi come si chiamava? I'm Not a Girl Not Yet a Woman.
3: Yes.
0: Quindi un album tu stavi cascando.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi strapieno di successi che riesce, ripetiamolo, il 6 di novembre. Però è una cosa strana vedere un nuovo singolo magari nel New Music Friday di Spotify, perché l'ultimo era del 2023 in collaborazione con Will.i.am.
1: Non solo, secondo me è strano, cioè mi faccio la domanda a te Davide, ma la rivolgo un po' a tutti gli ascoltatori. Se tu nel 2001 hai fatto un disco e poi c'erano dei pezzi che non ti piacevano e li hai scartati, farli riuscire a distanza di 25 anni non rendono quel pezzo migliore? Non so come dire, cioè se nel 2001 l'avevi scartato, li avevi scartati, un motivo ci sarà stato.
0: Però probabilmente erano tanti pezzi forti.
1: Ok.
0: E poi tu mi insegni, no, che sei laureato in discografia internazionale. Hai fatto un...
1: Non l'ho detto.
0: Ho paura a parlare, non so che sto dicendo. No, soprattutto prima la concezione dell'album,
1: sì,
0: non poteva essere, cioè io non ho mai sentito un album che su 12 pezzi aveva 12 successi.
1: No,
0: cioè,
1: impossibile.
0: C'erano dei pezzi, i famosi pezzi di
1: One Hit Wonder.
0: Sì. Noi non l'avrei detto in quella maniera.
1: Sai perché? Perché lo dico nel podcast.
0: Sì, infatti. No, dai. Sì, io non ci avevo il
1: assurdo
0: termine tecnico, ok?
1: Sì,
0: avrei preso in prestito, che ne so, come quando si parla dei papi, quelli che devono durare per un certo periodo, che vanno a collegare due ere grossissime, okay, no? Che hanno portato cambiamenti.
1: Okay.
0: Quindi magari nella storia dell'album, come tu mi insegni, no? Prima l'album veramente te l'ascoltavi dalla prima traccia all'ultima per seguire una storia,
1: mm-hmm,
0: e c'erano dei pezzi che in realtà lo sentivi già, se un po' te ne intendevi, dicevo, questo non potrà mai uscire come singolo.
1: Sì. Era meno potente.
0: E poi, per esempio, ho letto in settimana la notizia di Rihanna, ne parliamo sempre, no? Ha detto che a lei ha 500 pezzi. Già,
1: cioè, perché...
0: tanti di questi già registrati, perché
3: sì,
0: non sta uscendo niente, lo sappiamo, non so da quanti
1: 2016,
0: anni ormai.
1: 10 anni.
0: Lei ha 500 pezzi in archivio. Non so, lei ha posto per fare non so quanti album. Metti caso anche fossero.
3: Tutti possono.
0: Sì, ma anche il 10% fossero successi. Cioè, comunque c'è 50 pezzi.
1: Beh, sì, la cosa positiva è, ci siamo sempre lamentati del fatto che Rihanna non avesse fatto più uscire nulla. Non è stata con le mani in mano, perché se,
0: no,
1: se ha scritto, composto e registrato 500 pezzi, vuol dire che sono un sacco, che si è data da fare.
3: Comunque sono andata a vedere il video, che non è un video, è solo la canzone di Britney Spears sul suo canale YouTube.
1: Ok.
3: E ha già 234.000 visualizzazioni e 12.000
1: la canzone.
3: Sì.
1: Eh beh, perché probabilmente,
0: e soprattutto lei non balla in salotto.
3: No,
0: in
3: no,
0: video.
3: Non c'è un video.
0: È un lyric video, yeah.
1: Credo che comunque sia per i fan e le fan di Britney Spears, sentire un pezzo che ha quelle sonorità,
0: sì,
1: del 2001,
0: sì, sì,
1: è comunque una figata, e quindi è il motivo per cui l'ha fatto uscire.
3: Il primo commento è:

0: Il fatto che noi sappiamo tutte le parole di questa canzone non ancora uscita, però scritta nel 2001, prova che Britney Spears è ancora iconica.
1: È immortale, iconica, è vero.
2: Questa è la puntata numero del tuo podcast.
1: Sente? Non sa dire podcast.
2: No, non lo voglio dire, perché sennò parte il jingle tuo. Io sono Federico Pecchia, questa è Liquida.

0: Ciao ragazzi, invece secondo me quello di tirare fuori dei pezzi che non sono stati pubblicati negli album precedenti è quasi sempre un successo o comunque una figata, forse perché potrebbero essere più contemporanei. Ciao.
1: Beh, è un punto di vista, cioè,
2: dai, ci sta nel podcast.
1: Cioè, ci sta come visione. Secondo me è una visione troppo ottimista, perché
2: dici?
1: Lei ha detto spesso, forse ha detto, ho utilizzato il termine spesso, non mi ricordo. Non lo so se spesso è la parola giusta.
3: Concordo, cioè, con te.
1: Perché se un brano viene scartato, un motivo c'era, poi magari viene recuperato e diventa una mega hit, però è più raro.
2: Però non credo allo stesso tempo che un artista del genere con un team alle spalle, se non è forte un determinato pezzo, decidano, cioè, di tempo ne hanno anche per produrne di nuovi.
4: Domanda, ma abbiamo sentito la canzone di Britney Spears?
2: No,
1: sono completamente a capo.
4: Okay.
2: No, certo. Ma tra l'altro potevamo sentirla, è uscita stanotte. Ma noi vi diamo i compiti a casa, segnatelo sul diario. Abbiamo parlato del diario, apritelo per domani, perché noi torniamo domani alle 4.
1: Certo.
2: Dovete ascoltare la canzone nuova di Britney Spears. Ne parleremo? No, però il compito ve l'abbiamo dato.
1: Ma anche perché siamo lo specchio della società italiana, cioè gli italiani in generale parlano delle cose senza averle viste, senza averle lette,
2: si votano i libri al premio Strega senza averli letti.
1: Capito?
2: Posso parlare io del singolo di Britney Spears senza averlo sentito?
1: Esatto. Va bene così. Va bene, ok, abbiamo finito, direi che di cavolate ne abbiamo dette in abbondanza, ne arriveranno altrettante.
2: Barbie
1: adesso
2: ha fatto così con la testa.
1: Ne avete detto, ne arriveranno altrettante, dico, perché arrivano Umberto e Damiano, che voglio dire, anche loro non è che parlano di massimi sistemi.
2: Ma magari oggi sì.
1: Magari oggi può essere il caso. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a

0: Soprattutto grazie a te Linus.
1: A domani, ciao.
2: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
7: Dai mamma, solo il blazer.
8: Il denim M.
6: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
9: M, sempre con me.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
14: La fattura è pronta?
15: Sì, quadra.
14: E quel pagamento?
15: Quadra, anche quello.
14: I dati del nuovo cliente?
15: Tutto quadra, capo.
16: Quadra è la soluzione web di sistemi per piccole imprese e partite IVA. Emetti fatture, gestisci clienti, incassi e pagamenti. I dati sono protetti sul cloud sistemi con backup garantito e assistenza diretta.
14: E domani che siamo fuori tutto il giorno?
15: Quadra, anche lì, uso l'app.
17: www.quadrasistemi.com. Il futuro digitale del tuo lavoro. Con sistemi Quadra.
18: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
19: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
21: Lo so, pensi di sapere già tutto dei viaggi di gruppo, ma non conosci Sivola. Deserti, giungle, isole. Tu scegli dove, al resto ci pensiamo noi. Voli inclusi a zero cassa comune. Ti aspettiamo su sivola.it.
22: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
23: Dark Planet, convenienza nostra.
24: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
25: Alle 5 del mattino.
26: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
27: Amore, non rompere le uova.
28: Riconosci questo ticket?

Dio. È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mancano pochi secondi alle 18. DJ! Buonasera dalla redazione. Salito a 17 vittime, tra cui 3 bambini, il bilancio dell'attacco russo contro un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhzhia, bombe anche su Kiev, blackout diffusi. Il portavoce del Cremlino Peskov spiega che Putin giudica comprensibili alcune proposte avanzate dagli Stati Uniti. Mosca ringrazia per lo stop alle sanzioni con i raid, afferma invece il presidente ucraino Zelensky. E la sospensione delle sanzioni sul gasolio russo garantisce a Mosca maggiori entrate per finanziare la guerra. Non è questo il momento di allentare la pressione. L'Europa non lo farà, questo ha dichiarato sui social l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Andiamo in Medio Oriente. Il gruppo armato yemenita filo iraniano degli Houthi ha condotto un attacco contro l'aeroporto di Riyadh. Sono almeno una decina i feriti, alcuni sarebbero in gravi condizioni, a renderlo noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Ora in Italia con la cronaca. Scriveva sul web di stragi a scuola, indagato un 14enne catanese. Durante una perquisizione sono state trovate nella sua stanza svastiche, un casco militare, un giubbotto antiproiettile, scoperte inoltre sul PC, ricerche sull'uso e il funzionamento delle armi da fuoco. Siamo alla pagina sportiva, iniziamo dal calcio. Al via in questi istanti Inter Parma, match valido per la 6ª giornata di Serie A, iniziata con la sfida delle 15 tra Genoa e Fiorentina, che ha visto il successo dei Liguri per 2-1. In Formula 1, Verstappen dopo la vittoria nella sprint conquista anche la pole del Gran Premio di Singapore davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto Antonelli. In MotoGP discende in Indonesia, Marc Marquez si è preso la sprint e il primato nella classifica del mondiale. Infine il ciclismo, Paul Sexas vince il Giro di Lombardia arrivando in solitaria sul traguardo di Como. Terzo Ciccone.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, altro appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ, One Nation, One
6: Station. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Siumi su Radio DJ Siumi, che tradotto letteralmente in italiano è denunciami.
1: Ecco, quindi, denunciami a me, che lo sai dove ho parcheggiato? E io ho un'ansia in queste due ore, ragazzi, non so se potrò andare avanti e continuare la puntata.
0: Questo
1: purtroppo
0: è il bello e il brutto da trasmettere in una grande città nota per il suo traffico come quella di Roma, dove nella giornata strana, che poi la maggior parte dei weekend va bene, poi ci stanno degli allineamenti di pianeti dove all'improvviso c'è il pienone nella stessa zona dove dobbiamo andare noi.
1: Abbiamo il parcheggio sotto la radio, che secondo me nei weekend viene utilizzato come posteggio delle auto per chi parte e va in vacanza. Io la lascio qui perché è controllato. Sì. Ecco, io ho parcheggiato dove non si può, quindi sono un po' in ansia.
0: Sbrighiamoci. Purtroppo
1: due ore vanno fatte.
0: Purtroppo la radio, questo programma, non è prima iniziamo, prima finiamo.
1: Non funziona così.
0: Devi rimanere qui fino alle 20, con la speranza che in via Cristoforo Colombo 90 la polizia locale di Roma Capitale non passi a fare multe.
1: Ma è impegnata, dai, la polizia. Questo weekend è ripartita anche la Serie A, magari devono andare a controllare allo Stadio Olimpico di Roma come funziona.
0: Dici, sono tutti intorno allo stadio le partite e non
1: Parliamo d'altro, non parliamo della mia macchina divieto di sosta.
0: Ti sei collegato a Denunciami, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Tu dici che dopo due pause per la nazionale, ora che ricomincia il campionato, anche i vigili sono agguerriti, devono tornare dopo due settimane nelle zone
1: ovvio,
0: stadio.
1: Ovvio, la gente vuole tornare allo stadio, mi sembra doveroso, mi sembra giusto.
0: Anche loro di conseguenza devono recuperare tutto ciò che non hanno fatto nelle ultime due settimane. Dunque possiamo dare il via a questo sabato sera, come anticipato, insieme fino alle 20, con in palio anche una DJ box da assegnare. Buon sabato 10 ottobre 2026, siamo Umberto e Damiano, iniziamo.
1: Buonasera, buonasera Patrizio in regia.
2: Buonasera.
1: Buonasera Veronica in redazione.
3: Buonasera.
0: Che bello, ecco perché c'è il parcheggio pieno, perché tutta la squadra è qui a Roma oggi. Non ci facevo caso a questa cosa. Con quante auto a testa siete venuti?
3: Un paio.
0: Un paio, due.
2: Io non voglio scendere in particolari, ma il posto che ha preso Damiano...
0: Sì.
2: Potrei metterci io la macchina.
1: Allora,
0: è riservato.
2: È riservato. Allora,
1: facciamo così:
0: Patrizio,
1: se quando
0: usciamo
1: c'è più la macchina, torno a casa con te, Patrizio. Okay. Mi dai uno strappo. Tanto abitiamo vicini. Ma non parliamo di cose brutte, parliamo di cose belle. Parliamo che in questa settimana abbiamo, sicuramente l'avrete sentito, l'avrete anche visto sui social di Radio DJ. Abbiamo registrato tutti la canzone di Natale.
0: Finalmente. Non so se tutti abbiamo portato a termine le registrazioni. Però
1: la maggior parte, diciamo, è stata.
3: Trio ancora no.
0: Perché non ci sarà il trio quest'anno nella canzone.
3: Perché c'era un programma di registrazione, la faranno nei prossimi giorni.
1: Quelli bravi vengono dopo, quelli bravi alla fine.
0: Forse quelli con i quali vai sul sicuro.
1: Sì.
0: Beh, loro sono bravi, teniamoceli alla fine.
2: Comunque,
0: e alla fine.
2: Posso alzare il livello? Ho assistito alla vostra performance.
1: Che voto
2: siete
1: dai?
2: Siete molto bravi.
0: Migliorati. In quattro anni
1: siamo migliorati. Come Pinocchio, guarda.
0: Non è un caso che hanno fatto una sessione solo per me. Te e Danilo da Fiumicino, solo noi.
1: Però siamo
0: a
1: stati,
0: parte
1: siamo
0: con
1: stati
0: l'ottima
1: veloci,
0: Paola Folli.
2: Non capivo perché non registravano, non hanno registrato nulla.

0: l'hanno registrato
1: Milano.
0: Loro.
1: No, no.
2: Io non riuscirò mai a superare, ripeto, l'ottima Paola Folli che ti fa bravissimo, perfetta. Però ne facciamo un'altra. Sì, io quella sì. roba non riuscirò
3: ne
2: mai.
3: Ne facciamo altre.
2: Altre. Che altre. Già sa che quella successiva. Dici,
0: una su 50, schifo. Una versione verrà bene infatti, sicuramente. Infatti,
2: una sulle tante una su 50. Verrà bene. Comunque è molto bello perché finalmente dopo tanti anni la canzone di Natale torna a essere un grande classico. Aver rispolverato George Michael.
0: No,
2: per
0: non
2: la
0: lo dovevi dire. Non va detta sta roba.
2: Pensavo che.
0: Ma devi stare zitto, non devi dire niente.
2: Vabbè, mica ho detto che è la Christmas.
0: Ma
2: non
0: è ancora che cosa.
2: Vabbè, no, ne ha fatte tante, George
0: sì,
2: Michael.
0: Ne ha fatte tante, ma non diamo riferimenti. Vuoi anche dire il pezzo che hai cantato? Allora, a questo
2: tanti
0: punto.
2: Tanti auguri, ecco, di buon Natale. Ma non potevo?
0: No.

0: Lenny Kravitz su Radio DJ, ancora buon sabato sera da Umberto e Damiano insieme fino alle 20. Il nostro numero non ve l'abbiamo ancora dato per mettervi in contatto con noi per tutti i vostri messaggi, il 347 342 5220.
1: Se volete
0: aprire il microfono, no,
1: stavo in finestra, stavo controllando la macchina, dico se volete,
0: è come se facciamo la puntata così, come esatto. Lo zio che veniva dalla Svizzera col Mercedes e aveva paura che le storie italiane potessero portare
1: e
0: via la macchina.
1: Tutta la notte in finestra,
0: allora,
1: esatto.
0: Così, io ricordo ancora quando veniva
1: Bonzalone,
0: zio,
1: esatto,
0: da lontano col piatto di spaghetti poggiato sul davanzale che doveva guardare la macchina sotto.
1: Io
0: mi sembri quello.
1: Farò la puntata più o meno così oggi.
0: Ma valla a spostare, ma fai perché devi stare con
1: l'ansia? Non posso, devo ricordare le regole perché a breve ci saranno i film travisati,
0: oh,
1: anzi, in

0: Palio, una DJ box, tre regole facili facili, scegliete il titolo del film, cambiate una lettera e vi inventate la trama con un messaggio vocale 347-342-5220. Da questo momento potete iniziare a mandare i vostri film.
1: Allora, siamo giunti ormai al 10 d'ottobre, quindi è più o meno un mesetto che abbiamo ricominciato la stagione con questo nuovo orario e devo dire che il livello si è alzato tantissimo, ma a livello esponenziale di weekend in weekend. Quindi oggi o siete i Christopher Nolan dei film travisati o sennò diventa molto competitivo.
0: Molto complicato,
1: è complicato andare avanti. Il livello è alto, però sono sicuro che la vostra fantasia riuscirà a farvi competere per portarvi a casa tutti i gadget di Radio DJ. Intanto, prima di entrare nell'argomento film travisati, leggo al nostro numero tre messaggi chi si è appena svegliato dai sonnellini pomeridiani.
0: Buongiorno.
1: Perché buongiorno, benvenuti. Un po' per mantenere le vecchie tradizioni del nostro vecchio orario, ma anche perché, ricordiamolo, le esigenze lavorative sono tante. Chi lavora la notte si deve anche attrezzare.
0: Certo.
1: Magari dormo il pomeriggio, adesso mi sveglio, vado a lavorare, poi domani mattina se ne riparla.
0: È complice un po' anche questo clima, queste temperature. Poi settimana prossima cambierà l'orario, quindi alle 4 già farà notte, quindi
1: forse tra due o già settimana prossima.
0: 23-24 se non sbaglio, a cavallo tra due settimane.
1: Tra due settimane. C'è tempo per il cambio orario.
0: Però quando è notte, cioè tu alle 4 di pomeriggio già è buio, dici quasi mi metto a letto, mi faccio un riposino, ne approfitto.
1: Allora, è uscito uno studio al riguardo del famoso sonnellino pomeridiano, se sia o meno una buona abitudine. Come lo vediamo? Che è una cosa positiva, una cosa negativa?
0: Dipende quanto dormi, secondo me. Cioè il massimo è una ventina di minuti. Se superi i 20 minuti ti svegli come se ti è passato sopra un tir.
1: Allora,
0: almeno per esperienza personale.
1: Gli esperti dicono 60 minuti.
0: 60
1: minuti è il tempo massimo per il sonnellino pomeridiano. Oltre diventa l'aver dormito poco.
0: Beh, sì,
1: perché
0: anche
1: potevi
0: questo,
1: farti la filata continua, quella lunga. Ci sono due linee di pensiero. Quella nostra personale, anche io la vedo con te, che il sonnellino ti spezza quando ti svegli.
0: Ti distrugge, veramente. Sì, sei un'altra, devi fare una doccia ghiacciata proprio.
1: Zombie,
0: esatto.
1: Lascia stare, evita. Se no, la buona abitudine vuole che il sonnellino pomeridiano possa fare bene per darti lo slancio. Ripeto, massimo 60 minuti o anche 30 minuti. E c'è qui che ritorna la regola del caffè.
0: Sì.
1: Ossia, tu magari hai mangiato, hai pranzato, hai finito, ti bevi il caffè e ti metti subito sul divano e prendi sonno.
0: Beh, all'istante chiudi gli occhi e sei
1: un cartone
0: animato.
1: Se devi fare il pisolino è perché sei stanco, non per altro.
0: Sì.
1: Però ti metti sul divano. A quel punto il caffè, per entrare a fare il suo effetto,
0: mette 30
1: in corpo,
0: minuti ci mette.
1: 30 minuti, quindi tu in teoria dopo mezz'ora ti svegli in automatico perché il caffè sta facendo effetto.
0: Da provare questa
1: tecnica. Questa è la
0: piccolo sondaggio interno qui dentro. Patrizio, Veronica, voi pisolino pomeridiano come va? Minuti? Quanti minuti? Ore?
1: Sei minuti.
2: Io un paio d'ore a volte, perché poi
1: non è
2: però vi spiego, perché io poi la sera mi alleno a basket e vado a dormire di solito a mezzanotte e mezza luna, poi mi risveglio per venire a lavorare alle 5:30.
0: Quindi quando puoi recuperi e dormi, dove
2: perché
0: c'è un attimo.
2: C'è una legge non scritta che non dipende quanto come dormi, ma quanto
0: dormi.
2: Esatto.
0: Bella questa, me la scrivo questa.
1: Io crederei invece al contrario, non dipende
0: tatuare,
1: quanto dormi ma come dormi. Cioè io posso dormire un'ora ma benissimo sul letto più morbido
2: si
1: del mondo.
2: Si calcolano le ore dormite, poi come dormi, ce ne
0: frega. Chi se ne frega.
1: Qua il ciclo del sonno di mia figlia, che però ha 5 mesi, Patrizio, mia figlia, cioè che dorme un massimo di 3-4 ore, ma più volte nel corso
2: questa
1: della
2: è scienza,
1: giornata.
2: Comunque, quella che dico io.
0: Così un piccolo bimbo.
1: È rimasto
0: piccolo.
1: È un infante.
3: Io ho imparato quando facevo l'albissima,
0: sì.
3: Attaccavo alle 5 del mattino, che non devo superare i 20 minuti.
1: Vedi?
0: Okay.
3: Perché
1: poco,
3: quei 20 minuti dormo bene e mi sveglio bene. Se supero, quindi dormo tipo 2 ore, poi ho lo strascico di sonno.
0: È come noi, allora, vedi, quando superi i 20 minuti stai
3: ma
0: male tutto il
3: giorno. Ma infatti, perché noi facciamo una vita, siamo genitori.
0: Noi sì,
3: Patrizio,
0: mica veniamo a giocare a basket come quello.
1: I problemi di Patrizio, i problemi del basket. Qui c'è gente, in tre facciamo 12 figli e abbiamo altri problemi, signor Patrizio. Ma va bene così. Arriva Giorgia su Radio DJ. No.

0: con te.
1: Giorgia si domanda se piove. In teoria abbiamo guardato il meteo. Ha fatto brutto metà settimana fino a ieri più o meno.
2: Sì.
1: In teoria questo weekend regge. Prossima settimana ancora un pochino regge.
2: Se piove prendiamo l'ombrello, Giorgia. Alla fine sì. Cioè, quella è la soluzione. Poi dipende sempre quanta acqua tira giù. Quello è il problema.
1: Ma adesso, signora mia, non fa più la pioggia di una volta. Adesso quello che doveva piovere in un mese fa in 10 minuti. La famosa bomba d'acqua.
2: Bomba d'acqua,
1: signora mia.
2: Purtroppo ci dobbiamo attrezzare. 347-342-5220, citando, diciamo, tra i nostri ascoltatori un po' di messaggi, chi attribuisce il sonnellino pomeridiano, le colpe le danno agli animali domestici, molti.
1: Giusto,
2: ma
1: vero.
2: Soprattutto ai bambini. Quindi chi si ritrova magari a fare un pisolino col bambino dorme male, indipendentemente dai minuti, perché se è tipo come mio figlio che mi prende a calci tutto il pomeriggio è rischioso.
1: Francesca dice: avendo anche io bambini piccoli vado a dormire ogni volta che posso, quindi qui tecnica Patrizio, non perché ha figli ma perché lui va a giocare a basket, però ogni volta che può, visto che stare lì appresso ai figli piccoli non ti permette di avere un sonno regolare, quando entrambi stanno dormendo ne approfitti
2: mezz'ora, per recuperare
1: un'ora, appena comincia a piangere poi si sveglia anche lei. E tantissimi, come dicevamo, come citavi tu poco fa, hanno, chiamiamolo problema perché potrebbe essere anche affetto, dipende dai punti di vista, il problema del gatto,
2: degli animali
1: domestici, che a una certa ora hanno il loro ritmo biologico, si svegliano, grattano la finestra, vogliono uscire,
2: ti passano
1: addosso e devi andare alla ciotola. Abbiamo tanti messaggi di persone che dicono: quando posso anch'io non ho figli, ma per colpa del gatto non riesco a mantenere.
2: Il gatto deve essere autonomo, ragazzi, date ste benedette chiavi di casa sto gatto, così apre, esce, fa quello che deve fare e quando ha fatto rientra.
1: Ma è per il suo bene, perché fuori il mondo è pericoloso, non può uscire da solo, deve
3: poi
1: uscire solo sorvegliato.
3: Se c'è qualcuno che dorme il pomeriggio, è proprio il gatto è un maledetto, perché poi dorme il pomeriggio e poi di notte sta sveglio.
1: Deve svegliare alle 4. Ti viene ogni tanto, perché anche tu hai il gatto famosissimo sui social, che lo citiamo sempre ogni volta che sei in diretta con noi.
2: Ma ci ripeti l'Instagram, che ogni volta te lo dimentichi e lo sbagli.
3: Oscar Bengala Cat _.
1: Forse stavolta è giusto.
3: Mi sa che non è quello.
2: Ma infatti non è. Mi sa mischiato qualcosa.
1: Oscar the Cat.
2: Ogni volta lo fa sempre diverso.
1: Nel dubbio non lo seguite, perché è un altro gatto, non è quello di Patrizio. Però è che mi hai fatto scordare quello che volevo dire.
2: Il pomeriggio dorme sempre.
1: Sono entrato nel mood cattiveria.
3: No, mo lo voglio sapere.
1: Che quando il gatto dorme devi andare lì a rompergli i coglioni.
2: No,
1: come
2: no, poverino. No, ma poverino.
1: Perché

0: Giorgi sarà con Budapest dal 2013 su Radio DJ. E dunque, come promesso a inizio puntata, dobbiamo assegnare la prima DJ Box di questo sabato.
1: Esattamente, grazie ai film travisati. Ringraziamo gli ascoltatori che hanno già iniziato a mandare i loro film al 347-342-5220. Regole facili, sono tre.
0: Dovete scegliere il titolo di un film, cambiare una sola lettera di questo titolo e a quel punto ci mandate un messaggio vocale dove vi reinventate la trama, ovviamente che faccia ridere,
1: perché
0: il più votato alla fine della gara si porta a casa tutti i gadget di Radio DJ. Siamo pronti? E allora iniziamo.
2: Umberto e Damiano su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin. Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
7: Dai mamma, solo il blazer.
8: Il denim M.
5: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
9: M, sempre con me.
10: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 9 la sprint race e domani, sempre alle 9, la gara con il Gran Premio Pertamina dell'Indonesia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
16: Amici, voglio proporre un brindisi. A chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle collezioni.

0: eroiche del Conegliano Valdobbiadene Patrimonio dell'Umanità è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura X-Fir?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Ma Fuori Massena cos'è?
12: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
13: È M2O Morning Club.
14: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
15: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
16: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.
17: Ciao Umberto, ciao Damiano.
18: Ciao ragazzi,
19: dove siete?
20: Umberto!

0: Olivia Dean con Baby Steps su Radio DJ. Ancora buon sabato sera, state ascoltando Umberto e Damiano insieme fino alle 20. 347-342-5220 è il nostro numero e stiamo raccogliendo tutti i vostri film travisati.
1: Sì, però un attimo, devo fare una tiratina d'orecchio a Fabrizio. Tutto bello il tuo film travisato, ma un vocale di 1 minuto e 30 è troppo lungo.
0: Però
1: troppo.
0: Se fa ridere.
1: Ho capito,
0: è perché
1: ma...
0: succedono tante cose.
1: Sì, la trama bella, ma bisogna rimanere, ragazzi, nei 30, massimo 40 secondi.
0: Problema,
1: se riuscite.
0: Sai qual è, Fabrizio? Che con un vocale di 1 minuto e 30 neanche nel fuori gara finisce.
1: Esatto.
0: Neanche nel vincitore morale.
1: Ridiamo noi, ma rimane top secret il tuo
0: dunque
1: messaggio.
0: Dai, trentina di secondi al massimo per chi si fosse appena collegato. La sigla ci spiega le regole.
2: Dagli studi di Radio DJ, Umberto e Damiano presentano
3: Sound Production Take 2.
2: I film travisati.
3: Azione!
2: Le regole del gioco sono tre. Scegli il titolo di un film, cambia una lettera, inventa una trama.
4: Allora, signori, dov'è il ciacchista? Io ho un locomotore!
0: Potete continuare ad inviare i vostri messaggi vocali al nostro numero. La redazione è sempre attiva a raccogliere, almeno fino alle 20 di oggi. Poi, se vi viene l'idea, un martedì a caso alle 6 del pomeriggio...
1: attaccate al... cioè, nel senso...
0: al WhatsApp.
1: Esatto.
0: Non ci arriva il messaggio. Però, se lo fate fino alle 20 di oggi, noi poi vi mettiamo da parte. Vi possiamo anche ascoltare nel corso del prossimo weekend. Iniziamo la gara. Il primo è... Giacomo.
5: New York, Accademia degli Spazzini. I nuovi cadetti sono pronti a prestare giuramento di fronte al sommo maestro. Quindi, cadetti, siete pronti? Lo giurate voi? Sì, lo giuro. Allora, la prima squadra sulla 34esima, la seconda squadra a Central Park, la terza squadra a Park Avenue. Okay. Scuola di pulizia.
0: Andare a pulire, certo. Devono pulire tutto quanto.
1: E da bambini, no? Quando dico che vuoi fare da grande il puliziotto, questo, proprio questo. Ecco.
0: Quindi
1: qua.
0: C'è l'Accademia come per la polizia americana,
1: sì.
0: Però poi ti ritrovi a dover pulire. Vabbè, a New York la ditta di pulizie con tutti i vetri, tutti i grattacieli.
1: Voglia lavorare.
0: Guadagni
1: molto
0: di più del puliziotto.
1: Ma che scherzi.
0: Quello con la pistola.
1: Non devi soffrire di vertigini, però.
0: No, ti legano, ti imbraghi, hai tutta la struttura.
1: Bravo Giacomo, complimenti anche per la trama. Devo dire, molto divertente. Andiamo con il prossimo, lui è Paco.
6: Questo film parla della storia di queste ragazze che vivono a New York e hanno tanta voglia di fare sesso, tranne una perché era sempre indecisa, le altre cercavano di convincerla ma non ce la facevano e quindi il titolo è Sex and Decidi.
0: Vuoi fare l'amore come tutte noi,
1: certo,
0: come tutto il tuo gruppo d'amiche, o rimani indecisa?
1: Eterni indecisi.
0: Hanno fatto
1: un sacco
0: di film, delle serie TV, 8 stagioni su lei che è indecisa, non lo so.
1: E alla fine niente, non vuole fare l'amore.
0: Uscirà una nuova stagione ancora con lei che
1: Bocca
0: deve
1: lupo,
0: decidere. Se gli va. Bravissimo Paco. Attenzione, la quota rosa dei film travisati arriva a Mary.
7: Questa è la storia dei Mori di Venezia.
1: Sì.
7: E il sindaco di Venezia a un certo punto decide di voler fare un restyling della città partendo proprio dai Mori. Pensa di farli diventare biondo platino.
1: Okay.
7: Insurrezione popolare, naturalmente. E il popolo non vuole che i Mori diventino biondo platino.
1: Sì.
7: Titolo del film: Mori per sempre.
0: Se sono Mori, resteranno.
1: Li vogliono così.
0: Tra l'altro, film quasi autobiografico.
1: Sì.
0: Perché lei, chiamandosi Mary, chissà quante volte le avranno detto Mary per sempre, ricordando il film. E adesso, quando c'è da giocare, ritira fuori il film.
1: E guardando
0: proprio
1: la foto, profilo, è anche bionda. Pensa, bionda. Quindi ci può stare.
0: Quindi è lei che è indecisa se andarsi a fare Mora, se rimanere bionda.
1: Cambia tutto, Mary. Cambia colore di capelli.
0: Brava Mary. Attenzione, la gara continua. Chi arriva adesso?
1: Sandro.
8: Questa è la storia di un uomo che aveva il brutto vizio di guardare la gente, di spiare la gente dalla finestra di casa sua.
1: Guardone, quindi.
8: Lo faceva per capirne i segreti più intimi. Fino a quando non gli capita un incidente che gli fa capire che quello che faceva era sbagliato. Il titolo del film è La finestra in fronte.
1: Si è sganciata la...
0: No, perché lui era piegato sotto la finestra.
1: Ho capito.
0: L'incidente, da lì ha capito, non doveva più farlo perché tirandosi su all'improvviso
1: ha battuto
0: la fronte sullo spigolo della finestra.
1: Non
0: fa
1: è la finestra del murales di Maradona, no? Non c'entra niente.
0: Sta per venire giù l'infisso.
1: Non c'entra niente quello.
0: Oddio, anche quello potrebbe essere. Dipende, dobbiamo andare a vedere il film per capirlo.
1: Sì, da vedere,
0: Bravo Sandro. Attenzione, tocca ad Antonio.
9: Un androide venuto dal futuro. Pi, pi, pi, pi, pi. Un solo compito. Provare tutti i supplì di Roma per sconfiggere il capo della resistenza. Buongiorno, un supplì. Terminato.
0: Allora, non l'ho capito benissimo.
1: Sì, però mi piacciono, però gli effetti, cioè i suonini, sono rimasto incantato da quelli.
10: Era più una battuta, diciamo.
1: Sì, che sì, è terminato. Ma non va spiegato, terminato. Però.
0: Allora, succede questo, quando un film è difficile da capire, o sei tu che non l'hai capito, mentre per gli altri è un capolavoro, o proprio il film valeva poco.
1: Sì.
0: Siccome sto notando, soprattutto con delle grosse uscite al cinema, che quando non capisci un film devi dire capolavoro,
1: è bello,
0: capolavoro.
1: È bello, vuol dire che è bello.
0: Allora, certo. Antonio ha fatto un capolavoro, è
1: nicchia,
0: bellissimo questo film.
1: Di nicchia.
0: Film di nicchia, questo è quello che va a vincere a Cannes, esatto. Lo diciamo sempre, quello che tu non ti aspetti, ma va a vincere. Allora, abbiamo sentito i film in gara oggi, Scuola di Pulizia, Sex and the City, Mori per sempre, La finestra in fronte e Terminato. Quali tra questi volete far vincere?

0: Intanto noi abbiamo da fare il fuorigara. Qualcuno che ha provato a partecipare, ma vuoi o non vuoi ha sbagliato qualcosa. Non tanto nel titolo, spesso è quello che viene sbagliata tutta una parola, tutto il titolo. Ma a volte si finisce nei fuorigara anche per l'esposizione del film. Si sente male, ci sono distrazioni, non si è capito quello che volevi dire, stai facendo altro mentre mandi il vocale.
1: E allora sentiamo cosa ha combinato Roberto.
2: Allora io vi direi Girati dei Caraibi.
0: No, ma dillo alla fine.
2: Un gruppo di persone che c'ha le scatole girate perché tutti gli anni va ai Caraibi. Vuoi salutare? Saluta.
1: Ma chi è?
2: Ciao, è Mattia, mio figlio. Vai ai Caraibi, ha le scatole girate perché poverini non sanno come ostentare la loro ricchezza. Beati loro. Giusto per stare in tema di vacanze. Ciao, buona serata. Ciao. Roberto da Milano.
1: Ciao Roberto.
0: Vabbè,
1: da Milano.
0: L'ha detto all'inizio, girati, che fatica ascoltare questo vocale.
1: Poi c'era il bimbo sotto che voleva giocare.
0: Mattia ha racchiuso con la parola iniziale tutto, aperto dicendo cacca.
1: Esatto,
0: ed era proprio la valutazione che noi diamo a questo film che abbiamo appena
1: ricevuto. Vai Roberto
0: a
1: cambiare il pannolino, vai che tuo figlio ti chiama.
0: Ti chiama, ti dice che ha fatto. E allora stop al televoto, stop. Quello che è fatto è fatto. Abbiamo una DJ box da assegnare, ci sono tutti i gadget di Radio DJ all'interno e due biglietti per il cinema.
1: Non è vero, lo stavo inventando.
0: Mi andava di darvi cose, ma non li abbiamo. E allora scopriamo chi vince la puntata di oggi.
3: Questa è la storia dei Mori di Venezia. E il sindaco di Venezia a un certo punto decide di voler fare un restyling della città partendo proprio dai Mori. Pensa di farli diventare biondo platino.
1: Ecco qua.
3: Insurrezione popolare, naturalmente. E il popolo non vuole che i Mori diventino biondo platino. Titolo del film: Mori per sempre.
0: Mori per sempre. Porta a casa la DJ box, quindi brava Mary.
1: Complimenti Mary.
0: Giocavamo prima con l'omonimia del film. Mori vince dunque Mary, ed è, se non sbaglio, la seconda quota rosa consecutiva che va a vincere il film travisato.
1: Sono state brave le ragazze ultime settimane. Tranquilli per tutti coloro che hanno mandato il film, non vi siete sentiti in onda, torneranno sabato prossimo, non vi preoccupate,
0: quindi
1: li mettiamo da parte.
0: Nuova DJ box in palio, nuovi film. Se il vostro non si è sentito, provate a rimandarlo fino alle 20. Hai visto mai che vi risentirete sabato prossimo? Bravissimi!
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio DJ, ancora buon sabato sera, 347-342-5220, tanti messaggi che ci portano con voi nel vostro sabato sera. È bello che nonostante questo sprazzo di autunno che si è visto nei giorni passati, questo non vi ha frenato dal fare delle gite. Tante foto di escursioni tra i boschi, è già periodo di foliage?
1: Beh, evidentemente sì, qualcuno sta andando. Io vedo foliage sui divani, stanno arrivando tante foto di gente che ha preferito rimanere a casa a guardare la Serie A.
0: Sì.
1: Sarà stata l'astinenza forse, quello dovuto alle due settimane di stop, evidentemente sì.
0: Perché è la prossima pausa nazionale adesso? Ci fanno arrivare fino a Natale?
2: Novembre.
0: Ma altre due settimane a novembre?
3: No, solo due partite, una col Belgio e una con la Francia.
0: Ok, quindi si esauriscono in un weekend, tipo una al venerdì, una al lunedì. E
4: dovrebbe essere dal 18 al 20... no.
0: No, come non detto, facciamo finta.
1: Non parliamo di calcio.
4: Stavo dicendo una sciocchezza.
1: Non parliamo di
3: novembre, comunque è novembre.
0: A novembre, sembra chissà quando è, tra un mese. Di nuovo l'altra pausa.
4: Il 15.
0: 15 novembre.
4: Volevo dare una data precisa.
0: Giusto. Siamo qui per fare informazione, a volte anche corretta, altre volte meno.
1: Sbagliata.
0: Guarda, questa qua me la tengo per il vero fake. La nazionale si ferma al 15
1: giocherà,
0: novembre.
1: Esatto.
0: Vero fake, ma quello, il vero fake, torna domani con in palio un'altra DJ box. Oh, domani mi sa che ne mettiamo in palio due.
1: Ma ci vogliamo proprio rovinare, ragazzi.
0: Due DJ box.

0: Tainted Love dal 1981, Soft Cell su Radio DJ. Attenzione, ci sono le news, quelle vere, non quelle false come spesso
1: come
0: ci troviamo
1: noi,
0: a
1: esatto.
0: fare noi. E poi torniamo per un'altra ora insieme.
2: Umberto e Damiano su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
5: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
6: Dai mamma, solo il blazer.
7: Il denim M.
5: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
8: M, sempre con me.
9: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali.

0: stagionali scontate di Econat Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conat.it.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: My Movies presenta
6: Rider.
7: Te che sogni hai?
8: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
7: Per quella serve fortuna.
8: Molta.
5: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
9: Che casini ti stai ficcando?
7: Ma che hai fatto, Sam?
8: Una storia lunga.
5: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
8: Tutto sbagliato. Presente?
7: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
5: Scopri le sale su mymovies.it.
10: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
12: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su uniboccone.it/we-made-it.
13: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
14: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
15: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow.
15: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
17: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
18: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
17: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
19: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
20: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto alle 19. Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhzhia. A scriverlo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X all'indomani dell'accordo tra Donald Trump e Vladimir Putin. Le vittime del raid russo sono almeno 17, tra cui 3 bambini. Il Cremlino intanto definisce sensate alcune delle proposte avanzate dagli Stati Uniti sulla desca. Ci spostiamo in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato un nuovo attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, e contro una raffineria del gruppo Aramco. Secondo il movimento filo iraniano, si tratta di una risposta al sostegno aereo fornito dal regno alla controffensiva delle forze governative yemenite. Nel raid contro lo scalo sarebbero state ferite decine di persone, alcune sarebbero in gravi condizioni. Secondo i principali media indiani, sarebbero migliaia le persone fermate oggi dalla polizia a Nuova Delhi, dove è in corso una protesta del partito delle Blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali di cui l'opposizione accusa il governo. Presidi e cortei pro-palla sono in corso oggi in una cinquantina di città italiane per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori anche lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. Decine di iniziative pro-Gaza si tengono in contemporanea anche in molte città europee, con manifestazione tra le altre anche a Londra, Parigi e Zurigo. Ultima pagina, parliamo di intelligenza artificiale, in particolare dei rischi di uno sviluppo non controllato. Degli agenti di Anthropic avrebbero tentato di accedere ai siti governativi degli Stati Uniti. I sistemi di AI hanno anche compilato domande per il visto sul sito del Dipartimento di Stato e inviato una segnalazione falsa riguardante un omicidio al Dipartimento di Polizia di Filadelfia. Siamo allo sport. Calcio, sta per cominciare il secondo tempo di Inter-Parma, match valido per la sesta giornata di Serie A. I nerazzurri sono in vantaggio per 3-0 grazie alle reti di Sucic, Çalhanoğlu su rigore e Marcus Thuram. Nella sfida delle 15, successo per 2-1 del Genoa sulla Fiorentina. Stasera invece il Napoli al Maradona aspetta il Frosinone. E poi la Formula 1, perché Max Verstappen ha bissato successo nella sprint agguantando di prepotenza la pole della Gran Premio di Singapore, secondo posto per la Ferrari di Leclerc, poi l'altra rossa di Lewis Hamilton, quarto invece leader del mondiale Kimi Antonelli. In MotoGP Marc Marquez si aggiudica la sprint in Indonesia, salendo anche al primo posto della classifica mondiale. Infine ciclismo, Paul Sexas vince il Giro di Lombardia arrivando in solitaria sul traguardo di Como. Il francese, 20 anni e 16 giorni, conquista la sua prima classica monumento in carriera, precedendo lo spagnolo Mas e l'italiano Ciccone.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: E tutto, altre notizie alle 20.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
7: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
8: Umberto! Damiano! Barbra Streisand.

0: Bruno Mars e Karol G con Still ad aprire la nostra seconda ora insieme. Ancora buon sabato
1: buonasera,
0: sera.
1: Buonasera amici.
0: Buonasera, sabato 10 ottobre saremo insieme fino alle 20. Per chi si fosse appena collegato, abbiamo regalato già una DJ box. Hai visto mai che nel corso di quest'ora così ne esce fuori un'altra?
1: Beh,
0: e riusciamo ad assegnarla.
1: Sto preparando la pelle di Dino per pulire la vetrina. Quindi più tardi ci sarà anche la vetrina di Radio DJ.
0: Dobbiamo aprire la vetrina, quindi se avete qualcosa da pubblicizzare, volete sfruttare Radio DJ, bene, rimanete collegati con noi perché tra poco apriamo questa famosa vetrina. Intanto, tra gli eventi di questa settimana si è conclusa la Paris Fashion Week. Dunque, grandi eventi di chiusura, grande moda e soprattutto stelle che tornano a sfilare in passerella.
1: Sì.
0: Tra le più attese c'è forse la protagonista di quest'anno, lei e il marito che hanno fatto 80 film a testa.
1: Dappertutto praticamente.
0: Parliamo di Zendaya e Tom Holland, proprio Zendaya che ha chiuso una sfilata di Louis Vuitton a Parigi e qualcuno ha avuto qualcosina da ridire.
1: Eh già, perché ha indossato praticamente una giacca da sposa, bella tra l'altro,
0: giacca bianca,
1: molto bella, voluminosa. Devo dire, molto però l'aveva già indossata.
0: Tra l'altro di recente, perché sì, l'aveva messa per la premiere di The Odyssey, l'Odissea di Christopher Nolan, e aveva sfilato proprio con quella stessa giacca. E qualcuno dice: ma come? A questi livelli,
1: con tutti i soldi che c'hai, perché poi alla fine il commento è quello, perché se una persona lavora tanto,
0: vabbè, come se li comprasse lei quei vestiti,
1: magari dici, con tutti i soldi, facciamolo sui soldi, con tutti i soldi che c'hai, ma cambialo il look, no? Scusa, che fai? Ti ripresenti alla stessa.
0: Vabbè, però aspetta, è come per i matrimoni, cioè lei è stata alla prima di un film e c'era un certo tipo di invitati, un certo tipo di gente. Qui è moda, è altra gente, è la famiglia di lui qua, capito? Quindi si va.
1: Adesso che ci penso, è vero, perché io che mi sono comprato il vestito quello buono al tuo matrimonio quando t'ho fatto da testimone, adesso quel vestito lo rindosso anche per altre
0: devi
1: occasioni.
0: Ammortizzare la
1: devo
0: spesa,
1: ammortizzare. L'ho messo per il matrimonio di mia sorella, l'ho messo per il matrimonio di un altro amico, e lo metterò al funerale, cioè quello è sempre lo stesso.
0: E non devi mai cambiare fisicamente, non devi mai ingrassare e mai dimagrire.
1: Infatti rimango uguale, che faccio schifo da anni, quindi
0: il segreto è quello: farsi il vestito nella forma peggiore che avete, così quando lo dovete rindossare, oh guarda come si chiude.
1: No, anche perché se ci pensi, mettiamola così, cioè dal punto di vista maschile, no? Se tu ti vai a ricomprare un altro vestito, te lo prendi molto simile.
0: Ma i vestiti da uomo sono
1: tutti gli stessi,
0: uguali,
1: dai, dici, magari cambio il colore, anziché blu lo prendo nero.
0: Sì, ma chi se ne accorge? No. Se è sempre quello. Puoi cambiare, ecco, la cravatta, l'accessorio, la camicia,
1: scarpe pure,
0: da bianca la metto nera, che cambia, ma rimane quello. Da donna invece è un problema.
2: Io un vestito in realtà l'ho utilizzato per due matrimoni e un battesimo.
1: Lo stesso vestito
0: con gli stessi invitati?
2: No.
0: Ah, ok.
2: Invitati diversi, anni diversi, però era un vestito che mi stava, l'ho messo addirittura incinta, quindi era morbido, quindi andava. L'ho messo in tre occasioni diverse.
0: Beh, ottimo.
2: Nessuno se ne è accorto, perché ovviamente non

0: si conoscevano.
1: Anche a casa con mia moglie, pure quando c'è sempre la stessa gente, io sono uno di quelli che insiste: ma rimetti lo stesso, ma ti stava bene, è bello, sì, te l'hanno visto, ma chi se ne frega. No, sacrilegio,
2: devi cambiare il vestito,
1: non sia
2: cioè,
1: mai, non sia
2: anche
1: mai.
2: Anche perché quando sono queste occasioni, la maggior parte delle volte si utilizzano per fare anche delle belle foto, perché se tu vai ad un matrimonio c'è il fotografo, quello bravo, mi
1: con la macchinetta buona,
2: che faccio, tutte le foto vengo con lo stesso vestito,
1: poi cioè, sembra la stessa occasione,
2: sempre la stessa occasione, quindi...
1: anche perché stai accanto a una vestita di bianco, un altro col completo, cioè anche i protagonisti della cerimonia sono sempre vestiti uguali. Sì, cambia qualche sfumatura, può cambiare il velo, lo strascico, però quello è quello che ti ritrovi davanti.
3: Io infatti sono un fan degli usa e getta, nel senso che li prendo a 20 euro, e poi ne prendo un altro
0: certo, prima della fine della serata.
1: Ma scusa, ma scusa, anche qui tu devi fare il conto, ma questo vale per qualsiasi acquisto, io pure provo ad approcciare in questo modo qua. Quanto costa una cosa? Prendiamo un vestito mediamente buono, non so, 500 euro. Quante volte lo indosso? 5 volte? 100 euro ogni volta che l'ho indossato. Lo metto 10 volte? Sono 50 euro. Così ha senso. Se devi spendere 20 euro e vai a tanti matrimoni, compratene uno buono e te lo riusi per più occasioni.
3: No, però nelle foto però ce l'ho tutti diversi, così.
1: Tu compri una giacca rossa, una giacca gialla, una giacca blu. Chi sei? Fiorello al karaoke.
3: Di solito è sempre la giacca che cambio, perché poi il pantalone si camuffa.
1: Guarda, giacca, mi trovo male in questi giorni. Si deve sposare mio cognato, devo andare al matrimonio. Il mio completo che usavo ormai da 5-6 anni. No, si è strappato sul sedere. Perché l'ho usato talmente tante volte e mi sono domandato: ma quindi all'ultimo matrimonio ero strappato sul sedere?
2: Col pinocchietto.
1: Non si può essere strappato nell'armadio. Si deve essere strappato l'ultima volta che l'ho usato.
2: Ti sei piegato per rimettere magari il passeggino nella
1: forse
2: macchina,
1: sì, forse sì,
2: per chiuderlo.
1: E quindi questo matrimonio, il prossimo che ci sarà, mi andrà male.
2: Vai,
1: perché devo reinvestire. Come posso andare col pinocchietto?
2: Beh, tanto che lanci la moda, no?
1: Ma un pinocchietto di jeans o di cotone?
2: No, come di cotone, di cotone.
1: Addirittura.
2: Per forza. Di che colore è la giacca?
1: La devo rifare.
2: Tutto.
1: Perché
2: allora,
1: che faccio? Allora, faccio...
2: Ricomprati il vestito. Dagli il link per comprare il vestito a 20 euro.
3: Beh, dopo te lo do. Dopo te lo do.
1: No, lo spezzato al matrimonio non è bellissimo.
2: No, non è bello.
1: Cioè, oppure dovrei mettere il jeans sotto la giacca del completo, ma poi sembro un tizio che esce dall'ufficio.

0: Lady Gaga con Poker Face dal 2009 su Radio DJ. Si sta parlando di abiti riciclati, ma non intesi come ho comprato un abito usato e
1: no,
0: il riuso, quello è il riuso, no, qui proprio riciclati, tradizione quella tutta italiana che se me l'hanno visto non me lo posso rimettere.
1: Ho speso tanti soldi, però magari me l'hanno fatto anche su misura, che faccio, lo butto?
0: L'abito è quello, le cerimonie devi sperare che siano di famiglie diverse e quindi gli invitati a un matrimonio devi sperare che non siano gli stessi dell'altro matrimonio.
1: Altrimenti c'è una piccola tecnica, cioè vai a togliere un qualcosina ogni volta che lo rimetto. Che ne so, tipo c'hai il panciotto, no? Vestito elegante. Sì. Quando magari sei invitato ad un evento che non è il tuo, cioè non sei tu il protagonista, il panciotto lo togli. Togli la cravatta, capito?
0: Sì, cambi quella, l'accessorio. Esatto, cambi solo la cravatta, poi la camicia, il pantalone, la giacca.
1: Quello resta quello.
0: Non è ciò che ha fatto Mattia. Ce l'abbiamo in collegamento telefonico. Ciao Mattia.
2: Ciao ragazzi, come state?
0: Ciao, tutto bene.
1: Ciao, tutto bene.
0: Tu come stai? Che ci racconti di bello?
2: Che vi racconto?
0: Mattia, ti sentiamo male. Forse siamo lontanissimi tra dove stiamo noi in diretta in questo momento e dove ti trovi tu. Comunque qui si parlava di abiti riutilizzati e tu hai una storia che riguarda proprio l'abito del tuo matrimonio.
2: Esattamente, io ho comprato una decina di anni fa un abito di quelli da matrimonio, tutto bello organizzato, con dei non da poco, perché chiaramente quando si fanno le cerimonie uno si veste di tutto punto, e questo abito io lo riutilizzo per tutte le cerimonie, tant'è vero che alla fine di quest'estate praticamente sono andato ad un matrimonio di un caro amico e ho indossato l'abito che avevo, quindi l'ho riciclato.
1: Hai rimesso lo stesso del matrimonio,
0: quello del tuo matrimonio. Certo, per essere quello del tuo matrimonio immagino sia un abito molto elegante, non un semplice completo.
1: Quanto è costato? Te lo possiamo chiedere? Ci facciamo un po' i fatti tuoi. All'epoca sono passati 10 anni, ma quanto l'hai pagato?
2: Credo quasi 4.000 euro.
0: L'abito da sposo, 4.000
1: euro. Lo devo rimettere per forza.
0: Scusa, 4.000. Tua moglie sta ancora pagando il suo, se tu hai speso 4.000 per il tuo.
2: L'alternativa era quella, o lo indosso o che ci faccio poi? Ci pulisco i vetri a casa?
0: No, infatti, 4.000 euro è tantissimo, quindi un vestito molto...
1: vestito, cioè, speso già bene, magari su misura.
0: Ma certo, ma già a vista il materiale si vede una lucentezza diversa, un tessuto diverso con 4.000 euro. E quindi tu ti presenti al matrimonio degli altri con un abito tuo da 4.000 euro.
2: Esatto, nelle cerimonio lo riutilizzo, ma la cosa curiosa è che, come vi dicevo, a fine di quest'estate sono stato ad un matrimonio di un amico e praticamente che cosa è successo? Che avendo chiaramente io un abito da cerimonia col quale mi sono sposato, qualcuno mi scambiava per lo sposo, i camerieri, tipo, quindi insomma voglio dire, era anche curioso poi spiegare la cosa, ma non gli potevo dire, sì, questo è un abito che io ho indossato 10 anni fa, insomma, dico no, ma guardate, non so io lo sposo, è l'altro, quindi insomma c'è stato questo siparietto che...
3: Facciamo i complimenti a Mattia che dopo 10 anni gli entra ancora l'abito.
1: È vero, è vero.
0: Vabbè, ha smesso di abbottonare la giacca, questo è da dirlo, però comunque...
2: Non solo, il pantalone. Diciamo sono stato qualche giorno a dieta, come si fa nei matrimoni, quando si deve vestire di tutto punto, capito?
0: Sì, che la dieta dell'isola dei famosi, che non mangi per 3 settimane.
1: Immagino
0: poi,
1: comunque un po' di imbarazzo, cioè tu stai lì tranquillo, sei un invitato, ti arriva il cameriere che ti chiede, scusi, la torta a che ora la vogliamo fare? La confermiamo alle 18, cioè va lì a spiegare.
2: Poi alla fine la prendi a ridere, però all'inizio ero anche un po', capito?
0: Senti, ma il tuo amico, lo sposo quello vero, come l'ha presa? Cioè,
2: no, alla fine Ci abbiamo giocato sulla cosa tutta la serata, quindi è andata così. Eravamo due sposi, dai.
0: Due sposi per una sola sposa. In tutto
2: esatto.
1: Bellissima storia, Mattia.
0: Mattia, ecco. per il prossimo, così usa questa esperienza come monito per il futuro. Cambia un accessorio,
1: cioè
0: la catenella, qualcosa che lo fa sembrare così
2: diverso.
0: Da sposo, così diverso. Vatti ad omologare.
1: Metti le scarpe da ginnastica sotto che vanno di moda, così sei sportivo.
2: Può essere un'idea,
0: Grazie Mattia, ti mandiamo un grande abbraccio.
2: Grazie a voi.
1: Ciao,
2: ragazzi.
1: Ciao.
4: Umberto e Damiano su Radio DJ.

0: di te.
1: Si chiama Nuvole, Bossa in Blu, sono Tiro Mancino e Simona Molinari. Dopo Gaia con la sua Bossa Nostra, rimaniamo in questo stile Bossa Nova.
2: Sempre Bossa,
1: con una nuova canzone.
2: Bossa, che... cioè, un boss, c'è sempre.
1: Boss. Tiro Mancino è il boss della musica italiana, potremmo anche vederlo in questo modo qui. Ancora buon sabato, 347-342-5220 il nostro numero. Ancora un saluto a Mattia per la sua bellissima storia, ma viviamo un po' tutti la stessa vita.
2: Più o meno sì,
1: da,
2: sì,
1: dal nostro punto di vista maschile, come dicevamo prima, una volta che compri un abito e ci hai speso tanto, Mattia addirittura per il suo matrimonio 4.000 euro di abito.
2: Però la cosa giusta, o meglio la cosa più difficile che è riuscito a fare Mattia è mantenere la forma fisica, perché comunque ha detto 10 anni fa, cioè in 10 anni vuoi o non vuoi, qualche chiletto o lo metti o lo perdi.
1: Però l'ha detto lui, qualcosa aveva messo su in 10 anni, però a ridosso del matrimonio si è messo lì sotto, dieta estrema.
2: Ha aperto l'armadio, si è ricordato di aver speso quei 4.000 euro e dice oggi non mangio perché il vestito mi deve rientrare per forza.
1: Oddio, effettivamente, ora che mi ci fai pensare, l'ultima volta che sono stato così attento alla dieta è proprio quando dovevo indossare il vestito del mio matrimonio.
2: Certo, perché lì prendi le misure, no? Poi non è che poi ti puoi ingrassare.
1: E non puoi neanche prenderle troppo a ridosso, perché poi non c'è tempo per fare le modifiche. Quindi sono dovuto stare 6 mesi attento e c'era quel bottone che era un incubo. Io mi svegliavo la notte, oddio, si chiuderà il bottone di quella giacca. L'andavo a provare.
2: C'è la pancerina, quella tattica che devi mettere, quando è quella che stringe, no?
1: So, quella che non si vede.
2: Quella che non si vede, color carne, che la metti sotto, no?
1: Sotto,
2: certo, sta t'aiuta.
1: Come i teatranti.
2: Patrizio, tu giochi a basket e non hai di questi problemi. Noi che a basket non giochiamo queste cose.
3: Sì, ma la pancerina a 30 anni non si può sentire, dai. La pancerina,
2: ma signor Damiano, alla schiena,
1: ma signor Damiano che indossa le pancere sotto
2: indosso,
1: i suoi abiti dei matrimoni.
2: No, non la indosso. Ma come, ho non detto che esiste.
1: Ma mi sapeva tanto di storia personale, di vissuto personale.
2: Ma non mi sono sposato.
1: Vabbè, vuol dire che quando vai al matrimonio degli altri, sotto quel completo elegante che ti sei comprato una volta e ora riutilizzerai per sempre, indossi la pancera
2: color
1: carne. Non te ne devi vergognare.
2: Oh,
1: lo stai suggerendo a tutti qui su Radio DJ. Adesso si vergogna lui se indossa la
2: pancera. Mettete la pancera, codice Damiano 28.
3: No, la pancerina. Pancerina. Che cambia tutto.
1: La pancerina. La
2: pancerina.
1: Ma non si vede sotto che c'è la pancerina.
2: No, non si vede,
1: perché devi avere la giacca voluminosa.
2: No, ma
1: se metti una camicia attillata, ma si vede.
2: No,
1: che c'è
2: non
1: la
2: si vede, fatta apposta.
1: Fatta apposta.
2: Ti do il codice.
1: Lo vedi
2: Damiano
1: che lo sa.
2: 28.
1: Lo vedi.

0: Titanic Head Disco con High Hopes su Radio DJ.
1: Qua casca l'asino.
0: Che
1: ragazzi,
0: è successo?
1: 347-342-5220. Sono anche tante donne che indossano la pancerina.
0: Vabbè, però ti
1: quando
0: posso
1: c'è
0: dire,
1: l'evento magari,
0: in quel caso non mi fa strano. Su di te sapere che indossi la pancerina mi fa un po' strano.
1: Allora, io vi ricordo il codice sconto, sì, Damiano 28.
0: Ma su quale sito lo devo inserire?
1: Un a caso.
0: Aprite un sito e inserite il codice.
1: Ormai ce l'hanno tutti i codici sconto.
0: Se non ve lo trova, chiedete a Damiano, vi troverà la soluzione per comprare la pancerina scontata. Stiamo per aprire la vetrina di Radio DJ con il Gimme 5, quindi state lì.
2: Umberto e Damiano su Radio DJ. Radio DJ.
3: One Nation, One Station. Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Giornate intense! C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
1: Sì.
0: E questo?
1: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
2: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Whaleful nella balena.
5: Sono nella balena! Aiutatemi!
4: Scopri l'incredibile storia.
6: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
4: Da vivere solo al cinema.
6: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
4: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.

0: e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Legend every weekend on Radio
1: DJ. Ciao Umberto, ciao Damiano.
2: Ciao.

0: Ecco, la canzone perfetta per chiudere quanto abbiamo detto nella prima mezz'ora, almeno tra le 7 e adesso. My body isn't ready, il mio corpo non è pronto,
1: non è pronto
0: per indossare l'ennesima volta l'abito del matrimonio, perché all'epoca avevo fatto la dieta e stavo bene, adesso non più e devo cambiarlo.
1: Tanto adesso andiamo incontro a un periodo difficile per quanto riguarda i matrimoni. Beh, autunno,
0: l'inverno,
1: inverno, poca roba.
0: E quelli che lo fanno anche con uno spirito diverso, quindi non stanno lì attenti alla super eleganza, diventa sempre una cosa magari alternativa.
1: Matrimonio in tuta,
0: intimo, ma in tuta magari no, però una cosa un po' più intima, un po' più raccolta. Viva i matrimoni invernali, viva i matrimoni invernali, il matrimonio con l'albero di Natale,
1: bellissimo.
0: Non sono mai stato invitato a un matrimonio di questo tipo, ma secondo me deve essere bellissimo.
1: Beh, diverso,
0: con tutta la sala addobbata con gli alberi, con le lucine, mentre mangi c'è Jingle Bell,
1: mangi il panettone, bello, molto bello.
0: Beati voi che siete stati ai matrimoni in inverno. Nel mentre noi qui su Radio DJ dobbiamo aprire la vetrina, che vuol dire che è arrivato il momento del Gimme 5 e allora ci sono i 5 indizi. Gimme 5! Come funziona? Dovete indovinare il nome di un personaggio famoso che risponde ai 5 indizi che adesso vi daremo.
1: Appena sapete il nome e il cognome o magari il nome d'arte, ce lo mandate al 347-342-5220. Vi ricordiamo che è un gioco di velocità, sì. E che cosa si vince? La possibilità di venire in diretta e pubblicizzare tutto quello che volete,
0: tutto.
1: Il vostro profilo Instagram, la vostra attività, magari se dovete fare, non so, un favore ad un amico, no? Che magari ha aperto un locale da poco, ha bisogno di pubblicità, ecco, lo potete fare, tranquillamente.
0: Pensa che vanto quando poi torni dall'amico: oh, ti ho fatto pubblicità su Radio DJ,
1: Spritz a vita, gratis.
0: A vita, non quel giorno, esatto. non oggi pomeriggio, a vita, gratis all'interno di quel bar, quindi sfruttate questa occasione anche a vostro vantaggio, non solo per il vostro amico con l'attività commerciale. Per chi ci chiede, ogni tanto leggevo i messaggi, ma sono personaggi del mondo dello sport, del mondo dello spettacolo, sono italiani? Beh, in realtà sono anche stranieri, tutto il mondo,
1: misti,
0: può essere anche
1: misto,
0: sport, spettacolo, cinema,
1: cantanti, qualsiasi cosa.
0: Un famoso, una cosa che forse non abbiamo mai fatto sono gli influencer. Cioè non vi chiederemo mai il nome di un influencer, perché non conosco manco io. Sarà molto difficile giocare con quei nomi lì. Scopriamo allora quali sono i 5 indizi di oggi.
1: Piccioni.
0: Brooklyn.
1: Tatuaggio.
0: Orecchio.
1: Iron.
0: Di chi stiamo parlando? Molto difficile forse oggi. Ripetiamo: piccioni, Brooklyn, tatuaggio, orecchio e iron. Beh, dai, non è così difficile,
1: stanno arrivando.
0: 347 342 5220. Di chi stiamo parlando?

0: Le Spice dal 97 su Radio DJ. E il 97 forse era anche uno degli anni migliori del personaggio di oggi.
1: Beh,
0: del
1: sì, vagliela dire adesso in faccia se c'hai coraggio. No, adesso tu entra qui negli studi romani di Radio DJ, diglielo in faccia.
0: Non avrei il coraggio di dirlo a nessuno, neanche al Prevignano se viene, a nessuno proprio avrei il coraggio di dire una cosa in faccia, a nessuno, figurati al protagonista del Gimme 5 di oggi. E allora vi abbiamo dato 5 indizi, i seguenti:
1: piccioni, Brooklyn, tatuaggio, orecchio e iron.
0: Vi abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando al 347-342-5220 e il più veloce è stato Mario da Parma. Buonasera.
2: Buonasera a voi ragazzi.
1: Ciao Mario,
0: benvenuto su Radio DJ. Come va, che stai facendo di bello?
2: Allora niente, ora sono in teatro che stiamo provando uno spettacolo nuovo.
1: Ah, bello. Ma tu sei un attore, un regista?
2: Sono prevalentemente attore e formatore, insegno ai bimbi e ai ragazzi fino all'adolescenza. E faccio le regie degli spettacoli per i miei ragazzi.
0: Bello. Ah, ok, bello. Quindi compagnia amatoriale dove mettete su...
2: No, compagnia professionista.
0: Sì, professionista, sì. Quindi fate le tournée in giro anche per l'Italia?
2: Sì, tutta Italia. Sì,
0: ah,
2: sì,
0: ok,
2: sì.
0: Ok, allora...
2: Anche qualcosa all'estero ogni tanto, però poche roba perché bello. Abbiamo pochi spettacoli in lingua straniera, quindi... Prevalentemente tutta Italia, però le regioni le tocchiamo tutte.
0: Beh, quindi ti ho offeso molto quando ho detto amatoriale.
1: Sì, tu devi sempre sminuire. Non è che se te facevi la compagnia amatoriale, anche gli altri devono farla.
0: Eh sì, perché io mi sono immaginato da quello che hai descritto nell'intro, quando io e Damiano facevamo teatro, che mettevamo in scena ogni anno lo spettacolo, la nostra accademia, però eravamo una compagnia amatoriale, cioè non lo facevamo come lavoro.
1: Però 200 euro al mese li davo, quindi amatoriale al cavolo. Più o meno i prezzi sono quelli. Comunque.
0: Allora, Mario, immagino che in caso adesso di vittoria del Gimme 5 la vetrina sarà dedicata proprio alla tua scuola teatrale.
2: Sì.
0: Ok, ok, allora le domande te le facciamo dopo. Ci serve il nome del personaggio. Chi è secondo te?
2: Mike Tyson.
0: Mike Tyson, andiamo ad associare gli indizi. Perché piccioni?
2: Allora, perché ho scoperto ha una bella passione per questo animale.
0: Sì, è vero, non si direbbe.
1: Non si direbbe,
0: anche
1: ma...
0: perché io ricordo che Tyson aveva la tigre in giardino,
1: sì,
0: a casa.
1: Esatto. Però se cercate anche su internet, scrivete Tyson piccioni, c'è proprio la foto di uno, cioè sembra Moira Orfei con i piccioni.
0: Che bacia i piccioni.
1: Bacia i piccioni, esatto.
0: Un paccione.
1: Sì, esattamente.
0: Brooklyn, come lo associ?
2: Beh, Brooklyn è dove vive lui.
0: Sì, anche nato.
1: Dove
0: poi
1: è nato Brooklyn. Tatuaggio?
2: Beh, il tatuaggio è abbastanza emblematico. Ne ha uno bello, bello, poco evidente sul volto.
0: Sul volto, quello intorno all'occhio, bravissimo. Poi orecchio?
2: È nella gara che ha morsicato l'orecchio
0: all'avversario.
2: Esatto, durante la gara.
1: Sì, durante l'incontro. E poi chiudiamo con Iron.
2: Che è il suo soprannome.
1: Iron Mike.
0: Bravissimo. Bravo Mario. Bravo. Complimenti. A questo punto apriamo ufficialmente la vetrina. Puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi. E come ci anticipavi, andiamo nell'ambito del teatro.
1: Dici.
2: Sì. Allora, io lavoro per questa struttura di Parma che si chiama Teatro

del Cerchio, noi dal Teatro del Cerchio siamo presenti nelle scuole di Parma e provincia e ci muoviamo in tutta Italia con i nostri spettacoli, le nostre produzioni, effettuiamo scambi anche con tantissime

0: Da che età possiamo suggerire a una famiglia che magari ha i figli anche piccoli, da che età è suggerito iniziare col teatro?
1: Senti, non c'è età, noi cominciamo già con i primi passi di teatro addirittura dai 3 anni.
0: 3 anni, ok.
1: Sì, abbiamo un corso per piccolissimi che viene diretto da una nostra collaboratrice che si chiama Martina, e poi dai 5-6, comunque dalla fascia diciamo elementare in poi è proprio veramente
0: certo. Fino a non c'è limite, noi pure come ti dicevo abbiamo iniziato a muovere pure noi i primi passi nel teatro e c'era il corso degli over dove a qualsiasi età c'erano mamme e zie che ci invitavano a...
1: Sì, noi facciamo corsi, diciamo, chiamati per adulti, dove sono molto eterogenei, dove magari ti capita il ventenne che fa la stessa classe con una sessantenne, settantenne.
0: Ah, ok, quindi adulti e tutti insieme.
2: Tutti insieme.
1: Sì, adulti tutti insieme, perché abbiamo delle fasce di classi, diciamo, primo, secondo, terzo anno, secondo dell'esperienza. Poi ci sono i corsi avanzati per chi magari ha già fatto tutto un percorso specifico e il premio, diciamo, per chi frequenta questi corsi, sì, e si dimostra comunque anche abbastanza abile, è poi dopo essere inserito nelle produzioni della compagnia.
0: E poi quindi si inizia il tour, non è più poi, ecco, un amatoriale, come dicevo prima, ma diventa un professionista perché va a fare la tournée con tutti
2: bello,
0: quanti
2: molto
0: voi.
2: Bello, Mario, esatto, bravo. Esatto.
0: Allora, contatti, come detto, Teatro del Cerchio, ci troviamo a Parma, immagino che avete tutti i profili social, nonché un sito internet, quindi chiunque fosse interessato
1: sito
0: vi
1: internet,
0: può cercare.
1: TikTok, Instagram, Teatro del Cerchio di Parma, perché c'è anche un Teatro del Cerchio in Liguria, però...
0: Però noi siamo a Parma.
2: No, è Parma, dovete cercare.
0: Salutiamo i colleghi della Liguria, ma siamo a Parma. E allora, caro Mario, come si dice in questi casi, non ti dico in bocca al lupo, ma
2: merda,
0: date tranquilli,
2: merda,
0: dico
2: merda, merda,
1: merda, merda, merda, merda, si dice così.
0: Ciao Mario, un abbraccio.
2: Ciao Mario, grazie.
1: A voi, ciao.

0: molto teatrale questa chiusura,
1: una chiusura di teatro,
0: con
1: certo.
0: Meraviglioso errore, c'è l'orchestra proprio come nei migliori
1: l'occhio
0: teatri.
1: L'occhio di bue che ti inquadra sì. da lontano.
0: Guarda, la settimana scorsa parlavamo dei lavori, dei sogni che da bambino, che vuoi fare da grande? Allora si sognava, no?
1: Sì.
0: L'astronauta, il pompiere, dicevamo tu volevi fare l'attore,
1: io
0: perché
1: l'attore,
0: seguivi
1: certo.
0: De Sica. Ora che ci penso, per un periodo della mia vita volevo fare quello che muove l'occhio di bue.
1: Al circo.
0: Certo, no, o al circo, a teatro, anche nei grandi spettacoli,
1: esatto.
0: pure ai parchi divertimenti,
1: sì.
0: perché il fascino dell'occhio di bue è eterno,
1: sì.
0: è immortale,
1: dovevi,
0: è bellissimo.
1: Però non devi aver paura delle altezze, perché di solito dovevi, cioè, chi
0: nel caso
1: gira,
0: del circo
1: devi salire sul traliccio.
0: C'è cioè il ragazzo che sale, si arrampica a mani nude in cima a uno dei tralicci che reggono il tendone e muove poi l'occhio di bue.
1: Anche
0: da,
1: a teatro
0: da
1: di
0: sopra.
1: Solito sta bello alto, ma ormai purtroppo credo non sia, si sia persa sta roba. Perché ormai è tutto quanto
0: tutto
1: automatico.
0: Oddio,
1: c'è
0: dipende.
1: La centralina di MX e muovi le luci.
0: Lo scorso
1: così,
0: anno, quando siamo stati invitati dal Cirque du Soleil a vedere lo spettacolo che fecero qui a Roma, c'era il ragazzo. Per la prima volta l'ho visto in sicurezza. Devo dire, in molti circhi non l'ho visto in sicurezza. Aveva l'imbragatura mentre saliva e in cima era seduto, tipo le telecamere quelle allo stadio.
1: Ah,
0: che sei seduto e muovi l'occhio
1: così.
0: Di bue gigante, ma lo muoveva a mano. Ed effettivamente.
1: Quindi qualcuno ancora c'è, allora, evidentemente, che lo fa.
0: Potrei fare questo lavoro per il Cirque du Soleil. Vedi?
2: Ti organizzi. Secondo me, nelle strutture come quelle che sono momentanee,
0: sì.
2: forse non c'è quello che magari trovi in uno studio televisivo,
1: certo,
2: che invece
1: sì,
2: è
1: sì,
2: permanente.
0: Quello
1: potrebbe, sì.
0: In TV non so neanche se si può definire occhio di bue, perché l'effetto, come lo intendiamo noi, quello teatrale
1: no,
0: o quello del
1: non
0: circo,
1: lo
0: non viene quasi mai fatto.
1: Non viene fatto.
0: A meno che non è la prima serata, ma. Il vecchio varietà del sabato sera che
1: sì.
0: c'è Fiorello, Panariello che arriva in scena, c'è l'occhio di bue sul
1: che
0: sipario rosso.
1: No, adesso no, luci ma televisive adesso
0: più.
1: Sono diverse.
0: Poi capirai, gli studi televisivi tornigione attuali.
1: Adesso.
0: Tornigione che devi spegnere gli isolati per
1: sì,
0: accendere i fari sulle
1: le
0: facce.
1: Luci che tolgono gli anni, pensa, di invecchiamento. 10 anni più giovane sei se
0: 10 anni più
1: se
0: giovane.
1: TV.
0: Per chi ci scrive collegato al teatro, sono in tanti che hanno riscoperto quest'arte che in realtà non è mai morta, non
1: no,
0: è che
1: no,
0: va
1: no,
0: riscoperta.
1: C'è sempre stata, sì,
0: chi,
1: sì.
0: Chi fa teatro lo ha sempre fatto, ha sempre vissuto ed effettivamente molti ci dicono che lo spettacolo della zia non è il massimo da andare a vedere,
1: no,
0: ma lì
1: no.
0: perché siete trascinati contro la vostra volontà, perché se andate volontariamente a scegliere lo spettacolo giusto che fa per voi, non vi pesa come quello di zia che deve fare la commedia greca.
1: Zia, diciamo così, fa il saggio di fine anno,
0: sì.
1: È
0: poi,
1: una cosa diversa.
0: Per chiudere il discorso teatro, mi piace che è una cosa un po' tutta italiana e non soltanto di quando facevamo noi l'Accademia Teatrale, di fare lo spettacolo in concomitanza con altri grandi eventi,
1: sì,
0: tipo
1: sì.
0: che c'è la partita della nazionale, oppure che è festivo, il 2 giugno c'è lo spettacolo teatrale.
1: I mondiali, anche se negli ultimi anni
0: no,
1: tutti
0: questo problema
1: teatro,
0: non c'è.
1: Tutti fanno
0: questo,
1: teatro.
0: Questo problema non c'è adesso con i mondiali. Come diceva il nostro insegnante di teatro, il
1: pubblico va educato.
0: Va educato.
1: Va educato.
0: Quindi lui andava a cercare quando gioca la nazionale il 3 giugno. Il 3 giugno faremo spettacolo perché
1: esatto.
0: il pubblico va
1: e
0: educato.
1: Poi si incazzava puntualmente perché il teatro era vuoto. Quindi non viene mai nessuno a vedere questi spettacoli.
0: Ma come mai? Ma come mai?
1: Come
0: cambia le date, vedi
1: sì.
0: che prima o poi qualcuno verrà. Siamo giunti al termine di questa puntata. L'appuntamento è per domani. A partire dalle 18, grazie Patrizio, grazie Veronica. La linea va a Annie Mazzola.
1: Annie Mazzola, vi auguriamo un buon sabato sera. A domani, ciao.
3: Umberto e Damiano su Radio DJ.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro,

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Spec Light da 90 grammi a 1,95€.
1: Ci basta il nostro suono preferito.
0: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no.
4: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Ehi, hai visto questi prezzi?
11: Mai!
10: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
13: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da 1 chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
12: Scudo, dai! Non ci stiamo mica lasciando!
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
15: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
17: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi dopo le 20. Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione, iniziamo da un'ultima ora di calcio. L'Inter riparte con il piede giusto dopo la lunga sosta per le nazionali, battendo il Parma per 3-0 con le reti di Sucic, Çalhanoğlu e Marcus Thuram. Tra circa 45 minuti l'ultimo anticipo della sesta giornata di Serie A tra Napoli e Frosinone. Nel match delle 15, successo del Genoa.

0: Genoa sulla Fiorentina per 2-1. Il presidente americano Donald Trump ha auspicato un cambio ai vertici dell'Ucraina guidata da Zelensky. È arrivato il momento che abbia un nuovo presidente, ha detto ai cronisti prima di partire per un'iniziativa in Tennessee. Suggerisco che abbiano un leader che stringa un'intesa, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, accusando Zelensky di non aver voluto accordarsi, nonostante le tante occasioni, e di voler invece creare problemi al mondo. E stando a quanto reso noto dall'agenzia di stampa russa TASS, i due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, potrebbero recarsi a Mosca nelle prossime 2 settimane. E sale intanto a 20 vittime il bilancio dell'ultimo attacco russo contro un edificio residenziale di Zaporizhzhia. Esplosione all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, decine di feriti, alcuni sarebbero in gravi condizioni. Il raid è stato rivendicato dal gruppo yemenita filo-iraniano degli Houthi. Due fantocci di Trump e Netanyahu sono stati dati alle fiamme a Torino in chiusura della manifestazione pro-Palestina. Presidi e cortei si sono svolti in una 50 di città italiane e in contemporanea in molte città europee, con manifestazioni tra le altre anche a Londra, Parigi e Zurigo. Ora in Italia con la cronaca, diffondeva sul web contenuti violenti con riferimenti alle stragi nelle scuole, denunciato un 14enne residente nel Catanese. All'interno della sua stanza, durante una perquisizione, sono state trovate svastiche, un casco militare e un giubbotto antiproiettili. Scoperte inoltre sul PC ricerche sull'uso e il funzionamento delle armi da fuoco. Formula 1, Verstappen bis al successo nella sprint a Singapore, conquista anche la pole position davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarta piazza per Antonelli. In MotoGP Marc Marquez si mette tutti alle spalle nella sprint in Indonesia e si porta al comando della classifica mondiale. Ciclismo, Paul Sexas vince il Giro di Lombardia arrivando in solitaria sul traguardo di Como. Il ventenne francese alla sua prima classica monumento in carriera, ha preceduto lo spagnolo Mas e l'italiano Ciccone.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore ancora pioggia al sud, nonché su Lazio, Abruzzo e Molise, poche variazioni altrove. Domattina tempo stabile soleggiato al nord, molti disturbi invece al sud e sul medio Adriatico con tanti temporali. In giornata, nonostante un parziale miglioramento, troveremo ancora pioggia al sud e tra Abruzzo e Molise. E tutte le previsioni di ilmeteo.it tornano domani mattina.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed Alessandro Lettieri, l'auguro di una buona serata su DJ.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
10: Radio DJ. One Nation. One Station.

No, vabbè, ma cioè, non lo so, voglio chiamare anche la banda per venire questo pezzo meraviglioso. Ray, Emma, Absolutely con Joy. Sono le 20:06. Signori, che dire, signore. Sta iniziando una nuova puntata di Io e Annie.

0: tutte le amiche di Radio DJ, sono Annie Mazzola e questo è il mio programma, si chiama Io Annie e cercherò di tenervi compagnia e regalarvi del buon umore fino alle 23, compito che ho l'onore di condividere con i miei compagni di squadra, il mitico Tito in regia.
1: Buonasera.
0: Gracchi un po', Tito. Secondo me devi abbassare un po' il volume e starmi così vicino al microfono.
1: Meglio.
0: La volevi fare un po' cantante indie, un po' trascinato, un po' pelino meno. E con la nostra Ilaria, buonasera anche a te.
2: Buonasera.
0: Ah, la prova microfono di Ilaria invece ci ha dato una certa soddisfazione. Allora, io ve lo dico, sono nera. Io ve lo dico, ragazzi, sono nera. Perché la verità è che anche io, come tutti voi, ho dei sentimenti. Anche io, allora, innanzitutto non sono qua per le telecamere, Maria. No. E io sono una persona vera, sincera e che porto comunque le mie sensazioni senza filtri. No, ragazzi, cioè veramente sono molto arrabbiata oggi. Sono arrabbiata perché oggi pomeriggio sono esaurita, ok? Avete presente quando vi esaurite e la vostra batteria, la vostra energia scompare e voi vorreste solo scavarvi una fossa, ma prima di buttarvici dentro, avvolgervi dentro al piumone che tra l'altro è tornato. Un applauso. Grazie per essere tornato, non vedevo l'ora,
2: ma
0: te lo
2: tu
0: giuro.
2: C'hai già il piumone.
0: Tutto
2: quello...
0: fisso, temperatura hot.
2: No, io sono ancora al trapuntino.
0: Il più caldo di tutti l'ho messo su. Vabbè. Se ho caldo lo allontano, ma non esistono le mezze misure.
2: Ma io sì.
0: Dal lenzuolo al piumone e stop, sono ariete Ilaria, o bianco o nero, non esistono sfumature. Detto questo, sono molto arrabbiata, ma... utilizzerò la radio, quindi
2: il mezzo
0: come mio personale antidolorifico e come mio personale metodo per il buon umore, ma non lo faccio sforzandomi. It's fucking incredible. Cioè, appena io entro nel building, switcho completamente. E quando mi chiedono: ma scusa, ma Annie, ma ci saranno dei giorni in cui anche tu hai le palle girate, anche tu sei giù di morale, ti è successo qualcosa? Ma non è difficile poi? No, amore, è la cosa più bella del mondo. Arrivi in radio e incredibilmente torni ad essere felice.
2: Sì.
0: Questo è quello che succede a me. Cioè, io sono proprio contenta.
2: Anch'io.
0: Tutta la nerezza che avevo fino a... cioè, Ilaria lo sa, ero fuori dallo studio che sembravo, non lo so, un polipo. Così, ma perché io comunque alla fine agitavo braccia, mani, capelli, tipo proprio, non lo so, una roba incredibile. Adesso guardami.
2: No, un raggio di sole,
0: ray of sun.
2: Comunque sei anche colorata questa sera con questa maglietta di...
0: Ho voluto fare un omaggio al mitico Mickey Mouse e quindi praticamente più alto di me arriva prima lui, che è stampato sulla maglietta, e poi arrivo io.

0: adesso quali sono i vostri metodi per tornare ad essere di buon umore? Perché il mio è venire qua. Il problema è quando sono di cattivo umore in orari in cui non devo essere in diretta. Cioè non è che posso arrivare, uè Fabio Volo, fammi dire due robe,
1: spostati un attimo.
0: Linus, scusa, non è che potrei lanciare un brano durante DJ Chiama Italia perché devo mettermi di buon umore?
2: Cioè, no, è andata bene che la giornata brutta è stata oggi, tra virgolette, no?
0: Bravissima, perché sì, quando
2: capitale di giovedì era un
0: casino. No, capitale di giovedì, casinissimo.
2: Beh, puoi andare a idrobike.
0: 347, giovedì 347, appunto. 342, no, venerdì.
2: Ah, scusa.
0: Posso arrabbiarmi solo il sabato perché poi devo venire qui a sfogarmi. 347 342 5220. Guarda, magari non voglio sapere i vostri metodi per come mi fate passare le arrabbiature, però volevo condividere questa cosa con voi per stringere ancora di più il rapporto con gli ascoltatori e le ascoltatrici.
2: Sta.
0: Perché noi condividiamo la felicità, ma condividiamo anche la tristezza.
2: Tutto.
0: Noi condividiamo i momenti belli, ma anche i momenti brutti. Noi siamo io pronta per propormi in politica. La mia lista inizia così: momenti

0: Everything, Everything But The Girl. Tito, ma perché ridi? Forse perché ti ho detto che sarei entrata e non ho acceso il microfono? Forse per questo motivo?
1: Perché mi hai fatto un lancio e io ho visto che non facevi niente, effettivamente.
0: Era una finta. Oggi simpatica. Everything But The Girl, Driving, dal 1990 alle 20:15 su Radio DJ. 347-342-5220, il nostro numero di telefono che prima vi ho annunciato, ma in maniera anche un po' veloce, un po' così ciancicata, ma comunque avete subito appreso, compreso e utilizzato. Sentiamo un po'.
2: Buonasera Annie.
0: Buonasera.
2: Allora, io per farmi passare la arrabbiatura, sì, di solito accendo su Radio DJ, va bene? Vale?
0: vale come se vale, cara Francesca. Mi sembra un ottimo antidoto alla tristezza, al malumore.
3: Lo dici così, allora.
0: Lo dico così. Film con Sandra Bullock oppure libri di Fabio Volo, ce lo scrive Rita. Quindi abbiamo un supporto cartaceo ma anche un supporto visivo, quindi potete avere questa doppia scelta.
3: Ha le idee chiare comunque.
0: Per esempio, a me una canzone che fa passare il malumore subito, ma che non ho avuto tempo di ascoltare prima di arrivare in radio, ho preferito sbroccare direttamente qua fuori dallo studio, Pippero di Elio e le Storie Tese. Tito, me la cerchi al volo per piacere?
1: Subito.
0: Scusa.
3: Così
0: grazie.
3: Parte anche
0: Tito
3: buono.
0: Contentissimo appena gli ho detto Tito me la cerchi, lui stava già smanettando, perché già l'intro mi mette di buon umore, ma poi quando parte il coro delle voci bulgare lì io arrivo proprio.
1: Vuoi l'intro o la parte delle voci bulgare?
0: Voglio l'intro adesso, Tito.
4: Sdrubete
3: sta ballando.
0: Prestavimiri, Elio e le Storie Tese. Ragazzi, un capolavoro. Grazie Tito, grazie mille per questo. Grazie a tutti e grazie anche a Tito. Questa mi mette estremamente di buon umore.
3: Hai una playlist arrabbiata? Io sì.
0: No, perché dovessi anche far. No.
3: Solo questa tu.
0: No, questa è la playlist del buon umore.
3: Ah, ok, ci sta. Non ti fa passare un po' l'incazzatura.
0: Completamente.
3: Allora è la Angry Playlist.
0: Il Pippero di Elio e le Storie Tese è assolutamente, cioè proprio switch on off. Ci quella sta. Roba lì. Non ho una playlist dedicata a queste canzoni. Perché ridi, Tito? Scusami.
1: Immaginavo ogni volta che ti farò incazzare io poi schiaccio un bottone, faccio partire sta canzone e ti resetta tutto. Capito?
0: Quasi, no, quasi, Tito. Con te non vale questa, okay, regola.
3: Ma adesso sa che stai barando.
0: Comunque, scusami, cosa è successo?
3: È arrivata una pizza.
0: Una pizza è arrivata, purtroppo non veramente in studio, ma nei nostri messaggi, perché noi riceviamo anche le vostre foto. Quindi se volete mandarcele, noi le guardiamo volentieri. Fate come il vecchio forno Mazzini, che al 347 342 5220, per un po' aveva smesso di mandarci delle pizze, cioè insomma le creazioni del forno.
3: Sì.
0: Sabato scorso però il vecchio forno, nella fattispecie
3: Ilaria
0: del vecchio forno, la quota rosa del, sì, vecchio forno, ha vinto il What's in the Jar, quindi le ho chiesto cortesemente di ricominciare a mandarci le foto delle pizze, cosa che ha fatto.
3: Questa sera buona.
0: Non lo so, non riesco a guardarla.
3: Crudo e mozzarella.
0: Crudo però fa bere tanto, il crudo. Allora, non voglio andare contro gli interessi del vecchio forno e di tutte le pizzerie, quindi mi scuso anticipatamente. Ragazzi, ma mangiare il prosciutto crudo di sera fa venire una sete.
3: Ma è bianca la pizza.
0: Sì, ma cosa c'entra?
3: Ma
0: non
3: sta.
0: È che cambia, voglio dire, la sapidità del prosciutto, se è bianca.
3: Sì, il prosciutto fa bere.
0: Il prosciutto crudo è per antonomasia il salume che fa bere di più. Il salame non fa bere come il prosciutto crudo. Il prosciutto crudo devi proprio alzarti di notte e andare ad aprire il frigorifero, che con quella luce ti abbaglia e tu non vedi più niente, devi prendere l'acqua così. Capito, perché non riesci a trovarla perché si è abbagliato dalla luce del frigorifero. Quindi doppio consiglio:
3: vai,
0: non mangiate la pizza col prosciutto crudo di sera. Se però dovete mangiarla, portate una bottiglia d'acqua vicino al letto, così giusto, quantomeno non dovete fare la vasca fino al frigorifero per bere. Buonasera da Bergamo Alta, serata fuori porta per cena e festeggiamenti. Come sta il mio compagno di palestra Tito e la sua spalla? Cioè addirittura?
3: Adesso niente.
0: Allora l'Andre vuol sapere se ti sei fatto male, Tito.
1: Sì, ho invertito
3: però
1: la mia vita. Cioè adesso metto la giacca partendo dal lato sinistro, faccio tutto al contrario.
0: Perché? Ma ti sei fatto male veramente?
1: Mi è uscita davvero. Mi è uscita
3: settimana scorsa glielo
0: ho. Ma ancora dura questa storia?
1: Beh, purtroppo sì, è recidiva.
0: È recidiva.
3: Continuerà
0: come
3: recidiva.
0: Te che vai in palestra, mi viene da dire. A questo punto
1: adesso
0: è l'infortunato.
1: Adesso la scusa per non andarci.
3: come lui che fa il figo in palestra si fa male. Sì.
0: Ma lui fa il figo in generale, quindi deve applicare quel modus vivendi in tutte le location dove va.
3: Stasera dei nostri ascoltatori mi hanno scritto dicendomi: stasera non mancheremo perché mia moglie è fan di Tito.
0: Ma lo so, ma io ho creato un mostro, ragazzi, lo so, me ne prendo tutte le mie, come posso dire, le mie responsabilità. È così. Guarda che Tito a breve faranno una serie in streaming anche su di te, come hanno fatto proprio come Max Pezzali, uguale.
5: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Radio DJ un po' da piantino, eh? Piantino della serata con questa canzone. Io ho iniziato proprio ieri sera la... che non è poi la nuova, sì, è proprio la nuova serie, perché non è la seconda stagione di Hanno ucciso l'uomo ragno, è proprio North Sud Ovest Est, è proprio un'altra roba. Non vo- magari la racconto, poi la gente non l'ha ancora vista. Vabbè, no, guardatela, non voglio dire niente. Però c'è un omaggio ad un altro duo in questa serie che non sono gli 883.
1: Ok.
0: Quindi non si parla proprio su... insomma, ci sono ovviamente Max e Mauro, ok? Ma si parla anche di un altro duo che io non ho capito subito che erano loro due. Ho dovuto aspettare un attimo per capire.
1: Non, sì, non sto capendo, vabbè.
0: Vabbè, ma perché non tu non l'hai ancora vista. Sai cosa mi dispiace? Solo che quando io inizio una serie che mi piace tanto, vorrei che ci fossero già tutti gli episodi disponibili per fare proprio una bella maratona, e invece te li mettono lì, capito?
1: Due a due,
0: e tu non vedi l'ora che arrivi.
1: Già sono due.
0: No, quando è uno non è affrontabile. Io ho deciso che quando è un episodio
1: aspetto
0: che esca tutta, ma ovviamente è un po' come il Wamageddon, cioè devi evitare lo spoiler.
1: Dipende quanto è famosa la serie.
0: Lo so, però poi
1: lo so.
0: Però, cioè, Rita, se io dico non voglio fare spoiler e poi tu lo scrivi, cioè, poi comunque la storia degli 883 la sappiamo, però non si fa, non è carino.
1: Ho proprio scritto la fine.
0: Così, ho proprio scritto la fine. Il 347-342-5220, non mandate gli spoiler, anche se appunto è una storia che conosciamo. Abbiamo degli audio, Tito, facciamo in tempo, li ascoltiamo
2: veloci,
0: dopo.
2: Veloci.
1: Io ne metto uno.
0: Uno solo. Sentiamo cos'è.
3: Ciao ragazzi. Io ho appena accompagnato mia figlia all'arco per serata tra amiche. Mm-hmm. Adesso torno a casa, cenetta romantica con mio marito e poi a luna si torna a prenderla. Un abbraccio, ciao ciao.
0: Come si chiama la nostra ascoltatrice?
1: Sonia.
0: Mi è piaciuto cenetta romantica della serie. Sto. Mi faccio lo sbattimento di portarla, ma almeno fiora di ball e noi siamo belli sereni.
4: DJ One Nation One Station. Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
16: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
14: Sì.
16: E questo?
17: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
18: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
2: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
19: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.

suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato.

0: Rock alle 20:33 qua su Radio DJ, che poi in realtà non sono nient'altro che le piccole chiacchiere che facciamo noi anche fuori onda, dei chiacchiericci, per citare i nostri colleghi Chiara e Ciccio. Tito, cosa stavi raccontando?
1: Non si dice
0: quello che accade fuori onda
2: rimane.
0: Un po' come quando si diceva, sai, partivi per il viaggio di quinta superiore, ragazzi, quello che succede in Grecia resta in Grecia. Spoiler, 2 secondi dopo, mamma, sono caduta dal motorino, mamma, mi sono fatta male alla gamba. Storia veramente successa,
2: ah,
0: peraltro.
2: Bene.
0: Ma non sono caduta io dal motorino.
2: Per niente autobiografica, quindi.
0: No, non sono caduta io, era caduta una mia
2: amica,
0: compagna del liceo, sì. Ma faccio una domanda. Vabbè, a parte Tito che ha finito il liceo ieri pomeriggio alle ore 16, ma tu sei ancora, cioè, siete ancora realmente in contatto con le persone che hanno fatto, non diciamo il liceo, diciamo le scuole?
2: Li ho visti oggi pomeriggio.
0: Perché
2: tutto il giorno da me.
0: Ci sono persone che non si sono mai più lasciate, nonostante il cambio di città, regione, fanno ancora le reunion. Mia mamma la chiamava la cena dei coscritti.
2: Ah no, quella roba lì no.
0: Che sembrava una roba quasi militaresca, no, da come no, me la, cioè il nome, la cena dei coscritti, quando poi noi la chiamavamo pizzata della classe.
2: Certo.
0: C'è stato questo piccolo cambio.
2: Questa cosa dei coscritti la fanno, è vero?
0: Ma facevano anche tipo delle bomboniere, signori. Sì.
2: In che senso?
0: Mio papà, adesso mia mamma mi starà ascoltando, forse mi correggerà probabilmente. Se non erro, anni fa mio padre, quando ancora voleva avere una vita sociale, prima che decidesse di ritirarsi tipo Mina e non farsi più vedere, perché senza treccia,
2: okay,
0: perché
2: okay,
0: dietro la treccia non ce l'ha, però comunque è un po' un lupo solitario.
2: Beh, lui pieno.
0: Ma con un grande cuore, per citare Ivana Spagna. Detto questo, anni fa, molti anni fa, ma io tipo ero alle elementari, mio papà partecipò ad una cena dei coscritti con la classe del suo paese, ok, no? E praticamente avevano fatto anche una sorta di bomboniere, piccolo cadeau, piccolo,
2: un ricordo della serata,
0: un piccolo pensiero in ceramica da regalare a tutti, se non fosse che hanno affidato il cestino contenente i pensierini di ceramica di qui sopra ad una persona che, inciampando, li ha scaraventati tutti a terra nel salone del ristorante. Quindi hanno portato a casa i cocci.
2: Bello.
0: Cocci. Che comunque può rivelarsi anche una bella attività. Torni a casa e lo rimetti insieme.
2: E fai un momento kintsugi.
0: E fai un piccolo momento, esatto, kintsugi, dove rimetti insieme i pezzi. Io, età della Franca, vabbè, non
2: che
0: penso.
2: Non è vero, che non è vero.
0: Anche nel paese, da me si dice di si fa la cena dei coscritti, che per noi è la pizzata della classe. Ma quanti ancora fanno veramente queste cene con la classe? Alcuni vanno via anche più di un giorno.
2: No.
0: Tito fa così, fa di sì con la testa. Sembra sembra la statuina della regina Elisabetta che metti
2: sulla macchina
0: che muove la testa avanti e indietro. Tu sei uno che fa queste robe qua?
1: No, perché sono a lavoro stasera.
0: Oh,
1: però sono,
0: signor,
1: a pochi chilometri da me e la sto
0: veramente
1: facendo.
0: Sì. In questo momento,
1: cioè, non solo compagni di classe, ma tanti ex compagni del liceo, sì.
0: Si sono ritrovati, sì, per fare la cena della classe.
1: Esatto. Bellissimo menù, bellissime. Ho visto le foto.
2: Ma li chiamiamo.
0: Aspetta, bellissimo menù. Che cosa? Tris di primi? Quelle,
1: no,
0: situazioni lì?
1: No, tantissime cose, antipasti, perché ci piace cucinare.
0: Ah, ma da voi, cioè da loro,
1: casa,
0: perché tu sei,
1: sì,
0: qui a lavorare per me, tra l'altro,
1: esatto,
0: caro Tito.
1: Sì. Esatto.
0: Scusami, ma sono a molti chilometri da te o puoi raggiungerli dopo?
1: No, li raggiungo.
0: Ah, li raggiungi, esatto. Quindi tu non hai fatto niente da mangiare, porterai solo il,
1: no,
0: tuo sorriso.
1: Esatto.
0: Tu porti il dolce, Tito, sei tu il
1: vibe.
0: Dolce.
2: Tito è il collante del gruppo.
0: Cos'è che porti tu?
1: La vibe.
0: Vabbè. No, vabbè, ragazzi, in cosa l'abbiamo trasformato? Comunque è una cosa, secondo me, questa roba delle cene di classe che divide, perché ci sono persone che non ne vogliono sapere,
2: no.
0: Ci sono persone che invece amano questi momenti di ritrovo, che ti dirò, io in una volta ogni tanti anni mi piacerebbe anche farle, ma giusto per capire cosa fanno queste persone. Io ho perso completamente i contatti con tanti miei ex compagni, anche banalmente delle scuole medie, superiori, quasi tutte, eravamo tutte femmine, ce le ho quasi tutte nei radar. Ovviamente le più mie amiche, so cosa fanno, hanno avuto dei figli, sono molto aggiornata. Ma quelli delle medie, cioè io veramente alcuni non ho la più pallida idea di dove siano finiti. Mi piacerebbe saperla questa cosa. Non ho neanche Facebook all'inizio serviva questa roba,
2: sì,
0: qui. mia mamma per un periodo ha avuto Facebook. Manna Maria, non puoi capire chi ho trovato, la signora, capito? Poi se
2: è vero, c'era sta roba che trovavi gente,
0: ragazzi, pazzesco. Facebook all'inizio era andare a cercare, anche sai chi, le persone che avevi conosciuto in vacanza.
2: Io mi ero fatta il fidanzatino su Facebook, eh.
0: Che senso, scusa?
2: L'ho fatto per ribeccare lui.
0: Ah,

0: Vorrei farla suonare tutta, perché comunque è oggettivamente una hit per noi che andavamo a ballare negli anni 2000. Mystique con Scandalous. Mi casca a fagiolo peraltro questa canzone, perché a ballare si andava con la cumpa, la cumpa con cui poi fai appunto i ritrovi, le pizzate, le cene. Nel frattempo Tito mi ha fatto leggere il menù, devo dire, caspiterina, verrei quasi anch'io, perché anche se non sono della stessa classe
1: io ho fame,
0: posso fare la professoressa, però con l'età che ho a questo punto, perché dopo due piccoli cenni sul menù. Ma attenzione, perché chi abbiamo al telefono che ha organizzato una situazione, come dire, di reunion? Pronto?
2: Sì, buonasera, ciao a tutti, sono Roberto.
0: Buonasera Roberto, come stai?
2: Tutto bene, tutto bene.
0: Senti un po', Roberto, con questo spiccato accento, tu da dove chiami?
2: Cioè, non da Bolzano.
0: Non da Bolzano, ma da Messina.
2: Milazzo, provincia di Messina.
0: Milazzo, provincia di Messina. Senti un po', tu hai fatto, cioè praticamente è diventato un lavoro questa roba di organizzare la reunion. Cosa hai organizzato, sì, Roberto?
2: Allora, io quest'anno ad aprile ho iniziato a contattare tutti i miei compagni di classe del liceo,
0: sì,
2: perché io adesso compio quasi 40 anni e quindi festeggiamo i 20 anni dal diploma.
0: Cioè addirittura ha fatto il calcolo, capito? Tu hai iniziato ad aprile per festeggiare, poi quando?
2: Ad agosto, ad agosto. Quindi noi siamo l'anno dei mondiali, quindi noi il pomeriggio studiavamo.
0: E la sera
2: poi ci si guardava tutti la partita insieme per della nazionale, spesso a casa mia peraltro.
0: Quindi sempre stato un po' il capogita della classe, il capo animatore, il motore,
2: sì,
0: proprio. Il casinista, beh, volevo metterla giù bene, però devo dire che sei andato dritto proprio come un freccia rossa. Benissimo, quindi tu hai iniziato ad aprile e che cosa avete organizzato?
2: Allora, siamo riusciti ad organizzare, dico, anche favoriti dalla location, perché vivendo in provincia di Messina, noi
0: certo,
2: siamo a Milazzo, che c'è un bellissimo mare, un bellissimo lungomare.
0: Non ti sei dovuto impegnare troppo per trovare un bel posto?
2: Esattamente, quindi abbiamo organizzato un bel aperitivo al tramonto, dove abbiamo preso parte sia quelli che siamo rimasti in zona, che eravamo un po' pochini, perché purtroppo da noi il fenomeno dell'emigrazione è importante. Quindi
0: ok,
2: tanti
0: quindi
2: sono
0: tanti
2: andati
0: sono
2: via.
0: Andati via, ok.
2: Sì. Quindi abbiamo organizzato questo aperitivo al tramonto, è stato molto bello perché c'era chi come me, magari ho la figlia un po' più grande, mia figlia quest'anno, ora lunedì fa 9 anni, le facciamo tanti auguri.
0: Auguri. E quindi insomma è stato un po' come una famiglia allargata, cioè una classe,
2: sì,
0: allargata, perché ovviamente sono stati inclusi compagni, compagne, figli eccetera eccetera.
2: Esattamente, quindi abbiamo organizzato questo aperitivo dove sono venuti magari i figli, qualcuno si è organizzato, è stato lì al mare,
0: ah,
2: ed è risalito per l'aperitivo.
0: Ma scusami, ma voi questa cosa la fate ogni tot o tu hai voluto farlo, diciamo, solo per i post tot anni dal diploma?
2: Allora, ci proviamo sempre. Quindi ogni anno ci proviamo, purtroppo alle volte siamo davvero pochi, magari siamo anche in 4.
0: No, tu dici, meglio quando si fanno, sì, ho capito.
2: È stata bella numerosa, è stata, sai, anche la ridondanza della cifra è stata bella. Quindi,
0: ma senti un po', ma ci saranno altre reunion o ti fermi e aspetti un altro anniversario, diciamo?
2: No, io sono cocciuto, sono di legno, quindi ci proverò l'anno
0: ogni
2: prossimo.
0: Ogni anno?
2: Sì.
0: Bravo Roberto, sì, sì, sì. Ci piace la tua decisione, diciamo il più casinista ma anche il più trascinatore, con più spirito comunque di iniziativa, che serve sempre. Grazie per averci raccontato questo momento anche un po' così notte prima degli esami, ci hai portato anche nell'atmosfera dei mondiali, che bello, di giorno si studiava e di sera tutti con in mano la bandiera dell'Italia. Grazie Roberto, un bacio.
2: Grazie.
0: E ancora tanti rinnovati auguri alla tua figliuola.

0: Grande Levante con Ruggine su Radio DJ. Siamo finiti a parlare, non mi ricordo come, sinceramente, non ne ho. Non è la minima idea, ma non importa, delle pizzate, delle cene di classe, delle reunion che fate con i vostri compagni o che non fate, o dalle quali scappate a gambe levate, tipo Ilaria, mi sembra di capire, mi fai così col dito, quindi tu non sei una ragazza pizzata cena di classe.
1: No, ma io ti assicuro che nessuno da noi farebbe sta roba. Cioè, nella mia classe
0: addirittura
1: non la vogliono fare sta
0: roba.
1: Va
0: bene, allora andate d'accordo, meglio così.
1: No, perché si sono tutti un po' spezzettati quei gruppi che c'erano. Quindi
0: che
1: ciao,
0: dire?
1: Buona serata a tutti.
0: Ciao, buona serata a tutti. Ma qualcuno di loro tu lo segui su Instagram?
1: Allora, io seguo una buona parte.
0: Quindi comunque qualche aggiornamento ce l'hai, non vi
1: sì,
0: siete proprio...
1: Con quelle che seguo tutto ok.
0: Ok, gli
1: sono
0: altri?
1: Tutte donne, principalmente. Gli unici due uomini che c'erano in classe sono miei amici. E
0: scusa, che scuola hai fatto per avere solo due maschi?
1: Linguistico.
0: Ah, come me, liceo linguistico. Io ne avevo due.
1: Anche
0: e,
1: tu.
0: E alla fine ne rimarrà solo uno. Ne è rimasto solo uno. Perché l'altro, dopo il primo anno, ha detto, raga, mi sa che ho proprio sbagliato completamente. Poi con i cicli allineati, no? Veramente impegnativo per i ragazzi fare linguistico. Un bacio a tutti i poveri ragazzi che hanno fatto il linguistico in classi di sole donne.
1: Secondo me è come fare il militare.
0: Come fare,
1: cioè,
0: il militare
1: è uguale,
0: sì, è vero. Tito, cosa annuisci? Non hai fatto il linguistico?
2: Però facevo motoria con una classe del linguistico dove erano quattro ragazzi e sole
1: se
2: donne.
1: Se ne frega se facevi motoria.
2: Sì, ma li capivo, li vedevo parlavano solo tra di loro.
0: Gli occhi parlavano.
2: Loro erano tipo, sempre tre,
0: loro
2: poverini,
0: tipo Giovanni di Alto Giovanni e Giacomo, Tito, aiuto.

0: aiuto sulle mani, esatto, capito? Fuori dal finestrino in autostrada. Diplomati nel 1968, ci siamo trovati a settembre in 15. Francesco da Torino, diploma nel 68, ragazzi, meraviglioso.
1: Figata.
0: Meraviglioso. Ragazzi, la cena dei coscritti sono tutti quelli dello stesso anno, a volte più paesi per noi insieme. L'altra è cena di classe, io mi sento ancora con alcuni miei compagni delle elementari. Ce lo scrive Barbara, 50 anni, da Luserna San Giovanni, provincia di Torino. Guarda che bel messaggio che ha mandato.
1: Ci ha spiegato tutto.
0: Tutto, ha spiegato tutto, ha messo il nome, ha messo l'età per contestualizzare, il posto e anche la provincia. Mancava solo la regione, però vabbè, quella era abbastanza facile. Due domeniche fa mio padre ed i suoi coscritti, uomini e donne,
1: ci sta,
0: ok, andati a Praga in giornata, andate e ritorno in pullman.
1: Ah, ma che giusti.
0: Cioè, giustissimi, ragazzi. Sentivo che canzone poi, Don't Stop Believing, non smettere di credere nei coscritti. No, però è vero, ragazzi, dai, è una bella cosa, hanno fatto la gita in giornata col pull, cioè sbattimento, ma bellissimo, scusa.

0: ragazzi, così Don't Stop Believing dei Journey alle 20:55 su Radio DJ 1981. Secondo me è anche perfetta sia come, come anno questa canzone che come proprio titolo per ciò di cui stiamo parlando. Diplomati della classe 2000, ci vediamo ancora tutti gli anni. Ila, mi devi aggiungere le virgole però quando mi copi i messaggi, perché mi sembra di essere la ruota della fortuna. Ce l'ha? Ce l'ha E? Cioè, alcuni messaggi arrivano, sono anche molto
1: me li
0: belli.
1: Dettano, li dettano.
0: Cerca di scrivermi perché mi viene veramente il demonio. Allora, okay. Cioè, qua c'è scritto: diplomati della classe 2000 della classe. Io non posso leggere i messaggi così. Ci vediamo ancora tutti.

0: tutti gli anni d'estate, tutti però, va a finire che una settimana di mare insieme ce la facciamo e abbiamo la fila. Ok, cioè i ragazzi che erano delle ragazze che erano in una singola fila di banchi e ancora la chat dove scriviamo tutti i giorni come se fossimo ancora lì a cercare di ridere e stare attenti, stando attenti ovviamente a ridere più che stare attenti. Allora, Andrea che l'ha mandato, secondo me deve tornare a scuola per la composizione comunque del testo, ma anche tu che me lo copi qua, devo dire siete una bella associazione a delinquere tutti e due, eh? Tutti e due, devo dire.
1: Vabbè,
0: che...
1: Vabbè, il concetto comunque.
0: Il concetto, siamo tutti professionisti in giro per l'Europa. Tito, cosa dobbiamo fare adesso?
2: Beh, io ti dico 30 secondi, siamo un minuto e mezzo. Se
0: benissimo,
2: di
0: allora...
2: Nuovo motivo.
0: Va bene, manda la pubblicità, Tito, con serenità. Fai pure.
3: DJ One Nation One Station. Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai Teddy, un mondo di idee.
4: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: My Movies presenta.
9: Rider.
10: Te che sogni hai?
11: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
10: Per quella serve fortuna.
11: Molta.
8: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
12: Che casini gli stai ficcando?
10: Ma che hai fatto, Sam?
11: Una storia lunga.
8: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
11: Tutto sbagliato. Presente?
10: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
8: Scopri le sale su mymovies.it.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
15: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
16: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
17: Acqua in bocca.
16: Ah, non me lo vuoi dire?
17: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.

0: fantastica.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 21 e un minuto. DJ!

0: Taylor Swift, Patient Zero, alle 21.05 su Radio DJ. La prima ora di Yuenny è incredibilmente già volata e io sono ovviamente di buon umore. Sapevo che la radio avrebbe cancellato totalmente tutta la mia arrabbiatura pomeridiana e a breve vi facciamo sentire una cosa che vi fa capire perché per me la radio è veramente la terapia della felicità.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
5: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su...

0: Cardone.
1: Con il software People Link, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
2: Il futuro è digitale, con People Link è più personale.
1: www.sistemi.com.
3: Qua cose incredibili avvengono in diretta e racconti meravigliosi, racconti che ci fanno sorridere e veramente ci regalano proprio dei momenti di buon umore. E il racconto è quello del nostro ascoltatore Giuseppe. Pronto,
4: ciao
3: Giuseppe, buonasera, benvenuto su Radio DJ, come stai?
4: Bene, grazie, sono in viaggio e ho ascoltato la vostra trasmissione, carinissima.
3: Grazie.
4: Parla proprio dei coscritti. Noi siamo un gruppo numeroso del 1986,
3: sì,
4: del paese di Lomazzo.
3: Sì.
4: Ci troveremo di nuovo tutti a fine novembre per festeggiare i nostri 60 anni.
3: Bellissima questa cosa. Però avete fatto una cosa ancora più bella, di cui abbiamo anche qua davanti proprio un documento fotografico che mi ha fatto quasi scendere una lacrimuccia. Ci vuoi raccontare che cosa avete organizzato un anno fa?
4: Esatto, un anno fa, siccome c'era l'occasione di portare la nostra maestra a pranzo,
3: sì,
4: dato che aveva compiuto da pochi mesi 90 anni.
3: Come si chiama la maestra?
4: Bruna Carugati.
3: Ah, va bene, nome e cognome. La maestra Bruna che cosa insegnava? Italiano, sicuro.
4: Tutto, perché
3: tutto?
4: La maestra
3: faceva
4: una volta
3: tutto.
4: Insegnava tutto.
3: Pensa,
4: matematica, geografia, italiano, tutto.
3: Quindi la maestra Bruna è una santa, mi viene da dire.
4: Sì.
3: Quindi la maestra Bruna doveva compiere 90 anni e voi avete detto, vabbè, facciamo il compleanno con la maestra, che già è una roba fuori dal mondo, una cosa stupenda questa iniziativa.
4: Sì, però è una maestra in gamba, perché ci ha detto che fuma ancora 5 Marlboro
3: al giorno.
4: No, vabbè,
3: la maestra Bruna è un personaggio, 90 anni.
4: E si beve mezza caffettiera al giorno di caffè, per cui... Cioè, è una molto tosta.
3: È bella, per insegnare tutte le materie in una classe deve essere molto molto tosta. Questo era l'antidoto,
4: esatto,
3: forse per la tostaggine della maestra. Comunque, doveva compiere 90 anni, quindi avete fatto il pranzo con la maestra, ma poi avete fatto una roba ancora più bella.
4: Prima del pranzo. Sì, esatto. Ci è venuta l'idea di andare tutti a vedere la scuola dove avevamo fatto tutte le elementari,
3: sì,
4: e di fare la fotografia nella stessa posizione di come eravamo in foto nella prima elementare.
3: Ma è bellissima questa cosa, infatti ce l'hai anche mandata, siete anche usciti sul giornale. Ritorno in classe con la maestra oggi novantenne, questo è quello che dice il giornale. Quindi la maestra Carugati con i suoi alunni nell'anno scolastico 1971-72, tutti belli, vari che bei fiulin, con su il grembiulino, e poi la maestra Carugati con i suoi alunni senza più il grembiulino nel 2025. Scusa, ma tu Giuseppe quale sei?
4: Sono il secondo seduto a destra.
3: Ah, ok, di fianco a quel bambino che sembra che si stia addormentando durante la foto, che ha un po' gli occhi chiusi. Che bello, col grembiulino. I maschi col grembiulino nero e le femmine con il grembiulino bianco, con un bel fiocco che campeggiava proprio sul grembiulino. Quindi voi siete rimasti in contatto. Io mi auguro che abbiate fatto delle gigantografie di questo collage. Come minimo.
4: Però ci troviamo comunque sempre, non è la prima volta che ci troviamo con la maestra, perché
3: ma
4: l'abbiamo fatto
3: che siete.
4: In occasione dei nostri 50 anni,
3: certo,
4: quindi nel 2016,
3: sì,
4: l'abbiamo portata anche lì a cena,
3: vabbè,
4: siamo stati con lei, abbiamo
3: Giuseppe,
4: con la nostra fotografia sulla torta c'erano tutti i bambini della prima elementare, di quando eravamo in prima elementare.
3: Giuseppe,
4: la maestra è rimasta colpita da questa fotografia.
3: Non è l'unica
4: sulla torta.
3: Guarda, io sono veramente molto in lì che sto per piangere, sono molto seria, sono molto commossa da questa cosa, ho gli occhi lucidi, quindi il tempo è finito, ma io sono arrivata proprio quasi al pianto, quindi grazie per questa telefonata, grazie per averci mandato anche la foto, Giuseppe.
4: Grazie, se posso salutare tutti gli amici coscritti,
3: come minimo,
4: che abbiamo mandato la foto, che ci troveremo anche praticamente anche a fine novembre, vi ringrazio per questo tipo di trasmissione, perché noi

0: siamo molto legati.
1: Mi fa piacere.
0: E quindi questa cosa ti fa piacere.
1: Guarda, noi in questa trasmissione parliamo di cose, non vogliamo fare quelli troppo alti con gli argomenti, ma vogliamo parlare di cose in cui gli ascoltatori e le ascoltatrici si possano rispecchiare e che possano fargli un po' di compagnia e fargli provare delle belle emozioni.
0: Va bene, grazie.
1: Grazie
0: veramente.
1: A te. Ciao Giuseppe, buona serata, salutaci i coscritti. E la maestra Carugati, ovviamente. Ciao.
0: Ok. Ciao, ciao, grazie a te.
2: Radio DJ. One Nation. One Station.

0: 21:13 su Radio DJ. Io ho fatto il liceo socio-psicopedagogico, hai visto Ira come l'ho detto bene?
1: Bravissimo.
0: Ed ero da solo per 3 anni, ma hai avuto un problema con le mie compagne, perché il liceo socio-psicopedagogico, esattamente come il liceo linguistico, diciamo che aveva una maggioranza di partecipazione
1: femminile.
0: In realtà si può anche evitare ora di dire socio-psicopedagogico.
1: Come si dice?
0: Perché adesso è stato sostituito dal liceo delle scienze umane, che è un po' più semplice da dire, capito?
1: Sì, secondo me l'hanno cambiato perché era un po' come dire
0: supercalifragilistico. Con la riforma Gelmini, stavo leggendo adesso, il vecchio liceo del 2010, il vecchio liceo socio-psicopedagogico è stato ufficialmente sostituito e riordinato nel liceo di scienze umane.
1: Ma allora già da quando facevo liceo io è diventato scienze umane.
0: Liceo di scienze umane official.
1: Sì, sì,
0: lo
1: sì.
0: Trovi così.
1: Col verificato su
0: allora,
1: Insta.
0: Quando io ho fatto il liceo linguistico nella ridente cornice di Lodi, nel mio stesso liceo, quindi al Maffeo Vegio, adesso mi scriveranno anch'io, ho fatto, in che certo. classe andavi? Ero nella G comunque, se vi serve come info. Nello stesso liceo c'era l'indirizzo socio-psicopedagogico e il linguistico. Okay. Secondo me niente più, questi due c'erano. E quindi la mattina...
1: Quindi solo femmine praticamente in quella scuola.
0: Ragazzi, solo femmine.
1: No.
0: Solo no, non è vero, c'era qualcuno.
1: Quei pochi
0: ma buoni, stoici, poi
1: tampinati come...
0: Ma allora, guarda, io ne avevo due in classe di ragazzi. Poi, come ti dicevo, se prima eravamo in due a ballare la Ligalli, adesso siamo in uno a ballare, perché l'altro certo. se n'è andato. Gli altri delle classi ce n'era qualcuno, ma ovviamente erano delle mosche bianche. Cioè, le ragazze era impossibile conoscerle tutte. Riconoscevi quelle due o tre magari un po' più stilose, quella con i capelli un po' più... Mm-hmm. I ragazzi non avrebbero potuto nascondersi.
1: Erano loro quattro.
0: Erano loro, cioè, capito? Erano loro quattro.
1: Loro hanno fatto una bella gavetta.
0: Una bella gavetta. Ovviamente poi erano quelli che facevano sempre parte del... Come si chiama? Consiglio d'istituto.
1: Certo, perché votavano loro.
0: Si chiama consiglio d'istituto? No, Tito.
1: Rappresentanti d'istituto.
0: Rappresentanti d'istituto. Consiglio d'istituto è quello degli alunni o quello dei professori? Professori. No, consiglio d'istituto dei professori.
2: No, il collettivo però.
0: Tu lo chiamavi
2: cosa.
0: Collettivo,
1: no,
0: ma il collettivo è un'altra roba, no, ancora.
2: Rappresentante d'istituto.
0: Rappresentante d'istituto. Quelli che ci trovavamo in palestra a fare le riunioni perché mancava la carta igienica. Di base il topic, tu dici, parlavate di politica. No, carta igienica e specchi nei bagni. Quella era
2: vero.
0: La grande... Ma quindi abbiamo fatto tutti la... Cioè,
2: tutti
0: come se suol dire, abbiamo vissuto tutti la stessa vita.
1: Il rappresentante degli studenti.
0: Degli studenti. Rappresentante d'istituto.
2: Sì, anche, esatto.
0: Also known as rappresentante d'istituto.
1: Sì, sì,
0: che
1: sì,
0: rappresenta
1: sì.
0: gli studenti e... come posso dire, lui è proprio l'unione, come dire, il trait d'union,
1: sì.
0: perché comunque ho fatto francese, ma non alle superiori. Lui è il trait d'union tra gli alunni che vogliono la carta igienica e i professori, che però non devono comprarla loro.
1: Non
0: quindi
1: lo
0: sì,
1: so.
0: Insomma, deve esserci un passaggio intermedio.
1: Noi votavamo i più buoni.
0: Addirittura.
1: fare a me. Erano sempre i più belli? Com'è possibile? Spiegamelo.
0: Ma scusate, aspetta. Il mio cervello ha immediatamente sbloccato un'informazione che pensavo di aver
1: cancellato.
0: Ma voi Miss Scuola e Mister Scuola?
2: No.
1: No.
0: Come no?
1: Venivano bandite queste cose da
0: ma
1: noi.
0: Ma siete fuori, ragazzi?
1: No, noi facevamo San Valentino coi bigliettini. Cioè tu potevi
0: ma
1: mandare...
0: Ma a livello di istituto o a livello di classe?
1: A livello di istituto tu potevi trovare un... C'era uno scaffale.
0: Una bull.
1: Dove tu potevi mandare un messaggio...
0: Che non era nient'altro che uno scatolone con una fessura.
1: Bravissima.
0: Tipo quelli delle votazioni, ok?
1: E potevi mandare un messaggio a chi volevi in tutto l'istituto.
0: Ma chi è che li apriva poi questi bigliettini?
1: I rappresentanti di istituto. Li smistavano e te li facevano trovare sul banco chiusi.
0: Ma quindi tu scrivevi il nome della persona a cui era dedicato,
1: e la classe.
0: Però era anonimo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi dicevi per Ilaria quinta G,
1: sì.
0: sei bellissima con il nuovo taglio.
1: Sì.
0: E no, vai, ragazzi.
1: Oppure a me sono arrivati anche ovviamente gli insulti, chiaro.
0: Ah, perché poi
1: sì, a me
0: veniva...
1: hanno scritto tu e tizio con cui uscivo in quel momento
0: siete
1: fate schifo.
0: Wow, che...
1: Sì, perché ma io
0: posso dire una cosa, che bei tempi.
1: Sì, totale.
0: Cioè, quando il problema era questo e non esisteva
1: bello.
0: Tutto il resto, io pagherei. Comunque Miss Scuola e Mister Scuola era bellissimo. Finalissima in discoteca. Scusa?
1: Cosa?
0: Ragazzi, certo.
3: Quanto è più

0: vita.
1: Allora, sono arrivate due specifiche che ci ha scritto Marisa. Collegio docenti, chiaramente solo docenti. Consiglio d'istituto, genitori e componente docenti. Quindi c'era una parte di docenti che si smazzava anche quella roba lì. Ciao Annie, un bacione a te alla troupe. Sono del 91. Quindi siamo coscritte, giusto? Esatto, Emma, siamo coscritte. Magari potessi fare una cena con te, gentile. Vivi B a tutti e grazie mille per la compagnia. Emma, tra l'altro, da Vienna. Vienna che peraltro è stata la mia gita della terza media.
2: Guarda,
1: eccomi
2: ma tu
1: qua.
2: Andavi a Vienna in terza media? Che budget?
1: Ragazzi, c'era del... Stavo pensando in che anno sono andata a Vienna e poi ho fatto un ricordo, cioè sono tornata indietro pensando... No, o forse ero in prima... Ma no, avevo stampato le... No, ero in terza media.
2: Facciamo l'incrocio che hai fatto.
1: Terza media.
2: Cos'hai pensato? Cosa hai fatto?
1: No, ragazzi,
2: dai, vai.
1: Il cervello è molto difficile. Ho pensato alle foto che ho stampato, a chi c'era nelle foto e soprattutto, sblocco un altro ricordo, a una foto che avevo fatto in camera con la maglietta tipo della Fard, e che era un brand tipo la Onyx,
2: okay,
1: e delle mutande di intimissimi del completino. A un certo punto andava di moda regalare il completino di intimissimi, che quando te lo regalavano dicevi caspita che
2: sono proprio grande
1: terza media in tutto questo. Così, capito,
2: che mi vedevate tu e tua madre
1: in posa totalmente, io e mia madre che me lo lavava e io in posa, e mi è venuto in mente che me l'avevano regalato i miei compagni e le mie compagne uniti alle medie,
2: certo.
1: Quindi era terza media, perché poi sì a Vienna, signori, avevo portato a casa le palle di Mozart perché la Sacher si sarebbe spatasciata nel frattempo. Quindi Emma, guarda quante cose che mi hai fatto venire in mente con un solo messaggio.

0: apertura degli archivi fotografici, io e Laria abbiamo
1: tirato fuori tutto,
0: vicendevolmente guardato le nostre foto di quando eravamo giovani. Ilaria, che capelli avevo alle superiori, com'ero?
1: No ragazzi, ma Annie era rasata.
0: Rasata?
1: Rasata col ciuffo.
0: Col ciuffo in piedi. E mi rasavo i capelli da sola.
1: Davvero? Comunque
0: da sola.
1: Brava,
0: Ho fatto la prima volta, ma tra l'altro io sono passata quel taglio dai capelli lunghi fino al sedere. Ho sbroccato, ho fatto una stagione
1: tu
0: di animazione.
1: Hai fatto come Britney. Sì, però sì, con un taglio più giusto.
0: Ho fatto una stagione di animazione. Quello era tra la quarta e la quinta superiore. Okay. Quello era in quinta superiore, le foto che ti ho fatto vedere. Tra la quarta e la quinta ho lavorato in animazione e dopo un'estate a fare il mini club con i bambini in piscina al mare sotto il sole, certo, avevo i capelli che erano, cioè veramente quelli dietro al mare di forbice. Sono tornata e ho detto: "Mamma, parrucchiera. Prenotare", e la Franca mi ha portato, poi da lì in poi sono andata in automatico.
1: Ah, ok, primo te l'han fatto.
0: Primo step, taglio by parrucchiera, secondo step, andare a comprare la macchinetta e via, in autonomia.
1: Radio DJ. One nation, one station.
2: Ogni domenica mattina a mezzogiorno si aprono le porte del DJ Training Center. Un'ora intera dedicata allo sport e all'alimentazione in compagnia degli atleti e degli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, tutte le domeniche dalle 12 alle 13, solo su Radio DJ.
3: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ai profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Giornate intense. C'è l'OptiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OptiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
12: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
13: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
14: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
13: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
15: Mina. Dracula.
13: Ascoltalo ora su Audible.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
18: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
1: Expert, gli esperti, sempre con voi.
8: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
9: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: My Bell. In realtà R&B di Aich alle 20, sì, non alle 20 e 26, alle 21:34 su Radio DJ. R&B perché Ring My Bell, quindi molto legato a quello che mi stavi raccontando fuori onda. Allora, abbiamo fatto un viaggio nel passato che abbiamo parzialmente portato in onda parlando in sostanza del liceo, delle scuole, della cena dei coscritti, della cena di classe, ma voi non avete capito che cosa è successo qua, perché abbiamo tirato fuori le foto. Tutte. Sono stati tirati fuori documenti fotografici con i tagli di capelli imbarazzanti che abbiamo avuto. Io che quando fumavo, ragazzi,
1: col Martini,
0: per un periodo ho fumato. Ora posso dirlo perché anche mia mamma lo sa.
1: Sei uscita. Tua mamma lo sa adesso.
0: Sì. Okay. No, beh, non lo sta scoprendo adesso che fumavo. A un certo punto della mia vita,
1: ma
0: anche sì, io
1: fatto tutto.
0: Ho fatto la cazzata di fumare, poi ho smesso le sigarette, poi ho, cioè, non che poi ho incominciato della, cioè, non ho mai
1: smesso. Dai, non infiliamoci.
0: Cioè, è apparsa una foto di me con in mano una sigaretta e i ragazzi hanno detto: "Ma cosa stai facendo?" Perché per un periodo ho fumato le sigarette.
1: Vabbè,
0: quindi
1: è apparsa anche una foto di Tito coi capelli biondi,
0: coi capelli,
1: cioè,
0: biondi decolorato, un po' Enzo Paolo Turchi. Quindi tagli di capelli passati, sopracciglia maltratta, poverine, strappate proprio con le pinze, neanche le pinzette, con le pinze,
1: no,
0: può avere cucciolo.

0: io non sono mai arrivata a conciarmi male.
1: Neanch'io.
0: Ma c'erano delle mie ex compagne di classe le cui madri giustamente non volevano che si facessero le sopracciglia, perché poi ti concie le facevano con la lametta, e quindi adesso pali della luce, proprio impianti, proprio sbam piantati sulla fronte.
1: O
0: comunque
1: chi si faceva la famosa riga.
0: Cos'è la riga? Ah, quella che fai quella con
1: no, che avevano il sopracciglio talmente sottile che era una riga.
0: Ah, che avevi, sì, un po', anni 30 mi viene da dire. Sì. Comunque abbiamo fatto un bel tuffo nel passato e voi ci state venendo dietro. Allora, se volete mandarci le foto, signori,
1: liberi.
0: Noi al 347 342 5220 possiamo ricevere anche le foto. Non so se vogliamo spingerci a un grado di confidenza così alto, però
1: non le, le potremo anche un po' descrivere, ma non si
0: possiamo,
1: concepirà.
0: Ma no, ma restano tra di noi, okay. Comunque 347-342-5220, buonasera. Io vorrei andare a ballare. Ah, la malinconia dei vecchi tempi, un mondo tutto da rifare, ci scrive Rebecca. Noi abbiamo messo Ring My Bell, R&B, proprio per farti ballare. Ma tra l'altro R&B,
1: sì,
0: mi fa venire in mente un po' quello che mi dicevi tu prima.
1: Ah,
0: come,
1: certo.
0: Come si chiamava il tuo gruppo di amiche?
1: No, il mio gruppo di amiche che veniva chiamato anche dal resto, non solo da noi. Quindi...
0: Ah, quindi era un titolo riconosciuto proprio a livello locale?
1: Sì, cioè gli altri quando parlavano di noi dicevano: ma hai visto cosa hanno fatto le Abissi?
0: Le Abissi come... Le Abissi è un po' come dire: ma hai visto cosa hanno fatto... Le Spice Girl. Ma voi non eravate un gruppo di cantanti. Come mai le Abissi?
1: Perché mettendo tutte le iniziali dei nomi: Alice, Beatrice, Ilaria, Silvia, Sara, Ilaria, Abissi.
0: Le Abissi.
1: Dai, ciao.
0: Noi invece eravamo, allora, G3 S2 MA.
1: Spiegami perché. Ah, perché l'iniziale
0: G alla terza, perché erano tre Giulie o due, vabbè, G2 S3 MA, avete capito?
1: Ma figo.
0: Sì, era una, l'ha inventata una che era brava a scuola, di certo, certo non io. Peraltro il mio nome Annie nasce proprio alle scuole superiori.
1: Ah.
0: Sì, dalla mia amica Giulia che decide che Anna Maria è troppo lungo e all'inizio era Annie con la Y, ma poi io lo voglio rendere
1: italianizzato.
0: No, lo voglio rendere un po' più così, dico la Y non mi piace. No, perché a casa io penso a come ero incazzata prima di arrivare in radio e mi è bastato mettere piedi in questo palazzo e parlare di come nasce il mio nome. Io, guarda, Linus, non ti sarò mai abbastanza riconoscente per avermi dato la possibilità di lavorare qui e veramente cambiarmi la vita, perché io ero nera prima di arrivare qua.
1: Invece
0: e adesso sono qui a scrivere l'acronimo del mio gruppo di amiche, tra l'altro sulla scaletta. Tito, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere una canzone e con questa piango ufficialmente, vai.

0: We Are Golden di Mika alle 21.42 su Radio DJ del 2009. Ero pazza di Mika, cioè mi piace tuttora tantissimo, ma questa canzone mi ha messo ulteriormente di buon umore, senza saperlo peraltro.
1: Questa non la sentivate sul bus? Noi la sentivamo sul bus verso la gita.
0: Sul bus verso la gita nell'MP3.
1: Certo.
0: Comunque in generale Mika tutto.
1: Con cuffia condivisa.
0: Tutto.
1: Con quello che ti piace.
0: Ti dirò di più, che grazie a Mika e grazie al suo album, di cui ora forse era Life in Cartoon Motion, potrebbe essere, io ho iniziato a fare dei disegni astratti sull'armadio di casa mia.
1: Dopo, sì, era quello.
0: Dopo ovviamente aver chiesto a mia mamma, che comunque c'è, cioè, anche se ero grande l'armadio l'ha pagato comunque mia mamma e mio papà.
1: Hai fatto okay? Bene.
0: Quindi ho detto: mamma, senti, dato che sono presa da un estro artistico comunque forte, posso disegnare sull'armadio? E lei mi ha detto: certo Anna Maria, fai pure. E tuttora questi disegni ispirati alla copertina dell'album Life in Cartoon Motion di Mika sono sul mio armadio in cameretta.
1: Ma
0: grazie,
1: dai,
0: mamma, per avermi fatto fare i disegni sull'armadio, anche un po' sulle piastrelle per terra, e ci sono tuttora.
1: Ma
0: tuttora
1: dai,
0: ci sono dei cuori. Sì, sì, sì.
1: Nonostante anni di terreno.
0: E il prodotto lo compravo comunque buono, perché quando volevo fare una cosa, sì, sì, c'era il budget. Ma soprattutto c'era finalmente qualcuno presente alle premiazioni di Miss e Mister Scuola. Mi sento meno pazza, Eli, pronto?
2: Ciao, ciao Amy, ciao,
0: ciao
2: Ilaria,
0: Eli.
2: Totito.
0: Allora, la Eli è una nostra ascoltatrice affezionata da Londra, e voi direte: ma certo, Miss and Mr. School lo faranno lì. No,
2: no.
0: Dov'è che lo facevi tu, Miss e Mister Scuola?
2: Allora, lo facevamo al liceo scientifico Gandini, che è un liceo di Lodi.
0: Allora Eli, mi viene, cioè, due indizi fanno una prova. Qua mi viene un dubbi, ok? Lo facevamo forse solo a Lodi. Cioè, io ho parlato di questa cosa come se fosse tipo il Sanremo delle scuole, capito? Il Miss Italia scolastico, ma secondo me è una roba, cioè, ce la cantavamo e ce la suonavamo da soli. Tutti gli altri hanno scritto da noi, non si faceva.
2: Solo noi, è una roba lodigiana, allora.
0: Scusa, quindi come funzionava? Voi avevate... Spiegami.
2: Allora, noi avevamo il giornalino del liceo.
0: Beh, il giornalino, ragazzi, l'abbiamo fatto tutti, non solo a Lodi.
1: No, quello lo facciamo anche
0: okay,
1: noi.
0: Ok, perfetto, Eli, andiamo
2: ecco,
0: avanti.
2: E praticamente nel giornalino poi c'era un fantastico voucher che tu...
0: Morta il voucher. Un coupon. Non andavi a ritirare una confezione di carta igienica formato famiglia al market, ma cosa facevi col voucher?
2: Ma... facevi la votazione, quindi votavi il più,
0: sì,
2: bello, la più bella del liceo.
0: Il più bello e la più bella. Pensa proprio. E Ilaria giustamente chiede: dove si imbucava sto coupon?
2: C'era un'apposita scatolona.
0: Scatolone?
2: Un'apposita scatolona. A volte erano state di scarpe.
0: Ma certo,
2: quello
0: che passava il convento. Sì.
2: Che teneva appunto il rappresentante d'istituto.
0: Era lui il guardiano.
1: Certo.
2: Era il guardiano, sì, era il guardiano nerd, e poi decideva anche chi faceva il presentatore. E mi ricordo che una volta un mio amico ha dovuto fare il presentatore, questa cosa squallidissima, veramente.
0: Scusa, ma dov'è che avete fatto la premiazione? Perché io mi ricordo che si faceva in discoteca. Io ho assistito a delle premiazioni, non ho mai partecipato, tra l'altro neanche come presentatrice, forse il mio dono non era ancora stato scoperto. Ma scusami, dove facevate la finale?
2: Allora, la finale si faceva al Pala Castellotti.
0: Ma dove? A Lodi?
2: A Lodi, sì, a Lodi. Al palazzetto dove gioca l'Amatori, sai,
0: Loki? Certo, dove gioca Loki.

0: E colpa la Castellotti, penso. Magari. Vabbè, comunque Eli, sono contenta perché mi sento meno pazza. Tu hai mai partecipato? Hai mai vinto?
1: Ma secondo te? Ma no.
0: Direi che la chiudiamo qua. Eli, grazie per la tua veramente preziosa testimonianza direttamente da London. Ci sentiamo alla prossima telefonica, perché tu, essendo nostra affezionata, a volte veramente, come dire, ci lasci delle perle che non ci lasciano indifferenti. Grazie mille, Eli. Veramente. Un bacione.
1: Grazie a voi. Ciao. Grazie ancora. Ciao.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: di più.
1: Cesare Cremonini con la sua Paparazzi su Radio DJ. Sono le 21.50, è quasi finita anche la seconda ora. Ma cosa mi è entrato nell'occhio, signor? Oh, cosa vuol dire quando ti prude l'occhio? Non c'è un proverbio?
2: No, che ti prude l'occhio.
1: Dai, non posso crederci, Laria. Ogni prurito
2: cosa
1: ha...
2: Cosa vuol dire quando...
1: Ad alta voce. Ogni cosa che succede, ogni prurito che capita ha sempre un significato.
2: Non c'è.
1: Come no? Prurito.
2: Ah, no, allora. Sì,
1: dai, dimmi soldi in arrivo, dimmelo.
2: Significato popolare.
1: Soldi in arrivo.
2: Era il destro o sinistro?
1: Destro. Soldi in arrivo.
2: Fastidio, sussulto è problemi d'amore, difficoltà sentimentali o notizie non particolarmente liete in arrivo.
1: Dai.
2: E invece quello sinistro è legato alla fortuna, al successo in amore o all'arrivo delle buone notizie.
1: Vabbè, dai.
2: Ma giuro che c'è scritto così.
1: Ma tu non devi leggermi la verità. Tu devi edulcorare la notizia,
2: aspetta,
1: per non farmi tornare di cattivo umore.
2: Sto vedendo una nuova notizia.
1: Leggi bene, leggi bene.
2: C'è scritto: sarai la
1: regina

0: Miss Scuola 2026.
1: Brava
0: di Lodi.
1: Oh, così devi leggere bene le notizie, Ilaria. Non male, guardando. Tu leggi una parola qua, una parola no, sfortuna in amore. Leggi bene che c'è scritto che sono Miss Scuola.
0: Miss Scuola Lodi, l'ho letto male perché mi prudeva anche a me l'occhio.
1: Brava, vedi? Allora sei Miss Scuola anche tu. Comunque c'è scritto Cinzia dicendoci che a Udine funziona ancora. Funziona ancora tutto ciò. Vedi. C'è ancora Miss Scuola, Mister Scuola, si fa ancora. Guarda, mi sento meno sola. We were

0: pensavi, Tito, che non prendessi l'altro perché stavo ballando, eh? Di la verità.
1: No.
0: Mi hai vista girata.
1: Mi fido di te.
0: Mi hai vista girata di profilo e hai detto: quella cretina lì sta ballando, non entrerà. E invece no, Tito, mi sottovaluti. Mai, mai, never underestimate the power of Anni Mazzola.
2: Perché c'è del professionismo.
0: Ma c'è, ma perché io sono anche corista, sono cantante, sono anche coreografa e anche ballerina. Sono come Lori del Santo in The Lady. Ricopro una varietà di ruoli. Rode.
2: E tu sei anche fonico e redattrice.
0: Sì, sì.
2: Allora noi ci andiamo a casa e
0: faccio tutto, ok? E rimbaso le piante.
2: Giusto.
0: Pitturo. Di tutto di più.
2: Fai anche uscire la polvere.
0: La polvere faccio. La polvere non dura perché Anni Mazzola la cattura. E sono anche poi testa. Detto questo, è arrivato un messaggio da Mirko al 347-342-5230 che scrive: belle ragazze, vogliamo sapere qualche scoop, anzi scoopone. Allora, io ho fresche qui. Aia.
2: Ti sei fatta
0: male. Mi sono quasi tagliata con la carta. Due notizie sulle relazioni in generale.
2: Sì.
0: Non so se per Mirko vanno bene, lo scopriremo tra poco.
2: DJ One Nation One Station. Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
5: Uh-huh.
6: 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow.
5: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia, con più di 500.000 annunci, da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
8: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.
9: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
12: Sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
13: Arca Planet. Convenienza nostra.
14: Bollettino Deghiversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
16: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
17: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
18: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: sei fantastica.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sono le 22.

0: Rock It Over, 22 e 3 minuti, siamo proprio così con un piedino, uno solo, tra poco arriva anche il secondo, nella terza ora di Io e Annie.
1: Radio, DJ, One Nation, One
2: Station. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elasticca, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elasticca hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: eccoci qua, 22 e 5 minuti. Aspetta che mi metto un pelino di glossino. Ho le labbra un po' secche. Stavo per farlo fuori onda, ma non l'ho fatto in tempo, quindi l'ho fatto in diretta.
1: Fuori onda hai sniffato il What's in a Jar?
0: Sì, è vero. E mi sono fatta male anche questa volta. Io per il bene degli ascoltatori e delle ascoltatrici sarei disposta a fare tutto.
1: Avevo detto così.
0: Tipo Jackass, capito? Faccio le sfide. Io senza, non ho paura di niente. Per aiutare gli ascoltatori e le ascoltatrici, in quest'ora faremo il What's in the Jar. Se non avete mai ascoltato io e Annie, male, ma potete comunque recuperare il What's in the Jar, il nostro gioco in cui il vincitore o la vincitrice non vince assolutamente niente. Ah, che prurito il naso per colpa del What's in the Jar. Ma viene, viene in diretta con noi e si fa una bella chiacchierata. Come si fa a vincere il What's in the Jar? Bisogna indovinare che cosa contiene questo barattolo di vetro che sto schiaffeggiando con le mie mani piene di anelli. Sembro il divino Telma, comunque ogni giorno ne aggiungo sempre di più. È arrivato, c'è stato un giorno in cui avevo più anelli che dita.
1: È vero.
0: Avevo più anelli su. Vabbè, comunque avete capito.
1: Comunque non è vetro oggi il What's in the Jar, è Annie che sta battendo gli anelli.
0: Esatto, il What's in the Jar è Annie. No, c'è un barattolo di vetro che contiene qualcosa di essiccato. Questa volta, Ilaria, l'hai essiccato tu?
1: Ho preso i vari ingredienti e ho essiccato io.
0: Quindi è un mix. Abbiamo già dato, senza volerlo, due indizi. Uno, che se lo annusate forte vi fa pizzicare un pochino il naso e che è un mix di ingredienti, ma dovete darci il nome esatto del composto. A questo punto...
1: No, perché oggi, cioè, diciamolo, perché oggi non è facilissimo.
0: Oggi
1: perché...
0: non è facile.
1: Poi in questa stagione mi avete detto alza l'asticella.
0: Ma perché
1: e
0: sono troppo bravi. Allora, diamo una coordinata importante: 347-342-5220, il nostro numero di telefono a cui potete, se volete partecipare allo What's in the Jar, mandare un messaggio. Come fate ad indovinare cosa c'è dentro al barattolo? Solo sentendone il rumore. A questo punto, Tito, c'è la sigla.
2: No, vabbè.
0: No,
1: no. Sì. Io ci tengo particolarmente.
2: Rifacciamo la storia?
0: Sì, la rifacciamo dall'inizio. Solo sentendone il rumore. Ok, quindi
1: adesso...
0: il rumore ve lo faccio sentire dopo, perché per chi non l'ha sentita, la sigla meravigliosa del What's in the Jar creata dal nostro Tito.
2: Ok,
0: mettila.
2: Ah, scusa.
1: Adesso.
0: Play. Fare play.
3: Il bosco di Rovi Velaria.
0: Oh, signor, me la ricordavo.
3: Una ragazza che nel buio della sua casa prepara strani intrugli.
0: È vero?
3: Nessuno sa cosa succede in quella casa.
0: Ma figurati.
3: Si sente solo che ogni volta che rintocca la mezzanotte Ilaria canta.
2: È un po' inquietante.
1: Sempre ridere.
0: Ma sì, perché l'ha cantata al matrimonio. Chi se ne frega, Tito, va sempre bene.
1: È un evergreen.
0: Ma poi me la vedo lei che... Vabbè.
3: Approfittandosi del momento di distrazione.
0: Spesso proprio.
3: Riesce a intrufolarsi e a rubarle un misterioso barattolo.
1: Ladra.
0: A casa di Ilaria l'intrufolo, eh.
3: Ora sta a te.
0: E a te.
3: Ascoltatore.
0: Proprio tu. Tu.
3: Indovinare.
0: Oh.
3: Cosa ci sia dentro il barattolo?
4: What's in the jar?
0: What's in the jar? What's in the jar? Allora, grazie Tito, però la devi modificare.
2: La accorciamo un pochino.
0: Ti ho fatto fare un replay perché comunque era bella, ma voglio nuove storie, come Dylan Dog, ogni volta una roba nuova. Allora, giù tutto. Intanto che ci siamo, scusa. Guarda, spengo anche la Ila, vai. Aspetta che tolgo l'anello. Allora, insomma, non ce n'è tanto, possiamo dirlo, Ilaria, non c'è molta sostanza nel barattolo.
1: No, perché oggi ero in ritardo e non ho fatto in tempo.
0: Ok, non ce n'è tantissimo, il suono è molto lieve, ma il suo odore no. Punto. 347-342-5220, che cosa c'è nel What's in the Jar questa sera? Guarda che bello che abbiamo anche Whitney Houston, prima la nostra ascoltatrice ci ha scritto... Avrei voglia di andare a ballare. Prego, I wanna dance with somebody. Tac. Scaletta costruita sulle esigenze e sui desideri di chi ci ascolta in tempo reale. Incredibile questa cosa.
1: Meglio di così.
0: Meglio di così, cosa volete di più? Certo, magari un premio per l'azione di... No.

0: Dance with Somebody, Whitney Houston, 1987, sono le 22.12, siamo in diretta su Radio DJ nel bel mezzo del What's in the Jar. Allora, vi leggo qualche messaggio, ma poi avevo questi due consigli da darvi sulle relazioni. Allora, arriva il vecchio forno e ci scrive: lavanda o coriandolo? Allora, lavanda no, ma neanche coriandolo, perché per un semplice motivo, ma fondamentale, la conduttrice fa parte di quella, come dire, di quella squadra, ok, delle persone che detesta il coriandolo. Quindi sì, il coriandolo anch'io. Non esisterà mai. A te piace il coriandolo? Perché ride? Ride perché sto pulendo il microfono.
1: No, rido perché gli hai messo il foulard come Pavarotti.
0: Sì, e quindi qual è il problema?
1: Mi faceva ridere.
0: Ho comprato delle salviettine igienizzanti multisuperficie, perché comunque mi piace, un po' come Naomi Campbell che pulisce la bicicletta prima di andare. Comunque a me piace avere sempre profumo.
1: Sì, sì, no, va bene.
0: E quindi sto pulendo col microfono. Domani mattina arriva Florenzia, trova qui tutta l'aria che profuma di limone.
1: Sì, è vero.
0: Sarà contenta, scusa.
1: Sì, oh, comunque
0: un saluto
1: anch'io.
0: A Florenzia. Tiè.
1: Tiè.
0: Ah, scusa, il What's in the Jar potrebbe essere legato a Florenzia?
1: Sì, lo è.
0: Basta, basta indizi allora.
1: Allora, possiamo dire...
0: Cosa possiamo dire?
1: Puoi togliere.
0: Basta,
1: qualcosa.
0: Basta, che non è lavando coriandolo. Non sono neanche i chiodi di garofano. Mirko, non sono le nespole essiccate.
1: E non sarà mai il coriandolo.
0: Non sarà mai il coriandolo.
1: Tutti.
0: E caro Jacopo, secondo me ci sono delle graffette. Amore della zia, come direbbe Mara, la zia Mara. Le graffette non si mangiano.
1: No, perché specifichiamo le robe che essicco
0: le
1: io.
0: Le cose sono cose che ha essiccato Ilaria. Non sappiamo peraltro se ci saranno altre puntate di What's in the Jar, perché Ilaria cosa è successo oggi pomeriggio?
1: No, si è rotto l'essiccatore.
0: Si è rotto l'essiccatore, quindi adesso dobbiamo capire un attimo come fare per le prossime puntate, perché l'essiccatore si è rotto, un po' come
1: no,
0: la porta.
1: Non preoccupatevi, ho già sentito il
0: tuo papà te lo mette a posto.
1: L'ho già sentito.
0: Entro sabato, cortesemente.
1: No, a parte che ho delle cose già essiccate per voi, perché io non lavoro settimana in settimana, io sono una che
0: si porta avanti. Brava Ilaria, meno male. Così se brava.
1: Sì, c'ho il test a casa, portamelo.
0: Ottima mossa. Detto questo, avevo una notizia sulle relazioni da darvi. Free fall dating. Avete mai sentito parlare di questa cosa? Tu Tito, forse che sei un po' più giovane, hai mai sentito parlare di questa cosa?
2: No.
1: Free fall dating.
0: Allora, free fall dating. Oddio. Avete presente quando conoscete qualcuno, ok? All'inizio, vabbè, si sa che i primi momenti sono quelli sempre un po' più energici. Poi, pian pianino, se la relazione va avanti, insomma, i ritmi un pochino calano. No. Qua no. Sembrerebbe proprio che il free fall dating, noto anche come voltage dating, è un vero e proprio trend sentimentale che descrive quelle frequentazioni vissute con costante caduta libera. Cioè, partner irraggiungibili,
1: i malesseri,
0: frequentazioni clandestine, sì, e continui colpi di scena. Ora, io dico, no, va bene che internet lo possono usare tutti, si possono scrivere tutti. Ma chi è che ha tempo di avere una relazione del genere? Quindi gente che... Cioè, quella storia lì, in amore vince chi fugge.
1: Tutte le mie amiche a quanto pare.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Sì, lascia stare. Lascia stare.
0: Ma io sono completamente... Cioè, quindi cioè, persone che non rispondono, persone che non si fanno trovare. Cioè, questa è proprio una tendenza, ma non che va a premiare le persone che fanno così.
1: No.
0: Ci sono proprio persone che vogliono frequentare una persona che si comporta in questo modo. Quindi
1: esatto,
0: che adesso ci sono, dopo non ci sono più,
1: sì,
0: mi devi rincorrere, ma magari non ti rispondo, magari ho detto che ci vedevamo, ma ops, ho un impegno.
1: Tu puoi presentargli a queste persone il ragazzo più bravo del mondo, che potenzialmente se le sposerebbe anche.
0: Ma loro vogliono.
1: Loro continuano a uscire con questi qui.
0: Tito, Tito, scusami, Lara, come mai dici certo?
2: No, questo è completamente vero, beh, non lo so. Il fatto che qualcosa.
0: Eh no, se lo sai, se hai detto certo, vuol dire che lo sai, Tito. Scusa.
2: No, no,
0: a proposito.
2: Allora ti direi una cosa base dell'attrazione.
0: Dimmela. Il nuoto allunga come cosa base, cosa vuoi dirmi?
2: No, che quando un desiderio è più difficile da raggiungere e non viene mai esaudito.
0: L'attesa per il piacere sta sempre piacere.
2: No, quella costante proiezione verso quella cosa che non raggiungi.
0: Ma tu come mai conosci bene questa cosa? Perché tu sei così?
2: No.
0: O perché ti piacciono le ragazze un po' sfuggenti?
2: Perché mi interrogo sulla natura umana.
1: No, perché gli piacciono le ragazze sfuggenti, dai.
0: Ma secondo me la ragazza sfuggente che gli piace è lui stesso.
1: Sì, totale.
0: Sei totalmente tu.
1: È lui in palestra.
0: Sei totalmente tu. Comunque no,

0: Madame Annalisa con Amica alle 22.21 su Radio DJ. Siamo nel bel mezzo del What's in the Jar, ma non avete ancora indovinato, perché non è neanche l'alloro e non sono neanche i semi di lino. Allora, prendiamo sul serio questa questione. Barattolo in vetro, quindi contenitore in vetro, sostanza all'interno essiccata da Ilaria, quindi sostanza edibile. Possiamo dire che è una spezia, almeno?
1: Allora, possiamo dire, non è prettamente una spezia. Vi do un consiglio, questo è un
0: consiglio.
1: Uno, abbiamo detto, Kenny quando l'hanno usato un po' l'ha fatto male al naso.
0: Sì, un po' di pruritino.
1: Sfricicorio. Due, è collegato potenzialmente con Florencia?
0: Sì. Sì, lo è.
1: Tre, non è una spezia.
0: Non è una.
1: È un condimento.
0: Condimento, cioè, mix.
1: Vi spiego anche come si mangia.
0: E poi?
1: No, ma è facile, facile. Si deve semplicemente reidratare questo composto che io ho disidratato.
0: Ma come reidratare? Non si butta sopra?
1: No, si reidrata in olio. E una volta che
0: olio
1: passa tipo un'oretta, è pronto. Sì. Eh sì, Annie. Si
0: Vabbè.
1: Mette nell'olio.
0: Va bene, ok. Non la sapevo questa cosa.
1: Questo non si reidrata in acqua, ma si reidrata in olio.
0: Quindi questa cosina che ho in mano io, che è un mix,
1: sì,
0: tu la metti nell'olio?
1: Sì.
0: Direttamente così?
1: Olio d'oliva e anche un pochino di olio di semi, mi hanno detto.
0: Ah, e poi lo usi per fare quello che devi fare.
1: Sì, secondo me abbiamo dato abbastanza indizi.
0: Abbastanza indizi. E non è il pepe, mi dispiace.
1: No.
0: La lavanda, perché vi piace così tanto la lavanda?
1: Non
0: è la lavanda, non si mette nel... chi lo sa?
1: Si può fare l'olio alla lavanda?
0: La senape? Non è la senape.
1: Come
0: fa la senape secca a fare questo rumore? E il rumore è questo. Insomma, si sente che è polverosa qua la situazione, che comunque ci sono dei pezzettini un po' più grandi, dei pezzettini un po' più piccoli. Vabbè, bisogna metterla nel... per poterla consumare bisogna metterla nell'olio e poi fate quello che dovete fare. 347-342-5220. Io non so più che cosa dire, perché se no tra un peperoncino?
1: No.
0: Ma
1: l'abbiamo già fatto.
0: È contenuto almeno dentro?
1: Sì.
0: Ok, dentro c'è il peperoncino.
1: Ma non solo quello.
0: Ma non solo quello. Quindi, quello ma anche altro.
1: No.
0: Ma... sì, quante cose ci sono qua dentro, in questo composto?
1: Faccio un conto.
0: Un tot? Vabbè, un tot, ma c'è il peperoncino anche.

0: ce l'abbiamo, perché comunque ci è voluto un attimo, devo dire la verità, perché essendo un composto ci avete messo un attimino, ma ci sono stati degli indizi insomma che non potevano non aiutarvi, vero Camilla?
1: Sì, ciao.
0: Ciao Camilla, buonasera, benvenuta su Radio DJ, come stai?
1: Grazie, molto bene, sono molto emozionata, è la prima volta che scrivo e quindi sono in diretta.
0: Che bello, sei in diretta perché hai vinto il What's in the Jar, quindi Camilla da Treviso, cosa c'è questa sera nel barattolo?
1: Cimiciurri.
0: Applausometro impazzito per la nostra amica Camilla. Allora Camilla,
1: come... ho partecipato all'unico gioco in cui non si vince niente.
0: Mi dispiace molto
1: no,
0: cara Camilla.
1: No, era una battuta.
0: Senti una cosa, come hai fatto ad indovinare?
1: E abbiamo indovinato quando hai detto che è collegato a Florencia perché lei è argentina, quindi ho pensato al mix di spezie che avevi, a cui avevi fatto riferimento tu.
0: Brava. Quindi cimiciurri non tipica spezia di Verona, mi viene da dire, proprio dell'altro mood della Flo. Quindi
1: esatto, sì, cimiciurri, ma il mio compagno è cileno, quindi
0: ho un po' di collegamento. Scusa, ma dillo subito, ma sì, a te piace? Io sai che il cimiciurri a me non mi sembra di averlo mai assaggiato.
2: Con la carne devi mangiare.
0: Se devo essere
1: sincera. Sì, con la carne si mangia, sì.
0: No, ma non sapevo che
2: a te piacerebbe.
0: Andava messo nell'olio, poi devi... Sembra molto gustosa come cosa. A te piace, Camilla?
1: Sì, abbastanza, sì.
0: Bene, mi fa piacere. Senti, ma quando hai indovinato dove eri, cosa state facendo? Sei col tuo compagno quindi adesso?
1: Sì, sono con il mio compagno, stiamo tornando da una serata, eravamo a una conferenza a sentire Stefano Nazzi.
0: Ah beh, caspita, ma che serata culturale comunque Stefano Nazzi, poi io e Annie, voglio dire, ragazzi, ma sarà troppo, insomma, tutto nella stessa serata, sono ovviamente ironica per quanto riguarda i nostri di contenuti, quindi tornate a casa e avete detto, vabbè, giochiamo, ma scusami, ma lui ti ha aiutata, come si chiama tuo marito?
1: Il mio compagno si chiama Alessio, sì, perché appunto lui ha origini cilene e poi è appassionato di cucina, quindi...
0: Ah, quindi proprio una bella combo, mi fa piacere. Sì. Quindi adesso andate a casa e cosa fate?
1: Adesso diamo un bacio al nostro cane e poi...
0: Amore!
1: Esatto, e poi niente...
0: Scusa, il cimiciurri che contiene più ingredienti, tu me li sapresti anche dire? Giusto per fare proprio la maestra, diciamo, per restare comunque con l'argomento che abbiamo avuto nelle ore precedenti. Dimmi un po' cosa contiene.
1: Prezzemolo, aglio e peperoncino.
0: Sono giusti la prezzemolo, aglio e peperoncino?
2: Sono corretti.
0: C'è solo questo?
2: È perché poi si reidrata con l'olio.
0: Tutto questo maradam è solo prezzemolo. Caspita, beh Camilla, doppio complimento allora. Complimenti a te e anche ad Alessio per aver indovinato il What's in the Jar di questa sera.
1: Grazie, è stato un piacere.
0: Ragazzi, piacere è tutto nostro, buona serata. E un bacio al cane che si chiama a questo punto, dato che abbiamo salutato tutti.
1: Lilo, però è una femmina come
0: amore.
1: Lilo e Stitch.
0: Così, momento proprio di emozione, di coccoline da parte di tutto lo studio blu. Ciao ragazzi, buona serata, un bacio.
1: Ciao.
0: Ciao,
1: buona serata, ciao. Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Ma Fuori Massena cos'è?
3: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
4: È M2O Morning Club.
5: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
6: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
7: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.

0: World's Greatest. Mamma, questo genitivo sassone, ragazzi. A volte lo mettono lì proprio per darti fastidio, World's Greatest. Quindi il migliore del mondo, addirittura. Addirittura volano parole di un certo spessore. Il What's in the Jar l'abbiamo fatto, difficile. Quindi Laria, dobbiamo aspettare di capire come fare per la prossima serie.
1: No? Tranquillo.
0: Tranquillo per il prossimo What's in the Jar. Poi facci sapere però se sei riuscita a far aggiustare a tuo papà il l'essiccatore.
1: Sì, ma attenzione.
0: Cosa?
1: Ne compro un altro nel caso.
0: Ah, beh, ovviamente. Non è che si vive senza essiccatore. Non è assolutamente possibile. Ma no. 347-342-5220. Sono le 22:35. Siamo in diretta. E per farvi capire che siamo veramente in diretta, Tito, quanto ha fatto l'Inter stasera?
2: 3-0.
1: Ma
0: sono contenta. Sì, sono contenta. Cosa dice?
2: Ma sì, dai, è stata una partita simpatica, non è che emotivamente sia stata troppo coinvolgente, era 3-0 al ventesimo, quindi poi è stato tutto...
0: Ho capito, Tito, comunque 3-0, dai, hai tu ragione. Dici abbiamo fatto tutto all'inizio.
2: Sì, è vero, siamo gasati.
1: E quindi entusiasmo, sì. Cioè,
0: anche perché poi quando perdono, comunque posso dire che i tifosi sono proprio falsi. I tifosi dice? Sono quando proprio perdono? Falsi no, quando perdono, no, perché comunque c'è, oh, ma lì lo dovevi mettere, lì dovevi fare, no, perché poi quando vincono così è partitelle. Allora, o dentro o fuori, o si sta con la squadra sempre o non si sta con la squadra mai.
2: Brava.
1: Soprattutto quando vince si dovrebbe.
0: Ma poi quando vince non ti lamentare, tutti perché ha fatto tutto pu all'inizio e poi si è un po' scaricata.
2: Esatto.
0: Senti, ma Tito, una domanda fondamentale che tutto il mondo se lo chiede. Ma tu il fantacalcio lo fai?
2: Certo.
1: Tutto il mondo.
0: Che hai preso? Che hai schierato?
2: Dai, vabbè, no, dai, questo era
0: allora, no, perché il mio compagno ha fatto il fantacalcio l'altra sera, ha fatto una riunione, adesso non lo
2: l'asta.
0: So.
2: L'asta.
0: Sì, va bene, l'asta.
1: La riunione.
0: Con i soldi finti, perché ho 260 milioni. No, amore, non c'hai 260 milioni. Guarda che quanti soldi si ha per il fantacalcio?
2: Dipende, mediamente 500 fanta milioni o 1000.
0: No, cioè,
2: è la
0: 500 milioni che devo spendere. Amore, non ce li hai. Sono tutte robe finte che
2: è un investimento
0: voi.
2: Comunque.
0: Sì, sì, va bene. Comunque, vabbè. Allora, facciamo finta che avete questi soldi qua.
1: 20 euro a testa.
0: Con cui. Sì. No, beh, cioè, smettono un tesoretto che alla fine si porta a casa chi vince.
1: 30 euro. Certo.
0: Allora, porta a casa il foglio, no? Ho preso questi giocatori. Dico, ma Lautaro? Perché comunque Lautaro. No, l'ha preso un altro. Dico, vabbè. Allora li leggo. Cosa li leggi a fare? Tanto non conosci nessuno. Allora, innanzitutto Marco abbassa subito la cresta. Seconda cosa, dico, Okoye, lo conosco, lui. Come fai a conoscerlo? Che
2: certo.
0: Ho detto, lo conosco perché è uscito con Cardi B e con Belen. Quindi, qual è il tuo problema? Scioccato. Ammutolito.
1: Zitto.
0: Come ti permetti di dire che io non so le notizie del calcio?
1: Poi, come li conosco, sono fatti miei.
0: Ma sono affari miei, Ilaria. L'importante è comunque arrivare. Io so chi è lui.
1: Tu sai anche
0: ma
1: chi
0: poi
1: è
0: mi
1: Lewis
0: messo
1: Hamilton.
0: Ma certo, Lewis Hamilton lo conosco, che corre con le macchine, fa le gare in macchina.
1: In Formula 1.
0: Fidanzato di Kim Kardashian.
1: Certo.
0: Non importa il giro che fai, l'importante è che arrivi.
1: Giusto.
0: Il fine giustifica i mezzi,
1: e
0: così si
1: oggi,
0: dice, no?
1: Filosofia 33 questa.
0: Eccoci qua, tutto sappiamo. Okoye non sai chi è, ma tu non hai capito proprio, ragazzo mio.
2: Ti ricordi solo lui, immagino.
0: Okoye, Mkhitaryan.
2: Basta.
1: Tito, comunque tu non è che
0: bastoni,
1: devi fare uguale,
0: bastoni, no, quell'altro là, Frattesi,
1: quell'altro là.
0: Li so i nomi. Poi un altro mi fa: questo non lo conosci? Il fidanzato di Chiara Nasti. Ma certo che lo conosco. Ma scusami. Ma non è che i calciatori
1: sì,
0: nella vita. Non è che i calciatori nella vita calciano e basta,
1: No, stanno
0: fanno
1: anche con
0: hanno
1: delle
0: anche una vita, hanno delle fidanzate, le fidanzate magari mi risuonano un po' di più. Pensa un po'.
1: E fa un movimento di cappello.
0: Ma sì, tiro indietro
1: doppio
0: il cappello.
1: Movimento di
0: doppio
1: attenzione.
0: Di qua e di là. Best serata ever. Non lo dico io, ma lo dicono la Fede e la Chiara. Io e Annie sdraiate sul divano con una bella maschera al collagene, perché stanche sì, ma sempre piallate e liftate. Queste siamo noi. Mi dai il fantacalcio? Ti leggo il fantacalcio. Vogliamo parlare di Frankensteining? Plasmare il proprio compagno per farlo diventare. Ne parliamo. Vogliamo parlare di spezie? Noi facciamo tutto qua. Some people

0: Tune In, Cop Out, Freak Power 1995. Ragazzi, sono le 22:43.
1: È volata.
0: Ma non può finire tra un quarto d'ora questo programma, è troppo spassoso. Alla fine me lo dico da sola.
1: Ma se vuoi possiamo mettere un po' di olio in quel cimiciurri, forniamo un po' di carne e facciamo altre tre ore.
0: Sì, no? E dove la grigliamo? Sulle cuffie?
1: Sulla mia fronte.
0: Non se puede. Comunque, Tito, ti ho sconvolta con questa conoscenza del fantacalcio, di la verità.
2: Mi è sconvolto di più con i tuoi look a 18 anni, devo essere sicuro.
0: Anche prima. Quello che non mi è chiaro, non erano Marlboro comunque.
1: Ah, scusa,
0: erano Winston Blue.
1: Ah, anch'io al tempo. Quella
0: che costavano di meno, ragazzi.
2: Costano ancora di meno.
0: Ah, ancora, non sono più aggiornata.
2: Cioè, non più economiche, ma quelle che fumano.
0: Non sono più aggiornata, non voglio più essere aggiornata su queste cose. Ora solo fantacalcio per me.
1: Wow, allora
0: tutta vita. Scusa Tito, però non capisco. Allora, questa sera quante partite ci sono state questa sera?
2: Questa sera due, in tutta la giornata tre.
0: Ma quanti punti si prendono quando i calciatori segnano?
2: Allora, è opzionale, però di default è più tre.
0: Tre punti?
2: Tre, sì.
0: Quindi tutti coloro che questa sera, tutti coloro che avevano Sucic, Çalhanoğlu e Thuram nella formazione del fantacalcio si sono beccati tre punti.
2: Esatto, cioè semplificandolo,
1: okay.
2: Sì,
1: okay.
0: E tutto questo finisce con la fine del campionato.
2: No, tu ogni giornata, ossia dopo
0: difficile.
2: È semplicissimo. Durante il weekend le squadre giocano, alla fine fai il conto ogni volta di quanti punti hanno fatto i tuoi giocatori.
0: Quanti punti hai fatto tu stasera, Tito? Hai fatto il conto o eri troppo impegnato?
2: Io sto andando alla grande.
0: Stai andando alla grande?
2: Poi non dico il perché, chi se ne frega, però.
0: Ma no, certo, ci interessa solo sapere se sei felice dell'andazzo,
2: sì,
0: della tua
2: appena,
0: squadra.
2: Appena hai detto fantacalcio, hai detto dai, non parliamo di quello, il mio giocatore ha segnato, il telefono così, ho detto.
0: Ma tu hai visto? Ma perché noi? Perché è chiaro, noi qua siamo
2: manifestiamo
0: come Dua Lipa. Noi qua siamo due donne e un uomo. È chiaro che se mi dici parliamo di cose un po' più femminili, le sappiamo di più,
1: sì.
0: Ma io mi voglio aprire anche al mondo maschile, perché abbiamo anche un sacco di ascoltatori uomini. Ora, non è che facciano tutti il fantacalcio, però voglio dire, parliamo anche di queste robe qua, non solo di cretinate che dico io.
1: Io l'ho messo nei contenuti. Tito insegna il fantacalcio.
0: Brava, perfetto.
1: Io me ne tiro fuori perché ho spento il cervello. Cioè,
0: hai fatto bene, modalità aereo. Per poter equiparare, come vi dicevo prima, Frankensteining. Perché prima abbiamo parlato di coloro che vogliono vivere una relazione piena sempre di colpi di scena. Un po' come fare il fantacalcio, che non sai mai quali punti beccherai, se resterai a secco e se i tuoi ragazzi ti supporteranno. C'è anche il Frankensteining.
1: Dici di più.
0: Allora, Frankenstein ovviamente, ragazzi, romanzo di Mary Shelley che io ho letto. Spero. Tito, tu... ti faccio un po' uno che legge Mary Shelley, Frankenstein?
2: No, ho visto tutti i film ma non l'ho letto.
0: Ma non è come il libro, che poi tra l'altro Frankenstein tutti pensano che sia il mostro, ma Frankenstein non è il mostro, è Victor Frankenstein, l'inventore
1: quello
0: del
1: che
0: mostro
1: ha fatto, certo.
0: Colui che, ed è per questo che Frankensteining è il voler plasmare qualcuno per rendere il partner ideale.
1: No, non funziona.
0: E peraltro questo è il modo migliore per far fallire la relazione.
2: È manipolare.
0: Bravo Tito, praticamente sì, volevo renderla un po' più un po' quella lì che ha fatto studiato le lingue straniere, ma neanche
1: ma era rimasto raso all'insegnamento del fantacalcio, quindi quello era il gergo.
0: Non è proprio manipolare, è proprio plasmarlo a tua immagine e somiglianza, quindi con il look, tipo a me piace vestirmi così.

0: sportivo, perché con quello là andavano a sparare sport. È dopo vero. Armadio, capito?
1: Sì, sì, sì. Ho presente anche il tipo.
0: Hai certo. presente il genere?
1: Sì, sì. Ogni boh, 6-7 mesi cambiano. Switchano personalità.
0: Tu dici,
1: sì.
0: ma come? Fino all'altro giorno eri esperta di arrampicata. Ah, no, noi ora no. facciamo solo ed esclusivamente wine tasting. No, sì. arrampicata io.
1: Hanno le felpe con scritto sommelier snob.
0: Sì. E tu dici, ma fino all'altro giorno eri. Cioè,
1: no, fino all'altro giorno andavi in palestra a arrampicarti a 3 metri.
0: E invece no,
1: adesso solo vino
0: non la faccio
1: Chianti.
0: Più. Sì, sì, sì, sì. Comunque ci vuole un budget anche qua, impegnativo per poter
1: Ognuno
0: fare questa
1: ha le
0: cosa.
1: Sue, cioè.
0: E comunque queste si parla di Frankensteining quando le intenzioni della persona che cerca di plasmarti non sono benevole, ovviamente. Non è che
1: no,
0: ti dice
1: certo.
0: "Ma dai, ma non ascolti questa musica. Ma dai, ma prova a ascoltare che magari ti piace". No, no, è proprio quando tu
1: piano,
0: cerchi
1: piano.
0: Di plasmare una persona, tua immagine e somiglianza, per di base annullarla.
1: Spoiler.
0: Quindi poi alla fine manipolarla. Quindi aveva ragione Tito, bravo Tito.
1: Bravo Tito. Ma
0: bravo Tito. Non solo bravo al fantacalcio, ma bravo anche a dare delle spiegazioni sociologiche. Bravo. Sempre più bravo.

0: Adesso, senza farlo apposta, perché comunque io ricevo la programmazione dall'ufficio programmazione, che ringrazio sempre per la musica bellissima che ci dà, ma io non costruisco la trasmissione il pomeriggio. È tutta, cioè ci tengo a dirlo, noi non costruiamo prima, cioè Ilaria comunque mi stampa delle cose, ma di tutte le notizie che mi ha stampato ne ho lette due, e tutto il resto è farina del mio sacco, che cose che mi vengono in mente e che porto in onda. Cioè Miss Italia, noi abbiamo parlato di Miss Scuola e Mister Scuola.
1: Cavolo, è vero.
0: È tutto completamente legato, amica, e prima parlavamo. Cosa c'hai da ridere, Tito?
2: No, mi
0: dimmi, Tito.
2: No, mi faccia ridere. Sembra tutto studiato.

0: Stavamo parlando di Miss Lodi, non lo so, mi faceva ridere.
1: Comunque non è Miss Lodi, ma è Mister Scuola e Miss Scuola. Dov'eri mentre sì, ne parlavo? Sì. Dormivi?
0: No, no, effettivamente.
2: Bravo Tito.
1: Bravo Tito, non hai ascoltato. Scrivi nel reload della puntata. Ne ha parlato tre ore e Tito non ha ascoltato niente perché era impegnato a segnare punti del fantacalcio.
0: Sì, poi abbiamo constatato che effettivamente era una cosa ristretta.
1: Era una cosa ristretta. Vabbè, però io la porto in onda lo stesso, è la mia esperienza. 347-342-5220, siamo addirittura d'arrivo, ma ci sono ancora dei messaggi. Bravi.
2: Sì,
1: sentiamo.
2: Peuta non l'ho sentito, ma so che è una canzone, vado tranquilla.
1: Sì, sì, sì, vai tranquilla.
3: Buonanotte.
1: No.
3: Buonanotte, Ioanni. Buonanotte a Tito e Ilaria.
1: Dai.
3: Ti ringrazio per questa serata.
1: Questa.
3: Ti ringrazio per questa trasmissione.
1: Ma è caduto alla fine?
0: È più bello.
1: Questa
2: Sandalo.
1: La mettiamo.
0: Sì.
1: Tito, riesci a farmi una versione, un director's cut, come se fosse un film, e la usiamo come presigla della fine.
0: Va
2: è
0: bene,
2: bello, effettivamente.
1: Perché comunque è bella. Tra l'altro, buonanotte Fiorellino, e qua altro ricordo sbloccato. Quando ero giovane, che andavo al camping La Vecchia Torre a Gallipoli, un saluto a Gallipoli, dove sono praticamente cresciuta tutte le estati della mia vita, l'ultima canzone, la canzone conclusiva del piano bar, ok, era Buonanotte Fiorellino, che è la cantante, insomma, che all'epoca si esibiva al campeggio Vecchia Torre, cantava.
2: Capito.
1: E quindi secondo me è perfetta comunque. Poi ovviamente il nostro palinsesto va avanti, però questa è la buonanotte che vediamo noi, un po' come la buonanotte addio addio amici addio dell'orso della casa blu,
2: certo.
1: Cioè non è che poi la televisione si spegne,
2: no.
1: L'orso dà la sua buonanotte e poi tutti gli altri
2: vanno avanti. Poi c'erano altri programmi,
1: ma poi ci sono altri programmi, nel senso,
2: però
1: noi,
2: la casa dell'orso blu, dice ciao,
1: utilizzeremo buonanotte. Questa, grazie Peuta, grazie mille,
2: sì.
1: È giusto avere

0: divertentissima, me lo dico da sola, puntata di Io Annie. Questa canzone è proprio da mimare il lazzo, proprio destra con gambetta che salta su.
1: Vero, vero.
0: Ballo country mi sento dire. Ragazzi, la puntata che ha riportato il buon umore nella vita di Annie Mazzola. Quindi grazie Tito per aver collaborato in questa missione che sembrava impossibile. Grazie ad Ilaria e al suo cimiciurri.
1: A voi
0: e grazie soprattutto a voi, amici ed amiche, ascoltatori ed ascoltatrici, che mi avete, come dicono nei reality, supportata e sopportata in questa trasmissione in cui ho cercato di dare del mio meglio, anche se sono arrivata ed ero incazzata come una bestia. Grazie, è proprio vero che la radio è la mia medicina. Mal di testa,
1: che sorriso,
0: vengo in radio, mi passa.
1: Sì.
0: Sono arrabbiata, arrivo in radio, buon umore. Sempre bene quando vengo qua. Grazie, grazie mille. Spero, insomma, che siate stati bene anche noi. Nel caso facciamo un altro tentativo. Se non siete stati bene, ci sentiamo sabato prossimo. Come sempre, dalle 20 alle 23, come sempre con You Annie e come sempre su Radio DJ. Buona serata, ciao!

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
4: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito. academy.italian.tech.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 23.

0: 60 e invece
1: 20.
0: 3 punti per Fargetto.
1: Grazie.
0: Ciao, sono Albertino.
1: No, adesso sì che ti ho riconosciuto.
0: Sei Fargetto.
1: Sì, sempre io.
0: Quindi posso dire se Fargetto in regia.
1: Sì, come?
0: C'è Fargetto in regia come sempre. Sempre.
1: Saranno 40 anni.
0: Bravissimo. È sabato 10 ottobre, siamo qui come sempre per raccontarvi quali sono le posizioni. Saremo velocissimi perché qui diamo tanto spazio alla musica come ogni weekend. Vi faccio sentire le due canzoni che se ne vanno perché questa settimana avremo due nuove entrate. Se ne va Whatever Turns You On di Axwell e Bone. How does it feel? E anche How Does It Feel di Pezzo. DJ
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre.

0: Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: My Movies presenta
2: Rider.
3: Te che sogni hai?
4: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
3: Per quella serve fortuna.
4: Molta.
1: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
5: Che casini stai ficcando?
3: Ma che hai fatto, Sam?
4: Una storia lunga.
1: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
4: Tutto sbagliato. Presente?
3: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
1: Scopri le sale su mymovies.it.

0: E l'abbiamo anche ballata. Tu l'hai ballata?
1: Tantissimo.
0: Era Magnetic dei The Bosa al 18 questa settimana nella DJ Parade. Al 17 invece abbiamo la prima
1: nuova entrata.
0: La prima nuova entrata di questo weekend è del nostro amico Bob Sinclair insieme a Bash e si intitola Tequila and Ibiza.

0: com'è di colore lui?
1: Esatto.
0: Non lo so.
1: Beh,
0: è un caso. Tequila Ibiza è il titolo del brano numero 17 questa settimana nella DJ Parade. Al 16 Ralph e Leumas, che poi sarebbe Samuel, con Il diritto di ballare. Al 15 questa settimana gli Another con la ex numero 1 Talk to You. E al 14 Coulter con Trapped.

originale, oggi al numero 14 della DJ Parade su Radio DJ e su M2O. Al 13 questa settimana Troye Sivan con Party, e al 12 Jerry con The Jones.

0: numero 11 questa settimana della DJ Parade. Adesso facciamo una piccola pausa, ma tra poco torniamo con le prime 10 di questa settimana.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
4: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
3: Che ossessione però sti libri, eh?
4: Una produzione, One Podcast.

0: Nonostante tutto è arrivata al numero 2 della DJ Parade.
1: Lei non molla mai.
0: Non molla, brava, brava Maria Luisa Ceccone. Al numero 2 con il remix di Dance Terrier, la versione di Harry Romero. E adesso, amici ascoltatori o semplici conoscenti, è arrivato il momento della numero 1 di questa settimana.
1: Numero 1!
0: Per la seconda settimana consecutiva al numero 1 della DJ Parade c'è Happiness is So Sad delle Swedish House Mafia insieme a Lika Lee.

0: Era la numero uno della DJ Parade anche questo weekend. Come la scorsa settimana, al primo posto abbiamo trovato la Swedish House Mafia insieme a Lika Lee con Happiness is So Sad. Non ci rimane altro che, a questo punto ce ne andiamo. È finita, Mario.
1: È finita.

0: Sì, sì.
1: Non puoi stare qui.
0: Poi mi dispiace.
1: Sì, ma non puoi stare qui.
0: Va bene, smonto.
1: È finito il tempo, smonta.
0: Andiamo, andiamo.
1: Ci sentiamo quando? Fammi pensare.
0: Tra 7 giorni.
1: Ah, sabato prossimo dalle 11 a mezzanotte saremo qui, spero anche voi, con la nuova DJ Parade su Radio DJ e su M2O. Da Albertino grazie, buon weekend e alla prossima settimana con una nuova DJ Parade.
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
8: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
7: Che ossessione però sti libri, eh?
8: Una produzione, One Podcast.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ. One Nation, One
1: Station. Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
2: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
3: Tron, non ci sono paragoni. Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Legend con Alex Farolfi.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.